0: Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario del Tesoro, Bessent. E incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
1: And it's going very well.
0: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare.
1: Can't let them have a nuclear weapon.
0: E quando tutto sarà finito, il prezzo del petrolio scenderà. Da New York,

0: Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington è incentrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia e Azerbaigian, dove la premier italiana in missione rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge l'accusa di Trump criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Energia e dazi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giancarlo Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica dell'attesa è finita, è tempo di agire, dice. Apertura al confronto da parte del commissario europeo Dombrovskis, che conferma il dialogo con gli stati, Italia inclusa, ma invita per ora a misure temporanee e mirate. Nessuna iniziativa UE sugli extra profitti, resta una scelta nazionale, spiega. La strage di Crans-Montanat, la cronaca, la Svizzera non chiederà ai feriti le spese per le cure mediche, lo ha assicurato il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin a Giorgia Meloni nell'incontro avvenuto a margine del vertice di Yerevan in Armenia. Oggi e domani Parmelin sarà in visita ufficiale in Italia, incontrerà il presidente della Repubblica Mattarella. La morte di Alex Zanardi, sono attese migliaia di persone per i funerali del campione che si terranno alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sarà allestito un maxi schermo per quanti non riusciranno ad entrare in chiesa. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale, ondata di affetto da tutto il mondo, la commozione della madre Anna Mezzetti.
1: Da mamma soffro tanto.
2: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
1: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio. Non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
2: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
1: sì.
2: Dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
1: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, di pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè, lui era così e l'ha dimostrato in mille occasioni.
3: Per il GR1, David Marceddu.
0: Il meteo con la primavera che va in vacanza, tempo instabile, temperature in calo, pioggia a nord, meglio al sud grazie all'anticiclone, il primo maresciallo Alfonso Seguino dell'Aeronautica Militare.
4: Una settimana molto variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, la situazione tenderà al peggioramento, i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, arriveranno piogge e rovesci anche battenti e nel corso della giornata qualche precipitazione arriverà anche al sud.
0: A Roma la presentazione dei palinsesti Rai per la 109esima edizione del Giro d'Italia. I 3.468 chilometri totali della corsa rosa saranno raccontati dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive e negli spazi di approfondimento. Radio 1 e Radio 1 Sport seguiranno la competizione sportiva tappa per tappa con una programmazione dedicata e una novità annunciata dal direttore Nicola Rau.
5: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1, dedicheremo ogni giorno finestre alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16.30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
0: Sport, calcio, la 35esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria delle romane, la Lazio batte 2-1 la Cremonese, 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina, i giallorossi così si rimettono ad un punto dalla zona Champions. E a proposito di Champions League, stasera c'è la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, all'andata finì 1-1, della l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: E questa è la musica di Isoradio, i grandi successi di Isoradio che suonano 24 ore su 24 e anche questa notte siamo con voi in diretta ad accompagnarvi. Musica sì, ma soprattutto anche tanta informazione per chi viaggia, per chi si sposta e news che arrivano anche dall'Italia e dal mondo ogni ora all'appuntamento, come sapete, con il GR1. Andiamo a ricordare quella che è la situazione al momento sulla nostra rete viaria, perché c'è da segnalare qualche novità. Dobbiamo infatti parlare di un incidente avvenuto sulla 1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli, carreggiata sud al chilometro 721. La circolazione comunque è regolare. Incidente anche sulla tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Italia 90 verso Pozzuoli. Anche qui non ci sono comunque disagi da segnalare. Rinnoviamo l'invito alla prudenza a coloro che sono in viaggio sulla 25 Turano Pescara. Un incidente tra Cocullo e Prato La Peligna verso Pescara, carreggiata est al chilometro 123 e 6. E poi a Roma sul grande raccordo anulare, dove anche qui abbiamo da segnalare un incidente, e per questo motivo troverete la chiusa la corsia poco prima dello svincolo 13, la statale 5 via Tiburtina. Siamo in direzione della Caserina. Salutiamo anche chi ci scrive. Allora, saluto Roberto da Verona, ci sta ascoltando e faceva anche delle considerazioni sempre relative alla viabilità. Notava che fare, leggo testualmente, tanti chilometri in auto, poi soprattutto di notte, aggiungo io, può essere ripetitivo e stancante. Vorrei, se e questo ci invita a farlo, a ricordare a chi guida che quando si sente stanco, magari anche con una lieve sonnolenza, di fermarsi. Beh, lo diciamo sempre, era perfettamente ragione Roberto, lo diciamo, ai primi segnali di stanchezza bisogna fermarsi. Noi siamo qui appunto per tenervi svegli, vigili, vi vogliamo sempre concentrati alla guida, e infatti vi invitiamo spesso a fare delle pause, magari, che ne so, a consumare un caffè, a fermarsi un pochino, magari anche se avvertite che il sonno sta arrivando, fermate, vi dormite quel tempo necessario per poi riprendere in maniera più vigile il vostro viaggio, anche perché ne va della vostra sicurezza e anche quella degli altri. Quindi ha perfettamente ragione guidare sempre con i riflessi pronti, con lucidità e attenzione, e quindi ci siamo fatti portavoce anche di questo invito di Roberto. Ma del resto, ecco, siamo qui in diretta, il nostro compito non solo è quello di informarvi, ma appunto, come dicevo, anche di tenervi svegli con le nostre notizie, la nostra musica, anche con le varie curiosità che magari vi sottoponiamo. Tra poco, come detto, andremo a riascoltare in replica la puntata andata in onda ieri di Senza Confini. Questa settimana ce ne andremo a Città del Capo con il console italiano, appunto, a Cape Town. Prima però c'è Sergio Cammariere con Il Mare.
1: Il Mare

0: Senza Confini. Raiso Radio in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione. A cura di Elena Carbonari.
1: Senza Confini oggi ci porta nella città situata sulla punta più meridionale del continente africano, adagiata sulla costa dell'Oceano Atlantico, stretta tra mare e montagne, ecco Cape Town o Città del Capo. Qui ad attenderci c'è il console italiano Giulio Mignacca. Grazie per essere qui con noi, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Andiamo alla scoperta della città madre del Sudafrica.
2: Sicuramente Cape Town è la città più conosciuta del Sudafrica e è anche quella che ha la storia più importante. È stata la prima città colonizzata e quindi raggiunta dagli europei, da questi coloni settlers che facevano parte della Compagnia delle Indie Orientali, che nella seconda metà del XVII secolo hanno deciso di stabilire qui una stazione di rifornimento per le navi che viaggiavano verso l'India, verso l'Asia, per riportare spezie in Europa. Per i primi 150 anni quindi Cape Town si sviluppa molto lentamente di ulteriori coloni che scappavano dalle guerre di religione che c'erano in Europa, e quindi arrivano gli ugonotti francesi, dei primi italiani che erano dei valdesi, anche loro vittime di persecuzioni, si stabiliscono a Cape Town e dintorni, coltivando per la prima volta queste terre che erano abitate in precedenza da dei raccoglitori nomadi, i Khoisan o Bushmen. Da Cape Town poi si sviluppa nel corso dei due secoli successivi la colonizzazione da parte degli europei dell'Africa australe, del Sudafrica, che è grande circa 5 volte l'Italia, 1,5 milioni di chilometri quadrati, che occupa tutto il cono sud dell'Africa. Mentre la capitale amministrativa è Pretoria, Cape Town rimane la capitale legislativa. È la prima destinazione turistica del Sudafrica. L'anno scorso 11 milioni di visitatori internazionali. Cape Town viene sempre più identificata in molte classifiche come una delle città più belle del mondo. A Cape Town e provincia abbiamo circa 12.000 italiani che, sommati ai 23-24.000 che sono sotto la competenza del Consolato Generale a Johannesburg, parliamo di circa 35-40.000 italiani per quella che è la comunità più grande nel continente africano. Durante la Seconda Guerra Mondiale il Sudafrica e l'Etiopia erano la sede dei campi di lavoro per i prigionieri di guerra nelle battaglie di Africa, perché in particolare in Sudafrica sono arrivati non meno di 300.000 prigionieri italiani. Molti di questi si sono fermati, hanno trovato lavoro, hanno trovato l'amore, e quindi abbiamo una comunità che discende quindi principalmente dai prigionieri di guerra della Seconda Guerra Mondiale.
1: Però ci sono poi molti ricercatori italiani, perché sono stati anche sottoscritti diversi accordi tra università e istituti di ricerca, e c'è proprio un memorandum d'intesa sull'intelligenza artificiale.
2: Il Sudafrica è particolarmente avanzato in tutta una serie di settori scientifici cui l'Italia peraltro dà un grande contributo, e penso in particolare a astrofisica, astronomia e osservazione dello spazio. L'Italia è il principale finanziatore in questo momento di un progetto per la costruzione del più grande radiotelescopio al mondo nel nord del Sudafrica, tutto ciò che ovviamente è biologia marina e oceanica, e tantissimo nei settori agricolo, agroindustriale. Questo fa sì che ci sia un'enorme cooperazione scientifica e molto avanzata. Il Sudafrica, non dobbiamo dimenticarci che è una grande potenza industriale, l'unico paese africano a far parte del G20, quindi parliamo di un paese industrializzato. Infatti gran parte del nostro interscambio è proprio di macchinari per l'industria, componenti dell'automotive, si guida e il volante sono a destra, quindi è uno dei principali produttori al mondo di macchine con guida a destra, farmaceutico, apparecchiature elettriche. In Sudafrica è un grande acquirente dei nostri prodotti, perché qui c'è un'industria che poi utilizza come sempre macchinari italiani per la trasformazione dei prodotti.
1: Il Sudafrica riconosce 11 lingue ufficiali, però poi in realtà a Cape Town se ne parlano tre, a cominciare dall'inglese.
2: Corretto, il Sudafrica riconosce come lingue ufficiali praticamente tutte le lingue parlate dai vari gruppi etnici che compongono la Rainbow Nation, come viene chiamata dalla fine del regime dell'apartheid, e quindi quando l'ANC, il partito guidato da Nelson Mandela, va al governo e viene scritta una costituzione considerata tra le più moderne al mondo, con una particolare attenzione alla protezione dei diritti umani che hanno addirittura una loro festa nazionale. Quindi il Sudafrica oggi protegge tutte le minoranze o tutti i gruppi che sono vittime di discriminazione e quindi allo stesso modo decide di dare pari dignità a tutte le lingue. Oltre all'inglese, la lingua parlata, c'è l'Afrikaans, che è questa lingua portata dai coloni olandesi, e poi ci sono tutte le lingue etniche africane.
1: Recentemente a gennaio è stato anche a Sant'Elena. Perché quest'isola rientra nella circoscrizione di sua competenza?
2: Sant'Elena è un territorio britannico di oltremare, quindi la competenza dal punto di vista politico bilaterale è della nostra ambasciata a Londra, però siccome l'unico terraferma con cui Sant'Elena ha avuto da sempre costanti rapporti è Cape Town, la parte consolare viene assicurata da questo consolato. E di Sant'Elena fanno parte anche altre due isole, Ascensione e Tristan da Cunha. Con Tristan da Cunha esiste uno straordinario legame con l'Italia, perché nel 1800 una nave brigantina Italia fece naufragio, due marinai di Camogli decisero di rimanere sull'isola e ancora oggi una buona parte dei cognomi presenti sull'isola, che fa meno di 1000 abitanti, fanno di cognome Repetto e Laveretto.
1: Dobbiamo salutarci, grazie per essere stato con noi, a Giulio Mignacca, console generale d'Italia a Cape Town.
2: Grazie mille, arrivederci, buona giornata.

2:31, sempre con Isoradio in diretta. Andiamo ad aggiornare la situazione delle chiusure, perché vi comunico ad esempio che sulla 1 è stata già riaperta l'entrata di Anagni per le provenienze da Napoli, riaperta con anticipo, era prevista per le 6 la riapertura. È stata riaperta anche sulla diramazione Roma Nord l'entrata di Sette Bagni per le provenienze dalla 1. Un altro aggiornamento è relativo invece alla 4, Torino-Trieste, riaperta l'uscita di Bergamo per le provenienze da Brescia, e infine sulla 10 la Genova Ventimiglia è stata già riaperta l'entrata di Spotorno in entrambe le carreggiate. Anzi, ce n'è un'altra di aggiornamento che riguarda la 13, la Bologna-Padova, è stato già riaperto il tratto Ferrara Nord Ferrara Sud direzione Bologna. Andiamo a ricordare poi l'incidente che sta ancora interessando la 1 capo a Santa Maria Capua Vetere verso Napoli al chilometro 721. Incidente anche sulla 25, la Torano-Pescara, tra Cocullo e Prato alla Peligna, verso Pescara. Non ci sono in entrambi i casi comunque disagi da segnalare. A Roma, sul grande raccordo anulare, c'è una corsia chiusa dopo un incidente. Siamo poco prima dello svincolo 13, la statale 5 via Tiburtina, in direzione della Casilina. Parlando di chiusure, volevo anche ricordarvi che sulla 21, la Torino-Brescia, c'è la chiusura del nodo con la 26, la Genova-Voltri Grave Lunatoce, sia in direzione Torino che in direzione Brescia. La riapertura è prevista per le 5 del mattino. Ed ora il nostro spazio live, anche questa notte tre grandi successi da ascoltare dal vivo senza interruzioni. Ascolteremo Crosby, Stills, Nash & Young, Rino Gaetano e subito invece gli Steely Dan.

Ultimamente, qualche mese fa, io ho visto un film molto importante, che è Il Novecento di Bertolucci. Questo film era un po' la storia dell'Italia, raccontata proprio in due parti. Io ho cercato di scrivere, di portare in canzonetta la storia dell'Italia, degli ultimi 70 anni italiani, partendo un po' dalle guerre coloniali fino ad oggi. E allora mi sono servito, per fare questa canzone qui, mi sono servito di una donna che ha vissuto attraverso i suoi amori, i suoi umori e la sua cultura, la politica italiana. Questa donna si chiama Ida.

Crosby, Stills, Nash & Young con Teach Your Children a chiudere il nostro spazio live di questa notte, sempre qui su Isoradio. Bene ritrovati a tutti voi, riprendiamo il nostro viaggio vedendo anche gli ultimi aggiornamenti arrivati. Abbiamo da parlare della 22, la Brenner Modena, sono stati già riaperti gli svincoli di Pegognaga per le provenienze da Modena. Un altro aggiornamento riguarda invece la Complanare di Bologna, riaperta l'entrata e l'uscita 9 San Donato, anche queste sono state riaperte con anticipo. A chi è in viaggio sulla 1 ricordiamo che è sempre chiuso il tratto Pian del Voglio Rioveggio direzione Bologna, chiuso per lavori fino alle 6 di questa mattina, pertanto in alternativa si può percorrere la 1 direttissima.

Bellissimissima con Alfa, è sempre attiva la notizia dell'incidente sullo 1 tra Capo e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli, come pure attiva l'altra segnalazione, quella relativa all'incidente sulla 25 la Turano Pescara tra Cocul e Prato La Peligna verso Pescara, quindi ancora una volta vi raccomandiamo massima attenzione. Ricordo che sullo 1 è sempre chiuso il tratto Pian del Voglio Rioveggio direzione Bologna, chiuso per lavori fino alle 6 del mattino. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima, ma sulla 1 è anche chiusa l'entrata a Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate, è chiusa anche l'entrata di Modena Sud in entrambe le carreggiate, c'è anche la chiusura del bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio per le provenienze da Milano. Tutti questi tratti verranno riaperti alle 5 di questa mattina, mentre alle 6 verrà riaperta l'entrata di Attigliano, chiusa in entrambe le direzioni. Andiamo poi a vedere che succede anche negli altri tratti, parliamo ad esempio della 11, la Firenze-Pisa Nord, perché qui da poco è stata già riaperta l'entrata e l'uscita di Chiesina Uzzanese.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Iran, i colloqui stanno facendo progressi, non può esserci soluzione militare. Lo ha scritto sui social il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, riferendosi all'operazione americana Project Freedom scattata nelle scorse ore per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro e che sarebbero già transitati due mercantili statunitensi. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro mezzi americani, missili iraniani anche sugli Emirati Arabi. Allarme vicino alla Casa Bianca. In tarda serata un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dai servizi segreti. L'assalitore è stato trasferito in ospedale, non si conosce ancora il movente. Subito è scattato il lockdown nell'area. Il presidente durante la sparatoria si trovava nella East Room insieme a un gruppo di imprenditori. La guerra in Ucraina, in Russia è innalzata all'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale. Ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazioni dal Cremlino e annuncia a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La corrispondente.
3: Una tregua di appena due giorni, l'8 e il 9 maggio ad annunciarla il Ministero della Difesa russo, in seguito alla decisione presa da Putin, di cui aveva già parlato nella sua telefonata la settimana scorsa col presidente Trump. Il cessate il fuoco viene attuato in occasione delle celebrazioni del 9 maggio, quando la Russia ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca spera che Kiev segua l'esempio, ma si legge nella nota della difesa, prende atto di quelle che definisce le minacce di Zelensky di colpire la capitale russa proprio il 9 maggio. In tal caso, si legge ancora, le forze armate russe lanceranno un attacco contro il centro di Kiev. Quest'anno le celebrazioni si svolgeranno in un clima di alta tensione. La

0: Per motivi di sicurezza. Gli attacchi con droni da parte ucraina sono sempre più frequenti e hanno raggiunto anche la periferia di Mosca, centrando un grattacielo ad appena 6 km dal Cremlino. Secondo un rapporto dell'intelligence europea visionato da CNN, Putin e il suo entourage sarebbero stati sottoposti già a massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì. Lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviata.
2: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
3: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
2: La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della premier al vertice della comunità politica europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
4: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
2: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: Il caso Garlasco, l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, convocati dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
5: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia, che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
6: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
5: Claudio Vigolo, GR1.
1: Oggi funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina, allestito un maxi schermo nel prato della Valle. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Calcio, il posticipo della 35esima giornata di Serie A. La Roma batte 4-0 la Fiorentina in casa e si porta a meno 1 dalla Juventus e dalla zona Champions. La Lazio supera in trasferta la Cremonese 2-1 nei minuti di recupero. Salvezza sempre più difficile per i lombardi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

All for One, Bryan Adams, Sting, Rod Stewart insieme quando sono le 3:10, sempre in diretta con Isoradio. Vediamo subito se ci sono aggiornamenti, rimane sempre questa segnalazione e soprattutto questo invito alla prudenza per chi è in viaggio sulla 25, la Torino-Pescara, dove è avvenuto un incidente tra Cocul e Prato alla Piligna verso Pescara, ma la circolazione risulta, ripeto, sempre regolare, come pure regolare la circolazione sulla 1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli, dove è avvenuto un incidente al chilometro 721. E ricordo a Roma, sempre corsia chiusa sul grande raccordo anulare per un incidente avvenuto prima dello svincolo 13, la statale 5 via Tiburtina, siamo in direzione della Casilina. Tornando a parlare di chiusure, occupiamoci anche della 32, la Torino-Bardonecchia, è chiuso il tratto tra Ulza Ovest e Susa Est direzione Torino, con riapertura prevista per le 6 di questa mattina. E poi vi ricordo ancora anche le chiusure della 16 Napoli-Canosa, parliamo anche di queste, infatti è chiuso il tratto Candela-Cirignola Ovest verso Canosa, verso est quindi, ma è chiuso anche il tratto verso Napoli, quindi nella carreggiata opposta, con riapertura prevista per le 6. 348 103 1010, salutiamo anche altri amici, salutiamo, vado a vedere il nome, se Matteo, anche lui è l'ascolto di Isoradio, buongiorno, salutiamo anche il nostro amico Rocco che ci racconta di aver fatto insieme a noi 300 chilometri e io praticamente sono stata la sua copilota e mi capita di essere spesso la copilota di tanti amici che si spostano di notte, quindi cerchiamo sempre di anche di essere degli ottimi copiloti, quindi di dare sempre tutte le informazioni per viaggiare in sicurezza. Ecco, ci dice anche Rocco del percorso che abbiamo fatto a Firenze, dove si sono scaricati 280 quintali di zucchine. Adesso si va a Livorno per un carico di banane da portare a Roma e sta iniziando anche a piovere, quindi Rocco ci conferma anche quello che noi da qui possiamo immaginare quando parliamo di code, di rallentamenti. Comunque sappiamo, anche se non ci sono code o rallentamenti di notte, che ci siete voi a spostarvi, voi professionisti del volante siete sempre in tanti, e quindi ci raccontate anche della vostra notte, del vostro lavoro e soprattutto, ecco, di tutto quello che avviene in queste ore notturne, dove la maggior parte delle persone dorme, ma ci sono tanti come voi che appunto lavorano, producono e che portano in giro per l'Italia tutti i beni, tutti i prodotti che necessitano alla collettività. E quindi salutiamo anche tutti coloro che in questo momento sono in viaggio. A chi è in viaggio sulla 26, la Genova-Voltri grave lunatoce, andiamo a comunicare che è appena avvenuto un incidente, la notizia è arrivata proprio in questo momento, siamo al chilometro 32 tra Ovada e la diramazione Pretosa-Bettole, siamo verso grave lunatoce, incidente appena avvenuto, circolazione comunque regolare.

Sono stati riaperti sulla 22 la Brennero Modena gli svincoli di Pegognaga per le provenienze dal Brennero. Sulla 22 rimane però sempre chiusa l'entrata di Trento Nord verso Modena, questo per lavori di pavimentazione, e per lo stesso motivo sempre chiuso il tratto Trento Nord-Trento Sud in entrambe le carreggiate. Vi dicevo prima di questo incidente avvenuto poco fa e lo confermiamo: sulla 26 la Genova-Voltri, Greve Lunatoce, siamo tra Ovada e la diramazione, Predosa-Bettole verso Greve Lunatoce, siamo al chilometro 32, la circolazione è regolare. Oltre questo, sulla 26 però abbiamo da ricordare che ci sono anche delle chiusure. Infatti è chiuso il tratto Masone-Bivio 26 a 10 Genova-Ventimiglia verso Genova-Voltri, con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto compreso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri, carreggiata sud. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto nodo a 26 a 21 Torino-Brescia e Alessandria Sud verso Genova-Voltri. Questo tratto è chiuso per il transito di trasporti eccezionali. Il tratto invece che va dal Bivio a 26, strada statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova-Voltri, verrà riaperto alle 6. Per questo motivo l'entrata consigliata verso Genova-Voltri è quella di Baveno.

Questa è la musica degli Imagine Dragons, le 3.30, sempre con Isoradio. Ben ritrovati a tutti voi, Elena Carbonari che vi sta accompagnando con Francesco Pantaleo alla parte tecnica. Una notte questa, lo diciamo, la raccontiamo anche in termini di viabilità a chi si è appena sintonizzato. Una notte caratterizzata da diverse chiusure e pian pianino ve le stiamo ricordando tutte. Ecco, torniamo a parlare anche delle chiusure che stanno interessando le autostrade liguri. E allora andiamo sulla 7, partiamo da qua, la Milano-Genova, dove è sempre chiuso il tratto Busal-Ronco-Scrivia direzione Milano. La riapertura è prevista per le 6. Sulla 10 invece, la Genova-Ventimiglia, abbiamo fino alle 6 la chiusura del tratto Varazze-Celle-Ligure verso Ventimiglia, la chiusura del tratto Borghetto-Santo Spirito-Pietra-Ligure verso Genova, anche questo verrà riaperto alle 5. Sulla 12 invece rimane chiuso fino alle 6 il tratto Genova-Est Bivio a 12, a 7 Milano-Genova verso Genova, carreggiata nord, e abbiamo anche la chiusura del tratto Genova-Nervi-Recco direzione Livorno con riapertura prevista per le 6. Della 26 poi abbiamo parlato poco fa. Andiamo invece sulla Napoli-Salerno, questi sono degli aggiornamenti. È stata riaperta l'entrata Porto di Napoli per le provenienze da Salerno, riaperta anche l'entrata via Marina.

0: Vision of Love con Mariah Carey. L'ultimo aggiornamento ci porta sulla 4, la Torino-Trieste è stata riaperta all'uscita di Capriate per le provenienze da Brescia, e poi vediamo che sulla 10 appunto è stato riaperto il tratto sulla Genova Ventimiglia, il tratto Borghetto Santo Spirito Pietra Ligure verso Genova. E a questo punto di scena la top 20, la classifica del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli. Anche nel corso della notte la riascoltiamo in replica, anche se in pillole. Infatti ora andiamo a riascoltare le posizioni che vanno dalla 10ª all'8ª.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: Eccoci prontissimi anche questa settimana con la classifica, la top 10 del Radio Corriere TV, i 10 brani più ascoltati, quelli più suonati secondo i rilevamenti di Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronti a scoprire le tre posizioni di oggi, che sono la numero 10, la numero 9 e la numero 8. Vi ricordo, se non l'avete fatto, che è online il nuovo numero del Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Ma andiamo con la musica. Numero 10 questa settimana è Alex Warren, Fever Dream.

0: smile.
1: Come sappiamo, questa mattina alle 11 verrà dato l'ultimo abbraccio, l'ultimo saluto a Padova, grande Alex Zanardi. Questo avverrà nella Basilica di Santa Giustina e come possiamo immaginare si prevede una grande affluenza di persone. Potrebbero entrare 4.000 persone nella chiesa, però saranno solo 2.500 per motivi di sicurezza. Gli altri in Prato della Valle, che è il sagrato più ampio di Europa, non lontano dalla Basilica del Santo. Ci saranno due maxi schermi che mostreranno appunto la cassa in legno chiara portata dai ragazzi di Obiettivo 3, gli atleti paralimpici che Alex seguiva e incoraggiava insieme al figlio Nicolò. E starà vicino alla sua mamma Daniela, che ha chiesto a Don Marco Mazza, il cappellano del carcere di Padova, di celebrare le esequie dell'amico, perché era stato proprio Don Marco a portare ad Alex la lettera poi di Papa Francesco. E la Basilica di Santa Giustina è lo stesso luogo in cui il 5 dicembre del 2023 vennero celebrati anche i funerali di Giulia Cecchettin. Quindi migliaia di persone sono attese per Alex, un grande mare di gente, e prevista anche la presenza delle istituzioni. E va anche detto che a pochi giorni dalla scomparsa di Alex Zanardi si susseguono anche le varie iniziative, le varie proposte per conservarne la memoria. C'è chi ha proposto di intitolargli il Centro Paralimpico dell'Eur a Roma, chi invece di dedicargli l'autodromo di Monza. Il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, invece vorrebbe che nel suo comune sorgesse un monumento, non è inconsueto per i piloti che ne abbiano uno, e così infatti è stato anche per Senna Nuvolari. Ma questi sono soltanto, ecco, delle proposte, tutto questo per ricordare il grande Alex Zanardi.

Se vai con Ornella Vanoni e siamo già prossimi ad un altro appuntamento con l'informazione. Tra poco troveremo le notizie del GR1. Vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti. Intanto vi comunico che è stato riaperto sulla 1 il tratto Pian del Voglio Rioveggio, e tratto quindi importante direzione Bologna, che è stato riaperto. È stato risolto poi l'incidente che avevamo segnalato sulla 1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli, incidente che non ha mai creato problemi alla circolazione.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La crisi in Medio Oriente, Washington avvia l'operazione Project Freedom per consentire il passaggio mercantile dello stretto di Hormuz e afferma già transitati due mercantili americani. Teheran smentisce e conferma di aver sparato missili contro unità statunitensi. L'Iran ha attaccato gli Emirati Arabi Uniti. Poi Trump ribadisce o accordo o guerra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare. Secondo Teheran, gli Stati Uniti hanno colpito due navi civili che portavano merci in Iran, uccidendo 5 civili. Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington è centrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia e Azerbaigian, dove la premier italiana è in missione, rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge le accuse di Trump, che critica l'ipotesi di disimpegno americano dell'Italia. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Da Mosca Putin annuncia un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sul nazifascismo, ma avverte che eventuali attacchi provocheranno una dura risposta missilistica su Kiev. Anzi, il Cremlino invita i civili a lasciare la città. Dura la replica del presidente ucraino Zelensky, che definisce la proposta cinica e disonesta e rilancia chiedendo una tregua già per il 5 e il 6 maggio. L'energia è stata al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha proposto di estendere anche il caro energia e le deroghe al patto di stabilità, ma per il commissario Dombrovskis al momento non è prevista alcuna iniziativa. L'inviato.
3: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la clausola di salvaguardia generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio Šefčovič incontrerà il rappresentante americano Greer per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti

0: Molise. La polizia scientifica è rimasta per 3 ore nell'abitazione di Antonella Jelsi e di sua figlia, Sara Di Vita, morte avvelenate poco dopo Natale. Recuperati per essere analizzati tutti i loro dispositivi elettronici, 5 telefoni, un PC e un tablet che erano nella casa posta sotto sequestro. Siamo in una fase di progressivo avanzamento dell'indagine, ha dichiarato la procuratrice di Larino, Elvira Antonelli. La grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto.
1: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa al ministro della giustizia Nordio per le frasi sul guardasigilli nel ranch di Cipriani nel paese sudamericano, mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro Bruno Sokolovic, GR1.
0: In Cina, nella provincia di Hunan, 21 vittime, oltre 60 feriti per una deflagrazione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio. In Colombia invece un'esplosione in una miniera nella regione di Cundinamarca ha lasciato intrappolate 14 persone, in corso le operazioni di salvataggio. Sport calcio, la 35esima giornata di Serie A si chiude con la vittoria delle romane. La Lazio batte 2-1 la Cremonese, 4-0 invece della Roma sulla Fiorentina e i giallorossi così si rimettono ad un punto dalla zona Champions. E a proposito di Champions League, stasera c'è la semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid. All'andata finì 1-1. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
2: Nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

con Summertime di Miles Davis abbiamo ripreso il nostro viaggio, quello che vi vede con Iso Radio. Sono le 4:07, Elena Carbonari ad accompagnarvi, Francesco Panteleo alla parte tecnica e qualche aggiornamento che riguarda la 1. È stata infatti riaperta l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate. Vediamo poi sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, è riaperto il tratto Lucca Este-Capannori direzione Firenze. Rimane invece chiuso sulla 12 il tratto Genova Est Bivio a 1.

1 a 12, a 7 Milano-Genova verso Genova con riapertura prevista per le 6, e sempre alle 6 verrà riaperto sulla 12 il tratto Genova-Nervi-Recco direzione Livorno. Andiamo a vedere anche l'unica chiusura che permane sulla 10, la Genova-Ventimiglia. È chiuso il tratto Varazze-Celle-Ligure verso Ventimiglia, la riapertura è prevista per le 6. Sulla 7 invece vi confermo che è chiuso il tratto Busalla-Roncoscrivia direzione Milano, riapertura prevista per le 6.

Rocco Hunt, la sua nuova, la più bella del mondo, il numero uno del mondo invece Yannick Sinner, attesissimo qui nella capitale, dove è arrivato e atterrato da Madrid con un jet privato e si prepara a vivere quindi gli internazionali. E prima del debutto la città quindi accoglie il campione più atteso, quindi esplosa proprio la Yannickmeria, potremmo definirla così. E era un sabato, anche il 10 maggio 2025, quando l'anno scorso Yannick Sinner rimise i piedi in un campo da tennis per una partita ufficiale dopo i 3 mesi di sospensione. Il centrale, quindi impazzito, non aspettava altro, e sarà di sabato anche il debutto di Sinner in questa edizione degli internazionali d'Italia. E quindi c'è grande attesa, tutto sembra già pronto, grande attesa come dicevamo. E tra l'altro ricordiamo pure che sono cominciate gli internazionali d'Italia a Roma proprio ieri con le pre-qualifiche, e il torneo è veramente molto molto atteso. C'è l'entusiasmo dei tifosi, che è già alto, i tifosi che si godono Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e soprattutto l'arrivo e la discesa in campo di Sinner, che è in un hotel a 5 stelle, le foto che sono vietate nei ristoranti, sappiamo che ha consumato anche un gelato al Foro Italico. E tra l'altro il Presidente della Repubblica ha ricevuto i tennisti azzurri trionfatori nel 2025 e ha detto: aspettiamo con fiducia il torneo nella capitale, non solo per Sinner. E poi cos'altro ha detto il Presidente? Ha anche affermato: non vorrei sembrare un talismano, che non sono, però il valore dei nostri tennisti, delle ragazze e dei ragazzi, consente di guardare agli internazionali con una fiducia consolidata e rinnovata. Queste le parole del Presidente Mattarella, che ha anche ricordato Alex Zanardi, figure, ha detto, come la sua, illuminano il nostro sport e meritano riconoscenza.

E torniamo a parlare di viabilità, perché in questi ultimi minuti sono arrivati un po' di aggiornamenti. Vediamo di cosa si tratta. Sulla 1 è stata riaperta l'entrata di Modena Sud in entrambe le carreggiate e sempre con anticipo. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, riaperto il tratto Varazze-Celle Ligure, direzione Ventimiglia. Sulla 12 è stato riaperto il tratto Genova-Nervi-Recco, direzione Livorno. Sulla 13 la Bologna-Padova, riaperto anche qui con anticipo il tratto Padova zona industriale, bivio a 13 a 4 Torino Trieste verso Padova. Andiamo sulla 14 Adriatica, dove invece è stato riaperto il tratto Imola Castel San Pietro direzione Bologna, carreggiata nord. Al momento sulla 14 però rimane chiuso il tratto Bologna Borgo Panigale, bivio a 14 a 13 Bologna Padova verso Ancona, carreggiata sud, con riapertura prevista per le 5, quindi tra circa mezz'ora, mentre alle 6 verrà riaperto il tratto Pedaso Grottammare, chiuso in entrambe le carreggiate, e ancora chiuso sulla 14 l'uscita e l'entrata di Teramo Giulianova. La riapertura è prevista per le 6.

E questo è un fenomeno che stiamo ormai notando, osservando nelle nostre città, piccole o grandi che si siano, ormai da anni. Le edicole, le edicole che continuano a chiudere, ci sono proprio dei dati che documentano tutto ciò. In 20 anni i punti vendita in Italia sono passati da 35.000 a 20.000, quindi il numero si sta assottigliando sempre di più. Che succede allora? In alcune località però si cerca di salvaguardare in qualche modo queste edicole, ce ne sono anche alcune che invece si sono riciclate divenendo magari qualcos'altro, e ci sono delle belle esperienze, delle belle situazioni che vengono raccontate un po' in lungo e largo per l'Italia, edicole che si sono reinventate anche una seconda vita. A Lambrate, ad esempio, l'edicola è diventata Aedicola. Quattro amici ne hanno fatto un avamposto culturale che è diventato anche una comunità. Quindi ci sono all'interno di questa delle letture da marciapiede, avviene qui la selezione di libri, di riviste, con tanto poi di tè e tisane, ci sono mercatini di libri, mostre e addirittura DJ set, perché un'edicola che chiude è un po' come un lampione che si spegne, anche se al buio si fa l'abitudine, la strada però torna a essere una sconosciuta. E poi ad esempio un'altra situazione di nota è quella che invece vede protagonista un chiosco di Molfetta che ha riaperto, rialzato le serrande 2 anni fa, e dove c'era un chiosco che contava 115 primavera, ora c'è un book bar, ed è stato l'incontro felice tra due mondi, quello della carta stampata e quello della birra. Ne sono nati pure dei drink da meditazione proprio per accompagnare la lettura sui divani in piazza. A Bologna invece, dopo oltre un anno di chiusura, lo storico chiosco di Porta San Vitale avrà un nuovo nome e una nuova identità. Si chiamerà Fuori Pagina, e quindi è qualcosa di più di una rivendita di giornali. Quindi dei ragazzi, un gruppo di trentenni che si è lanciato in questa impresa, hanno deciso di rilevare l'edicola proprio per non far morire quel luogo. Fino al tardo pomeriggio quindi venderanno i quotidiani, e poi ci saranno mostre fotografiche, eventi, manifestazioni, presentazioni. E poi c'è ancora un'altra situazione invece che ci porta a Torino, dove un'ex edicola di Porta Palazzo offre ora qualcos'altro. Si può trovare un artigiano, qualcuno che innaffi le piante, o qualcuno magari che aiuta anche a scrivere un curriculum, e tutto questo attorno a un libro. Qualcuno li chiama portierati di quartiere, qualcun altro invece edicole 2.0. In un'altra, e qui concludiamo, a San Severo, siamo in provincia di Foggia, invece all'interno di un'edicola, pensate, è nato il teatro più piccolo d'Italia e forse anche del mondo, che punta al Guinness dei primati. 6 posti a sedere, spettacoli brevissimi ogni 15 minuti. Beh, fantastico. Distanza tra attore e pubblico, pensate, meno di 1 metro.

0: Si parlava di edicole che si reinventano magari una nuova vita, visto che tante altre invece ahimè hanno chiuso. Ecco che anche un ascoltatore ci portava un'altra testimonianza: a Modena, in un'ex edicola, ha aperto una biadineria. Questo ci scrive, mi sembra, Pasquale il suo nome. Grazie anche per averci portato, ecco così, questa testimonianza. Sono le 4:47, siete sempre con Isoradio, sempre con voi, sempre in diretta 24 ore su 24. Continuiamo ad assistervi e a raccontarvi la viabilità prima di tutto, ma poi cerchiamo, ecco, tra una proposta e l'altra, tra una notizia e l'altra, di viabilità, soprattutto quando la situazione poi della viabilità ce lo consente, anche di magari sottoporre la vostra attenzione anche altre notizie. In effetti questa possiamo già trarre una sorta di bilancio: è stata una notte tranquilla con poche notizie, non ci sono state code o rallentamenti da segnalare, delle chiusure sì, anche se la situazione sta evolvendo, altri tratti sono stati già riaperti in anticipo e altri se ne aggiungono. Infatti sulla 9, la Lainate Como Chiasso, è stato ora riaperto il tratto Lomazzo Sud Como Centro direzione Svizzera. Sul raccordo Casalecchio, anche qui riaperto con anticipo il tratto Bologna Casalecchio, raccordo Bologna Casalecchio a 14 in direzione di quest'ultimo. Un altro aggiornamento ci porta poi sulla 1, riaperto il bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio in carreggiata sud per le provenienze da Milano. Al momento sulla 1 non ci sono più segnalazioni di chiusure, vi ricordo invece quelle della 4 della Torino-Trieste che permangono. È ancora chiuso il tratto nodo 48 Milano-Varese e Monza verso Brescia, la riapertura avverrà alle 5 e alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Cormano, chiusa al momento in entrambe le carreggiate, come pure l'entrata di Sesto San Giovanni, anche questa chiusa in entrambe le carreggiate.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

È stato riaperto sulla 14 il tratto Bologna-Borgo-Panigale, bivio a 14 a 13, Bologna-Padova verso Ancona, carreggiata a sud. Questo è l'ultimo aggiornamento. Abbiamo però anche da segnalare un incidente invece sulla 25, la Torano-Pescara. Per il momento è un invito alla prudenza, la circolazione è regolare. Siamo tra Magliano dei Marsi e il bivio 25 a 24 Roma-Teramo in direzione dell'autostrada Roma-Teramo. L'incidente al chilometro 78. Giorgia, e a seguire il GR1.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La guerra in Medio Oriente. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver attaccato due navi commerciali che trasportavano merci verso Teheran. Almeno 5 civili sarebbero stati uccisi. I colloqui stanno facendo progressi. Non può esserci soluzione militare, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri iraniano Araghchi, riferendosi all'operazione americana Project Freedom, scattata nelle scorse ore per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz. Washington sostiene di aver aperto un corridoio per un passaggio sicuro e che sarebbero già transitati due mercantili statunitensi. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato contro mezzi americani, missili iraniani anche sugli Emirati Arabi. Allarme vicino alla Casa Bianca. In tarda serata un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti prima di essere fermato dai servizi segreti. L'assalitore è stato trasferito in ospedale, non si conosce ancora il movente. Subito è scattato il lockdown nell'area. Il presidente, durante la sparatoria, si trovava nella East Room insieme a un gruppo di imprenditori. La guerra in Ucraina e Russia è innalzata all'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale. Ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazioni dal Cremlino e dichiara a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì, lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviata.
3: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
4: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
3: La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della Comunità Politica Europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col Premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
5: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
3: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.

0: Di Chiara Poggi, convocati dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
1: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
2: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
1: Claudio Vigolo, GR1.
0: Oggi funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. Allestito maxi schermo nel prato della valle per chi non riuscirà a entrare in chiesa. Figure come la sua illuminano il nostro sport. Le parole del presidente Mattarella. Calcio, i posticipi della 35esima giornata di Serie A, la Roma batte 4-0 la Fiorentina in casa e si porta a meno 1 dalla Juventus e dalla zona Champions. La Lazio supera in trasferta la Cremonese 2-1 nei minuti di recupero, salvezza sempre più difficile per i Lombardi. E noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30, buon ascolto.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: E subito dopo le notizie del GR1 abbiamo ripreso alla grande con i Beatles, il nostro viaggio in musica, quello che vi vede sempre con Isoradio. Ben ritrovati, da Elena Carbonari che vi accompagna. Andiamo subito a parlare della 26, la Genova Voltri, grave lunatoce, perché vedo che è chiuso il tratto di diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Il tratto è chiuso e quindi questa è la situazione che dobbiamo confermare sulla 26, anche l'unica chiusura che rimane su questa autostrada. Andiamo poi sulla 16, la Napoli-Canosa, dove invece è stato riaperto il tratto Candela-Cerignola Ovest verso Canosa, e riaperto sulla 8 Milano-Varese il tratto nodo A8-A4 Torino-Trieste in carreggiata sud per le provenienze da Varese, riaperta anche l'entrata di Castellanza per le provenienze da Milano. Questi gli aggiornamenti, ma diamo il buongiorno anche a Angelo Torchetti.
1: Buongiorno Elena, sta piovendo. Ma tu, di la verità, mi hai visto attraversare sulle strisce pedonali e ti è venuto in mente che potevi mettere una canzone dei Beatles.
0: Esatto.
1: Le famose strisce pedonali che non sono quelle di Saxa Rubra ma di Abbey Road, non è proprio la stessa cosa. La scusa è buona per ascoltare sempre i Beatles.
0: C'è sempre un buon motivo.
1: È vero.
0: Me ne sono accorta perché eri praticamente fradicio.
1: Sì, perché poi non avevo.
0: Sai, esiste una cosa che si chiama ombrello.
1: Lo so, ce l'avevo anche dietro, però non andava.
0: A che serve? Perché aprivo? No, fantastico. Era
1: la compagnia,
0: zuppo.
1: Diciamo che
0: esatto,
1: compagnia.
0: Era zuppo. Pur di non aprire l'ombrello perché alle 5 è una gran fatica.
1: Però avevo il cappuccio, questo.
0: Vabbè, però per il resto eri fradicio. Sì. Però poi incredibilmente si toglie il giubbino, il nostro angelo, e praticamente sta in una tenuta estiva da 30 gradi.
1: Guarda cosa c'ho scritto dietro.
0: Oh, fantastico, bellissimo, molto bello.
1: È un messaggio subliminale che sto spandendo per l'azienda.
0: Efficace.
1: Non si sa mai.
0: Esatto. Bene, Angelo Turchetti, che come potete intuire sarà il vostro nuovo compagno di viaggio, a meno che tu non abbia deciso di venire qui per farti così un giro, farci
1: quest'ora
0: visita.
1: Quest'ora mi pare un po' improbabile. Un po' volentieri in un altro orario.
0: Esattamente.
2: Di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se c'è

Vi avevo segnalato poco fa un incidente sulla 25 la Turano-Pescara tra Magliano dei Marsi e il Bivio, 25 a 24 Roma-Teramo, verso appunto l'autostrada Roma-Teramo. L'incidente è stato risolto, quindi notizia che possiamo archiviare, come possiamo archiviare anche la notizia della 23 la Palmanova-Tervisio. È stato riaperto il tratto Carnia-Gemona-Osoppo in carreggiata sud. Sono stati riaperti tutti i tratti poi sulla tangenziale di Napoli, e andiamo anche a parlare della 5, la Torino-Osta Montebianco, dove invece è stata riaperta l'entrata di Osta Ovest per le provenienze dal Montebianco. Ancora un paio di canzoni e poi saluti, e passeremo il testimone d'Angelo Torchetti.

0: E vediamo gli ultimi aggiornamenti. Abbiamo da parlare anche della 4, la Torino-Trieste, dove è stato riaperto il tratto compreso tra il nodo A4-8 Milano-Varese e Monza verso Brescia. Riaperta l'entrata di Cormano in entrambe le carreggiate, riaperta anche l'entrata di Sesto-San Giovanni, sempre in entrambe le carreggiate. Io a questo punto me ne andrei, caro Angelo Torchetti, lo faccio, sai, come lo faccio,
1: dai,
0: sai.
1: Resta un altro po'.
0: Ma guarda, resto magari, sì, sono qui, mi aggiro per gli studi e poi, va insomma, bene. ti lascio il testimone.
1: Ti faccio un po' di posto.
0: Sì, tanto ne occupo poco, me ne serve veramente poco di posto, quindi. Allora Angelo Torchetto ad accompagnarvi da questo istante dalle 5:30 fino alle 9, e io ne approfitto per augurare a tutti voi una buona giornata. Ci risentiremo questa notte sempre in compagnia di, no, forse sì, forse no, di Francesco Pantaleo, che comunque saluto. Da Elena Carbonari, a questa notte.

quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
1: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: Eccoci alle 5:31 minuti a darci ancora una volta il buongiorno per iniziare questa nuova giornata di martedì 5 di maggio. Angelo Torchetti con voi fino alle 9. Salutiamo Francesco Pantaleo che fino a poco fa è stato alla parte tecnica, adesso invece c'è Alessandro Rosi. Io ho il posto di Elena Carbonari che vi ha condotto nella notte sicura di Rai Esoradio e si inizia sempre con gli aggiornamenti meteo. Con noi il maggiore Domenico Maione, buongiorno.
6: Buongiorno, situazione meteorologica che vede l'ingresso sul paese di una perturbazione di origine atlantica, porterà aria più umida ed instabile e i suoi effetti già si sono sentiti nella giornata di ieri, ma nella giornata di oggi già primo mattino ritroveremo rovesci sparsi e isolati temporali che interesseranno maggiormente le regioni settentrionali e quelli centrali. Al momento le piogge sono più intense sulla Liguria, dove ritroviamo anche temporali, piogge presenti su Piemonte e sulla parte più occidentale dell'Emilia Romagna. Piogge anche al centro, specie su Toscana, dove saranno più intense, Umbria, Marche e sul Lazio. Mentre andrà decisamente meglio per il momento su Abruzzo e sulle regioni meridionali. Nel corso della giornata le piogge interesseranno proprio la regione abruzzese e qualche pioggia arriverà anche tra Campania, Molise e Basilicata, mentre ci sarà ancora qualche schiarita tra Puglia e Calabria. Piogge anche sulla Sardegna, al momento non sono in atto, ma ci attendiamo comunque rovesci e temporali. Il tutto farà sì che le temperature, soprattutto le massime, tenderanno a diminuire, specie al centro-nord.
5: Bene, ne riparliamo tra un'ora per un secondo appuntamento. A dopo.
6: A dopo.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rolling Stones con Streets of Love, la prima canzone di questa nostra diretta di oggi, 5:38 minuti. E allora andiamo subito, dopo aver sentito come sono gli aggiornamenti in meteo, quindi dell'aeronautica militare. Il secondo step è sicuramente l'informazione dell'infomobilità, anche perché a quest'ora di solito il traffico è abbastanza regolare, salvo qualche imprevisto, ma ci sono comunque alcune riaperture di tratti dove ci sono in corso i lavori notturni, che di solito a quest'ora più o meno chiudono i cantieri, per cui andiamo a vedere intanto il cantiere chiuso e quindi assolutamente percorribile la 5, la Torino Aosta Monte Bianco in direzione di Torino tra la statale 26 di Aosta Ovest, riaperto il tratto della Brennero Modena tra Trento Nord e Trento Sud, era chiuso in entrambe le direzioni per lavori di pavimentazione, e anche l'entrata di Trento Nord in direzione di Modena è stata riaperta. Abbiamo invece ancora alcune chiusure che sono intanto sulla 14 il casello di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo, chiuso in entrata verso Ancona in uscita da Pescara, riapertura prevista per il momento credo alle 6 di oggi, perché non viene specificato, ma di solito i cantieri insomma riaprono alle 6, anche infatti proprio in questo momento sembra che abbiano ascoltato, è stata riaperta la stazione, quindi anche con un po' di anticipo rispetto all'orario, quindi Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo aperta in entrambe le direzioni. Poi abbiamo anche Saronno, Lomazzo Sud sulla 9 lineate Como Chiasso in direzione di Como, c'è una safety car che rallenta la circolazione per i lavori ancora in corso. Agnano sulla tangenziale di Napoli, così come Vomero sulla tangenziale di Napoli, l'entrata di Agnano chiusa verso Pozzuoli fino alle 6 di questa mattina, l'uscita chiusa fino alle 6 di Vomero per entrambe le provenienze. Poi c'è un altro tratto in A14, tratto chiuso per lavori, riapertura prevista alle 6, il tratto in questione è quello di Pedaso Grottammare.

Marie Frost con Colombina, questo si chiama il titolo della canzone, questo qui. Intanto alle 5.46 andiamo nuovamente in strada, non ci sono riaperture per il momento, ma non ci sono neanche più due safety car che erano invece segnalate, una sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano e l'altra tra Saronno e Lomazzo Sud in direzione di Como, quindi qui tutto regolare su queste due autostrade, così come sul resto della viabilità di Autostrade per l'Italia, nessuna coda, nessun rallentamento. Anche per quanto riguarda il resto della viabilità è quasi tutto regolare, dico quasi perché c'è invece un incidente sulla Venezia-Trieste, incidente tra Latisana e 4 km dopo la 28 Portogaro-Pordenone in direzione di Venezia.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

sicuramente uno dei successi dell'ultimo Sanremo, e possiamo assolutamente affermarlo. Dito nella piaga, la sua Che fastidio, tra l'altro piazzata benissimo anche nella classifica finale, ma soprattutto nel gradimento del pubblico che l'ha premiata anche dopo il festival. Tra poco invece noi avremo l'appuntamento con le notizie del GR, perché alle 6 c'è questo spazio di informazione che seguiremo, e naturalmente sulle strade del mattino musica, news ed infomobilità da Raiso Radio continua con Alessandro Rosi alla parte tecnica, Angelo Torchetti che li sta accompagnando in attesa naturalmente delle novità anche di traffico e di viabilità.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore. Sabatino la guerra in Medio Oriente con il rischio ripresa dei combattimenti. Sia Teheran che Washington affermano di avere il controllo dello stretto di Hormuz e assicurano che risponderanno in modo duro alle violazioni. Parlando alla Casa Bianca, Donald Trump è tornato a minacciare la Repubblica Islamica. Se attacca, ha detto, anche solo una nave americana, sparirà dalla faccia della terra, mentre Teheran accusa l'attacco a sue imbarcazioni.
3: Nella notte due navi commerciali dirette verso Teheran sono state attaccate, almeno 5 civili sarebbero stati uccisi. L'ultimo pezzo della battaglia navale è andato in scena dopo l'avvio del Project Freedom, l'operazione lanciata da Trump per permettere nuovamente la navigazione dello stretto. Ieri missili e droni iraniani sono stati diretti contro navi americane e cargo commerciali, secondo quanto ammesso dal comando USA, ma tutti intercettati. 7 barchini dei Pasdaran sono stati distrutti, mentre un incendio è scoppiato su una nave sudcoreana. Teheran però sostiene di aver colpito unità militari americane, versione smentita dal Pentagono. Trump avverte: se toccherete le nostre navi, spazzeremo via l'Iran dalla faccia della terra. Missili e droni iraniani tornano a colpire un oleodotto emiratino che consente al greggio di aggirare il blocco di Hormuz, anche se Teheran smentisce un attacco intenzionale. Qualsiasi attività marittima contraria ai nostri principi sarà fermata con la forza, rispondono i Pasdaran, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi scrive via social: la soluzione non può essere militare, i negoziati continuano. Francesca Baronio, GR1.
2: Ucciso l'assalitore che ha aperto il fuoco a 2 chilometri dalla Casa Bianca, Washington, gli spari in una zona affollata di turisti. Non si conosce ancora il movente. Durante la sparatoria il presidente Trump si trovava nella East Room insieme ad un gruppo di imprenditori. Poco prima dell'incidente era transitato sul posto il corteo del vicepresidente J.D. Vance. Il segretario di Stato americano Rubio invece giovedì e venerdì sarà a Roma. Il primo giorno vedrà in Vaticano Papa Leone XIV, il giorno dopo faccia a faccia con la premier Meloni. Sul tavolo sicurezza, missioni internazionali ed energia. Si tratta del primo incontro con l'amministrazione Trump dopo gli attacchi ricevuti dalla Casa Bianca. Ieri dall'Armenia, dove in missione la presidente del Consiglio ha rivendicato l'impegno di Roma nella NATO e respinto le accuse di Trump, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Oggi seconda tappa della missione nel Caucaso, in Azerbaigian, al centro energia e materie prime. E a Yerevan ieri anche l'incontro tra la premier Meloni e il presidente svizzero Guy Parmelin. Al centro la questione delle cure mediche sulla strage di Crans Montana. Le persone ferite nell'incendio e le loro famiglie, ha scritto Parmelin, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla. La Confederazione Elvetica non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Parliamo ora del delitto di Garlasco. In attesa dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta a Pavia per omicidio volontario aggravato, verranno sentiti come persone informate sui fatti anche Marco Poggi, fratello di Chiara, le cugine Paola e Stefania Cappa.
4: Non solo Sempio. Prima di chiudere la nuova inchiesta, la Procura di Pavia vuole raccogliere altre testimonianze, nomi che ciclicamente tornano alla ribalta. Le due donne oggi a Milano, in caserma dai carabinieri, Marco Poggi domani a Pavia, nello stesso giorno di Andrea Sempio. Una notizia che arriva a sorpresa, mentre i legali del 38enne ancora non hanno chiarito se risponderà alle domande degli inquirenti. Ne stanno facendo un mostro, commentano.

0: giovanile fosse Chiara Poggi. Sentiamo l'avvocato Liborio Cataliotti.
1: Scriveva Andrea Sempio: allora One Hits disastrosa per una barista di una birreria.
0: Sempio per gli inquirenti avrebbe ucciso in seguito al rifiuto di un approccio sessuale, una ricostruzione contestata dai suoi legali e da quelli della famiglia Poggi, alternativa quella che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Milano, Camilla Manconi, GR1.
2: I funerali di Alex Zanardi a Padova, attese migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina. La bara sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra. Figure come la sua illuminano il nostro sport, le parole del presidente Mattarella. Dopo giorni di sole stabilitato nel maltempo sull'Italia, una perturbazione sta attraversando tutto il paese con piogge e temporali soprattutto al nord, su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. In Toscana allerta arancione sul Monte Faeta. E ora la musica con il ritorno dei Maroon 5, il nuovo singolo si intitola Heroin. Una melodia accattivante, il loro classico pop per questo brano dal sound sofisticato. La band è pronta a tornare dal vivo con un tour mondiale. Quest'estate saranno in giro tra America Latina ed Europa. In Italia una sola data, a Milano, il 25 giugno. E chiudiamo con il calcio. Serie A, Poker Roma, ora il quarto posto è più vicino. I giallorossi vincono 4-0 con la Fiorentina e si portano a meno 1 dalla Juventus. Vince anche la Lazio 2-1 sul campo della Cremonese. Il tennis azzurro si prepara invece agli internazionali d'Italia 2026. Angelo Binaghi, presidente della FTP, ha parlato di Jannik Sinner alla vigilia del torneo in programma al Foro Italico di Roma. Sentiamolo.
3: Io e Jannik ci sentiamo il meno possibile. Siamo sentiti col suo staff e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento, perché dopo una stagione così intensa lui, anziché riposarsi, verrà a Roma a cercare di vincere questo torneo dopo 50 anni.
2: Mancano pochi secondi, alle 6:06, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
4: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Isoradio. 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
6: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Royale con When a Woman, erano gli anni 90, siamo alle 6:10 minuti di questo martedì 5 di maggio, sempre Angelo Torchetti con voi a partire da quest'ora fino alle 9 insieme ad Alessandro Rosi. E intanto andiamo subito a vedere le ultimissime novità, anche perché a quest'ora di solito si chiudono praticamente i cantieri, e infatti per esempio sulla tangenziale di Napoli riaperti gli svincoli di Vomero e di Agnano, quindi tutto percorribile sulla tangenziale di Napoli. Riaperto anche il tratto della A14 tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, quindi anche qui tutto scorrevole per il momento. E poi abbiamo invece delle prime code segnalate, come al solito la prima coda che arriva al mattino è di solito quella della diramazione di Roma Sud, quindi Torrenova Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda carreggiata nord verso il raccordo. A proposito di Roma, c'è anche la prima coda del tratto urbano tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale, e poi anche al nord sulla 9, quindi la coda in dogana verso la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso. Queste sono al momento le segnalazioni di traffico. Ricordo invece che l'entrata verso il Brennero di Trento Centro della Brennero Modena per il momento resta ancora chiusa, sono ancora in corso dei lavori di pavimentazione, attendiamo ovviamente notizie.

Girl, la canzone di Sombra. Ricordate qualche anno fa quando tutti ci rammentavano che bisognava lavarsi spessissimo e molto bene le mani per via della pandemia di Covid-19, che insomma a quell'epoca ci ricordava l'importanza di questo gesto così piccolo però fondamentale per la nostra salute. Durante la routine quotidiana lavarsi le mani non è necessario soltanto quando sono sporche, ma occorre farlo praticamente prima di ogni azione che potrebbe provocare l'introduzione di microrganismi nel nostro corpo, nelle nostre case, nei nostri amici, familiari, pazienti. Insomma, è importante lavarsi le mani. Oggi lo ricordiamo perché il 5 di maggio, che sarebbe appunto oggi, si celebra proprio la giornata mondiale dell'igiene delle mani, una ricorrenza che, come dicevo, da qualche anno ha assunto una valenza particolare dopo che abbiamo imparato tutti più di prima a tenere le mani pulite. Sono insomma momenti normali, insomma, che tutti sappiamo quando bisogna lavarsi le mani, però ricordiamolo che insomma sono sicuramente fondamentali prima dei pasti, prima di preparare del cibo crudo, soprattutto prima di aiutare bambini e soggetti fragili a mangiare, vestirsi, medicarsi, perché le nostre mani ospitano spessissimo e sempre, anzi sempre più che spessissimo, una flora microbiotica, microbica, quindi è importante tenerle sempre pulite.

La Bosa con Magnetic, intanto alle 6:25 minuti, in attesa poi di informarci nuovamente, ma soprattutto per chi si fosse sintonizzato da poco, per informarsi proprio oggi sulle condizioni meteo, perché avremo l'aeronautica militare con noi tra poco. E andiamo intanto al traffico, perché sulla A4, la Milano-Brescia, abbiamo il traffico intenso in direzione ovest, quindi sia verso Torino che comunque verso Milano, tra il raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni, code a tratti sempre per traffico tra Dalmine e Cavenago, sempre nella stessa direzione. Ci sono ancora code sulla 9 verso la Svizzera in dogana tra Lago di Como e Chiasso, e andiamo anche sulle autostrade del nord-est, sempre la 4, in questo caso la Venezia-Trieste, incidente tra Latisana e 4 km dopo la 28 Portogruaro-Pordenone in direzione di Venezia. Attenzione poi a Milano, perché sulla tangenziale est è arrivata la notizia di un incidente tra Cologno Monzese e Sesto San Giovanni Sud e la provinciale 113 Cernusco sul Naviglio in direzione di Lecco, l'incidente al chilometro 15. Ci sono poi due segnalazioni che riguardano anche la capitale, quindi abbiamo intanto la coda sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti e la tangenziale est, poi anche tra Torrenova e il grande raccordo anulare.

0: Gente di mare 1987 fu uno dei successi di quell'estate, tra l'altro lanciata all'Eurofestival di quell'anno, tra l'altro con un bel piazzamento perché arrivarono terzi in classifica Raff e Umberto Tozzi. Tra l'altro l'Eurofestival che è in arrivo, l'Eurovision è in arrivo a Vienna, quest'anno si terrà l'Eurovision di 2026, quindi dal 12 al 16 di maggio. Ma adesso siamo pronti nuovamente per informarci sullo stato del tempo, poi avremo anche l'appuntamento con l'oroscopo di Jupiter. E con noi c'è di nuovo il maggiore Domenico Maione, ancora buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, facciamo refresh su quello che sono le condizioni del tempo che tendono a cambiare. Arriva una perturbazione di origine atlantica, porta aria umida più instabile e questo comporta non solo un aumento della nuvolosità ma anche maltempo diffuso soprattutto sulle regioni del nord-ovest, specie in questo momento dove proprio sulla Liguria, specie tra Savona e Genova, sono in atto rovesci anche di tipo temporalesco, localmente di forte intensità. Piogge anche su Piemonte, su parte della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Le piogge saranno presenti anche al centro, specie su Toscana, dove nel corso della giornata potranno essere anche di forte intensità e di tipo temporalesco. Non mancheranno al centro le piogge su Marche, Abruzzo e Lazio. Andrà un pochino meglio invece sul meridione, dove nel corso della giornata ci saranno ampie schiarite, anche se ritroveremo qualche debole pioggia su Campania, Molise e Basilicata. Non dimentichiamoci delle due isole maggiori, dove sulla Sicilia ci saranno il cielo che tenderà ad essere sereno o al più poco nuvoloso, mentre sulla Sardegna qualche pioggia anche lì di tipo temporalesco, specie sul versante orientale dell'isola. Concludiamo con le temperature che anche in virtù del maltempo tenderanno a diminuire sensibilmente, specie al centro-nord.
0: Benissimo, più tardi, poco prima delle 10, un terzo appuntamento con l'aeronautica. Grazie al maggiore Domenico Maione, buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
4: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. E come ogni giorno vi accompagno tra le correnti dell'universo. Il cielo apre una nuova pagina e le stelle sono pronte a raccontarla. Oggi è martedì, Venere transita nel segno dei Gemelli. Partiamo dai segni di aria. Gemelli, questa è una giornata in cui la vostra intelligenza brilla e viene finalmente notata. Nel lavoro qualcuno osserva con attenzione il vostro modo di pensare, di proporre e di creare relazioni. Bilancia, l'armonia torna protagonista nella vita di coppia, ma questa volta nasce da una scelta consapevole, non da un compromesso. Vi sentite più centrati, più presenti, più veri. Approfittate di questa sintonia per condividere emozioni. Acquario, siete una fonte inesauribile di energia. Ovunque andiate, portate movimento, idee, entusiasmo. Questa giornata vi vede protagonisti, capaci di trascinare gli altri con il vostro spirito visionario. Usate questa forza per costruire. Il vostro entusiasmo è contagioso. Segni d'acqua, Cancro. Sul lavoro dimostrate solidità, intuito e una maturità che non passa inosservata. Sapete leggere le situazioni prima degli altri e questo vi permette di muovervi con sicurezza. Non chiudetevi, la vostra sensibilità è una risorsa. Scorpione, la spontaneità diventa il vostro linguaggio più potente, soprattutto in famiglia e nei rapporti più intimi. Dire ciò che sentite, senza filtri inutili, rafforza i legami e scioglie tensioni rimaste in sospeso. Pesci, con Saturno al vostro fianco, le relazioni assumono un valore più profondo e maturo. Un incontro o un momento condiviso può lasciare un segno importante dentro di voi. È una giornata che vi invita a vivere emozioni vere senza idealizzare troppo. L'intensità diventa crescita. Piccola pausa cosmica. Torniamo tra un po' a bordo di Viabilità astrale.

E queste sono le farfalle nello stomaco, sentite da Noemi insieme a Cioffi che interpretavano questo brano. Allora, prima di tornare da Rino Jupiter per la seconda parte di Viabilità Astrale, riaggiorno la situazione della tangenziale est di Milano, visto che già avevamo detto dell'incidente, un chilometro di coda adesso segnalato oltre l'incidente tra Cologno Monzese e Sesto San Giovanni Sud e la provinciale 113 Cernusco sul Naviglio. Il tratto quindi interessato dalle code al momento è quello tra Cologno Monzese a ovest e Cologno Monzese Est. Poi abbiamo anche un aggiornamento sulla variante di Valico verso Firenze, rallentamenti per traffico tra il B1 variante di Valico e Badia in direzione di Firenze.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di terra. Toro, chi vi ama riconosce il vostro valore e la vostra unicità. Il vostro modo di osservare il mondo, così attento e originale, diventa fonte di ispirazione per gli altri. La vostra autenticità è la vera forza. Vergine, la luna vi rende particolarmente lucidi e ispirati. Avete la capacità di unire concretezza e creatività, trovando soluzioni efficaci anche dove gli altri vedono solo problemi. Quello che costruite ora ha basi solide. Capricorno, la voglia di leggerezza si fa sentire, ma sapete bene come mantenere l'equilibrio. Concedetevi momenti di svago, senza sensi di colpa. Anche il piacere fa parte della produttività. Segni di fuoco, Ariete, Marte vi accende e vi spinge a puntare dritti verso ciò che desiderate. Avete energia, carisma e determinazione. Tutto quello che serve per fare un passo in avanti deciso. È il momento di osare, di mettervi in gioco. Leone, le occasioni non mancano e questa giornata vi chiede attenzione e prontezza. Ogni scelta può diventare un miglioramento concreto della vostra situazione. Non sottovalutate i dettagli e fidatevi del vostro intuito. Sagittario, l'amore torna a bussare, magari con una parola, una telefonata, un segnale inaspettato. Se provate qualcosa, ditelo. Se sperate, non spegnete quella luce. La sincerità apre porte che credevate chiuse. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che l'universo vi sorrida sempre.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.

0: Alex Warren con la sua Fever Dreams. Intanto vi rammento ancora una volta, per chi non avesse ascoltato, che sulla tangenziale est di Milano c'è un incidente con code di 1 chilometro tra Colonia Monzese Ovest e Colonia Monzese Est in direzione di Lecco, ma è anche adesso il momento di andare al centro multimediale di Autostrade per Italia, riepilogo del traffico. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore e da Autostrade per l'Italia. I primi incrementi della circolazione sulla rete per effetto del consueto traffico pendolare dei grandi centri urbani. Partiamo infatti da Milano, perché ci sono code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia. Siamo tra Dalmine e Cavenago in direzione di Torino, così come anche tra Monza e Sesto San Giovanni nella medesima direzione. Rimanendo poi in Lombardia, sulla 9 Lenate Como Chiasso, siamo tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita Merci in direzione della Svizzera, la coda è per attraversamento doganale. Andando poi invece nei pressi della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, a partire da Torre Nova verso il grande raccordo anulare, ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria. Anche lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma Terra, il centro città, riscontriamo 7 chilometri di coda per traffico causato appunto dal traffico pendolare. Vi informo poi che invece per lavori di ammodernamento sulla 8 Milano-Varese l'entrata di Gallarate in direzione di Milano è chiusa fino al prossimo 24 giugno. In alternativa suggeriamo l'entrata di Busto Arsizio. E anche sulla diramazione per Ravenna, ancora per lavori, l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna è chiusa fino al prossimo 22 maggio. Qui consigliamo l'uscita di Lugo. Queste al momento sono le principali segnalazioni. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini ci sarà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate quindi buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Eugenio Finardi con la sua musica ribelle. Tra l'altro questa è proprio la versione originale di questa canzone, che è stata rimasterizzata, ricantata, insomma, negli anni, anche perché è un grande classico della sua produzione, comunque, della musica italiana. Allora siamo alle 6:53 minuti, questo vuol dire che ci stiamo piano piano avvicinando a tutti i vari appuntamenti delle 7, il primo dei quali è il GR1 con i titoli, poi c'è il Vangelo sulla strada, dove vanno le nuvole. A proposito di nuvole, ieri è apparsa nel cielo della costa ravennate una nuvola veramente particolare, davvero rara, una nuvola arcobaleno. Ci sono le immagini sul web, molte persone si sono soffermate col naso all'insù e hanno fotografato per ammirare questo evento atmosferico. Anzi, se qualcuno ha delle foto che ha scattato di persona, ce le può inviare al 348 103 1010. Mi piacerebbe molto vedere appunto le vostre riprese fotografiche. Comunque il fenomeno è stato prodotto da questi raggi di luce che hanno attraversato un tipo di nuvola un po' particolare, un cirro, ma il cirro era praticamente costituito da piccolissimi cristalli di ghiaccio, e questo ha fatto sì che il passaggio della luce, il ghiaccio, funzionasse come un prisma, separando le onde luminose nei diversi colori, proprio esattamente come fa il prisma, quindi produce l'arcobaleno. Il fenomeno è davvero raro da osservare nel cielo, richiede che si verifichino una serie di condizioni, quindi non bastano semplicemente dei cristalli, bisogna anche che l'angolazione dei raggi del sole entrino in un angolo preciso, 58 gradi sopra l'orizzonte, affinché si verifichi l'effetto prisma, che quindi va a scindere i raggi nei diversi colori dello spettro visibile, e quindi praticamente si crea questo fenomeno bellissimo dell'arcobaleno.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Battaglia a Hormuz, l'Iran colpisce un cargo sudcoreano e lancia droni sugli Emirati. Washington smentisce che una sua nave sia stata danneggiata. Trump a Teheran, se ci attaccate sarete spazzati via. Prove di disgelo, Giorgia Meloni vedrà Marco Rubio venerdì a Palazzo Chigi. Non condivido il disimpegno americano. Dopo l'Armenia, missione della Premier in Azerbaigian per energia e sicurezza. Garlasco, giorni di interrogatori, oggi da IPM le sorelle K, cugine di Chiara, mercoledì Marco Poggi e l'indagato Andrea Sempio. A Presting chiude Elvis Costello, presentata Umbria Jazz 2026, edizione stellare dal 3 al 12 luglio a Perugia, celebrati Miles Davis e John Coltrane nel centenario della nascita di entrambi. Calcio, poker della Roma alla Fiorentina e per i giallorossi Champions più vicina. La Lazio passa a Cremona grazie a un gol nei minuti di recupero di Noslen.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. L'Evangelista Giovanni questa mattina, al capitolo 14, ci fa restare dentro il cenacolo nell'ultima cena, quando Gesù pronuncia alcuni discorsi davvero straordinari. Quest'oggi al versetto 27, io mi fermerei su questo versetto, perché Gesù dice ai discepoli: vi lascio la pace. Vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Nell'orizzonte delle polemiche di questo tempo, pensate anche a quello che Papa Leone ha detto in Africa, ma fin dal primo giorno del suo pontificato, quando dalla loggia parlò di una pace disarmata e disarmante. Ecco, la radice di questo atteggiamento del Papa è in questa affermazione di Gesù la sera stessa, prima di morire, quando appunto Gesù dà la pace ai suoi, ma io la do non come la del mondo. Oggi, in maniera, a mio avviso, del tutto irragionevole, si arriva a pensare che la pace può raggiungersi anche con le armi, con le guerre. Ma le guerre fanno morti. Le guerre riempiono i cimiteri. Vogliamo questa pace? Ecco perché, cari amiche e cari amici, l'affermazione di Papa Leone, che è l'affermazione della Chiesa di sempre, è l'affermazione di una consapevolezza evangelica che la pace che il Signore ci dona è una pace che si trasmette attraverso l'incontro, il dialogo, anche attraverso il perdono. E cioè, noi dobbiamo salvare le vite e di qui promuovere la pace, e non una pace che sia distruzione. Lo diceva bene Papa Francesco: le guerre non lasciano mai il mondo migliore di come l'hanno trovato. Ecco perché io mi auguro che questa parola evangelica davvero possa ispirare i nostri cuori.

0: Noi abbiamo bisogno in un mondo che sembra stregato da 59 guerre che neppure riusciamo a far terminare. Buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.
2: Dove vanno le nuvole?
3: Ed è il momento nuovamente dell'informazione meteo, quindi Rai Meteo e quindi Sabina Angeloni per noi quest'oggi. Buongiorno Sabina, ben arrivata.
4: Buongiorno, grazie, buongiorno a te, a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Tante nubi sul nostro paese ed anche piogge piuttosto diffuse, soprattutto al centro-nord in questo martedì. Siamo i primi giorni di maggio e diciamo che questo maggio, almeno questa settimana, è iniziata con un cambiamento dello scenario meteorologico. Infatti abbiamo queste correnti atlantiche, questi impulsi atlantici che stanno portando molte nubi già a partire da ieri ed anche piogge che interesseranno nella giornata di oggi soprattutto il centro nord, non solo oggi ma anche domani, mentre diciamo che al meridione il tempo si manterrà generalmente più asciutto o comunque le piogge saranno meno frequenti e più isolate. Vediamo però la situazione al momento, proprio in questi minuti abbiamo piogge piuttosto diffuse che stanno interessando al nord parte della Liguria, soprattutto le zone centrali e quelle più orientali. In particolare piove a Genova dove ci sono 14 gradi, piove anche a Torino e a Milano se ci spostiamo più a nord. Abbiamo poi invece tante nubi ma in un contesto generalmente più asciutto su Friuli Venezia Giulia e gran parte del Trentino Alto Adige, mentre le piogge sono a carattere sparso tra Emilia Romagna e Veneto. Piogge anche che ritroviamo in Lombardia sui settori meridionali ed anche in Toscana, spostandoci ora sulle regioni centrali. In Toscana in questo momento abbiamo piogge che stanno interessando soprattutto le zone più a nord della regione ed anche i settori più interni. Per quanto riguarda sempre le regioni centrali abbiamo piogge anche sul Lazio, Abruzzo, settori interni dell'Abruzzo in particolare, Marche ed Umbria. Qualche pioggia sta interessando in questo momento anche i settori costieri meridionali della Sardegna, dove la nuvolosità risulta molto diffusa, mentre per quanto riguarda le regioni meridionali, come detto anche prima, abbiamo in generale nubi più irregolari, anche un po' di cielo sereno nel Catanese, nel Siracusano e sulla Puglia Salentina, mentre la nuvolosità altrove è più diffusa, anche con qualche pioggia nel Golfo di Napoli e nei settori più interni del Molise. L'evoluzione per la giornata di oggi vedrà ancora piogge in generale al centro-nord e sulla Sardegna, anche con un'allerta che risulterà arancione nei settori della Valle del Serchio, quindi siamo in Toscana, Valle del Serchio costiera ed anche Lucchese, allerta gialla invece sul resto della regione ad eccezione dei settori più meridionali, il tutto con temperature che nei valori massimi saranno in calo, anche marcato al nord, soprattutto sul Triveneto.
3: Ecco, in dove vanno le nuvole non possiamo non parlare di una nuvola particolare che ieri è stata avvistata dalle parti di Ravenna, giusto?
4: Sì, una nuvola bellissima, tutta colorata. Tutta colorata, si chiama nube iridescente, nome particolare, sembra quasi un arcobaleno ma non è un arcobaleno perché il fenomeno ottico che causa questa nube è diverso. È differente.
3: Spiegazione scientifica, perché invece sul web si parlava proprio di una situazione simile a quella che crea un prisma, no?
4: Esatto. È sempre diciamo la luce del sole chiaramente che va a incontrare queste goccioline di piogge e quindi si scompone. Però il modo in cui si scompone è differente rispetto diciamo al modo che determina il fenomeno dell'arcobaleno. Ecco. Però direi che comunque è spettacolare.
3: Stesso, no?
4: Esatto,
3: certo.
4: Esatto.
3: Benissimo, grazie Sabina Angeloni, buona giornata.
4: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
7: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

storica band del rhythm and blues, questa canzone si intitola Loco in Acapulco e sono i Four Tops alle 7:12 minuti su Rise Radio. Adesso è il momento di fare un po' il punto della situazione, anche perché a quest'ora, come si sa, il traffico aumenta. Nel frattempo è anche arrivato Gianni Tolo alla parte tecnica, andiamo avanti quindi fino alle 9, Angelo Torchetti con voi. Allora ripartiamo dal traffico, come dicevo, e a parte la tangenziale est di Milano, dove ci sono sempre le code per chi va tra Cologno Monzese Ovest e Cologno Monzese Est in direzione di Lecco per un incidente. Abbiamo poi sulla 1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna code anche tra Melegnano e la tangenziale ovest nell'altra direzione, quindi in direzione di Milano. Ci sono code tratti sulla 4 verso Brescia tra Pera e Milano Est e anche tra Monza e Raccordo Viale Certosa. Le code verso Milano Est sono in direzione Brescia, quelle verso Viale Certosa sono a tratti in direzione di Torino, così come quelle tra Dalmine e Cavenago sempre in direzione ovest e sempre sulla A4. Poi ci sono code tratti sulla 8, la Milano-Varese, tra Origio Ovest e Milano Nord in direzione di Milano, code in dogana verso la Svizzera all'uscita Merci di Chiasso. Poi ci sono materiali dispersi sulla 12 ed è plastica segnalata tra Genova Est e Recco. Tra l'altro c'era anche un messaggio un nostro ascoltatore sul viadotto di Ferriere, ci segnalava una pianta caduta sulla A12. Ma andiamo adesso anche sulla 1, dove c'è un veicolo in avaria tra Aglio e Barberino in direzione di Firenze, rallentamenti sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato anche sulla variante di Valico tra il Bivio 1, variante di Valico e Badia. E poi arriviamo sulla 11, la Firenze Pisa Nord, con code tra Pistoia e l'innesto con la 1 verso Firenze, rallentamenti anche segnalati poi sul tratto della 1 di diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare, carreggiata Nord, 7 Camini Grande Raccordo Anulare sulla complanare del tratto urbano della 24, ci sono code a tratti e traffico congestionato proprio sulla complanare in direzione ovest tra il raccordo e fine complanare, poi anche 4 km di coda proprio sul tratto urbano da fine complanare fino alla tangenziale est. Anche questo si tratta di traffico congestionato che poi è anche presente sulla tangenziale di Napoli, non congestionato ma comunque intenso questo sicuramente, code tra Vomero e Arenella in direzione est e tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli.

Achille Lauro, beh, Achille Lauro sarebbe stato, credo, bene, avrebbe fatto sicuramente il suo effetto anche lui tra i vari personaggi che sono apparsi questa notte al Met Gala 2026, quello organizzato al Museo Metropolitan di New York ogni anno, dove insomma si raccolgono fondi, ma insomma si dà sfogo a tutta la creatività della moda con un tema particolare. Il tema di quest'anno era Fashion is Art, ovvero la moda è arte, e insomma si sono sbizzarriti in tanti, devo dire. Bad Bunny, per esempio, gli uomini sono stati molto particolari, se andate a vedere le foto che sono sul web ve ne rendete conto, ma lui addirittura, Bad Bunny, ha voluto offrire al pubblico un'immagine di sé invecchiata, quindi con delle protesi. Praticamente si è trasformato in un 53enne, lui è molto più giovane in questo momento, però insomma si è presentato come un 53enne con una lunga sessione di trucco a base di protesi. Poi è arrivata Rihanna, che comunque si è fatta aspettare come sempre, perché è notoriamente una ritardata. È arrivata anche abbastanza presto rispetto ai suoi orari, alle 21:15, e si è sentito urlare dalla folla: ti ho aspettato per 10 ore, le ha gridato una fan fuori dal museo. Qualcuno magari poteva rispondere: beh, chi te l'ha fatto fare? Insomma, 10 ore sono tante. Comunque, Beyoncé invece è arrivata per ultima, insieme alla figlia, insieme al marito, Jay-Z. Sono arrivati in chiusura del red carpet, aveva addosso uno scheletro di cristalli sotto una cappa di piume. Si è rivista Cher, che sta per compiere 80 anni, è arrivata il suo primo gala, ero nuda e feci scandalo all'epoca. Questa volta non ha fatto scandalo, però insomma è stata sempre presente. E poi è arrivata Madonna, che ha fermato praticamente lo spettacolo con il suo ingresso, insieme a 6 aiutanti che le reggevano il velo. La scena che ha riprodotto con il suo abito è una scena raffigurata in un'opera pittorica surrealista del 1945, ovvero Le Tentazioni di Sant'Antonio, frammento secondo. La cantante Madonna quindi è vestita come la donna del quadro. Insomma, ha fatto il suo effetto, tra l'altro anche con degli ottimi punteggi, perché poi sono stati dati anche dei punti, delle votazioni per scegliere il look migliore. Lei ha beccato un bell'8.5, che mi sembra molto dignitoso. A proposito di tutte queste ragazze o donne che si sono, praticamente anche uomini che si sono esibiti sulla scalinata del Metropolitan Museum, adesso c'è questa canzone dedicata a tutte le ragazze americane, e lo fa Harry Styles.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Rai Isoradio.

Eccolo qua, Vasco Rossi con la sua EGIA. Intanto abbiamo novità sulla tangenziale est di Milano. Il traffico è comunque intenso, ma l'incidente è risolto, quindi la coda per incidente non c'è più. Chiaramente il traffico è naturalmente molto vivace su tutte le tangenziali di Milano a quest'ora, così come sulle altre strade che appunto fiancheggiano e soprattutto sono intorno ai grandi centri urbani, compresa Roma, ovviamente, soprattutto con il tratto urbano congestionato. Ma adesso andiamo anche sulla 11, anche perché proprio in direzione di Firenze, anche quella è una grande città, quindi abbiamo delle code a tratti tra Pistoia ed innesto con la 1 tra il chilometro 20 e il chilometro 7, quindi per entrare in città. Nel frattempo sono aumentati anche le segnalazioni che riguardano la Liguria, per esempio sulla 10 ora ci sono rallentamenti di traffico intenso anche tra Genova Pra e l'innesto con la 7 in direzione Genova, e poi sulla 7 a Genova Bolzaneto in uscita da Genova ci sono code per traffico intenso. Attenzione invece ad un incidente, sono due auto sulla corsia di sorpasso della 8, la Milano-Varese, dove in direzione Milano si è formata una coda tra Legnano e Lainate, una coda di 2 chilometri proprio per questo incidente.

0: Drive Safe, canzone di Miles Smith. Beh, insomma, veggiate con prudenza, questo è il titolo della canzone, tradotto in italiano, e mi sembra un ottimo consiglio, no? Anche perché oggi piove, quindi bisogna stare attenti sulle strade, vero Gian Maurizio? Sì, sì. Hai trovato pioggia?
1: Sì, questa a Napoli dicono schizzicheia, no?
0: Beh, nel senso che
1: piove, non piove, però è quella fastidiosa che uno combatte con i tergi. È vero che adesso le macchine intelligenti hanno quelli automatici, no? Mm-hmm. Però secondo me c'è questo tipo di pioggia che fa impazzire pure le.
0: Infatti, questa mattina a me è capitato perché era settato sull'automatico, quindi sì, ogni tanto partiva il tergicristallo. Poi a un certo punto è impazzito, andava
1: certo,
0: velocissimo,
1: certo,
0: ma non c'era motivo,
1: no? Ma anche perché effettivamente l'intelligenza artificiale, insomma, è intelligente, ma la pioggia è meglio, quindi insomma è più intelligente, quindi ci sono quelle atmosfere, quelle situazioni atmosferiche che confondono anche, anche perché insomma l'intelligenza artificiale chi è che l'ha educata alla pioggia che c'è o non c'è? E quindi così come oggi sentivo dalle notizie che hai dato di questo, infatti io non l'hai detto, ma nel parterre ieri a New York c'ero anche io.
0: Infatti non ti abbiamo visto,
1: non mi chiedi come ero vestito?
0: Come eri vestito? Te lo chiedo adesso.
1: Ecco, mi ero messo, cioè io mi sono ispirato a Bezos, ecco, quindi ero
0: l'organizzatore, tra l'altro.
1: Ecco, io per omaggiare naturalmente questo, che in qualche modo i moderni mecenati, anche se forse un po' troppo chiamarli così, cioè chi dà dei soldi a fini benefici, e quindi ho detto vabbè, voglio quindi sai, Lady Gaga, Madonna, questi qui c'hanno un sacco di soldi. Io invece sono andato dal cinese sotto casa e ho comprato uno scatolone
0: di cartone,
1: ecco, e poi ho fatto i buchi ai piedi e mi sono chiuso e due buchi agli occhi, e quindi sono uscito sul red carpet, così
0: ti sei mostrato, ecco, da pacco,
1: da pacco, ho detto ecco, questo è il pacco,
0: esatto.
1: E ho fatto vedere il pacco,
0: solo ecco, i piedi, i buchi,
1: cioè, i buchi, cioè, agli occhi per vedere, quindi l'omaggio era a Bezos, che ovviamente lui insomma di pacchi se ne intende,
0: esatto,
1: ecco.
0: Alle volte sì.

La novità di Fulminacci, Maledetto me, la proposta per questa estate in arrivo. Intanto alle 7.38 minuti riaggiorniamo la situazione della 8, la Milano Varese, perché aumenta la coda. Legnano, Lainata in direzione Milano, c'è l'incidente con due auto coinvolte sulla corsia di sorpasso e quindi coda per il momento in aumento. Al chilometro 9.700 c'è l'incidente poi anche al chilometro 125.800 della 7, esattamente a Genova Bolzaneto in entrata verso Genova, in uscita viene anche segnalata una coda, ma comunque l'incidente è in entrata e infatti la coda è anche lì in entrata verso la città. Per quanto riguarda la situazione della 14 invece a Bologna ci sono code di traffico intenso per il momento segnalate tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona.

0: Bravo Reggio con la sua ossessione. Adesso noi andiamo subito al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. C'è il primo riepilogo del traffico di questa fascia oraria, poi ne faremo un altro tra poco collegandoci con Rai News 24 in diretta video, ma adesso andiamo proprio al centro multimediale, riepilogo del traffico e tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo il collegamento con la 8 Milano-Varese per un incidente tra due auto. Siamo tra Legnano e Lainate in direzione sud verso Milano. Segnaliamo 3 km di coda. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 9+700. In questo momento la coda sale a 5 km. Il tratto interessato è Castellanza-Lainate. Ricordo su questa autostrada la chiusura dell'entrata di Gallarate verso Milano per lavori fino al 24 giugno. Sul resto della rete gestita al traffico è sostenuto in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi viaggia sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 20 minuti. Per chi viaggia verso Torino tra Dalmine e Cavenago e sempre nella stessa direzione sono necessari 40 minuti per percorrere il tratto compreso tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa. Traffico intenso anche in uscita da Milano verso Brescia con tempi stimati in circa 30 minuti, il doppio rispetto alla media. Siamo tra Pero e Milano Est. Il traffico è intenso anche per chi viaggia sulla 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Firenze, dove rileviamo tempi di attraversamento di circa 30 minuti tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Sono invece per lavori le code di un chilometro sulla 14 Bologna-Taranto. Siamo tra Grottammare e Pedaso in direzione nord verso Bologna. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Traffico intenso invece sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il centro città, con 4 km di coda tra la fine complanare e la tangenziale est e 3 km sempre in direzione del centro città sulla parallela complanare a partire dal grande raccordo anulare. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

La chitarra magica di Mark Knopfler con i suoi Dire Straits, Sultans of Swing, una canzone che insomma è molto molto longeva, perché è una canzone che ci piace sempre riascoltare. A proposito di longevità, si sta allungando la vita anche dei cani e si potrà fare con una pillola particolare che si sono inventati gli americani, $1,000 per il costo e per far allungare la vita dei nostri amici a quattro zampe. Magari ne parliamo più tardi insieme a Gian Maurizio, perché è una novità interessante, perché tutti noi vorremmo che insomma i nostri amici a quattro zampe stessero sempre più a lungo possibile con noi. Allora, intanto una canzone che ci porta poi al collegamento con Rai News 24.

0: informazioni sul traffico e sulla viabilità. Attenzione oggi sulla strada perché il tempo è perturbato, insomma ci sono tanti tratti dove sta piovendo, quindi moderiamo sempre la velocità. Ma intanto andiamo subito a vedere quello che accade sulla 8, la Milano-Varese, dove c'è intanto un incidente con 3 km di coda in direzione sud verso Milano tra Legnano e Lainate. Questo incidente vede coinvolte due vetture e sono sulla corsia di sorpasso. Ci sono anche rallentamenti verso Milano tra Lainate e il Milano Nord. Andiamo però anche su altri tratti della Lombardia, la 4, sempre nei pressi del capoluogo lombardo, ci sono code a tratti verso Torino tra il raccordo tangenziale est e Viale Certosa e poi anche verso Brescia tra Pero e Milano Est. Per quanto riguarda la viabilità di Genova, anche qui c'è un incidente sulla 7, in particolare alla stazione di Genova Bolzaneto in entrata verso Genova ci sono già delle code segnalate anche su un altro tratto della 7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione di Genova, quindi verso sud. Per quanto riguarda poi la Liguria, completiamo con la 10 tra Genova Pra e la 7, altre code di traffico intenso. Andiamo sulla variante di valico dell'autostrada del Sole, qui il traffico è rallentato tra il Bivio 1 ed Aglio in direzione di Firenze, mentre sulla 11 la Firenze Pisa Nord code tra il chilometro 20 e il chilometro 7 tra Pistoia e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze. Attenzione ad un veicolo fermo all'interno della galleria del traforo del Gran Sasso sulla 24 tra San Gabriele Colledara ed Assergi in direzione di Roma. E a proposito di Roma, non dimentichiamo il traffico congestionato sul tratto urbano della 24, qui ci sono 4 km di coda tra Fine Complanare ed innesto con la tangenziale est. Ultime notizie che riguardano il sud, in particolare la tangenziale di Napoli, un incidente tra Camaldoli e zona ospedaliera, si tratta di un incidente in galleria sulla corsia di sorpasso, il traffico passa su due corsie, ovviamente ci sono code che ritroviamo poi anche sulla 3 in direzione di Napoli tra l'innesto della 1 e Porto di Napoli. Per oggi è tutto da Rai Isoradio, ci ritroviamo nuovamente domani mattina. Buona giornata.
1: Rai Isoradio.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: La battaglia di Hormuz nello stretto si spara di nuovo. L'Iran: non cederemo mai il controllo. Trump: se ci attaccate sarete spazzati via. Missione in Armenia e Azerbaigian. Giorgia Meloni sulla NATO: non condividerei un disimpegno americano. Confermato l'incontro venerdì a Roma con Marco Rubio. Flottiglia, il presidente del Senato, La Russa: manifestazioni solo propagandiste, ma il governo sta vigilando. Il PD, Italia e Bruxelles si muovono per il rilascio degli arrestati. Sulla politica economica è muro contro muro, maggioranza opposizione. Caso Garlasco, le gemelle K e Marco Poggi convocati in procura come persone informate sui fatti. Stamattina le due cugine di Chiara, domani il fratello, nello stesso giorno dell'interrogatorio di Sempio, unico indagato. L'ultimo saluto ad Alex alle 11 a Padova, ai funerali di Zanardi. Attese migliaia di persone sul sagrato, la sua handbike. Mattarella ha illuminato il nostro sport. Crociera con epidemia, contagio da antivirus su una nave olandese bloccata a Capoverde. 3 morti e 3 persone in gravi condizioni. L'infezione è trasmessa dai topi. Pop leggero e sound sofisticato. I Maroon 5 tornano con il nuovo singolo Heroin. Questa estate il tour mondiale, unica data italiana a Milano il 25 giugno. Scatto Champions della Roma con un poker alla Fiorentina. La Lazio espugna il campo della Cremonese 2-1. Giro d'Italia, venerdì il via all'edizione numero 109. 3.500 chilometri per 21 tappe. L'impegno di Rai Radio 1.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: E ci siamo, torniamo con l'appuntamento di giorno per giorno a quest'ora, oggi con Gabriella Iuvone, che saluto. Ben ritrovata, Gabriella.
2: Grazie Angelo, ben trovato anche a te e agli ascoltatori. In questa giornata a Bari il sole è sorto alle 5.45, tramonterà alle 19.52, mentre a Lecco è sorto alle 6.03, calerà alle 20.33. Sul fronte meteo vediamo chiaramente che c'è instabilità diffusa al centro-nord con rovesci sparsi in estensione serale verso il sud. Schiarite irregolari sulla Sicilia e lungo le coste ioniche. Le temperature sono in generale diminuzione soprattutto al nord.
1: Siamo in primavera, quindi pollini.
2: Eh già, e diciamo che la concentrazione, esatto, infatti la concentrazione pollinica si fa sentire soprattutto al nord lungo l'arco alpino, dove risulta alta, e medio bassa sul resto del territorio, ed è buona anche la qualità dell'aria sul territorio riguardo agli inquinanti, alle polveri sottili.
1: Andiamo adesso al passato, dove ci porti?
2: Allora, per l'evento del passato è legato al 5 maggio, parliamo di Darwin e della teoria dell'evoluzione che dal 1859 ha rivoluzionato il campo della biologia evolutiva. Ma noi facciamo riferimento a qualche anno più tardi, al 1925, quando in Tennessee fu approvato il Butler Act, che proibiva di insegnare nelle scuole pubbliche proprio la suddetta teoria. Ci fu tuttavia un giovane insegnante coraggioso di biologia, il professor John Scopes, che decise di divulgarla, e così il 5 maggio del 1925 il professore fu arrestato. Siamo di fronte a uno degli episodi più famosi della storia americana del Novecento, che portò al cosiddetto processo della scimmia.
1: Quindi,
2: l'accusa
1: non si poteva dire che erano
2: assolutamente simili alle scimmie. Assolutamente no. Questo perché, insomma, l'accusa appunto era di aver insegnato che l'uomo discendesse da forme di vita inferiori, perché contraddiva il racconto ovviamente biblico, no? Della creazione, ed evidenziava un conflitto tutt'oggi in atto, quello tra scienza e religione. Con ogni probabilità però l'arresto fu strategico e si mise in discussione la costituzionalità della legge stessa. Come andò a finire? Scopes, inizialmente dichiarato colpevole e multato di $100, per un tecnicismo fu assolto, ma la legge nel Tennessee rimase in vigore fino al 1967.
1: Addirittura.
2: Esatto.
1: Allora, andiamo anche alla curiosità. Anche questa era una bella curiosità, però insomma, no?
2: Esatto, esatto, di toccare il cielo con un dito, insomma, diciamo così, perché raggiungiamo l'Ecuador, è una montagna che, pur non essendo la cima più alta del mondo, è il punto della Terra più vicina allo spazio, il Chimborazo, che è alto solo 6.263 metri, ben lontano dagli 8.849 metri dell'Everest. La sua vetta è il punto più vicino al cielo. E sei curioso di sapere il perché?
1: Sì,
2: il motivo è nella forma del pianeta, perché la Terra ovviamente non è una sfera perfetta, ma è un ellissoide leggermente schiacciato ai poli.
1: Ho temuto un attimo che dicessi che era piatta. No, piatta non è.
2: No, assolutamente no.
1: Ellissoide.
2: Esatto. Ah. Ed è rigonfia all'equatore, e quindi il Chimborazo si trova quasi esattamente su di esso. Il risultato è che chi sta su questa cima è circa 2 chilometri più lontano dal centro della Terra rispetto a chi si trova sulla vetta dell'Everest. E quindi, in un certo senso, scalare il Chimborazo significa avvicinarsi alle stelle più che scalare qualsiasi altra montagna.
1: E si fa anche meno fatica, perché
2: assolutamente
1: è più
2: bravo.
1: Scalate il Chimborazo,
2: esatto,
1: sì, l'Everest. Concludiamo con la saggezza popolare.
2: Okay.

0: Un punto messo bene, 100 altri ne trattiene. Ovviamente sottolinea l'importanza della precisione e la cura dei dettagli fin dall'inizio di qualsiasi cosa, insomma.
1: Punto e basta.
0: Esatto.
1: Punto e basta anche per noi, esatto. Per oggi, però per domani oggi. Ritorniamo con giorno per giorno.
0: Esatto. Ciao,
1: Gabriella.
0: Ciao Angelo,
1: buona
0: grazie
1: giornata.
0: A te.
2: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Laura Tozzi Pausini, perché la canzone è di Umberto Tozzi,
1: sì, vero, vero.
0: Immensamente. Allora, 8 e 14 minuti, Gian Maurizio, prima stavo accennando a questa novità che è importante per tutti quelli che amano
1: i cani.
0: Li amiamo, credo, tutti, spero. E, sì. Insomma, però si sa che la vita dei cani è un po' più breve rispetto
1: a infatti stavo ascoltando, avevo dato una letta diciamo un po' distratta. Quali sono i particolari?
0: I particolari sono che intanto tutti quanti ci teniamo, per cui le cure dei veterinari, tra l'altro abbiamo anche il nostro veterinario giovedì
1: con Elisabetta Ferracini, il super veterinario Coccia,
0: ci insegna a trattare bene gli amici a quattro zampe, ma gli americani adesso si sono inventati questa pillola che praticamente costa tanto, perché costa $1,000 però se uno ama talmente il suo cane può naturalmente utilizzarla. Una ricercatrice USA che ha sperimentato questa pillola per la longevità dei quattro zampe e l'impressione che si sprechi e che rispecchi di più un'ossessione tipica degli esseri umani, quella di vivere a lungo. L'importante però è vivere bene a lungo.
1: C'è tutta una letteratura sul fatto di allungarsi la vita, vivere meglio, apparire sempre giovani, no? Dal quadro che invecchiava e lui che rimaneva sempre uguale. Cose che in realtà io sono andato un po' più a fondo e ho cercato quello che sta accadendo in America. E dobbiamo dire la verità, ho trovato il signor Arthur Miller, che è appunto uno che vive nel Minnesota, che ha letto questa notizia e si è procurato queste pasticche. Io pensavo che l'avesse fatto per il cane. In realtà lui senza dir nulla ne ha fatto, si è preso una, come c'era la posologia, era una pasticca al giorno prima dei pasti, la sera, e lui ha cominciato a fare questa cura
0: e
1: apparentemente sono passati 5 anni, non ha sembra che abbia proprio cristallizzato sempre uguale. L'unica cosa è che ogni tanto quando
0: degli scatti così
1: abbaia e scodinzola, però per il resto pare che vada tutto bene.
0: Credo,
1: quindi funziona,
0: che prossimamente gli cresceranno anche dei peli, in più.
1: Poi quando si emoziona, in realtà la moglie non ne può più, perché dice che quando si emoziona comincia a leccarle la faccia e questo dice non mi piace per il momento. Quindi insomma, questo qua è il discorso, che potreste allungarvi la vita, però man mano vi trasformate in un golden retriever.
0: Quelli un po' nervosi non fanno più entrare neanche gente dentro casa,
1: ma basta mettergli la museruola, e quindi umana è tutto a posto, insomma. Quindi d'altra parte qualcosa bisogna pure pagare al progresso e alla longevità.
0: Ci sono sempre i pro e i contro.
1: Certo.

0: Cause I feel way too fabulous.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Rai su Radio.

0: prima o poi.
1: Eccola qua, Patti Pravo con la sua pensiero stupendo, 8:24 minuti. Gio Maurizio, stanno scorrendo le immagini, sì, su Rai News 24 del Met Gala di ieri con dei look
2: favolosi. Anche io,
1: con
2: lo scatolone?
1: Sì, lo scatolone non si è visto ancora, ma arriverà sicuramente, perché terranno sicuramente.
2: Hanno anche dato un titolo, c'erano i sottotitoli, era Foddy the Box.
1: C'era anche una cantante, un'attrice, adesso non so chi fosse, con un terzo braccio, tipo le storie tese della terra dei cacchi.
2: Beh, quello è divertente,
1: solo che ce l'aveva alzata.
2: Fa anche ridere, non so se avete, cioè la gag solita in cui praticamente ci sono questi arti posticci, e quindi a un certo punto uno non se ne rende conto, perché vedi i primi due, poi a un certo punto tu, facendo finta di niente, semmai ti avvicini a un buffet e con un terzo braccio prendi un bicchiere.
1: Quello anche, è un piccolo trucco.
2: E quello scatena ilarità, esatto. O anche ti gratti la testa, insomma, tu vedi una persona che ha due braccia, poi probabilmente ne tira fuori un terzo e si gratta la testa.
1: Allora, tra poco ci sarà nuovamente l'appuntamento con l'oroscopo di Jupiter. Nel frattempo io volevo anche un po' riepilogare alcune situazioni di traffico, visto che abbiamo tralasciato l'argomento viabilità da alcuni minuti. Allora, intanto ci sono rallentamenti sulla diramazione di Pisa, tra Pisa aeroporto e raccordo di Pisa centro in direzione di Pisa. Ci sono code per un veicolo in avaria sulla 4 tra la 58 e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Altra novità, tra Castellanza e Lainate in direzione Milano, risolto l'incidente che stava provocando prima 3 km di coda, quindi adesso la situazione è tornata quasi regolare. Ormai le code sono per il traffico intenso, ma sicuramente molto più brevi rispetto a prima. Sulla 12 code invece tra la 7 Milano-Genova e Genova Est in direzione di Livorno, code anche all'Aquila Ovest sulla 24 in uscita per entrambe le provenienze. Poi ci sono novità anche per la 1 nei pressi di Modena, code verso Bologna tra la 22 e Modena Nord, e anche in uscita code di traffico intenso a Modena Nord per entrambe le provenienze. Mentre sulla tangenziale di Napoli l'incidente che avevo segnalato prima sta provocando adesso 4 km di coda tra Agnano e Camaldoli in direzione della diramazione di Capo di Chino.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Iso Radio dal vostro Jupiter. E come ogni giorno vi accompagno tra le correnti dell'universo. Il cielo apre una nuova pagina e le stelle sono pronte a raccontarla. Oggi è martedì. Venere transita nel segno dei Gemelli. Partiamo dai segni di Aria. Gemelli, questa è una giornata in cui la vostra intelligenza brilla e viene finalmente notata. Nel lavoro qualcuno osserva con attenzione il vostro modo di pensare, di proporre e di creare relazioni. Bilancia, l'armonia torna protagonista nella vita di coppia, ma questa volta nasce da una scelta consapevole, non da un compromesso. Vi sentite più centrati, più presenti, più veri. Approfittate di questa sintonia per condividere emozioni. Acquario, siete una fonte inesauribile di energia. Ovunque andiate, portate movimento, idee, entusiasmo. Questa giornata vi vede protagonisti, capaci di trascinare gli altri con il vostro spirito visionario. Usate questa forza per costruire. Il vostro entusiasmo è contagioso. Segni d'acqua, Cancro. Sul lavoro dimostrate solidità, intuito e una maturità che non passa inosservata. Sapete leggere le situazioni prima degli altri e questo vi permette di muovervi con sicurezza. Non chiudetevi, la vostra sensibilità è una risorsa. Scorpione, la spontaneità diventa il vostro linguaggio più potente, soprattutto in famiglia e nei rapporti più intimi. Dire ciò che sentite, senza filtri inutili, rafforza i legami e scioglie tensioni rimaste in sospeso. Pesci, con Saturno al vostro fianco, le relazioni assumono un valore più profondo e maturo. Un incontro o un momento condiviso può lasciare un segno importante dentro di voi. È una giornata che vi invita a vivere emozioni vere senza idealizzare troppo. L'intensità diventa crescita. Piccola pausa cosmica. Torniamo tra un po' a bordo di Viabilità astrale.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni di terra. Toro, chi vi ama riconosce il vostro valore e la vostra unicità. Il vostro modo di osservare il mondo, così attento e originale, diventa fonte di ispirazione per gli altri. La vostra autenticità è la vera forza. Vergine, la luna vi rende particolarmente lucidi e ispirati. Avete la capacità di unire concretezza e creatività, trovando soluzioni efficaci anche dove gli altri vedono solo problemi. Quello che costruite ora ha basi solide. Capricorno, la voglia di leggerezza si fa sentire, ma sapete bene come mantenere l'equilibrio. Concedetevi momenti di svago, senza sensi di colpa. Anche il piacere fa parte della produttività. Segni di fuoco, Ariete, Marte vi accende e vi spinge a puntare dritti verso ciò che desiderate. Avete energia, carisma e determinazione. Tutto quello che serve per fare un passo in avanti deciso. È il momento di osare, di mettervi in gioco. Leone, le occasioni non mancano e questa giornata vi chiede attenzione e prontezza. Ogni scelta può diventare un miglioramento concreto della vostra situazione. Non sottovalutate i dettagli e fidatevi del vostro intuito. Sagittario, l'amore torna a bussare, magari con una parola, una telefonata, un segnale inaspettato. Se provate qualcosa, ditelo. Se sperate, non spegnete quella luce. La sincerità apre porte che credevate chiuse. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che l'universo vi sorrida, sempre.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: Alive, questo è il titolo della canzone degli Empire of the Sun, 8:39 minuti. E allora facciamo un po' di auguri, Gian Maurizio.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Facciamo dagli onomastici o dai compleanni?
1: Guarda, intanto ecco, oggi volevo segnalare qualche, perché onomastici, l'abbiamo detto tante volte, noi tendiamo a ricordare quelli più comuni,
0: certo,
1: no? Marco,
0: gli altri,
1: Paolo, Giovanni, Luca, mentre in realtà ci sono tanti nomi, tanti santi che vengono ricordati da Madre Chiesa e che passano in secondo ordine perché sono nomi un po' desueti. Ad esempio oggi si festeggia Sant'Avertino, che è un mix
0: Avertino
1: e Travertino, è uno un po' tosto. Poi c'è anche Brittone, tu Brittone. Conosci qualche Brittone, hai avuto un compagno di classe,
0: no.
1: Ecco, ma non è finita perché anche Eutimio si festeggia oggi,
0: mi manca.
1: E si festeggia anche
0: Sangarino.
1: Che com'è?
0: È simpatico,
1: è carino, è carino. E poi Gioviniano, per dire, e poi c'è anche un San Lanno, che in realtà si chiamava Lanno, ma gli amici chiamavano l'anno. Questi sono alcuni, però insomma ce ne sono altri. Ad esempio oggi si festeggia anche, la curiosità, un san sacerdote. Già lui nasceva sacerdote,
0: già partono avvantaggiati,
1: diciamo. È cresciuto di grado. Ecco, per quanto riguarda invece i compleanni, sapete, noi abbiamo una particolare predilezione per il sollevante, no? Quindi ci facciamo mancare ogni giorno un ex calciatore giapponese che festeggia il compleanno. Sono andato a cercarlo anche oggi, e classe 72, festeggia quindi oggi 5 maggio, e si chiama Naoki Mori. È un lontano parente giapponese di Claudia, ma è quindi anche quindi è cugino così acquisito anche di Adriano Celentano.
0: Bene, allora ci sono però anche i compleanni, facciamo anche gli auguri quelli veri, nel senso che c'è Cesare Cosmi che compie oggi 68 anni, l'ex allenatore del Perugia.
1: Ma io festeggerei anche Alcaraz, Carlos, che sarà insomma abbastanza nervosetto sto periodo,
0: anche
1: no?
0: Tempo per festeggiare perché non gioca,
1: non sta giocando perché insomma si deve rimettere, e poi sta vedendo invece il suo eterno rivale che va come un treno, insomma, no? E poi anche Karl Marx, che non è quello di Fratelli Marx,
0: no,
1: non era manco
0: quello
1: cugino,
0: era
1: quello del Manifesto,
0: sì.
1: Nasceva proprio oggi in Germania nel 1818. Poi anche Olli, il cantante.
0: Poi moriva anche Napoleone oggi,
1: ecco,
0: perché il 5 maggio, ti ricordi la poesia? Non te la ricordi?
1: No, come no, se
0: la
1: poi
0: ricordi,
1: te la recito tutta.
0: Dai,
1: ecco, anche perché sai, poi quindi non abbiamo
0: tempo,
1: non,
0: perché è lunghissima.
1: Sì, ma comunque mi ricordo il Manzanarre
0: e il Reno,
1: ma anche altre cose, insomma, no? Cioè, partiva con
0: i
1: fusti come mobile, eccetera, eccetera. Però, ad esempio, tu non ricordi, la parte del Manzanarre era dalle Alpi alle piramidi, al Manzanarre al Reno. Di quel sicuro il fulmine tenea dietro il baleno, capito? Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Ecco, che Tanai non era Tananai, dopo. Ma ad esempio, poi la parte che mi piaceva di più era la procellosa e trepida gioia di un gran disegno.
0: Ma sapevamo tutta a memoria, capisci?
1: Io però sulla procellosa mi si accendeva tutto il mondo. La procellosa devo ancora capire, anzi adesso andiamo a capire cos'è la procellosa, capito? Perché è importante, va bene.
0: Allora, anche Adele compie gli anni, nonna Adele di Rai News 24, Adele la cantante, 38 anni. Quindi
1: ecco, procellosa sta per te, quando una persona è parecchio irrequieta, io vuol dire procellosa, non si deve offendere.
0: Non fare la procellosa.
1: Significa tempestosa, burrascosa o agitata da violenti discordie.
0: Bene.
1: Quindi procellosa. Ecco.
0: Adesso andiamo con Annalisa che ci porta fino all'appuntamento con Autostrade per l'Italia. Quando

0: Finisce un amore, ma finisce anche la canzone di Annalisa, e quindi è il momento adesso del collegamento con Autostrade per l'Italia, riepilogo del traffico. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo con la 4 Milano-Brescia per segnalare 8 km di coda tra il bivio per la 58 tangenziale esterna di Milano e stesso San Giovanni per quanti sono in viaggio verso Torino per un autobus in avaria in prima corsia all'altezza del chilometro 137 più 300. Il traffico scorre su due corsie, in alternativa consigliamo di percorrere la 58 tangenziale esterna di Milano. E ancora su questa autostrada in direzione opposta verso Brescia, per il traffico intenso rileviamo tempi di percorrenza di 25 minuti circa tra Pero e Milano Est. Un incidente ci porta a Napoli sulla tangenziale per segnalare 4 km di coda tra Agnano e Camaldoli per chi è in viaggio verso Capodichino. Si tratta di un incidente che vede coinvolte due auto e una moto all'altezza del chilometro 13 più 800. Il traffico scorre in prima e seconda corsia. Sul resto della rete gestita il traffico è sostenuto in prossimità dei grandi centri urbani. Per chi in viaggio verso Genova sulla 10 Genova-Savona rileviamo tempi di percorrenza di 20 minuti circa tra il bivio per la 26 dei trafori e la 7 Milano-Genova. Traffico intenso anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze con tempi di percorrenza di 35 minuti circa tra Monte Catini Terme e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Napoli. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori ci sono incolonnamenti tra Grottammare e Pedauso in direzione nord verso Bologna 2 km e 1 km in direzione opposta. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia per senso di marcia ed entrambi i tratti si percorrono in circa 20 minuti. Ancora lavori, la causa della coda di 1 km in direzione nord verso Bologna sempre, siamo tra Pescara Nord e Pineto, anche qui una corsia al transito con il tratto che si percorre in circa 15 minuti. Il traffico rimane sostenuto sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città con 4 km di coda tra la fine Complanare e la tangenziale est, e sulla parallela Complanare sempre verso il centro città sono 3 i chilometri di coda. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: questo è l'antipasto dell'album di Madonna in arrivo il 3 di luglio, sarà tutto da ballare, Confession 2. Intanto alle 8.52, caro Gian Maurizio, sì, siamo praticamente quasi per salutare.
1: È vero, quindi mi sembra opportuno anche oggi, ad esempio, non abbiamo fatto riferimento a una cosa, che sai, ogni giorno c'è una giornata internazionale, mondiale, alcune sono, sembrano inventate. Quella di oggi è importante, ma apparentemente non lo è. Ma insomma, se tu ricordi una delle, dei consigli che ci davano le nostre nonne, le nostre mamme, prima di metterci a tavola, di lavarsi le mani, sì, che è una cosa.
0: Ne parlavo questa mattina io molto presto, ecco, forse tu eri impegnato in un'altra, però comunque sì. Ma, la giornata dell'igiene delle mani.
1: È la giornata dell'igiene delle mani, e è una cosa importante. Ad esempio, adesso questo non è, probabilmente non è nemmeno l'orario, ma mi è andato l'occhio su una notizia che riguardava il bagno, quindi tutti quanti facciamo i conti. Cioè, certo. Non se ne parla perché
0: no,
1: ovviamente
0: anche più spesso, sì.
1: Non se ne parla, ma ognuno di noi passa buona parte della propria vita nel bagno, insomma, bagno, cucina e divano. Queste sono le tre location, no? Le nostre tre attività principali. E si faceva in questo articolo, faceva notare, perché se uno dice qual è, secondo voi, se uno va in un bagno pubblico, quali sono, diciamo, qual è il luogo tra le varie situazioni si trovano in bagno meno pulito, uno pensa a una cosa, ecco. E invece non è sempre così, quindi attenzione. Ma la cosa importante è comunque, una volta che uno ha fatto quello che deve fare, insomma, lavarsi le mani. Quella è una semplice, diciamo, un semplice consiglio che però ci evita un sacco di problemi,
0: possibilmente col sapone,
1: certo,
0: ecco, disponibile.
1: E quindi, ed è una procedura questa alla quale veniamo tutti invitati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e viene promossa proprio oggi, il 5 di maggio.
0: Poi,
1: quindi,
0: qualche anno fa l'abbiamo imparato bene, no? Ci hanno spiegato come si lavano le mani.
1: Ma come no? Insomma, qualche anno fa eravamo
0: tutorial in TV, sono stati fatti,
1: poi,
0: no?
1: Perché secondo me noi siamo passati da ovviamente dall'eccesso, che era quello di portarci dietro, anzi qualcuno lo fa ancora,
0: la mucchina
1: in ogni occasione, quasi, anzi anche quando quello è brutto, quando uno dà la mano a una persona
0: e poi
1: la mucchina, quello non si fa. Oppure, se lo volete proprio fare, fatelo, che lui diciamo l'interessato,
0: il galateo vi boccerebbe subito.
1: No, ecco, però insomma, siamo passati da un eccesso all'altro, siamo dimenticati come eravamo terrorizzati dal contatto fino a qualche tempo fa. Quindi oggi comunque giornata mondiale dell'igiene alle mani.
0: Bene, e a questo punto arrivano i saluti sulle note di Lucio Battisti.
1: L'importante è lavarsi le mani, ma non lavarsene
0: le mani. Esattamente. Ecco, mani pulite sempre. Intanto alle 8.55 vi dico anche che ci sono 8 km di coda sulla 4 tra l'allacciamento a 58 e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Questi sono dovuti ad un mezzo fermo in avaria. Grazie Gianni Tola, da Angelo Torchetti è tutto. Tra poco Max Locafor. Adesso c'è Lucio Battisti, che tra l'altro con questa canzone inaugurò le trasmissioni di Isoradio.
2: Quel gran genio del mio amico.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Stati Uniti-Iran, tregua a rischio, attacchi incrociati nello stretto di Hormuz dopo il via alla missione americana Project Freedom contro il blocco iraniano. Teheran denuncia navi civili colpite dagli americani, 5 persone uccise e nega l'attacco con missili e droni sull'impianto petrolifero di Fujairah negli Emirati. La compagnia di navigazione Maersk annuncia: una nostra nave ha superato lo stretto sotto scorta americana. Donald Trump afferma: controlliamo lo stretto, se gli iraniani sparano li spazzeremo via. Per il ministro degli esteri Araghchi, Project Freedom è un progetto morto, ma ci sono progressi invece nei negoziati. Altro fronte di guerra, l'Ucraina, 4 morti e 31 feriti in 2 attacchi russi nella regione di Poltava. Nelle stesse ore, attacco di Kiev con missili e droni nella notte contro diverse regioni russe, esplosioni segnalate nella Crimea occupata e nella regione di San Pietroburgo, voli sospesi in almeno 18 aeroporti russi. L'attacco dopo che il presidente Zelensky ha dichiarato una tregua a partire dalla mezzanotte di questa sera. Se la Russia ha intenzioni serie può aderire da subito, ha aggiunto Zelensky. Il Cremlino ha dichiarato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Questo dunque il contesto geopolitico, prezzi dei carburanti in risalita. Sentiamo allora come stanno reagendo i mercati finanziari europei in apertura di contrattazioni da Milano in diretta. Fabrizio Patti.
3: I mercati monitorano la situazione dello stretto di Hormuz. Ieri, dopo l'annuncio dell'operazione Project Freedom, il petrolio Brent era sceso con il future di luglio a $106 al barile. Con il passare delle ore il prezzo è tornato a salire fino a toccare i $114, quasi più 6%. Ora è a poco meno $113,5. Le borse ieri hanno chiuso in calo meno 1,59% per quella di Milano. In questi minuti le aperture più 0,51% per Piazza Affari, diversa la situazione a Londra, meno 1%, poco sotto la parità anche Francoforte e Parigi. Negli Stati Uniti ieri la seduta è stata più stabile, meno 0,40% per l'S&P 500, questo perché a bilanciare i cali ci sono le trimestrali che fin qui sono risultate migliori delle attese in circa l'80% dei casi. Sotto i riflettori Unicredit, appena pubblicati i conti del primo trimestre, 3,2 miliardi di utili, più 16% e miglior risultato di sempre. Ieri l'assemblea straordinaria della banca ha votato il via libera all'aumento di capitale a servizio dell'offerta sulla banca tedesca Commerzbank, offerta che parte oggi. Linda lo studio.
2: E siamo alla cronaca con il giallo delle due donne madre e figlia uccise dalla ricina in Molise, sequestrati dalla polizia scientifica e dispositivi elettronici utilizzati dalle due vittime in cerca di possibili elementi utili alle indagini.
4: L'elenco è filtrato subito. 5 telefonini, 2 dei quali con dentro una SIM, un PC, un tablet e un router Wi-Fi. Tutto il materiale prelevato era rimasto nella casa di Pietra Catella, vicino Campobasso, sequestrata dopo la morte di Antonella Ielsi e di sua figlia, Sara Di Vita, uccise dalla ricina. Nei prossimi giorni saranno estratti tutti i dati, come le chat, i post, ma anche le eventuali note, informazioni che potrebbero rivelarsi fondamentali per cercare di ricostruire con precisione gli ultimi giorni delle due vittime. Si fa infatti sempre più strada l'ipotesi che l'avvelenamento sia avvenuto in due diversi momenti. Prima di Natale avrebbe provocato qualche malessere, mentre il 26 una nuova dose avrebbe causato la morte. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
5: Siamo in una fase di attesa, ma di progressivo ingresso nelle vicende.
4: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Archiviato il ponte del 1° maggio, milioni di italiani già pensano alle prossime vacanze. La scelta delle mete però è condizionata dal perdurare della crisi nel Golfo, da cancellazione voli, incertezza su possibili risarcimenti e dai rincari dei prezzi.
6: La crisi energetica spaventa gli italiani e tra quelle che sembrano maggiormente esposte c'è la filiera dei trasporti. Il prezzo del jet fuel è raddoppiato in poche settimane, i biglietti segnano rincari superiori al 20% e dopo le prime cancellazioni di tratte aeree secondarie, ora anche gli armatori dei traghetti lanciano l'allarme. Barbara Puschiasis, avvocato, Associazione Consumerismo.
7: Ci sono già stati dei rincari, anche molto sostanziosi, è un tema che riguarda tutti i mezzi di trasporto. E ovviamente nel caso di cancellazione del volo abbiamo sempre diritto alla restituzione del prezzo pagato. Se si tratta di cancellazione per circostanze eccezionali come la scarsità del carburante, non abbiamo invece diritto all'indennizzo.
6: Come tutelarsi allora?
7: L'acquisto di un pacchetto turistico dà molte più tutele, perché nel caso di annullamento

0: obbligo da parte del tour operator di offrire una soluzione alternativa.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: 9.5, linea progetto benessere, buon ascolto.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
5: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

Nate James con The Message 2005, questo è l'anno della Isoradio Gold delle 9, dopo l'appuntamento con l'informazione qui su Rai Isoradio. Buongiorno, buon martedì 5 maggio, eh sì, e fussi come immobile, tutto il resto, tanto ormai ne parleremo nel corso della giornata. Buongiorno da Max Locafora al microfono in questo momento, Alessandro Rosi ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni dei cursori, e salutiamo Angelo Torchetti che fino a poco prima dell'appuntamento con l'informazione del GR1 insieme a Gian Maurizio Foderaro vi hanno tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso della prima parte della mattinata. Per quello che mi riguarda, come quasi sempre accade dal lunedì al giovedì, ci facciamo compagnia fino a

mezzogiorno, alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta, alle 11 da Casello a Casello, ovviamente alle 10 in viaggio con Elisabetta Ferracini, alle 11 da Casello a Casello con Camilla Ferranti. La situazione di traffico che raccolgo in eredità da parte di Angelo è una situazione di traffico abbastanza intenso, con alcune criticità di cui tornare subito a darvi conto. Come per esempio, diamo lettura della nota appena aggiornata che riguarda la Milano-Brescia, dove tra la tangenziale est esterna di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino ci sono 9 chilometri di coda, forse anche qualcosa di più, in aumento appunto, a causa di un autobus fermo in avaria al chilometro 137-300, cioè la coda stimata a partire dal chilometro 147. Al momento si transita su 2 corsie. In alternativa, Autostrade per l'Italia consiglia di prendere la tangenziale esterna di Milano, seguire le indicazioni per Torino e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni. Questa è la notizia aggiornata per quanto concerne la A4. Sulla 3 c'è un incidente accaduto alla barriera di Nocera verso Napoli, ci sono dei rallentamenti provocati da questo incidente. Invece sulla A1 parliamo del tratto tra Guidonia Montecelio e il bivio con la diramazione Roma Nord verso Firenze. C'è un veicolo in fiamme al chilometro 538 della carreggiata nord. Il fumo sta interessando entrambe le direzioni, quindi a questo punto nel tratto in questione siate prudenti in entrambi i sensi di marcia, perché il fumo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità. Lo ribadiamo, sulla 1 tra Guidonia Montecelio e il bivio dell'autosole con la diramazione Roma Nord. Spostiamoci, andiamo sulla 7, dove tra il bivio con la 12 e Genova verso il capoluogo ligure c'è coda dovuta al traffico. Sulla 9 anche qui c'è un incidente accaduto tra Como Monte Olimpino e il lago di Como verso la Svizzera al chilometro 39.700, coinvolte 2 auto in corsia di sorpasso e c'è la coda a partire dal chilometro 33. Non è esente da code anche la Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso il capoluogo toscano c'è una coda di 3 km. Mentre altra notizia di incidente proviene dalla A12, il tratto in questione è quello Recco Rapallo verso Livorno in direzione sud al chilometro 24, lo sbandamento di un'auto sulla corsia di marcia e c'è il traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso con la coda segnalata già a partire dal chilometro 22. Sulla Bologna-Padova, anche qui all'entrata di Ferrara Nord, sta interessando entrambe le direzioni, c'è un incidente a provocare disagi mentre sono lavori a creare code sulla A14 verso Pescara tra Fermo e Grotta a Mare di 2 km in direzione opposta, più o meno nel medesimo tratto tra Grotta a Mare e Pedaso, coda di 3 km. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi al 348 103 1010. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold di Nate James del Message dal 2005, questa invece è l'Isola Novità di Blanco insieme ad Elisa. Ricordi.

0: Runway.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Rai su Radio.

E in effetti all'epoca il brano di Vasco Rossi ne fece di scalpore, perché in effetti era tutta una sorta di critica nei confronti dei vari claim, dei vari prodotti che tutto sommato poi appunto vengono sottomettite spoglie. Ci sono chiari riferimenti all'interno del testo di questa Bollicine su Raiso Radio. Buon viaggio in strada, subito diamo conto della notizia di incidente che proviene dalla Bologna-Taranto, è accaduto verso nord, verso Ancona, tra Grotta Mare e Fermo al chilometro 286 e 400, e c'è la coda a partire dal chilometro 288, siamo a un chilometro di coda, mentre rimangono ancora 9 i chilometri di coda sulla 4 tra la tangenziale esterna di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino a causa di un autobus fermo in avaria al chilometro 137 300. Tra poco aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Mobilità Servizi. Ci attende in collegamento Paolo Petrucci. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi. Allora, sull'A24 code da Portonaccio allo svincolo tangenziale est, sempre sulla tangenziale, rallentamenti, code sulla Flaminia in direzione centro, rallentamenti in viale Palmiro Togliatti per un incidente in via Urbano Ciocetti in direzione Ponte Mammolo, rallentamenti sulla Portuense all'altezza della Fiera di Roma, traffico con code per un incidente sulla Pontina dall'altezza di Tor de' Cenci in direzione Raccordo. Intanto in centro questa mattina corteo dei tassisti da piazza Bocca della Verità a piazza del Campidoglio. La manifestazione sta percorrendo via Petroselli e via del Teatro Marcello. Previste 100 auto bianche in presidio, no, sono in presidio 100 auto bianche a piazza Bocca della Verità, previste chiusure al traffico e deviazioni. Infine, cantiere in corso e deviazioni in via della Villa di Lucina e tra viale Giustiniano Imperatore e via Alessandro Severo e in via di San Nemesio. È tutto.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Sweetest Thing su Raiso Radio, ancora buon viaggio. C'è da segnalare una coda dovuta a lavori, anzi più di una coda dovuta a lavori, per esempio sulla Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Sono un paio di chilometri provocati da un cantiere, ancora medesima causa, è sempre sulla Bologna-Taranto, ma questa volta in direzione opposta verso Pescara tra Fermo e Grottamare. Qui la coda è di 3 chilometri, sempre dovuta a lavori. E il traffico intenso invece a creare coda all'uscita di Bolzaneto sulla Milano-Genova per le provenienze dal capoluogo ligure e a quella di Arezzo come uscita per le provenienze da Firenze sulla A1, anche qui coda dovuta al traffico intenso. Ancora traffico sulla Milano-Varese tra Origgio Ovest e Milano Nord verso il capoluogo lombardo, c'è un tratto di poco meno di 7 km interessato da code dovute al traffico intenso. Invece sulla 4 diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia. Sulla Milano-Brescia, tra la A58, parliamo della tangenziale esterna di Milano, e Sesto San Giovanni verso Torino, ci sono adesso 8 km di coda, forse anche qualcosina di più, a causa di un autobus fermo in avaria, ora rimosso. Quindi è stato rimosso e messo in sicurezza l'autobus che era fermo al chilometro 137-300. Il traffico scorre su tutte le corsie, quindi migliorata sensibilmente quantomeno la condizione nel traffico. Tra un po' daremo anche buone notizie riguardo al dissolvimento della coda. In alternativa, comunque, per evitare questa criticità e questa problematica, Autostrade per l'Italia consiglia di prendere la tangenziale esterna di Milano, seguire le indicazioni per Torino e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia invece parliamo della Genova Rosignano, dove c'è un incidente accaduto 4 km e mezzo prima di Massa verso Rosignano e sta provocando code per un chilometro tra Carrara e Massa proprio verso Rosignano. Salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto, ascoltatori fedeli e non, quindi Gianluca, grazie, il nostro fedele Marino, Luigino, grazie anche a te, così come anche Maurizio, grazie, continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Tra l'altro vi anticipo e vi spoilerò che nel corso di In viaggio con Elisabetta dopo le 10 avremo graditissimo ospite Samuele Cavallo, uno dei protagonisti della serie Un posto al sole, ma non solo, scoprirete e state con noi.

0: Aggiorniamo le condizioni meteo su Rai Radio, lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il maggiore Domenico Maione. Buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno. Situazione meteorologica che vede una perturbazione interessare il paese, lo fa attraverso piogge e qualche isolato temporale. Al momento le piogge sono in atto sulle regioni del nord, soprattutto tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, il Veneto e parte del Friuli Venezia Giulia. Piogge anche sulla Liguria, qui di tipo temporalesco, specie sulla zona di La Spezia. Sulla zona centrale invece ritroviamo i temporali proprio sull'alta Toscana, nella zona di Livorno, piogge localmente anche di forte intensità. Sono presenti precipitazioni anche su Marche, Abruzzo, Umbria e soprattutto sul Lazio. Al meridione la situazione va decisamente meglio, dove per il momento le piogge sono in atto solo sul Molise. Nel corso della giornata arriverà anche qualche piovasco tra Campania e Basilicata, mentre su Puglia e Calabria la situazione tenderà ad essere di tempo stabile. La ventilazione tenderà ad essere generalmente meridionale, con qualche rinforzo di libeccio e scirocco sulla parte adriatica di libeccio, mentre su quella tirrenica di scirocco, e soprattutto le temperature, anche in virtù del maltempo, tenderanno a scendere soprattutto al centro nord.
0: Grazie al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Alessandra Amoroso con Comunque Andare su Raiso Radio. La Torino-Brescia, la A21, è interessata da code a tratti per 4 km tra Casteggio e Castel San Giovanni verso Brescia a causa di un incidente accaduto 10 km e mezzo prima di Castel San Giovanni verso Brescia. Torniamo invece sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia. Ricordiamo l'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra Pedaso e Fermo verso Ancona al chilometro 286-400. Sta provocando coda di un chilometro questo tamponamento avvenuto tra tre auto e sta costringendo il traffico sulla sola corsia di marcia. Non manca il traffico anche sulla Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sta diminuendo la coda sulla Milano-Brescia tra la tangenziale esterna di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, dovuti questi 8 chilometri di coda a un autobus fermo in avaria che però è stato rimosso. Ora il traffico scorre su tutte le corsie. Viene ancora consigliato di prendere la tangenziale esterna di Milano, seguire le indicazioni per Torino e poi rientrare in A4 a Sesto San Giovanni. Night con Forte, l'ISO novità su Raiso Radio, e poi tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, oggi graditissimo ospite Samuele Cavallo.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Dead or Alive, il gruppo con You Spin Me Round, 1985. Questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 10. Ancora buon viaggio da Max Locafro in questo momento al microfono. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta, Ferracini. Prima però aggiorniamo le condizioni della viabilità. Ripartiamo dall'aggiornamento importante che arriva dalla A14, dove l'incidente è accaduto in direzione nord tra Pedaso e Fermo al chilometro 286 e 400. Questo tamponamento tra tre auto intanto sta costringendo il traffico sulla sola corsia di marcia e c'è una coda di 2 chilometri, forse anche qualcosa di più, ma più che altro adesso è stato istituito il blocco del traffico tra Pedaso e Fermo verso nord a causa del recupero dei mezzi incidentati, quindi si sta lavorando per rimuovere le tre auto coinvolte in questo tamponamento avvenuto tra Pedaso e Fermo sulla A14. Invece in merito all'incidente accaduto sulla A4 tra Pero e Cormano verso Brescia al chilometro 127 e 100, esattamente tra il bivio della A4 con il raccordo per Viale Certosa e Cormano verso Brescia, sta provocando coda appunto tra Pero e Cormano a partire dal chilometro 125. Parliamo poi invece della Bologna-Padova, dove all'entrata di Ferrara Nord c'è un incidente che sta interessando entrambe le direzioni, ha visto coinvolti un camion e un'auto. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Dai tratti non gestiti da Aspi sulla Torino-Brescia le code tra Casteggio e Castel San Giovanni verso Brescia dovute a un incidente avvenuto 10 km e mezzo prima di Castel San Giovanni, quindi siate prudenti, c'è questo incidente. Partiamo con la sigla, Alessandro Rosi, andiamo con la sigla, via! Sì, ci sta. Vai tranquillo. Sì. La trovi? Eccoci.
1: Viaggio.

0: Biagio.
1: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
0: Quanti sono in giro oggi? Anche il nostro regista Federico, Federico Scoppio, che lo salutiamo, che ci sta sentendo. Tutti bloccati, devo dire che poi oggi... un po' di pioggia e a Capitale si blocca.
2: Brava, perché mi... sì, perché in effetti, guarda, senza nulla togliere, ci mancherebbe altro, ma è la verità.
0: Anche Sarete è arrivata adesso.
2: Eh sì ragazzi, le consolari, compresa la Flaminia, non ultima la Flaminia, sono tutte bloccate o comunque c'è un traffico davvero intenso, voi per il maltempo e voi perché si sta arrivando più o meno tardi in ufficio, a scuola non penso, da già due ore, ha voglia. Buongiorno Elisabetta.
0: E allora, buongiorno Max Locafaro, noi siamo riusciti ad arrivare in tempo, buongiorno a tutti i radioascoltatori che sono sintonizzati in questo momento sulla nostra emittente 348 113 10. Voglio subito ricordare il nostro numero telefonico ed anche ricordarvi che nella seconda parte della trasmissione ci sarà un attore che è molto amato, fa parte del cast di Un Posto al Sole. Pensa che Un Posto al Sole, perché sono andata settimana scorsa a Napoli a fare un dietro le quinte, è la soap più longeva. Ottobre 2026 compirà 30 anni.
2: Wow,
0: per cui veramente.
2: Beh, in effetti sì, davvero sono tanti anni, ragazzi.
0: Prodotto Mamma Rai, interamente prodotto Mamma Rai, per cui felici e proud di questo. Per cui ci sarà con noi Samuele Cavallo, che presenterà anche il suo ultimo singolo.
2: Perché mi è anche cantautore, l'attore.
0: È anche cantautore, attore, performer, ballerino. E lo sai come si chiama il brano?
2: Come si chiama? Come si chiama?
0: Dai, ti do un indizio. Cabriolet.
2: Nuda cabriolet.
0: Nuda cabriolet. Sto.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, Tiziano Ferro featuring Giorgia. Bentornati a Iso Radio, in viaggio con Elisabetta, ma tra poco qua in viaggio con noi ai microfoni di Iso Radio ci sarà Samuele Cavallo. Permettetemi di fare un saluto alla parte tecnica, Alessandro Rosi, buongiorno Alessandro, Federico Scoppi, il nostro regista, e Sara Lucarini, grazie mille, sempre super preziosa. E Max,
1: eccoci.
0: Oggi è una data storica quella del 5 maggio.
1: E fu siccome immobile.

0: dato il mortal sospiro
1: per svariati
0: motivi,
1: motivi,
0: certo.
1: Occasioni principalmente per la morte di Napoleone, no? Nel 1821, celebrata poi nell'omonima ode di Manzoni, ma anche per la partenza della spedizione dei Mille di Garibaldi, che avvenne proprio questa
0: oggi,
1: giornata,
0: la data di oggi nel 1860, ma è anche
1: È la mia giornata.
0: Guarda, se senti l'odore, senti un po', in radio non si può sentire l'odore, senti un po' l'odore, senti un po' l'odore.
1: Tu lo sai come sono soprannominata da anni, prima del Covid, alle mie amiche?
0: Come si chiamava?
1: Miss, vabbè, è un brand, però lo possiamo dire. Vabbè. Miss Amuchina, mi chiamano
0: ragazzi,
1: così, Miss Amuchina, ok.
0: È andata oggi, a ruba durante il Covid.
1: La giornata, io da mo' che lavoro, la giornata mondiale dell'igiene delle mani, proprio
0: già.
1: Oggi.
0: Promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, per sensibilizzare sull'importanza di questo gesto che sembra semplice, ma in effetti poi è fondamentale per prevenire infezioni e, perché no, non si esagera, salvare vite, specialmente nell'ambito sanitario.
1: Vogliamo scoprire chi tra di voi è un campione di igiene.
0: Esclusa, come dire, campionessa olimpionica a testa di... è fuori serie. Elisabetta Ferracini è fuori serie, tu
1: e
0: non sei in gara.
1: E chi invece, oltre, è un pericolo pubblico, il primo è mio figlio, Giulio. Non
0: davvero?
1: So, quando torna Alessandro a casa, non glielo ricordate,
0: sì,
1: la vaccinazione?
0: No, lo fa da solo, devo dire la verità, questo l'ha imparato da solo.
1: Va bene, noi comunque glielo ricordiamo a questi ragazzi. Allora... cosa vogliamo chiedere ai nostri amici di Isoradio? Il sondaggione di oggi è proprio questo: avete la sana abitudine di lavarvi le mani? 348 113 10.
0: Cioè, tipo, quando andate in bagno, no? Che succede veramente prima e dopo che siete andati in bagno?
1: Maschietti, ve lo chiedo a voi. Voi ve le lavate le mani?
0: Io sì, prima e dopo.
1: Vabbè, in bagno andiamo. La prima cosa che faccio, appunto, quando torno da fuori, quando arrivo a casa, mi lavo sicuramente.
0: Sai quanto dura
1: un
0: lavaggio per le mani? Esatto, vediamo, Miss Amuchina. Lo sai quanto
1: dovrebbe durare sui 3 minuti?
0: Qualcosa meno. Allora, sembrerebbe così
1: come
0: per
1: i
0: contare.
1: Denti. Allora io mi lavo i denti in contemporanea alle mani, così ottimizzo 3 minuti sopra, 3 minuti.
0: Due volte devi cantare tanti auguri, pensa.
1: Tanti auguri a te. Adesso mi ricordo Barbara D'Urso, i tempi del Covid,
0: cosa,
1: no?
0: Qua. Comunque.
1: Tanti auguri, tanti auguri. Allora, dovete cantare due volte tanti auguri a te, e quello è il tempo, diciamo,
0: utile,
1: giusto.
0: Quello giusto.
1: Utile per eliminare tutti i batteri. La sporcizia.
0: Ma adesso...
1: Sozzi.
0: No! Ma adesso
1: 348 113 10. Dai, scrivete, iniziate a scrivere, ma anche qualche vocale su.
0: Sì,
1: vogliamo
0: sì.
1: Sentire la vostra voce. Allora, ve le lavate ste mani? Sì o no? Facciamo prima. Ma adesso è arrivato il momento
0: dell'almanacu
1: del giorno stesso.
0: Il sole è sorto alle 5:58 e tramonterà.
1: Sì.
0: Quello che si vede del sole, perché alle 20:10 le ore di luce solare saranno 14 ore e 12 minuti. Mamma mia, ragazzi.
1: Tantissimi, parte oggi che piove. I santi del giorno sono San Gottardo e Santa Irene. Permettetemi, faccio gli auguri a mia cugina Irene. Tanti auguri.
0: Tanti
1: amore
0: auguri,
1: mio.
0: Irene. Allora, il proverbio del giorno è: alla fine loda la vita e alla sera loda il giorno. Quindi, che significa? Alla fine la vita è un invito a considerare l'intera esistenza. Quindi ci può essere anche un momento difficile, ma non definisce tutta un'intera vita. Invece alla sera loda il giorno, perché significa che una giornata che può essere iniziata bene non deve per forza finire male, o viceversa, insomma.
1: Esatto. Tantissimi gli auguri, gli compleanni oggi. Partiamo con una star internazionale della musica contemporanea, la adorata Adele.
0: Già, poi Enzo Miccio, wedding planner,
1: se ci dovessimo risposare chiameremo Enzo Miccio.
0: Joe Stone, cantante soul britannica.
1: Chris Brown, cantautore, ballerino, produttore discografico, ex compagno turbolento di Rihanna.
0: Vabbè,
1: Olly
0: oggi
1: che ci piace
0: 25
1: anni. E a proposito di ragazzetti, pure Alcaraz, rimariamo in tema, sono iniziati internazionali tennis di Roma, ma lui non ci sarà, no? Perché ha un problema alla spalla,
0: alla mano. Al polso.
1: Carlo Alcaraz oggi compie proprio l'età dei nostri figli, 23 anni.
0: Mamma mia, Brigitta Boccoli.
1: Brigitta, tanti auguri Brigitta, e anche Craig David che ci piace assai.
0: Ci ha lasciato nel 5 maggio del 2000, ricordiamo Gino Bartali, uno dei più grandi ciclisti italiani di sempre, vincitori di 3 giri d'Italia e 2 Tour de France.
1: È proprio in questo periodo, no? Inizia il Tour.
0: Giro d'Italia, tra poco.
1: Poi il 5 maggio del 1862 è stato istituito il Servizio Postale Nazionale.
0: E invece?
1: Mentre il 5 maggio del 2001 Neffa debutta in radio con La Mia.

0: maggio del 1946 viene giocata la prima schedina del Totocalcio. Pensate, un rito del fine settimana che cambiò la vita a milioni di italiani sognando di fare 13.
1: Mentre il 5 maggio del 2007 Zucchero lancia il singolo Un Chilo.

0: 5 maggio del 2000 al cinema arriva Il Gladiatore. Leva la base.
1: Al mio segnale scatenate l'inferno.
2: Mamma, chi l'ha messa? Mia, raga,
0: indovina.
2: Ce l'hai tu, ce l'avevi tu.
0: Ce l'ha lui, ce l'ha
2: me
0: lui.
2: Lo fai non risentire, solo. Me la fai risentire.
0: Sul bianco, via.
1: Al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Mamma mia, che cavolo di voce, ragazzi, che c'è.
2: Non è solo una delle frasi che identificano in questo film di Ridley Scott, ma è anche un'espressione entrata proprio nel lessico quotidiano. Anche noi ogni tanto la usiamo.
0: Ma voglia, la voce straordinaria di Luca Ward che salutiamo. Mentre nel 2023,
2: proprio oggi, il 5 maggio del 2023, Tiziano Ferro lancia il radio Destinazione Mare.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai Isoradio.
6: Sì, siamo proprio noi, quelli di Raizo Radio, Max Locafare ed Elisabetta Ferracini.
7: Eccoci.
6: Allora, bentornati qua, 10:21, ricordo subito il numero 348-113-10. Il sondaggione, peraltro adesso siamo collegati TG2, proprio anche loro ricordano la giornata mondiale dell'igiene delle mani. Infatti vi abbiamo chiesto proprio questo: voi ve le lavate le mani sì o no? 348-113, sono arrivati tantissimi, anche tanti vocali, ragazzi. Allora sentiamo subito il vocale del nostro amico.
7: Sentiamo un po' dov'è questo
6: di dov'è
7: qui.
6: Federico come si chiama
7: adesso, dice lui, aspetta che questo qui aspetta te lo dico, Federico. Sì, brava, c'ha ragione, giusto.
8: Ciao amici di Isoradio, ciao, vi ascolto sempre, sono Federico da Passirano, Brescia.
6: Ciao Fede.
8: Buongiorno cari.
6: Ciao.
8: La vostra domanda: vi lavate le mani quando andate in bagno? Certo, sempre. Però sul lavoro, quando vado spesso, mi trovo il 95% delle persone che non lo fanno. Aia. Entrano, escono e non si lavano mai le mani.
6: Aiuta.
8: Mamma mia, che schifo. Pensate, provate a pensare che quelle mani lì poi vanno a toccare qualcosa o qualcuno. Io entro, anzi vi dirò di più, che tante volte me ne lavo prima di fare, di fare il bisogno.
7: Bravo.
8: E dopo aver fatto il bisogno, perché proprio mi fa schifo solo l'idea di uscire con le mani sporche.
6: Certo, poi se ti fanno una carezza
8: entrano, fanno il loro bisogno e escono via. Mamma mia, che brutta abitudine, ragazzi.
7: Hai ragione, bravo Federico, per esempio. Poi invece
6: esatto,
7: c'è
6: che orrore, aiuto
7: Gennaro, senti un po' Gennaro.
6: Toro seduto.
7: Esatto.
9: Buongiorno Iso.
7: Eccoci.
9: Buongiorno Max.
7: Buongiorno.
9: Ben ritrovata carissima Elisabetta.
6: Grazie.
9: Sono Gennaro, toro seduto. Allora, io per quanto riguarda la mania della pulizia, sono un maniaco a lavarmi le mani ogni 30 secondi.
7: Bravo.
9: Purtroppo dai, questa brutta, anzi forse secondo me è un pregio.
7: Pregio, certo.
9: La mania perseverante, il mio camion. Io
7: lui lava il camion.
9: Ho le scarpe per guidare.
7: Bravo.
9: E ho le scarpe quando scendo.
6: Quelle per entrare a casa, per uscire.
9: Pulisco tutte le sante sere. Pulisco il camion con acqua e alcol.
6: Dai,
9: faccio una
6: il mio mito.
9: Con mia moglie ogni volta che spendo solo soldi
6: per l'alcol.
9: Per il camion. Questa è la mia marina.
7: Bravo Gennaro, ma è giusto
6: Gennaro,
7: così ragazzi,
6: dai,
7: è giusto.
6: Seduto. Certo, ci sarebbe proprio tutta una puntata su, ma voi le scarpe ve le togliete quando entrate a casa?
7: Tu le togli?
6: Beh, vabbè, che domande.
7: Cioè, la scarpiera tua dove sta? L'ingresso?
6: No, le scarpe proprio stanno fuori.
7: Stanno proprio fuori?
6: Cioè, stanno fuori per un po'. Per esempio, quando io torno da un viaggio,
7: valigia?
6: La valigia la lascio 24 ore fuori, così muoiono tutti i batteri.
7: Cioè, rimangono sul pianerottolo i micro dei batteri, così.
6: Sì, esatto.
7: Poi se nel caso suonano al campanello.
6: Comunque no,
7: capito?
6: Le scarpe le togliamo all'entrata.
7: Sì,
6: all'entrata
7: sì,
6: e
7: sì.
6: Poi dopo siamo abituati a stare in casa scalzi.
7: Senti, Luciano Gaspa ha mandato.
6: Ciao Luciano!
7: Te l'ho mandato lì sul telefono, ha mandato delle fotografie dei prodotti che utilizza sia lui che il figlio Andrea, che sono delle, credo siano delle salviettine,
6: salviettine, bravo,
7: degli spray,
6: Luciano, sei il mio mito, di tutto,
7: bravo,
6: di più, di tutto,
7: bravo.
6: Di più. 348-103-1010, continuate a scrivere, grazie a tutti, ancora altri vocali sono ben accetti.
7: Avete la sana abitudine di lavarvi le mani?
6: Sì o no? 348-113-10, sincerità.
7: Oh, addirittura!

0: E questo è il mitico Franco Battiato con Bandiera Bianca. Bentornati Raizo Radio, sono le 10.30, 348 113 10. Stanno arrivando tantissime domande ed anche vocali in merito al sondaggione di quest'oggi, perché ricordiamo che è la giornata mondiale dell'igiene delle mani. Li leggeremo più avanti, perché ora c'è.
1: È già collegato?
0: Siamo sicuri?
1: Sì, ma ti dico che è collegato. Eccolo, senti che è collegato.
0: Aspetta. Lui è un performer, ballerino, attore, fa parte del cast della serie Un posto al sole su Rai 3, la serie più longeva di Mamma Rai. Pensate che ottobre 2026 compirà 30 anni, ma è anche cantautore. Infatti il 24 aprile è uscito il suo nuovo singolo, Nuda in una cabriolet. Oggi i microfoni di Raizo Radio in viaggio con Elisabetta Samuele Cavallo. Buongiorno.
2: Ciao Elisabetta, ma che bello sentirti la mattina, che bella voce. Oh, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ma che bello sentire te, da ieri che ci chattiamo, ci ripostiamo. Bello averti. Il pezzo mi piace tantissimo. Infatti il 24 aprile è uscito il tuo nuovo singolo, perché tu, oltre a essere uno dei protagonisti di Un posto al sole, sei anche cantautore, ballerino. Mi ricordo Samuele, buongiorno, perché sono partita bomba.
1: Ci sono tante cose da dire di te.
0: Sì,
1: insomma,
0: ci sono tante. No, stavo pensando quando ho detto anche ballerino, quando durante l'edizione di Tale Quale Show dell'anno scorso ci fu un grande, peraltro hai vinto anche la seconda puntata con Benson Boone.
2: Sì.
0: È quello, cioè non c'avevi niente, cioè veramente Benson Boone, spostate.
1: Oh, e addirittura.
2: Sì, diciamo che lui ha avuto un eco più grande negli Stati Uniti e poi successivamente in tutto il mondo.
0: Dovevi nascere negli Stati Uniti, dovevi nascere. Senti,
2: però...
0: vai, dimmi tutto. Allora, raccontami di questo lavoro, questo singolo, Nuda in una cabriolet.
2: No, intanto grazie per la bella presentazione che mi hai fatto, cioè veramente ti ringrazio infinitamente. Questo brano, io faccio il cantautore, magari per chi non lo sa, da tanto tempo, è una passione, mi sono nutrito di questa passione, entrambi vicendevolmente, perché la musica ha sempre fatto parte della mia vita, no? Quando ancora qualcuno mi chiede, ma tu da grande cosa vuoi fare? Non è che da grande, io... questa poliedricità nasce da una passione, non nasce da un'incapacità di capire cosa devo fare da grande, perché l'ho scelto molti anni fa cosa faccio da grande. E quindi il cinema, il teatro e la musica sono sempre state compagne di vita, no? E Nuda in una cabriolet, per tornare al brano che è uscito il 24 aprile, come tutti i brani che insomma ho sempre pubblicato, ha un tema importante, no? È vero che ha avuto una chiave sicuramente discograficamente più radiofonica, più accattivante, però dentro c'è un messaggio molto chiaro, molto forte, ovvero volevo comunicare attraverso questa canzone l'incapacità che spesso si ha quando si incontra una persona, oggi si chiamano match, no? Perché ci si incontra sulle app, no? Prima invece ci si beccava al bar, ci si seguiva in qualche modo fisicamente, e poi c'era l'invito a cena, l'invito a uscire, no? Io sono un po' nostalgico di queste cose.
0: Che lo dici, infatti il match mi fa così strano, il match.
1: Ma il match, ragazzi, ora per agganciarmi alla fine, coloro che hanno meno di 25 anni si matchano sulle varie applicazioni, sui vari siti, sui vari le piattaforme social, e lì c'è il match. Poi ci siamo noi.
0: Esatto. Noi eravamo ragazzi del muretto. Infatti, volevo dire questo.
1: Siamo della comitiva del muretto.
0: Samuele è più giovane di noi, per cui c'era la piazza, come hai detto te, Samuele, il bar. Quei luoghi di aggregazione.
2: Poi c'era lo squillo sul telefonino, ti ho pensato, ti faccio uno squillo sul telefonino, perché prima chiamare costava tantissimi soldi, quindi ci si squillava col telefono, invece adesso si sprecano i messaggi anche per dire che ne so, vado un attimo giù a prendere il pacco di Amazon, per dire. Vabbè.
1: Addirittura. Da una stanza all'altra, dici tu, insomma,
0: tu dici che c'è un messaggio, no? È l'incapacità di vedere qualcosa appunto di più profondo.
2: Sì, perché cosa succede? Questi incontri, no? Sono talmente più semplici che poi spesso si fa fatica a vedere qualcosa di più importante oltre quell'incontro, oltre magari quella notte di passione, perché siamo sempre abituati a cercare di trovare il nuovo ogni 5 minuti, no? Viviamo con degli stimoli sicuramente maggiori, questi sono i pro. I contro sono che poi si approfondiscono poco delle amicizie o delle relazioni, dei rapporti che sono durature magari per la vita, no? Quindi si trova sempre tutto di passaggio. Invece in questa canzone, appunto nell'inciso, nel ritornello, dico: dimmi che ho almeno una chance, cioè dammi la possibilità di vedere qualcosa oltre questo.
0: Sentiamocela, sentiamocela, Samuele, se tu sei d'accordo.
2: Sì.
1: No, vai, lanciala tu.
0: No, ti ho interrotto, scusami, stavi dicendo, stavi aggiungendo.
2: No, dico solo questo, è una canzone che io veramente amo cantare, perché vocalmente ho proprio avuto la possibilità di esprimermi come meglio volessi, ecco, quindi sono molto felice di quello che è venuto fuori.
0: Dimmi che ho almeno una chance, Samuele.
1: Beh, detto così sembra una promessa.
0: Stavo da puntare
1: il testo.
0: Stavi riglottato il testo, sì.
2: Elisabetta, dammi una chance.
1: lo vedi.
0: Samu, dai, allora, oltre a essere tutta questa roba, sei anche speaker per un giorno qua Raizo Radio. Annunciate il tuo brano.
2: Allora, Nuda in una cabriolet è per voi qui su Raizo Radio.
3: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

0: Dimmi che ho almeno una chance. Che voce che ha questo Samuele Cavallo. Samu, bentornati a Raiso Radio. Bellissimo il pezzo, bellissimo, anche super
1: radiofonica. Bella voce black, Samuele, bella voce black. Ci piace.
2: Grazie. Ma sai che fa una certa emozione veramente sentire il proprio brano in radio, cioè, ed è sempre emozionante perché tu vedi il frutto di un lavoro e sai che può essere.
1: Allora sai che ti diciamo che magari più tardi facciamo anche un'altra sorpresa, ma non
0: più
1: ti diciamo niente.
0: Tanto rimani con noi, no? Sei sul set, sì. Tu ora sei a Napoli? No. Tu oggi non giri, oggi tu non giri. Allora, a proposito di set, dal 2019 sei nel cast della serie Un Posto al Sole. Abbiamo anche detto che quest'anno ci saranno grandi celebrazioni perché compie 30 anni proprio ottobre 2026. Ci siamo visti poi anche settimana scorsa per Rai Play, Rai Italia, abbiamo fatto quel bel backstage. Allora, tu interpreti Samuel Piccirillo.
2: Samuel Piccirillo, tra l'altro ha un po' il mio stesso nome, perché tra l'altro il personaggio si chiamava come me nella vita quando cercavano questo attore per questo ruolo, quindi si chiamava Samuele Cavallo. Quindi questa storia l'ho raccontata anche sulla nostra intervista, magari chi è curioso andrà poi su Rai Play a vederla. Questo personaggio appunto si chiamava come me nella vita, quindi sembrava tutto strano, tutto assurdo, figlio di un fato, no? Poi vabbè, ho avuto la fortuna insomma di essere scelto per questo ruolo, ed è un po' anche, ha delle connessioni con me Samuele nella vita, perché anche lui, essendo un sognatore, fa il cuoco, ma ha sempre sognato di fare il cantante, quindi lui è entrato nel Caffè Vulcano cercando di proporre una serata. Si invaghisce di una ragazza che sta dietro il bancone, quindi fa finta di essere uno chef, quindi per un misunderstanding fa una prova da cuoco e quindi poi viene scelto perché insomma all'ultimo minuto serviva uno chef in cucina, un aiuto chef in cucina, e quindi poi pian piano lui si fa strada all'interno di questo Caffè Vulcano, cresce, il mio personaggio poi è cresciuto negli anni, ha avuto tantissime peripezie, relazioni andate bene, male, è un romantico, è un pasticcione, è un personaggio anche ironico, divertente, e la sua caratteristica ovviamente è quella della musica, cioè a lui piace cantare, suonare, quindi è capitato spesso anche nel Caffè Vulcano che ha improvvisato, ho visto.
0: Ma cantavi da solo o ti cantavi in compagnia?
2: No, proprio c'è stato una volta un blackout e lui si è messo al pianoforte per salvare la serata dal blackout. Ha cantato delle canzoni e quindi poi ha rianimato la serata, quindi ha salvato queste. Sono successe tante.
0: Ma non c'era
2: cose,
0: qualcuno che cantava con te ogni tanto? Il tuo compare non c'era?
2: Ah, il mio compare di Merende, Nunzio Cammarota, alias Vladimir Randazzo, che è il mio, voglio dire, il mio fratello nella vita. Questo rapporto con lui io credo che sia nato anche, cioè nella storia, credo che sia nato anche da quello che gli autori hanno un po' intravisto nel nostro rapporto di vita, e quindi poi noi siamo veramente complici anche nella vita quotidiana.
0: Se ci stessi ascoltando, non lo so, gli vuoi dire qualcosa che anche non gli hai mai detto?
2: Sì. Posso dire, diciamo, non credo che ci possa le cose, ma gli ho detto un po' di tutto, intanto che io gli voglio veramente bene, ci vogliamo bene.
1: Vabbè, allora diglielo, scusa,
0: diglielo, dai,
1: allora,
0: diglielo.
1: A questo punto diglielo.
2: Lui è sempre, io e lui ci sopportiamo a vicenda, quindi spesso mi capita di aprire la porta in pigiama e di dovermi ospitare a casa.
0: Tutto nudo?
1: Ma no!
0: In pigiama, non avevo capito.
1: Vladimir, ma è vero?
2: Ho peccato anche nudo, nonostante la voglia, non è che proprio posso stare di una.
1: Eccoci!
2: Mia.
0: Chi c'è? Chi è?
3: Pronto?
1: Ecco.
3: Pronto, buongiorno, salve, sono corriere, sono un pacco per Samuele Cavallo. Guarda, io sono qua sotto, sinofonata al cognome Cavallo.
2: Ma giornata, già a Milano c'è il tempo grigio.
0: Eccolo tuo fratello, Vladimir Randazzo.
3: Ciao, sono il corriere, devo consegnare a Marco. Io sto qua sotto, ho scidovonato a cavallo, ma non risponde nessuno.
0: Ma tu fai lo chef, Nunzio, tu sei Nunzio Cammarota, fai lo chef, mo che c'entra il pacco?
3: Io ho un pacco per Samuele Cavallo, c'è un libro, Come spogliarsi in una cabriolet in 5 semplici mosse, che devo fare?
1: Vedi? Quindi...
0: questo ce lo dovete di voi, ragazzi.
3: Allora, io già ti sopporto lingua.
0: Aspetta un attimo, aspetta.
2: Piano, per favore.
0: Cosa?
2: Fallo parlare nella tua lingua madre, che non è romano.
3: Io già ti sopporto sul set per mesi e mesi, sto 6 anni. Ma sentire pure le tue storiacce in radio, io sinceramente...
1: Fa un certo effetto, vero?
3: Ma perché mi hai chiamato? Ma parla, almeno parla male di me, scusa.
0: Però intanto
3: non posso parlare male, non posso dire la verità. Noi dobbiamo sempre in qualche modo artefare quello che diciamo, cioè, capito? Perché se io raccontassi veramente chi sei, la gente veramente ti...
0: Non guarda più un posto al sole, no, poi. Grazie, allora Vladimir, so che sei sul set, grazie, volevamo fare una sorpresa a Samuele, perché so il bene che vi lega, e quando vi vedo assieme è sempre un'emozione, bello, avete una grande complicità e una grande stima.
3: Ho ascoltato in silenzio quello che diceva, e ovviamente è del tutto reciproco il pensiero, ed è proprio la verità. Il rapporto che ci lega è un po' alla fine il rapporto che ha permesso, diciamo, che una storia tra i due personaggi, appunto una storia di amicizia così profonda, potesse nascere, e forse è la cosa più bella che può capitare in un posto di lavoro,
2: per questa cosa, che noi siamo un po' culo e camicia, indovina chi fa la camicia.
1: No, questa è vecchia, questa battuta, questo è il repertorio, questo è il repertorio.
3: Questo è il repertorio pure, veramente.
1: Allora,
3: ma lui non fa che riciclare le battute, lui fa questo.
1: No, vabbè, no, adesso.
0: Allora, Vladimir, grazie per essere Samuele, tu rimani con noi perché adesso dobbiamo fare un collegamento, e Vladimir
3: grazie
0: Randazzo,
3: rimango con voi, se rimane, cioè uno dei due deve abbandonare la casa.
0: No, Vladimir deve andare perché deve girare, stai sul set, alle 11:30 c'è la convocazione, te lo dico io. Mentre Samuele rimane con noi. Vladimir Randazzo, grazie per essere stato qua a Isoradio.
3: Grazie a voi, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, Samuele, stai con noi. È arrivato il momento, quello solenne, di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, via Bergamini.
4: Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Il traffico è ancora intenso per chi in viaggio sulla 4 Milano-Brescia verso Torino, dove rileviamo tempi di percorrenza di 20 minuti tra Cavenago e stesso San Giovanni e 50 minuti circa in direzione di Brescia tra Pero e Milano Est. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di lavori di ammodernamento segnaliamo incolonnamenti per chi in viaggio in direzione nord verso Bologna di 2 km tra Pescara Nord e Pineto, con tempi di percorrenza di 25 minuti, 3 km tra Grottammare e Pedaso, anche qui il tratto si percorre in circa 25 minuti, e 3 km anche in direzione sud tra Fermo e Grottammare, anche qui tempi di percorrenza di 25 minuti. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia. Il traffico è ancora sostenuto per chi viaggia sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, dove la coda è comunque scesa a 2 km, siamo tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro città. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
6: Si parla dal 69.
7: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
8: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
5: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: These beautiful things that I've got.
1: E questo era Beautiful Things. Bentornati a Raiso Radio 10:51, in viaggio con Samuele Cavallo. Ti ho sbloccato qualche ricordo, Samuele, con Benson Boone?
2: Tutto qualcuno, partire dalle quali è stata un'esperienza pazzesca. E poi
1: hai vinto la seconda puntata di Tale Quale Show, edizione 2025, con appunto Benson Boone. Era la puntata del 3 ottobre, sai perché me lo ricordo? Perché è il giorno del mio compleanno.
2: Veramente?
1: Sì. Allora hai vinto e sei arrivato poi secondo nell'edizione, diciamo, finale, ecco, nell'edizione, punto. Che dici? Che esperienza è stata quella di Tale Quale Show con Carlo Conti?
2: Guarda, io non smetterò mai di ringraziare Carlo per la grande opportunità e tutto il suo team, Ivana Sabatini, Leopoldo Ciano e tutti gli altri che collaborano con lui su questo programma, perché mi hanno dato un'opportunità pazzesca, cioè la possibilità di esibirmi a 360 gradi attraverso la musica in un programma di successo, appunto. E tra l'altro è talmente forte il ricordo di Tale e Quale, talmente, diciamo, questo imprinting che c'è stato, che io faccio adesso dei live, no? E nel finale io chiudo con questo brano di Benson Boone, proprio per ringraziare il pubblico, ma anche un po' per ringraziare la vita, perché non lo so, ce l'ho come un po' come un porta fortuna, quindi anche sentirlo in radio adesso mi ha dato sempre quel brivido, quell'emozione, quel ricordo, ti vengono in mente sempre quelle immagini di quei giorni intensissimi, tante ore di trucco.
1: Mamma mia, delle session di trucco, mi ricordo che ho anche tanti altri amici che hanno fatto appunto questa esperienza, le ore di trucco interminabili.
2: Perché poi la gente vede la punta dell'iceberg, no? Ma in realtà dietro c'è un lavoro pazzesco, enorme.
1: Trucco, parrucco, vocal coach. E a proposito di Carlo Conti, che salutiamo, peraltro sarà qua con noi in telefonica giovedì, presenterà, ha scritto questo libro con...
2: Sì, l'ho visto.
1: L'hai visto, che pesca con papà, no?
3: Con il babbo.
2: Perché lui è un amante della pesca.
3: Sì, esatto.
1: E anche ha travolto anche il suo bambino. E a proposito di Carlo Conti, 10 anni fa, attraverso un amico in comune, tu hai fatto arrivare proprio a Carlo un brano per Sanremo, avevi scritto una canzone intitolata Lupo Alberto, che poi dopo 5 minuti Carlo ti chiamò.
2: Mi chiamò, mi arrivò questa telefonata anonima, ciao Samuele, come stai? Sono Carlo Conti. Dai, non scherzo.
3: Fatto anche l'imitazione col Carlo Conti con la C aspirata, bravo.
2: Perché lui quando non parla in televisione si sente di più.
3: Genuino, certo.
2: Sente il toscano, il toscanaccio. E quindi mi chiamò perché gli era piaciuto questo brano, quindi feci le selezioni per Sanremo, poi Sanremo non andò e da lì per me quella è stata... Eccolo!
1: E questa è la sorpresa che ti diceva Max Locafaro. Non andò, però il consiglio che hai ricevuto in quell'occasione da Carlo
2: di non mollare.
1: Il sogno non va rincorso, ma va coltivato. Allora sentiamocelo, dai. Lupo Alberto, Samuele Cavallo.

0: al suo fumetto.
1: Eccoci.
2: Sì, questo era Lupo Alberto qua su Raiso Radio. Ti fa effetto anche sentir questo su Raiso Radio. Bentornati con in viaggio con Samuele Cavallo quest'oggi. Samuele.
3: Ma che scherzi, cioè, ma tu hai sbloccato non un ricordo, un pezzo di storia di quello che è, insomma, è stato. Sono stati un po'
2: 10 anni fa, sono successe tante cose in questi 10 anni.
3: Sì, nel frattempo sono nati figli, cose, tournée.
2: La tua bambina, la tua bambina.
3: Sì, sì, sì, ho una bimba di 4 anni, si chiama Isabel, alla quale ho dedicato anche una canzone quando è nata, insomma, nel suo primo
2: che
3: anno.
2: Che canzone gli hai dedicata?
3: Si chiama Cos'è un papà. È una canzone a cui tengo molto perché è una canzone che ho scritto prendendo sempre spunto nelle sensazioni che ho avuto durante tutto il primo anno di vita. Infatti quando lei ha compiuto un anno le ho proprio il mio regalo per la vita è stato scriverle una canzone che fosse qualcosa che ci tenesse uniti un po' per sempre, no? Ed è appunto Cos'è un papà. Per me dentro c'è tutto quello che ho vissuto, le ansie, le cose belle, l'incapacità, la capacità di imparare attraverso gli occhi di mia figlia.
1: Sei un papà giovane, quindi ne avrai di esperienze da fare con lei.
2: Quando fate il secondo?
1: Mamma mia! Falle godere Isabel, c'ha 4 anni.
2: Così crescono insieme. Samuele, adesso sei in giro con i live. Che estate sarà la tua? Vi fermate con un posto al sole? Vi fermate per l'estate?
3: No, continuiamo, sì.
2: Ah, continuate sempre.
3: Un sacco di sorprese, ci saranno delle cose speciali, tra l'altro, perché non posso spoilerare perché
2: no.
3: Dobbiamo ancora girarle nel mese di giugno, ma ci saranno delle puntate che poi andranno in onda, credo, ad agosto, veramente belle. Siamo in fase di preparazione e poi stiamo girando le puntate che andranno in onda sempre nelle prossime settimane.
2: Ok.
3: Quindi, il pubblico sa che c'è un appuntamento quotidiano da lunedì al venerdì.
2: Esatto.
1: E vi aspetta lì su Rai 3. Esatto.
2: Allora, siamo arrivati alla fine di questo viaggio insieme. Ricordiamo, il 24 aprile è uscito il tuo nuovo singolo, Nuda in una cabriolet.
1: E poi Un posto al sole per vederlo in cucina, lo chef.
2: Lo chef è stato promosso d'aiuto a chef. Grazie Samuele Cavallo per essere stato con noi questa mattina.
3: Elisabetta, grazie a te, grazie a voi per l'ospitalità.
1: Grazie, grazie. Bellissimo. A domani.
4: Ore 11.
5: Raiso Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
7: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sonorità, suggestioni anni 80 con la lacca, le spalline, sì, cioè siamo messe le spalline con Raff, Self Control 1984.
1: Erano le mie.
0: Il sorrisino, anche
1: incursione.
0: La lacca. Anche la lacca, cioè i capelli tutti incursionati. Waiting for di Camilla Ferranti, aspettando da casello a casello con graditissimi ospiti, ma prima aggiorniamo la condizione del traffico. Ripartiamo dalla Napoli Canosa, dove sulla 16 in questo momento tra il nodo con la 30 e Napoli Est verso Napoli c'è stata una perdita di copertone in corsia di sorpasso, traffico che scorre sulla sola corsia di marcia, quindi siate prudenti verso il capoluogo campano sulla 16 tra il nodo con la 30 e Napoli Est. Poi invece parliamo della A8. C'è un incidente avvenuto tra Lagovarese e Castrono verso Milano al chilometro 41.800, coinvolte due auto, traffico che scorre solo su una corsia. Al momento, per ora, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla 1, incidente avvenuto tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze al chilometro 525, coinvolta un'auto. Anche in questo caso, per fortuna, non ci sono ripercussioni sul traffico. Sulla 4, invece, il traffico è intenso a creare code a tratti verso Torino tra Cavenago e Cormano. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo un refresh sul nostro sistema per avere aggiornamenti in tempo reale. Noi di Isoradio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Rai. Isoradio al momento sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga ci sono rallentamenti a causa di un mezzo pesante in avaria che rimane un chilometro prima di Seregno. Attenzione perché i rallentamenti vengono indicati in entrambe le direzioni.
2: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni, in 60 minuti.
1: Ci siamo, eccoci le 11.06, buongiorno, buona metà mattinata, buongiorno Max Locafaro.
0: Bentornata. Grazie. Camilla Ferranti, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno Filomena Vitaliano, buongiorno. Buongiorno al nostro tecnico Gianni Tola.

0: non sbaglio.
1: Tre stagioni,
0: grande successo, la cultura in televisione che sta vincendo, e questa cosa qui è veramente da appellare e mettere veramente
1: tra virgolette. Visto il periodo che è così complicato, invece vedi che la cultura paga.
0: La cultura
1: anche
0: paga,
1: come ascolti.
0: Si chiama e si parla sempre di cultura, manca in televisione, è partito in sordina e poi dopo invece sta raggiungendo degli ottimi livelli, degli ottimi ascolti e soprattutto un prodotto di qualità e racconta personaggi della cultura italiana che hanno reso l'Italia grande nel mondo e magari noi non lo sappiamo, li refrescia un pochino e ce li ripresenta. Tra pochissimo ve lo presento. Oggi giornata anche di sport, partono gli internazionali di tennis di Roma, proprio oggi ho già visto le macchine in giro per Roma, quindi il mio ritardo in realtà era dovuto a questo.
1: Anche la pioggia?
0: Alla pioggia, ovviamente, come il periodo, come gli internazionali ogni anno insegnano, la pioggia ci deve essere per le partite di tennis, perché devono essere sospese e riprese, è così, è un po' sulla resilienza viene preso. E oggi tra le altre cose è una giornata comunque brutta, ma noi di Rai Isoradio salutiamo con grande orgoglio il grandissimo Alex Zanardi. Oggi sono i funerali alle 11 da Padova, saranno presenti probabilmente il ministro dello sport Abodi, sicuramente anche il presidente del CONI, un grandissimo sportivo che ha lasciato un'eredità non solo sportiva ma prettamente umana per un grande campione quale Alex Zanardi. E tra le altre cose anche i nostri italiani stanno avendo grandi successi, come Kimi Antonelli sta già al terzo successo di seguito. Insomma, stringiamoci intorno a questa cosa, insomma intorno a questo evento, insomma alla perdita di questo grande sportivo, soprattutto grande spessore umano. E noi ci siamo, partiamo, questa è Serena Brancale, Al mio paese, andiamo di tarantella qua.
1: Certo.
0: Mi piace questa cosa.

0: lenzuola fuori che sbattono, la tarantella, la pizzica, ecco quello che è, insomma. Vabbè, no, stavo dicendo delle cose belle, cioè erano positive, non era una cosa brutta.
1: In onda, fuori onda un po' meno.
0: ma guarda come mi vuole dipingere male, no, oggi questo dipingo, martedì uggioso, cambio di tempo. Pensa che oggi volevo portare delle essenze pure da spargere qua nello studio, perché hai presente, brutto tempo, freddo, ieri faceva 200 gradi, oggi ne fa 15, quindi tutti un po' raffreddati, invece li vedo tutti in grande salute, questa cosa mi preoccupa.
1: No,
0: come mai?
1: Perché io sono stato al sole.
0: Come mai?
1: Molto ventilato.
0: Ma come mai?
1: Il ponte
0: qui
1: del primo maggio è stato al sole, insomma.
0: Allora, non lo spaventiamo, diamo il benvenuto al nostro ospite con noi oggi, Edoardo Silos Labini. Buongiorno Edoardo.
2: Ciao, buongiorno a tutti voi, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te. Allora, sta per andare in onda l'ultima puntata di Inimitabili, questo programma ormai giunto alla terza stagione, che è andato molto molto bene. Come ultima puntata porti un dipinto, un ritratto su Ettore Petrolini, troppe volte dimenticato, troppo spesso anzi dimenticato, e invece un pioniere, direi, della comicità italiana e non solo, con colui che ha ispirato poi anche grandi personaggi come Alberto Sordi, Gigi Proietti,
2: anche Totò.
0: E Totò stesso.
2: Eh sì, perché insomma Petrolini ha rivoluzionato il varietà, il teatro del varietà nei primi del Novecento, l'ha rigirato come un guanto proprio, e ha cominciato a fare, a deformare i personaggi, era considerato anche un attore futurista per eccellenza, perché è quello che rompe il rapporto della quarta parete e parla con il pubblico. A un certo punto in un monologo si interrompeva e parlava con il pubblico, per i primi del Novecento era una cosa rivoluzionaria, tant'è vero che Marinetti dice Petrolini è l'attore futurista per eccellenza, e ha avuto una vita poi straordinaria, lo chiamavano il Roscetto del Rione Monti.
0: Perché lui era di Roma,
2: sì, era romano, lui era terribile, figlio di Fabbri, che gli dicevano: ma perché vuoi fare l'attore, l'artista? Oddio, che rovina, che rovina.
0: Ma perché sempre questa cosa sugli attori? Mai, sai che ieri ho incontrato una persona che aveva una maglietta con scritto: era meglio studiare. Cioè, ha scritto così. E ogni volta che vedo queste cose penso al mestiere dell'attore, perché qui è particolarmente, come dire, crocifisso.
2: Vabbè, purtroppo è una cosa dei secoli, una tradizione secolare ormai.
0: Ma come mai, secondo te? Ma come mai? Oggi mi viene questa cosa alla guzzanti.
2: Quando ti dicono: ma tu che lavoro fai? Fai l'attore? No, vabbè, che lavoro fai? No, faccio l'attore. Vabbè, ho capito, ma che lavoro fai? Pecca un pa'.
0: E così era,
1: così dicono anche dei DJ, tranquillo, esatto. Stessa cosa.
2: E così era la famiglia di Petrolini, capito? Petrolini, lui fermava i turisti nel Rione Monti e si inventava tutto una lingua, guarda che ne sono, guarda che ne sai, capito?
0: Tipo Celentano, oppure, quando parlava
2: tipo
0: inglese.
2: Oppure andava nei funerali e si fingeva tipo un parente o un amico della vittima,
0: ma
2: cominciava a piangere. Sì, era, ma questo lo faceva tipo a 12 anni, a 13 anni, era un piccolo genio che ha fatto la sua scuola di palcoscenico proprio nei vicoli di Roma.
0: Accidenti, lui ha anticipato quindi anche il cinema, per dire, cioè nel senso, sai quella commedia con come si chiama quell'attore americano biondino e Ben Stiller che fanno sempre questi personaggi tipo che andavano nei funerali, facevano finta di essere partecipi della famiglia, cioè, ma
1: sì.
0: qui parliamo praticamente di, non so, un secolo dopo.
1: Due singole a nozze.
0: No,
2: quindi siamo nei primi del Novecento. Lui era proprio scapestrato, tant'è vero che gli insegnanti pregavano la famiglia di tenerselo a casa, perché lui faceva le imitazioni degli insegnanti. A un certo punto, siccome era anche rissoso, fa una rissa con un ragazzo, lo manda insomma in ospedale, viene arrestato e viene mandato in un riformatorio vicino ad Alessandria, dove passa 2 anni della sua vita, dai 13 ai 15 anni. Quindi
0: accidenti.
2: È in cella proprio, e questo insomma accadimento segna la sua vita e segna anche questa sua voglia di
0: emergere.
2: Sì, di emergere.
0: Beh, insomma, diciamo che ci ha lasciato un'eredità non indifferente, anche sì. Cantante, vero?
2: Scrive una delle canzoni più famose, che poi nel 1970 al Festival di Sanremo in realtà lancia Nino Manfredi, che è Tanto per cantare.
0: Che voglio dire, è una cosa che non è soltanto prettamente romana,
1: ma
0: è un inno proprio italiano.
1: Ormai a livello
0: punto.
1: Mondiale, pure gli americani la cantano come se fosse volare.
0: Esatto,
1: non
0: con i fazzoletti.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: tu
1: guarda,
0: vai all'Anima e Core a Capri, questa cosa qui, cioè, è proprio un must. È una cosa che veramente
1: ormai
0: cioè,
1: sono
0: la
1: due.
0: Gente impazzisce.
1: Ho Surdato innamorato e Tanto per cantare.
2: E Tanto per cantare la scrive Ettore Petrolini e la canta lui per primo.
0: E pensa, noi invece adesso ci andiamo a ascoltare Madonna. Quando uno dice, capito? Cioè, abbiamo grandi successi e poi arrivano questi, tipo Madonna.

un'eccitazione locafariana oggi, perché così è partito con la pizzica, quindi si sente adesso tornato a casa, si sente vicino alle ferie, alle vacanze, già vede le

0: Allora, questa è la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che ha portato a casa finora soltanto 22 milioni di euro. Sta andando alla stragrande. Dopo uno dice la crisi del cinema. Non c'è.
1: Beh, tra Diavolo Veste Prada 2 e Michael, Michael Jackson, il cinema in questo momento sta vivendo
0: un bel
1: periodo.
0: Ma però anche noi italiani ci siamo difesi bene con Checco Zalone, tra l'altro ha fatto 66 milioni di euro. Cioè, una cosa esagerata al botteghino, e credo che vincerà anche il Davide Donatello dello Spettatore, che dovrebbe esserci in questi giorni, sbaglio.
1: Sì.
0: Quindi insomma, dai, non ci lamentiamo, si parla tanto di crisi, però se ci sono poi dei prodotti di qualità di intrattenimento, e di intrattenimento noi oggi stiamo parlando proprio con il nostro Edoardo Silos Labini, e tra le altre cose mi fanno sentire Max Edoardo particolarmente ignorante, perché dicono delle cose di questo personaggio di Ettore Petrollini che io non so, che non sapevo,
2: ma
0: non solo io,
2: esatto,
0: vedi, non tanto. Solo io e l'80%.
1: No, vabbè, sai cosa, guarda, se posso
0: infatti
1: permettermi.
0: Noi siamo qui, neanche Filomena lo sapeva.
1: Allora,
0: vedi?
1: Correggimi se sbaglio, Edoardo.
0: Ecco.
1: Colui che ha un po' sdoganato, anche a livello nazionale popolare, sia Gigi Proietti ma anche Alberto Sordi, hanno sdoganato,
2: certo,
1: il personaggio di
2: Proietti.
1: Proietti è stato proprio...
2: Il suo continuatore. Pensa, andavano per pura casualità, andavano nello stesso liceo, hanno frequentato.
0: Ma dai.
2: Sì, Proietti è stato quello che si è fatto portavoce
0: dell'eredità
2: di Petrollini, anche se poi era una roba diversa, perché noi parliamo del teatro del varietà dei primi del Novecento, del Café Chantant, e Petrollini rivoluziona quel mondo lì. Pensa che la Sala Umberto di Roma pagò una penale altissima per toglierlo al Teatro Iovinelli. Quindi e poi muore giovanissimo Petrollini, perché muore per un infarto. Infatti, tanto per cantare, per fare la vita meno amara, mi sono comprato una chitarra. Cioè, è proprio dedicata.
1: Evocativa il discorso di quello che era poi la sua patologia, praticamente.
0: Sì. Perché era malato?
2: L'angina pectoris.
1: Esatto.
0: Chi avrai come a testimoniare della vita di in questa puntata,
2: cioè,
0: della vita di
2: Ettore Petrollini? Perché in ogni personaggio che racconto vado a cercare anche di avere
0: qualche
2: rapporti con i familiari, quindi c'è il nipote che ci racconta degli aneddoti proprio.
0: Che bello!
2: E poi abbiamo Luca Verdone, che è un grande esperto di Petrollini, ha fatto un documentario, Gabriele Cirilli. Gabriele, che veniva dalla scuola di Proietti, che per arrivare al laboratorio di Proietti fece proprio Petrollini.
0: Ma dai!
2: Sì. Quindi, insomma, è una grande scuola di comicità, geniale, irriverente. Lui ci regala tre maschere che poi sono rimaste nella storia della comicità italiana.
0: Che lo stavate dicendo prima, che io non
2: sapevo.
0: Ditela la battuta, fatela adesso, fatela.
1: Gastone. Oh. Gastone, mi faccio chiamare Tone perché mi piace risparmiare sul gas.
2: Gastone, c'ho le donne a profusione, ne faccio collezione. Gastone. Era la parodia del bell'attore ferrato, capito?
0: Io se avessi un cane lo chiamerei Gastone, un cane maschio chiaramente.
1: Deve essere elegante, però, perché lui era proprio, come dire, nell'iconografia era l'attore elegante, quindi col capello leccato, capito?
2: E poi c'era Nerone.
1: Sì.
2: Nerone, che malgrado Petrollini aderisce convintamente al fascismo, era un po' una parodia di Mussolini.
0: Okay.
2: E Mussolini a Petrollini gli faceva fare qualsiasi cosa, perché insomma, anzi, lo andava a vedere proprio a teatro. E il figlio di Petrollini, quando stavano dietro le quinte, Petrollini diceva: vai a vedere se c'è il luce. E lui spiava delle cose, c'era, per capire se stava seduto in platea.
1: Però essere sottolineato quanto fosse bravo,
0: certo,
1: lui, dal pubblico c'era quello che diceva bravo, e lui grazie.
2: Esatto.
1: Subito a tal punto che ogni volta era bravo, grazie.
0: Niente, stanno creando una specie di stand up comedy qui adesso.
2: È la parodia del potere, insomma, è una presa in giro indiretta del duce. E, insomma, è stato geniale in questo. Assomiglia un po' a Chaplin quando fa,
0: ma che meraviglia,
2: quando fa il verso a Hitler, no?
0: Ma secondo te ci sono più personaggi così adesso, o è possibile
2: nel mondo del politicamente corretto
0: adesso? Poi è
2: tra l'altro la critica, quando Petrollini inizia a fare i suoi salamini,
1: guarda,
2: lo considerano proprio di terza categoria.
1: Appena ne hai parlato, poco prima è arrivato un messaggio da parte di Maurizio da Bergamo, che ha scritto:
0: ciao Maurizio,
1: ho comprato i salamini e me li mangio, grande Petrollini. Pensa, proprio si è collegato alla grande. E si parlava prima di essere stato uno degli autori di questo brano. E allora
0: ascoltiamocelo insieme. E vabbè, su con i fazzoletti adesso, anche gambe sul tavolo, avanti.
3: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: E questa canzone fa proprio parte della cultura italiana in tutto e per tutto, famosissima in tutto il mondo, addirittura tra un po' potrebbe anche non essere più italiana, cioè potrebbe essere condivisibile con tutti.
1: Questa non la cediamo.
2: Non la cediamo.
0: No, nostra.
2: Questa
0: no. E non è napoletana, attenzione.
2: No. O meglio, cioè. No.
0: In questo momento in cui per Napoli è oro, ora questo è il momento proprio d'oro di Napoli, è la nuova capitale d'Italia, diciamo. Adesso i romani mi arriveranno delle schicchere non indifferenti. Però vabbè, insomma, questa canzone invece è assolutamente romana e ribatte proprio l'identità romana in tutto e per tutto. Quanti personaggi hai esplorato, Edo?
1: Beh, nelle tre serie 12, questo è il dodicesimo. Settimana scorsa ho fatto Montanelli, ancora prima Pasolini,
0: sì.
1: Alida Valli, perché quest'anno sono i vent'anni dalla morte di Alida Valli.
0: Questo Alida Valli è stato molto bello, perché sì. È un personaggio troppo spesso dimenticato.
1: Sì. Ma io cerco di andare proprio a raccontare questi grandi personaggi, in realtà importanti, basilari nella cultura italiana, però non tanto nazional popolari. Per esempio,
0: no,
1: Curzio Malaparte, la scorsa edizione abbiamo fatto Arturo Toscanini, la Fallaci, Pirandello, e la prima edizione era D'Annunzio, Mazzini, Marinetti e Giovannino Guareschi. Noi abbiamo un bagaglio di grandi personaggi della cultura. Io del resto, anche con l'altro programma che faccio sempre con Rai Cultura, Radix, vado, sì, alla scoperta proprio dei personaggi che hanno dato identità alla provincia italiana. E sono diventato un po' il cantore dei personaggi italiani.
0: Beh, una bella ricerca la tua.
1: È bella, lo faccio da anni, lo sai, lo faccio da vent'anni, dal teatro.
0: Porti avanti anche un festival,
1: Festival della Città d'Italia. Il mio giornale Cultura e Identità si occupa di questo. Insomma, è la linea editoriale che ho scelto in questi ultimi 20 anni di carriera.
0: E lui faceva l'attore, però, sei sempre un attore, rimani,
1: sì,
0: attore comunque.
1: Sì, certo, per 25
0: non ti vergognare
1: anni,
0: di dirlo.
1: Per 25
0: di la verità.
1: Anni ho fatto solo l'attore.
0: Che gli dicevi a mamma e papà? Mamma, faccio l'attore.
1: Beh, io ho avuto la fortuna di che ho debuttato con Alida Valli, proprio eravamo
0: appunto,
1: amici.
0: Capito.
1: Quindi,
0: tra l'altro, parliamo di un personaggio che ci ha avuto anche dei ruoli importanti nel cinema internazionale, proprio perché parlavamo
1: Alida
0: di cinema.
1: Alida Valli è stata un'icona di italianità, cioè lei ha fatto Il caso Paradine con Alfred Hitchcock, la protagonista,
0: il terzo
1: uomo con Orson Welles, regia di Carol Reed, ha fatto i film con Frank Sinatra, oltre poi a essere prima era la diva dei telefoni bianchi durante il fascismo, e poi dopo Senso con Visconti, 900 con Bertolucci, La strategia del ragno.
2: Stiamo sentito nominare soltanto
1: Liborè con Pasolini.
0: Anche io volevo fare l'attrice.
2: Volevi fare l'attrice.
0: Okay. Ma sei cattivo,
2: no,
0: però. Mamma mia,
2: no, ascolta,
0: guarda,
2: invece...
0: lo sai che tra un pochino purtroppo andremo in ferie, purtroppo.
1: Ma scusate, ma io e Camilla abbiamo fatto Incantesimo.
0: Noi ci siamo conosciuti
1: sul
0: set
1: di Incantesimo. Scusate,
0: non eravamo
2: fiction di tutto rispetto di Mamma Rai.
0: Certo, 10 edizioni ragazzi, 10 anni di Incantesimo. Prima era un super telefilm, noi facevamo la soap opera.
1: Io avevo i capelli, lei era bella come adesso.
2: Vabbè, tu pure non ti buttare via così.
0: Io facevo l'infermierina dell'ultimo anno,
2: ecco,
0: che è sempre un cuore.
2: Sull'infermierina lasciamo perdere. Rita Dalla Spezia dice:
0: ma allora, ma basta.
2: Ciao amici di Radio.
0: Non c'è un break.
2: Ma no, sì, mi ricordo di Petrolini, c'è Rita Dalla Spezia che dice: io sono Ambrogio e c'ho l'orologio. Come vedi, molte frasi, molti tormentoni sono diventati slang quotidiani.
1: Sì, ovviamente. Sì, Petrolini diceva: ho imparato a sondare la stupidaggine, anatomizzare la puerilità, vivisezionare il grottesco ed arricchire il museo della cretineria.
0: Fantastico. Poi quello che fece poi Alberto Sordi poi successivamente.
1: Sì,
0: no?
1: sì, ma si ispira anche Totò e Alberto Sordi si ispirano proprio nelle loro maschere a Petrolini, mentre invece Gigi Proietti ne recupera il repertorio.
0: Ok. Chissà se anche questa l'avrebbe pronunciato con Gugu Gaga, Gugu Gaga Gaga
2: Gaga Gugu Gugu Gaga
0: dall'Adriano Celentano, ma anche Ettore Petrolini.
3: Gabriel, il pacco è moroso!

0: Adrielen Pago Amoroso con Gugu Gaga su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello. Ripartiamo con le notizie riguardanti il traffico sulla 1 tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre sulla Milano-Brescia tra il Bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, code dovute al traffico anche in questo caso. Sulla 8 tra Lago Varese e Castronno verso Milano, incidente accaduto al chilometro 41.800, coinvolte due auto, traffico che scorre su una sola corsia, mentre c'è un cantiere a provocare coda sulla Bologna-Taranto tra Grottamare e Pedaso verso Ancona, siate prudenti, in direzione nord c'è questa coda provocata da lavori. Parliamo invece della tangenziale ovest di Milano, dove verso la A1 è stata istituita la chiusura del nodo con l'allacciamento con la 7 a causa del ripristino della sede stradale. Torniamo per un attimo sulla 4, la Venezia Trieste, code dovute al traffico intenso tra la Tisana e San Donà di Piave verso il capoluogo veneto.
1: Eccoci che siamo tornati. Sapete che cosa mi è successo ieri? Allora, ieri ho perso gli auricolari, quelli normali che ti metti, cioè quello che giri per tutta casa e puoi tranquillamente stare senza telefono e via. Persi.
0: Ah, quindi dentro casa, non eri in giro per strada?
1: No, persi. Cioè, come ho perso le chiavi della macchina, non si sa come, in
0: anche
1: giro
0: questi non si trovano dentro casa?
1: Anche questi non si trovano più. Niente da fare, quindi secondo me c'è un fantasma.
2: Pure
1: io qui poi dopo posso...
2: Pure io ieri me li sono persi, l'avevo lasciati in bagno.
1: No,
2: non trovala bene in bagno.
1: No, non ci sono. È venuto questa mattina il ragazzo che mi aiuta a fare le pulizie. Ho detto, signora, qui non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Va bene, ok.
0: Spiccate origini bergamasche del ragazzo.
1: Decisamente sì, decisamente okay. Sì, è abbronzato. Più
0: detto,
1: di me.
0: Signora, casa che nasconde non ruba. Classica frase di quelle proprio un po' così.
1: Ma guarda, qualcuno mi ha scritto, uno dei nostri radioascoltatori, mi ha detto, non ti preoccupare quando persi le chiavi della macchina, tra 2-3 anni riusciranno fuori, probabile, quindi forse anche gli auricolari.
0: Saranno vicino alle chiavi.
1: E allora a quel punto, sì. E a quel punto saranno vintage e ritorneranno di moda, come sta tornando molto di moda il cosiddetto retro tech. E questa cosa qui la devo raccontare, perché poi ieri sono andata in un negozio tipo di questi accessori, di cui io uso una cosa una volta ogni morte di papa. Credo di avere un iCloud sul telefono che non lo so quanto pago mensilmente, perché non mi dice mai spazio pieno, sempre aggiunge sempre spazio finché non scoppierà il telefono, alla fine succederà questo. Niente, vado là e faccio, dico no, mi servirebbero degli auricolari nuovi, mi tirano fuori degli auricolari con il filo, cosa che, cioè,
2: beh,
1: quanti
2: vintage,
1: ce ne avevamo
2: vintage.
1: Con il filo,
2: io si rompevo tutti,
1: e mi dicono oggi abbiamo solo questi. Come abbiamo solo questi? Scusatemi, questa era una cosa che andava 10 anni fa, poi dopo sono usciti fuori queste cosine da mettere nelle orecchie, niente, cioè no, deve usare questi, perché vado a casa, ho detto ma ce li ho, perché c'era una quantità industriale, e invece chiaramente l'attacco del telefono è cambiato, quindi non funziona, niente da fare. Allora il tutto per dire, ho detto, cioè, ma guarda che lei forse non ha capito che ormai si è ritornati indietro nel tempo, c'è, cioè, questa moda di ritornare, eccolo, negli anni 90.
0: Grande.
1: E lo Caffaro, che è uno,
0: Edoardo,
1: che è convinto
0: quanto
1: che la moda tornerà ciclicamente,
0: scusami,
1: ha deciso di conservarli e portarli dietro.
0: Ora, beneficio, però, non siamo visual, a beneficio degli ascoltatori.
2: Non ti si incastrano dovunque.
1: No.
0: Basta soltanto saperli usare.
2: Tutti.
0: No, soltanto saperli usare.
1: Lo Caffaro magari. In realtà c'ha un banchetto fuori qua da Saxa Rubra,
0: sì,
1: dove vende
0: oggetti vintage.
1: Non mi fate,
0: come dire, bancarella dell'usato. No.
1: Di la verità.
0: È soltanto che anche io ero uno di quelli che soltanto senza fili, perché ci si impiglia, ma soprattutto alla guida. Intanto alla guida non toccherebbe averli tutti e due indossati.
1: Intanto, non è vero, intanto è anche le
0: norma di sicurezza, gli auricolari non bisogna utilizzarli alla guida tutti e due, ma solo uno.
1: Potresti
0: questo
1: essere
0: ricordiamo.
1: Multato,
0: okay,
1: vero.
0: Perché potresti essere multato. Al di là di quello, poi comunque per saperli usare, mentre si è comunque impegnati in qualsiasi altra attività, basta passarli dietro la testa.
1: Guarda,
0: e
1: c'è
0: indossarli.
1: Una tecnica,
0: c'è
1: l'indossamento dell'auricolare.
2: Sai, un tutorial.
0: Sai quando si impara sta cosa? Dopo che ne hai rotti 3 o 4.
2: Sì.
0: Lo scopri come, ah, ho capito come si fa per evitare di romperli, ecco.
1: Però questa cosa della retro tech, cioè sì, di ritornare ad avvalersi di oggetti che per noi sono stati la nostra crescita normale, per noi gens, come vogliamo definirci, noi boomer o millennial, che cosa siamo?
2: Gens Giulia.
0: Giulia è molto petroliniana come cosa, eh?
1: Non vi
0: piaciuta.
1: Sopporto
0: mi
1: più
0: piace,
1: guarda,
0: noi siamo generazione X.
1: Non vi sopporto
0: noi
1: più.
0: Siamo generazione X.
1: Ah, ecco.

0: questo ritorno quindi all'analogico che stavamo dicendo, noi potremmo diventare tre icone dei social, eh? Che dite?
1: Vabbè. Essendo generazione X,
2: io ho avuto un giornale cartaceo fino a dicembre, Cultura Identità usciva nelle edicole, poi da gennaio purtroppo
0: non c'è più,
2: però era bello il cartaceo.
0: Dai, io adoro il cartaceo
1: della carta stampata,
2: sì, del petrolio, cioè
0: l'odore della carta, proprio l'idea di sfogliare ti dà proprio un senso di rilassatezza, ed è questa anche un'abitudine che stanno prendendo i ragazzi.
2: Speriamo.
0: Di oggi, la nuova generazione, poi voi avete figli quindi sapete esattamente di cosa sto parlando, che c'è veramente questo ritorno all'analogico perché si ha la necessità di avere delle cose reali, fisiche e non soltanto online. Quindi il ritorno, stavamo dicendo, alle musicassette, al vinile, intanto perché ti dà anche l'idea probabilmente di avere, cioè, qualcosa. Mentre oggi il consumo è così veloce, cioè prima, per dire, anche per vedere una serie televisiva, ascoltare una canzone, dovevi aspettare che passasse in radio, vedere, e forse ti dava anche più il senso della qualità e della bellezza di quello che ascoltavi o piuttosto che vedevi. E i ragazzi oggi stanno cercando di tornare un po' a questo.
2: Invece
0: anche
2: di dire Alexa metti Renato Zero, ti vai a cercare.
0: Ma anche perché
1: esatto.
0: Ma anche perché non ti viene, cioè nel momento in cui tu fai una richiesta di una cosa che tu vuoi vedere o sentire, lì per lì c'hai un mare di talmente tante cose in testa che non ti viene poi a domandare. Un conto invece quando ti capita per caso e tu un po' alla volta la orecchi, la sapori e alla fine
2: e
0: la
2: ricordi quando mettevi quel CD.
0: Esatto, quindi io voglio aprire adesso, con chi lo stavi mettendo, voglio aprire la pagina della dedica. Vi ricordate quando in radio, proprio inizio anni 90, c'erano le dediche?
2: Bello.
0: Dedichiamo la canzone a, e allora sì, la gente telefonava, ricordiamolo su
1: le radio private, come no? Ci
0: 348 103 1010, se volete una dedica in questo momento, io la posso fare con scritto per tutti gli anni di brabam brabam brabam. A me sarebbe piaciuto se mi avessero dedicato una canzone, sai?
2: Vero?
0: Sì. E c'è stato un fidanzato che una volta me lo fece, ero molto contenta. Si chiamava Calogero.
1: Lui?
2: Ecco,
1: sì.
2: Per recuperare il nome, già.
0: Come adesso dire? Lasciate perdere la storia del nome,
1: no,
0: che
1: no,
0: non
1: ma
0: c'entra.
1: Certo, ma ci mancherebbe altro.
0: Però fece una cosa molto carina. Mi ricordo che dove andavo sono diventata rossa perché era stata una cosa molto emotiva. Ero andata in un posto dove ci incontravamo tutti, noi ragazzi di provincia, quando godevamo delle città di provincia, che è il modo più sano per crescere.
1: Quindi questo accadeva a Terni?
0: Certo.
2: Calogero di Terni.
1: Ci
2: ascolti Calogero.
1: A dispetto del suo nome, che non è tipicamente ternano, diciamo, esatto, così, perché Calogero.
0: Ma cosa c'entra? Magari no, c'aveva delle familiari che avevano delle origini, che ne so, forse siciliane.
1: Direi della
2: linea. Saluta Calogero. Adesso chissà quanti
0: Ciao,
2: figli
0: Calogero.
2: Avrà Calogero.
0: Ma come stai? Chissà, ma magari è tornato. Ma pare non, stava a Terni comunque, non è che veniva da un'altra regione. Comunque lui fece una cosa super carina. Io sono entrata in questo posto dove ci incontravamo tutti quanti con il mio motorino che faceva la fighetta. Allora l'SH50. Con gli alla raggiera sotto,
1: okay.
0: E mi mise una canzone che era di Vasco Rossi, stupendo, e ancora me lo ricordo. E mi ricordo lui seduto da una parte che mi guardava proprio con gli occhi, capito, della passione.
1: Ma l'ha dedicata come? Cioè chiamando una radio ha detto
0: me l'ha messa in questo bar dove a palla, con la musica a palla. Cioè è stata una cosa molto bella che ancora me lo ricordo, che mi ha fatto venire come le cosiddette farfalle nello stomaco, cioè quelle cose belle dell'innamoramento, capito?
2: Siete stati
0: insieme quasi anni. Sono stata molto innamorata di Calogero.
1: Facciamo più rapidamente così, guarda,
0: Sono stata molto stupendo di Vasco Rossi e sono stata molto innamorata di lui, soltanto che sai, era un po' un periodo un po' mattarello il mio. Cioè, non
2: adesso no però.
1: Sai che purtroppo stavamo quasi per farti la...
0: Mi sta venendo caldo, non capisco come mai qua dentro è sempre caldo.
1: Sì, volevamo fare la sorpresa con Filomena, ma mi sa che non ci sta.
0: Non me la volete fare. Allora va bene, siamo stati insieme un po' di tempo, poi niente, non c'è stata più possibilità.
2: Calogero, se sei alla
0: era
2: guida,
0: un po' geloso Calogero.
2: Da qualche parte, in qualche autostrada, Calogero, chiamaci.
0: Sì, ma perché, scusa, il momento di gelosia
2: sono un po' geloso.
0: Però è bella la gelosia, cioè quella che fa sentire un po' l'idea del possesso, cioè vuol dire che ci tieni quando non è, come dire, malata, ecco,
2: certo.
0: Mettiamola così. Va bene, io vi ho raccontato questa esperienza di Calogero.
1: Va bene, io invece Edoardo ti dichiaro questa di Cesare Cremonini, vai.
0: Ma va bene, mi piace lo stesso. Oggi mi potrei innamorare con una canzone di Cesare Cremonini, quindi me la potete dedicare.
1: Dedichiamogliela, poi
0: sì, in un altro momento.
2: Ti posso chiamare più tardi?
0: Ma deve essere in un altro momento, ci devo avere lo shock.

0: lo accetto molto volentieri. Grazie mille per avermi dedicato questa canzone, La ragazza del futuro, Cesare Cremonini. Mi sento un po' ragazza del futuro. Prima ero icona anni 90, ora sono ragazza del futuro. Salutiamo Calogero.
1: Ma Calogero ha chiamato?
2: Non ha ancora chiamato.
0: No, l'avete provato.
2: Stiamo cercando Calogero di Terni. Era di Terni, sì.
0: Era di Terni.
2: Calogero,
0: certo.
2: Calogero di Terni.
0: Poi gli hanno fatto fare una brutta fine. Cioè, hanno
2: in
0: detto
2: che senso?
0: Ma voi due adesso avete detto che non so dove è andato, che nel frattempo ha fatto 25 figli, che si è sposato 3 volte. Non è vero,
2: come
0: invece io sono convinta
2: Calogero
0: che il primo
2: adesso.
0: Amore di Calogero ero io, sono rimasta del suo cuore, chiaro.
2: Ah, ok, a prescindere.
1: Tant'è vero che una delle figlie, certo, l'ha chiamata Camilla.
2: O Vittoria. Ma scusami.
0: O come si voglia. No, ad onore del vero.
2: Ad onore del vero.
0: Salutiamo un nostro radioascoltatore che ci ha invitato, tutta la redazione, dico tutti,
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: Filomena,
2: sì, tutti,
0: Gianni, tutti, Angelo, tutti a quest'estate
2: a Taranto
0: in un stabilimento balneare molto molto bello. Poi di stabilimenti balneari domani potremmo anche chiamarlo, perché volevo sapere una cosa che è successo un qui pro quo e iniziamo un po' la polemica, proprio visto,
2: cari,
0: che siamo
2: dai,
0: in previsione dell'estate,
2: in questo periodo, mamma mia, con la questione delle concessioni, mamma mia,
0: esatto,
2: è veramente
0: esatto.
2: un terreno abbastanza spigoloso,
0: abbastanza,
2: ecco, mettiamolo così.
0: Domani lo trattiamo questo argomento. Io comunque mi sento già là, già sono nelle spiagge, sappilo, sappiatelo, sapevatelo. Comunque, allora, quindi da icona anni 90, allora salutiamo il nostro ospite Edoardo Silos Labini, ricordiamo l'appuntamento
1: domenica, seconda serata su Rai 3 dopo Report, l'ultima puntata della terza serie di Inimitabili dedicata a Ettore Petrolini.
0: Poi la riprenderai sicuramente la
1: prossima
0: stagione.
1: Poi ci sarà la quarta stagione pure, sì. Poi naturalmente tutte le puntate si possono vedere sempre su Rai Play, naturalmente.
0: Vogliamo chiedere a un nostro radioascoltatore, ai nostri radioascoltatori, qual è un personaggio che avrebbero piacere di poter rivedere in televisione raccontato con le sue origini e tutte le gesta fantastiche che ha compiuto degli anni. Non so.
1: Sì, chiediamoglielo.
2: Magari parlavi poco fa di quella che è stata una sorta di analisi più dei personaggi di provincia, perché in effetti poi
1: sì,
2: hai nominato Pasolini, ma anche Guareschi stesso,
1: certo,
2: cioè, non capito
1: per. Ma l'Italia è fatta di provincia, ricordiamoci,
0: sì,
1: che su 7.900 circa comuni italiani il 90% sono sotto i 15.000 abitanti, quindi l'Italia è la provincia, e queste province spesso nascondono dei personaggi incredibili.
0: Però secondo me diciamo anche che l'Italia, proprio anche nelle grandi città, hanno un modo di vivere che è provincia, poi, perché non,
1: sì,
0: vivi mai la grande città.
1: Ci sono i quartieri, certo, sono delle piccole città di provincia, naturalmente.
0: Considerando anche che Roma è fatta poi da calabresi, cioè romano vero.
1: Io sono di Pomezia, infatti.
2: Tu sei di Pomezia?
1: Sì.
0: Adesso, okay, sto per dire una corbelleria, vabbè, forse. Vabbè. Pomezia è nella ciociaria?
1: No, amore.
0: Non l'ho detto.
2: Pomezia, ragazzi.
3: Pomezia è la prima città.
0: Vabbè, ma adesso perché mi dovete angosciare,
3: ragazzi,
0: subito in questo, cioè, modo? Se io proprio con la geografia non è che proprio.
1: Agropontino.
0: Io conosco solo l'Umbria. Fuori dell'Umbria non c'è più niente.
2: Mi sa che ce ne siamo accorti, sai?
0: Vero.
2: Al di là di Terni, mi sa che la realtà.
1: È tutta colpa di Calogero.
2: Siamo d'accordo. Lo salutiamo, Edoardo.
0: Edoardo. L'ultima cosa che volevo chiederti: qual è il personaggio a cui sei più affezionato, che hai portato?
1: Sicuramente Gabriele D'Annunzio, che ho portato tanti anni in teatro, in TV, e insomma oggi stanno uscendo tutti i film su D'Annunzio in presa,
0: vero,
1: però è sempre dipinto un po' troppo come Macchietta, secondo me.
0: Sì, è vero, c'è stata anche una critica di recente proprio in merito a, non so che cosa era stato interpretato su Gabriele D'Annunzio, però proprio riportava questo, il fatto che fosse un po' troppo Macchietta.
1: Sì, invece è stato un grande personaggio pieno di sfaccettature, che ha subito tanti pregiudizi ideologici, e quindi io l'ho studiato bene, l'ho rappresentato bene, quindi studiatelo bene, perché è stato un grande personaggio italiano.
0: E tu poi hai rappresentato anche a teatro, giusto?
1: L'ho fatto a teatro, ho perso i capelli per fare
0: l'annunzio.
2: Il metodo Stanislavski si è calato nel personaggio a tal punto che ovviamente si è fatto pure i capelli belli rasati.
0: Ma dobbiamo andare a teatro a vederlo.
2: Ma ci mancherebbe altro, lui adesso si attesta come conduttore televisivo a tutti gli effetti con questo bellissimo programma Inimitabili, ma lui comunque è attore di teatro. Sentite, a grandissima sorpresa, sento molto Raffaella. Molto
0: no,
2: Raffaella Carrà,
0: ma
2: credetemi, caramba che sorpresa, sta telefonato Calogero.
1: No,
0: non è vero, davvero?
2: No.
0: Ma veramente? Adesso ci ho avuto un attimo.
1: Adesso io gli ho rimanere.
2: Ragazzi, Calogero.
0: Ma veramente guardate che siete proprio, guarda, c'è questa combinazione, questa combo che ormai si è creata qua dentro,
2: e
0: con Filomena Vitaliano, Max Locafaro.
2: Allora, ricorda veramente con tanto affetto la famosa serata in cui le ha dedicato questa canzone che si
0: era
2: intitola
0: Era un pomeriggio, ragazzi, era un tardo pomeriggio, era già le
2: serata, serata, era una serata, le piavole appunto, era una serata, aperitivo.
0: Tutto fuori cuore. Calogero mio, ma guarda, io...
1: Propone che ha chiamato anche la moglie di Calogero.
0: Va bene, ragazzi.
2: E con questo vi salutiamo.
0: Buon viaggio a tutti, ci riascoltiamo domani. Ciao Edoardo Silo Slabini, grazie. Ciao Max Locafaro, ciao Filomena Vitaliano, ciao Gianni Tola, grazie, arriva Sabina Stilo.
2: Dopo il GR1, tra poco.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Licea Andreoli. La scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, morto a 59 anni, sono cominciati da circa un'ora i funerali alla presenza di migliaia di persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove si trova il nostro inviato linea Federico Mello.
3: Sì, può contenere fino a 3.000 persone, una delle chiese più grandi del mondo, la Basilica di Santa Giustina. Eppure è gremita oggi, tanti altri seguono le funzioni dal maxischermo all'esterno, sotto gli ombrelli, nonostante la pioggia. Tutti emozionati vicino all'altare, la moglie Daniela, l'anziana mamma Anna, il figlio Nicolò, intorno alla bara in cerchio gli atleti in carrozzina della sua associazione Obiettivo 3. L'omelia vibrante è di Don Marco Pozza, amico personale di Zanardi e cappellano del carcere di Padova. Sentiamo un breve passaggio.
4: Il mio Alex, cari amici, è tutto qui. Lascio a voi le medaglie, il rombo dei motori, l'odore della benzina. Vi lascio anche le luci dei podi, il luccichio dei cimeli e il fruscio degli applausi. Io vi tengo strettissimo l'uomo con la sua vincente umanità.
3: La funzione è alle battute finali, poi la bara semplice di legno chiaro uscirà sul selciato per quello che sarà davvero l'ultimo saluto all'atleta amato da tutta Italia. Con Serena Mancarella, per ora da Padova è tutto, linea a voi allo studio.
2: Il delitto di Garlasco a Milano, le cugine della vittima Paola e Stefania Cappa in procura per essere sentite come persone informate dei fatti nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. In diretta ci aggiorna il nostro inviato Claudio Vigolo.
5: È entrata lontano dallo sguardo dei giornalisti Paola Cappa per un interrogatorio iniziato con un'ora di ritardo. Sua sorella Stefania sarà invece sentita nel primo pomeriggio. Le due non potranno nel frattempo comunicare tra loro. Le cugine di Chiara Poggi, mai indagate, vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta. Si pensa che a loro potrebbe essere chiesto di chiarire gli atteggiamenti di Andrea Sempio verso la cugina Chiara e se fossero a conoscenza dei contenuti di alcuni video presenti nel computer della ragazza uccisa. Domani potrebbe essere sentito anche su questo Marco Poggi, fratello di Chiara, mentre il suo amico Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, così gli hanno suggerito i suoi avvocati, che nel frattempo hanno annunciato che conferiranno l'incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza sulla sua personalità. Da Milano per il momento, linea a voi.
2: Tre arresti per mafia a Corleone, in carcere anche il nipote di Totò Riina, si tratta di Mario Grizzaffi, 60 anni, divenuto capo del mandamento, fermati anche Mario Gennaro, 54 anni, e Pietro Maniscalco, 63. L'indagine ha consentito di definire gli assetti della famiglia mafiosa di Corleone, individuandone i vertici e le condotte intimidatorie, manifestazioni, spiegano gli investigatori, di una mafia rurale ancora operativa. La guerra tra Stati Uniti e Iran in bilico, la tregua dopo il via libera della missione americana Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz nel Golfo è scambio di attacchi e accuse.
6: Il cessate il fuoco ufficialmente regge, la diplomazia continua a lavorare, tanto che il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso in Cina, ma nel Golfo Persico sono tornati a volare i proiettili, oltre ad accuse e smentite, da quando Trump ha avviato l'operazione per liberare le navi bloccate. Secondo CBS, due navi da guerra statunitensi entrando nel Golfo sono state prese di mira da piccole imbarcazioni e missili iraniani, questo dopo che l'Iran aveva ieri rivendicato altri colpi intercettati, secondo Washington, tanto che il presidente del Parlamento Ghalibaf sostiene lo stretto di Hormuz resta nelle nostre mani, il Project Freedom è fallito, e i media di Teheran smentiscono la notizia che un cargo della Maersk sia riuscito a superare lo stretto grazie alla scorta americana. Da Washington invece rivendicano d'aver centrato 7 barchini dei Pasdaran che stavano interferendo con la navigazione, anche se Teheran controbatte, erano imbarcazioni civili, avete ucciso 5 persone. C'è poi la ripresa degli attacchi iraniani sugli Emirati e sul porto petrolifero di Fujairah. Il presidente Pezeshkian li ha condannati, facendo emergere nuovamente le fratture del potere iraniano. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il caro carburanti potrebbe richiedere un intervento pubblico, ha dichiarato il ministro dell'Economia Giorgetti in un videomessaggio al Salone del Risparmio. Per il Fondo Monetario Internazionale, infatti, gli aumenti dei costi energetici sulle famiglie italiane peseranno quest'anno di 450 euro nello scenario migliore, 2.270 nel peggiore. La congiuntura economica sta velocemente peggiorando, dice il presidente di Confindustria Orsini dal Salone del Risparmio, e avverte: se il conflitto in Iran dovesse continuare entro la fine dell'anno, entreremmo in recessione. La Spagna accoglierà la nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde con a bordo casi sospetti di antivirus. Lo fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che precisa è diretta alle Canarie. Sarà fatta un'indagine epistemiologica e una disinfezione completa della nave. A bordo circa 240 persone tra equipaggio e passeggeri, nessun italiano. Il meteo: dopo il sole e il bel tempo degli ultimi giorni è in arrivo una perturbazione. Sentiamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
0: Nella giornata di oggi fa ingresso sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana, che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro-nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
2: Calcio: archiviata la 35esima giornata di campionato, chi puntati sulla corsa Champions. Battuta la Fiorentina nel posticipo, la Roma è ora a un passo dalla Juventus. L'intervista al tecnico giallorosso Giampiero Gasperini.
1: Indubbiamente adesso abbiamo recuperato un po' tutta quanta la rosa, presto spero anche

0: posto, è una mia ambizione, ci siete, state bene, e allora si fa questa battaglia fino alla fine.
1: Questo è un obiettivo che nessuno ci ha posto, però ce lo siamo posti da soli, e quindi lo rincorriamo, che facciamo di tutto, sappiamo non possiamo sbagliare, che dobbiamo arrivare. Non è facile, perché abbiamo delle partite, però sono partite, come abbiamo visto nell'ultima giornata di campionato, difficile per tutti.
0: Ma la Roma lo merita, il quarto posto la merita la Champions League.
1: Questo lo vedremo alla fine del campionato. Sicuramente per questi ragazzi, per quanto mi riguarda, sono encomiabili in tutto, ma non da oggi, dal primo giorno.
2: Giorgio Germano, GR1.
3: Gli Etruschi conquistano San Francisco al Legion of Honor Museum, in mostra dal 2 maggio oltre 150 opere provenienti da tutto il mondo, tra cui 34 inviate dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Una vetrina di rilievo per il patrimonio italiano. È tutto, prossimo GR1 alle 13.
4: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblicità.

0: Gazebo, I Like Chopin. Dopo il GR1 abbiamo ritrovato questo brano che sicuramente ci fa intanto cantare perché è orecchiabile, e poi non abbiamo dimenticato un passo di questa splendida canzone e anche del periodo che rappresenta. Bene, buon viaggio, buon pomeriggio a tutti voi. Alessandra Tocci dopo Max Locafaro, Alessandro Rosi alla parte tecnica. Cominciamo il pomeriggio, cominciamo con la nostra Sabina che si sta sistemando, sta prendendo, già arrivano i suoi primi messaggi per Sabina, già sanno che sta arrivando e quindi già le scrivono al 348 103 1010. Nel frattempo io aggiorno su quanto sta accadendo in strada. Abbiamo queste code per incidente ora indicate in A1, siamo tra Frosinone e Ferentino verso Roma. La notizia è arrivata qualche minuto dopo le 12, la confermiamo, non abbiamo dettagli, la coda però che si forma è già impegnativa perché in poco tempo un chilometro si forma. Ci spostiamo in A14 per lo stesso motivo, per darvi conto di un incidente tra Pedaso e Fermo verso Ancona. In questo caso siamo al chilometro 287. Rimanendo sulla A14, lo facciamo perché nel tratto Grottamare Pedaso verso Ancona sono i lavori a creare le lunghezze delle code, in particolare 4 chilometri sono già indicati tra Grottamare e Pedaso verso Ancona. Lasciamo queste zone e ce ne andiamo verso nord, i nostri confini. La 9 ora in primo piano, le operazioni doganali stanno rallentando il viaggio con coda tra Como Montelupino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Dedichiamoci anche nuovamente alla 1, siamo in altro tratto, siamo tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Un incidente che vede coinvolto un camion tra emergenza e corsia di marcia e il traffico scorre solo su 2 corsie. L'effetto è che abbiamo naturalmente anche dei rallentamenti. Ancora rallentamenti sono indicati anche in A10 tra Pietra Ligure e Orcofellino verso Genova, sono indicati come code a tratti. Scendiamo sulla Firenze Pisa Livorno, San Miniato, Empoli Ovest verso Firenze, 2 chilometri di coda con la tendenza all'aumento. Questo è quanto c'è in strada, seguiteremo a darvene conto naturalmente, ma è momento di Sabina Style.
1: Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style, un programma di Sabina Stilo.
2: E saluto anch'io tutti gli amici che ci stanno scrivendo al 348 103 1010, a tutti coloro che sono adesso in collegamento con Raiso Radio, modalità Sabina Style. Buongiorno a tutti da Sabina Stilo, buongiorno ad Alessandra Tocci.
0: Ciao
2: cara Alessandra, ad Alessandro Rosi alla parte tecnica, Filomena Vitaliano alla regia, Angelo Dello Iacovo in redazione, Valentina Russo coautrice. Di cosa andremo a parlare oggi? Il tempo è ancora nostro, il film sul golf che punta anche ai non golfisti. Assicuro, io non sono una grande appassionata, ma è un film che mi ha catturato particolarmente. Al cinema dal 7 maggio, esordio nel lungometraggio di Maurizio Matteo Merli. In trasmissione avremo uno dei protagonisti, l'attore Mirko Frezza. Per il teatro, da oggi fino al 17 maggio, Teatro Manzoni di Milano, Luca Barbareschi con November, una commedia di David Mamet, traduzione la stessa di Luca Barbareschi, mio ospite. Per il sociale, domenica 10 maggio, Festa della Mamma, facciamo fiorire la zalea di Fondazione AIRC per combattere i tumori che colpiscono le donne. Scoprite dove trovarla su AIRC.it. Campagna sostenuta da Rai per la sostenibilità. Ne parleremo con Yvonne Pagliari che ci racconterà la sua personale esperienza di vittoria. E adesso arriva Dito nella Piaga. Che fastidio!
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: media. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Rai Su Radio. Sabina Style, Sabina Style.
10: E alle 12.20 iniziamo a viaggiare in compagnia di Sabina Style. Do adesso il benvenuto ad un attore dal volto intenso, dalla storia personale straordinaria, una storia la sua di rinascita. Un attore che ha saputo portare nel cinema italiano una verità e una fisicità rare. Benvenuto a Mirko Frezza.
11: Ciao, ciao a tutti voi e soprattutto agli ascoltatori di Isoradio.
10: Ciao, adesso ci racconterai Il tempo è ancora nostro, il film sul golf che punta anche ai non golfisti, ci tengo a dirlo, al cinema dal 7 maggio. E devo dire, Mirko, a parte il tuo cognome, ecco, apro e chiudo parentesi, Frezza, che mi è molto familiare perché era il cognome della mia nonna, quindi c'è un qualcosa di familiare oggi mentre ti parlo. E allora, dal debutto come protagonista nel più grande sogno, un film che racconta proprio la tua storia di riscatto, la tua carriera, poi da lì è proprio decollata, portandoti a lavorare con registi come Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Michele Vannucci, a diventare un volto amato anche del piccolo schermo in serie come Rocco Schiavone, Un professore, e adesso Il tempo è ancora nostro, dove interpreti Stefano. Raccontaci un po' chi è Stefano.
11: Allora, Stefano ha molte sfaccettature. Stefano è una persona che a un certo punto della sua vita ha abbandonato, diciamo, la vita terrena, ha cominciato a vivere un po' misticamente perché ha cominciato a usare sostanze stupefacenti dopo delle delusioni nel mondo del golf, dello sport, e dopo l'abbandono di Tancredi, che in questo caso sarebbe Ascanio Pacelli che interpreta Tancredi, e si chiude dentro una comunità. A un certo punto Stefano viene ricontattato da Tancredi perché accadono delle cose che adesso non posso, certo, raccontarle tutte, e cerca di ritrovare se stesso, mm. Ma soprattutto questo è un film che parla molto di golf, parla molto di amicizia, ma soprattutto parla di una voglia forte di paternità.
10: Di paternità, e quindi con tutti gli aspetti chiaramente che ne derivano, no? Infatti non a caso c'è anche un altro personaggio che vorrei salutare, la figura di Costantino interpretata da Andrea Roncato, una partecipazione straordinaria alla sua, e diventa anche un riferimento, no? Tra i due amici, tra Tancredi e Stefano, appunto. Parla di golf, però diciamo che non è che parla di golf come sport, no? Perché potresti dire vabbè, allora è una cosa molto, insomma, per pochi, no? Perché poi anche il golf è inteso un po' così, no? Come uno sport per pochi. In realtà voi lo affrontate in una maniera diversa, no? Un po' come quella gestione dello stress, la possibilità di mettersi anche a contatto con il nostro lato più intimo, no? La possibilità di svelare le paure, le insicurezze, insomma, c'è tutto questo dietro il golf.
11: Ma sicuramente questo film fa comprendere che il golf non è solo per alcuni,
5: il golf è per tutti, è accessibile a tutti, e io me ne sono accorto girando il film. Non conoscevo questa
10: materia.
5: Tu non
10: lo conoscevi?
5: No, conoscevo il golf, ma non lo conoscevo così come l'ho imparato a conoscere girando il film.
10: Certo.
5: È uno sport molto aggregativo, e c'è molto fair play fra le persone, anche se non sembra, e poi è accessibile a tutti. Certo, il golf in questo film è un tubo catodico, diciamo, come erano i televisori di una volta, è il trascinatore della storia A alla storia B. Questo è molto importante.
10: Certo, non è una storia...
5: E Andrea Roncato, io sono rimasto perché Andrea, insomma, siamo cresciuti con i suoi film.
10: È vero.
5: E trovare Andrea Roncato in una versione drammatica, ho scoperto un attore formidabile, soprattutto un amico. Lui fa mio padre nel film, perché sì, nel film ci sono due bambini che siamo io, sia Stefano che Tancredi. Uno dei due è interpretato dal figlio di Ascanio. Questo è stato bellissimo, perché io penso che Ascanio girare con il proprio figlio sul set è stato, penso, per lui una grande emozione.
10: Fantastico, fantastico. Ma lui l'ha definita in effetti un'esperienza toccante. Ecco, cosa ha rappresentato per te? Perché tu poi sei molto vero, cioè gli attori devono essere veri, no? In un set quando recitano, ma tu lo sei particolarmente, cioè sei sì Stefano, ma sei molto Mirko Frezza in questo film.
5: Sì, mi rappresenta in parte, mi rappresenta perché rappresenta una cultura e un modo di fare da dove vengo io, dalla periferia, insomma, perché io, insomma, ho fatto quasi 20 film e su 14 sempre un raff spacca internet, faccio sempre di solito gli stessi personaggi, perché in questo paese, come tutti sappiamo, non amano avere degli attori, amano avere dei forti caratteristi. E sì, poi tanto è vero che poi io, insomma, ho cercato di fare uno switch in questo lavoro e ho fatto Golia insieme a Giorgio Colangeli, dove faccio un malato d'Alzheimer. Insomma, ho cercato di cercare altre opportunità per dimostrare che potevo fare l'attore.
10: Beh, come hai anche ricordato tu con Andrea Roncato, no? Che negli ultimi anni, devo dire, si è dedicato anche a rappresentare il suo essere attore in maniera diversa, ma meno male che gli hanno dato la possibilità, perché veramente un attore ha tanto da dare, non sempre solo esclusivamente in un ambito.
5: Ma io credo che Andrea abbia un futuro, adesso sembra assurdo dirlo, insomma, perché è abbastanza grande Andrea, però io credo che abbia un futuro nel drammatico, perché Andrea nel drammatico veramente è fenomenale. Io l'ho visto in altre opere, l'ho visto anche in un cortometraggio in un festival e mi ha fatto molto piangere. Andrea ha delle qualità, insomma, vabbè, Andrea conosce il cinema, ragazzi, parliamoci
10: certo,
5: chiaro,
10: certo.
5: Stiamo parlando di una persona, insomma, che cammina su questi palchi da tantissimo tempo. Credo che Andrea sia molto versatile, però purtroppo, come avevamo detto prima, quando ti classificano in un certo modo poi è difficile uscirne fuori. Lui ha avuto la possibilità di farlo adesso e io sono molto contento, insomma, che ha fatto parte di questa grossa famiglia del Tempo Ancora Nostro di Maurizio Matteo Merli, che è stato molto coraggioso a fare un film del genere. Insomma,
10: tra l'altro è un suo esordio, no? Nel lungometraggio, quello di Maurizio Matteo Merli.
5: È un suo esordio perché lui ha fatto sempre l'attore, poi a un certo punto anche lui ha capito che, insomma, lo stavano paragonando al mostro che era il padre, insomma, Maurizio Merli, insomma, che anche lui, insomma, è un attore di tutto rispetto. E è amato perché Maurizio scrive molto bene. Maurizio è una persona che scrive tanto e ha voluto stare dall'altra parte e ha cercato di raccontare una storia incastrandola in questo mondo nuovo per parecchi di noi, che è il golf, perché pensiamo che sia inarrivabile o che sia per pochi, ma in realtà non è così, come ho detto prima.
10: Ecco, e così le 18 buche diventano un po' una parabola della vita, no? Un modo per
5: certo,
10: capire chi siamo, ecco, un po' questo.
5: Ne sai più di me.
10: Beh, ho visto il film, mi è piaciuto molto, no? Perché è un film che parla di tempo che passa, ma soprattutto anche di quello che resta. E soprattutto mi è piaciuto molto il tuo personaggio, perché è un personaggio che la società tenderebbe facilmente a giudicare o emarginare, no? Proprio per i suoi errori passati. E probabilmente questo film può contribuire ad aiutare a vedere l'uomo oltre l'etichetta, no? Quindi restituendogli anche dignità.
5: Guarda, io ho sempre pensato di essere, fino a 30 anni, di essere un maschio. Poi ho capito che maschio e uomo erano due cose differenti. E questo l'ho capito nel momento in cui ho capito che il rispetto si basava sul perdono. Il perdono è l'arma più forte al mondo, e purtroppo ancora oggi abbiamo dei pregiudizi. Io li vivo ancora su me stesso, insomma, dal mio passato. Quando incontro la gente che non ha imparato a perdonare, mi guarda ancora come se fossi un ex criminale o quello che sia, che del mio passato. E questo Stefano lo racchiude molto. Io mi sono sentito molto in Stefano, soprattutto nei sentimenti, nei sentimenti che lui provava, questa solitudine, questa paura di tornare nel mondo esterno, perché Stefano, insomma, in questo film per 10 anni si chiude in una comunità e si fa un mondo suo, poi si confronta di nuovo con quello che c'è fuori, e quello che c'è fuori, come sappiamo tutti, è quello che stiamo vivendo tutti, insomma, certo. È abbastanza difficile.
10: Certo, allora oggi ci siamo concentrati sul film Il Tempo Ancora Nostro, ricordo che è al cinema dal 7 del maggio, hai fatto bene anche a ricordare un po' il tuo trascorso, perché poi noi siamo il prodotto di quello che abbiamo vissuto. Tu sei bravissimo perché oggi continui anche attraverso l'associazione Casale Caletto, no, a in qualche modo a dare voce a chi vive nelle periferie, a combattere i pregiudizi.
5: Ma io credo Vale che solo chi ha percorso tutte le strade poi a dirti qual è quella giusta, e io questa cosa la noto con i miei figli, che sono riuscito a scavalcare quei muri immaginari che mi ghettizzavano dentro una periferia, che lo fanno a parecchi, e ho cercato di fare un cambio generazionale, no, il passaggio del testimone. E tanto è vero che oggi, se mi chiedi qual è il mio orgoglio, sono i miei figli. Laureata mia figlia è la prima laureata del tutto il palazzo di dove vivevo io, ma soprattutto della mia famiglia, ne sono molto orgoglioso.
10: Bene, viva! Come si chiama la figlia?
5: Allora, una Michelle, una Christel e una Giampiero, tutte con la stessa donna, che è Vittoria, che è la persona che mi ha trascinato fuori da quel micromondo senza mai farmi abbandonare i miei vecchi amici e dandomi la possibilità di vedere la luce del tunnel.
10: Bene, sei stato fortunato che hai trovato una grande donna che ti ha accompagnato nella vita. Bene. E allora, grazie Mirko di essere stato con noi. Grazie a Mirko Frezza.
5: Grazie a voi.
10: E al cinema, dal 7 maggio, Il Tempo è Ancora Nostro.

0: Destinazione pomeriggio in modalità Sabina Style, si prosegue il nostro viaggio 12:33, torniamo in strada. Si è parlato lungamente in questi giorni di un cambio della situazione meteo, eccola lì, immediatamente temporale, quindi si deve procedere con prudenza, attenzione, mantenete le distanze di sicurezza, dovete ridurre la velocità, 110 ma anche molto meno. Parliamo di due tratti autostradali, la 1 tra Variante di Valico e Firenze Sud, temporale, visibilità non definita, appena avremo il dato lo forniremo, e l'altro è in atto a Pistra Pistoia e Lucca Est, un tratto di oltre 35 km, si viaggia con temporale. Fatta questa precisazione meteo, ce ne torniamo a parlare di code dovute anche a traffico ma anche ad incidenti, come ad esempio in A14 tra Pedaso e Fermo verso Ancona abbiamo 2 km di coda per incidente. Incidente anche in A1 tra Frosinone e Ferentino verso Roma, indicato al chilometro 623. Fate attenzione, in questo caso è stato posto in piazzola ma potrebbe esserci del movimento attorno. Code invece importanti le indichiamo in A10 tra Pietra Ligure e Orcofiglino verso Genova, abbiamo 3 km di code a tratti. 1 km di coda poi tra Chiavari e Rapallo verso Genova, sempre in Liguria ma in A12. Completiamo il nostro giro con l'A4 che vede tra Cormano e Milano Est verso Brescia coda a tratti, e poi ancora Roma in primo piano, fatica di viaggio importante, siamo sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est verso la Tangenziale, coda per viabilità esterna che non riceve.
1: Sabina Style.
2: Cara Alessandra, salutiamo gli amici che sì, ci stanno scrivendo al 348-103-1010. Marino da Vetta Genova Imperia, lui è sempre il primo che arriva. Io devo proprio fare questa cosa. Chi è il primo che scriverà? Vincerà sempre lui.
0: Sempre Marino.
2: No, però anche Luigino, insomma, se la gioca, no? Lui è diretto verso Genova, Versilia, insomma, ma poi ci ha pure scritto la dottoressa Barbara Strappato della Polizia Postale. Anche lei sta ascoltando Raiso Radio. La salutiamo, la nostra ospite del lunedì. E diamo adesso il benvenuto a un attore straordinario, regista, produttore, intellettuale poliedrico, che torna a teatro con un testo di David Mamet, November, che sembra scritto oggi ma in realtà risale al 2007, sempre molto attuale. Luca Barbareschi.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Luca, ben arrivato, protagonista
3: grazie dell'invito.
2: Ma grazie a te di aver accettato, protagonista dello spettacolo che andrà in scena proprio da stasera fino al 17 maggio, Teatro Manzoni di Milano. Tu hai curato la traduzione, la regia è di Chiara Noschese, anche lei in scena, insieme poi a Simone Colombari, Nico Di Crescenzo, Brian Bocconi. November, ecco, parliamo di questo testo, no? Chiara Noschese paragona la regia di Mamet è una partitura musicale. Allora ti chiedo, qual è stata la sfida più grande nel tradurre il ritmo serrato, asciutto anche spudorato, no, della lingua di Mamet per il pubblico italiano, senza però perderne la sua essenza, il suo umorismo cinico, affilato?
3: Bisogna innanzitutto seguire quella che è la sua metrica e quelle che sono le sue pause, i suoi silenzi, perché quelli lui è come Mozart, cioè scrive esattamente come con delle indicazioni che sono un'intermittenza di cuore, di sensibilità, di quello che i protagonisti hanno nella loro parlare. Poi bisogna trovare dei correlativi oggettivi, cioè, mentre adesso faccio un esempio banale, in americano uno dice it's raining cats and dogs, adesso dicevi c'è il temporale,
2: sì,
3: se io traducessi letteralmente direi piovono cani e gatti, ma in italiano questo non ha senso, è una fraseologia. Perché dove ci sono le fraseologie, trovare dei correlativi che siano l'impatto, soprattutto sulle punchline. È uno spettacolo molto comico, fa molto ridere,
2: sì,
3: per cui il momento della battuta deve essere immediato, perché in teatro non puoi rileggere o ripensare e non puoi distrarre.
2: Certo.
3: E questo l'ho fatto con tutta l'opera di Mamet e con tanti altri scrittori che ho portato in Italia. Quest'anno sono mezzo secolo di attività, mi fa un po' impressione, ma devo rendermene conto.
2: Beh, complimenti. Allora, parliamo del tuo personaggio, Charles Smith, che è un presidente in crisi totale, che cerca la salvezza, adesso ci spiegherai tu il perché, che cerca la salvezza attraverso, diciamo, una situazione un po' particolare, no? C'è qualcosa anche di tragico, io leggo, in questa situazione così un po' ridicola, no? Di un uomo che pur di mantenere il potere... Prego.
3: È quello che succede a tutti i presidenti della Repubblica, credo dal 1700, credo fosse 76, cioè ognuno vuole essere rieletto, no? In realtà poi ci sono le midterm, le elezioni di metà, in cui la gente comincia a verificare quante palle hai raccontato, quante cose vere hai detto. Ovviamente negli anni passati, forse Roosevelt, Lincoln, Truman, non c'era, no, no, i social network, non c'era tutto questo modo di comunicare folle. Oggi invece la gente, nell'epoca postmoderna, come si dice, è pronta a dire qualsiasi balla, perché tanto ha capito che la gente non si ricorda quello che tu hai detto 20 giorni prima.
2: Non c'è memoria storica.
3: Oppure lo puoi anche smentire, non importa. Tanto tu insisti finché la tua smentita vale più di quello che forse avevi detto. In questo caso abbiamo un presidente che è molto simile a tanti altri presidenti che ci sono stati prima, che è pronto a fare qualsiasi cosa pur di essere rieletto. Addirittura spoilerizzo solo
2: ma
3: una
2: sì,
3: cosa.
2: Ma sì, dai, diciamolo.
3: Quello
2: appena
3: dei
2: appena.
3: Tacchini. La lobby dei tacchini, che è il giorno del ringraziamento, ricordiamo agli spettatori e agli ascoltatori che lo spettacolo si chiama November, che da noi sarebbe il giorno dei morti, anche divertente, ma in America è il giorno dei vivi,
2: del ringraziamento,
3: dei politici, che poi è del ringraziamento, che poi i politici sono ormai morti, è anche divertente. Però quando lui scopre che gli danno pochi soldi, dice: beh, invece del tacchino graziamo, non so, un salmone, un tonno. E questo è, fa molto ridere, perché lui è disposto a cambiare anche le carte, le regole del gioco, pur di essere rieletto. Ed è una politica, sai, quando dal tabernacolo della politica togli l'aspirazionalità, togli Dio e metti il dollaro o l'euro o lo yen, e finisce tutto, no? Finisce in farsa. La cosa comica di questo spettacolo è che è la prima volta... Io faccio uno spettacolo in cui il presidente attuale supera le mie battute ogni giorno, per cui questo è molto, molto curioso.
2: Ecco, però insomma, diciamo Luca, che questa è una commedia che non vuole solo esplorare un po' la manipolazione, no? La corruzione, ma in qualche modo, no, tira fuori quella che è la fragilità di un sistema che, pur di mantenere il potere, è disposto a sacrificare qualsiasi principio morale. In questo caso graziamo due tacchini. Sì.
3: Ma il problema vero è che la democrazia è fallita. E chi se ne è reso conto, come gli americani?
2: Però questo è stato scritto nel 2007, se ci pensiamo, no? È una satira feroce, ma
3: è un genio. Mamet l'aveva già capito allora. Ma l'ha capito durante la guerra del Golfo di allora. Infatti la cosa comica è che tutto quello che accade oggi è già accaduto identico 23 anni fa, 22 anni fa, quando Bush fece la guerra. Poi una mattina qualcuno gli ha detto: l'avete visto il film di Oliver Stone, no? W, no? Dove dice: ma adesso cosa facciamo? Abbiamo sbagliato tutto, sono finiti i soldi e non abbiamo più armi, e andiamocene. E hanno lasciato l'Iraq devastato dopo aver ucciso persone, e la stessa cosa è oggi. Hanno fatto una guerra, ma si sono resi conto che non hanno più missili, costa troppo, perché probabilmente a un certo punto ce ne andranno. Però vede, la cosa tragica nella comicità dello spettacolo è quello che racconta, cioè che l'Europa è sempre stato obiettivo di distruzione da parte degli Stati Uniti. Cioè, prima arrivano, fanno casino, poi ci aiutano, ma sono i power plans, cioè è la pianificazione di dire: andiamo in un paese, Sud America, Centro America, no, ovunque, Medio Oriente, Europa, li facciamo litigare, poi ne facciamo vincere uno, poi ricostruiamo e poi li facciamo litigare di nuovo. Nel frattempo l'economia muore. L'economia muore. Noi, il risultato di questa cosa è per l'ennesima volta che l'Europa è in crisi. E questo è molto
2: insomma,
3: tragico.
2: Luca, abbiamo compreso grazie a lei che questo è un testo che sicuramente va oltre, no? La rappresentazione di quello che chiaramente sembra
3: un paradosso.
2: Esatto. Ma poi soprattutto sa che cosa penso? Che è anche un testo liberatorio, no? Perché l'autore comunque chiama le cose con il loro nome, anche se può essere spietato, però questo accade.
3: Perché Mamet è stato l'unico a aver fatto una battaglia intelligente, anche con sottoscritto dai tempi di Oleanna, perché le parlo di quando 30 anni fa i postumi della cultura postmoderna, cioè Baudrillard, Foucault, Derrida, pure per furbacchione di Sartre, hanno innestato nelle università americane la woke culture. Quando si parlava in Oleanna di stupro verbale, che è una stupidata di questo genere, è impensabile, era il seme della fine. E in questo Mamet ha sempre chiamato con nome e cognome l'imbecillità delle cose.
2: Esatto, con il loro nome. Io ringrazio Luca Barbareschi di essere stato con noi, un grande in bocca al lupo per questa sera. Ricordo ancora l'appuntamento fino al 17 maggio, Teatro Manzoni di Milano. È uno spettacolo che non bisogna assolutamente perdere, November, con tra l'altro artisti e attori straordinari. Grazie Luca Barbareschi.
3: Grazie a voi, grazie Viva Isoradio. Grazie.

0: that's what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous. E siamo pronti adesso a collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, ben trovati.
1: Sì, buongiorno e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Nord e la direttissima in direzione di Bologna troviamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di mezz'ora, 15 minuti in più rispetto alla media. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto per segnalare 4 km di coda per lavori di ammodernamento tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Lavori in corso anche sulla A12 Genova-Sestri-Levante, con 1 chilometro di coda tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Qui il cantiere è stato rimosso e il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Infine vi informiamo che a causa dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete Ligure, domani 6 maggio prevediamo tempi di percorrenza superiori alla media sulla A7 Serra Valle Genova tra le 7 e le 13 verso Genova e dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 19 verso Serravalle Scrivia. Situazione analoga sulla A26 dei Trafori, dove i tempi saranno superiori alla norma sia verso Genova che verso Gravellona Toce dalle 7 alle 10 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Potete trovare maggiori informazioni nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Sabina Style.
1: E continuiamo a salutare Alessandra e gli amici che ci scrivono, il nostro carissimo amico Claudio Ottaviani e poi anche Mr. Funk che dice: guarda che io non ti scrivo più perché tu non fai più il quiz, cioè ti seguo ma non ti scrivo.
2: Esatto.
1: Sul cinema, allora guarda, io ti dico, domani collegati perché riprendiamo un po' questa sana abitudine culturale
2: di qualche quiz.
1: Allora cari amici, domenica 10 maggio per la festa della mamma, l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia, quindi insomma le piazze sono tante, una la troverete di sicuro per contribuire. Migliaia di volontari distribuiranno questo fiore meraviglioso, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Salute Yvonne Pagliari, che ci racconterà non solo la sua guarigione ma una vera e propria trasformazione. Yvonne, benvenuta, grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Buongiorno, grazie a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori, un saluto a te Sabina.
1: Cara Yvonne, la tua storia non è solo il racconto di una battaglia vinta contro un carcinoma mammario, ma è proprio la cronaca di una rinascita, no? Che tu stessa definisci una missione mandata dal cielo. Che meraviglia trasformare la tempesta della malattia in parole, poi tu ci racconterai in che modo. E tu sei proprio qui per ricordarci che se la scienza ci salva il corpo, poi la condivisione e la prevenzione ci salvano l'anima. Allora raccontaci un po' come nasce il tutto, Yvonne.
3: Beh, nasce ovviamente da un evento che è quello della diagnosi del 2018, inaspettata come tutti, nonostante io sia sempre stata una donna di prevenzione, perché in famiglia diciamo questa cosa era già presente da me, quindi ho fatto sempre prevenzione. E casualmente, dopo aver fatto la mammografia dopo 3 mesi, mi accorgo di questa piccola pallina nel mio seno, che sembrava nulla. E in realtà non era per niente nulla, ma era uno dei tumori più diffusi tra noi donne, che purtroppo è il carcinoma duttale infiltrante. Lo avevo tra virgolette preso in tempo.
1: Il tuo oncologo ha proprio sottolineato, no, come la tempestività della scoperta sia stata anche decisiva. Certo,
3: diciamo che anche la decisione di non far passare questo segnale come qualcosa di poco importante, nel senso che io 3 mesi prima avevo valutato la mia condizione in maniera
1: rassicurante,
3: positiva, e poi la, diciamo così, l'intuizione di farmi rivedere, e la chiamano fortuna, io in realtà la chiamo benedizione, perché poi il tempo su di me ha giocato la partita, perché io ho preso questa cosa in tempo, che è stata la risoluzione del mio problema. Non è stato un percorso facile, perché da che sembrava una cisti benigna, in realtà era uno dei carcinomi più terrificanti, perché aveva un indice di proliferazione altissimo, e quindi a distanza anche di qualche settimana sarebbero partite delle metastasi. Ecco, tutto questo non è successo, però io ho affrontato tutto ciò che la scienza e fortunatamente le cure mi hanno proposto, quindi chemioterapia, radioterapia e ormonoterapia per 5 anni, e io ad oggi posso dichiararmi guarita.
1: Che bello. Io vorrei ricordare, Yvonne, permettimi anche di menzionare alcuni dati, che nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, però grazie ai progressi della ricerca oggi 2 donne su 3 colpite da cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Questo grazie anche ad AIRC, che è importante sostenere, in 60 anni di attività ha investito oltre 2,7 miliardi di euro, contribuendo quindi ai progressi nella prevenzione, diagnosi e cura, che hanno chiaramente anche aumentato significativamente la sopravvivenza e costruito poi parallelamente una nuova narrativa del cancro, perché questa è una cosa importante. Senti Yvonne, tu hai definito il tumore una sorta di missione mandata dal cielo.
3: Ecco, questa è la mia vita, la mia esperienza, nel senso che io pochi mesi prima mi sono sposata in chiesa, prima di scoprire questa malattia, e mi sono sposata nella grazia del Signore, nel senso che per vari motivi non potevamo sposarci io e mio marito in chiesa, abbiamo fatto un percorso particolare lungo e siamo stati accettati dalla chiesa in toto, e in quel momento in cui il vescovo ci sposava, nel mio cuore è proprio nata questa richiesta al Signore di diventare strumento del suo amore. E poi il cancro è arrivato 3 mesi dopo. Quindi la mia visione non è che il Signore mi ha dato il cancro, la mia visione è che il cancro è arrivato, ma io l'ho affrontato con una visione diversa.
1: Certo.
3: La scienza, mi sono affidata completamente alla scienza, ma mi sono anche affidata alla fede. E queste due cose insieme, io lo porto come testimone AIRC sempre, vanno di pari passo, perché ambedue le cose
1: diventano strumenti per fare del bene, no? Anche tu hai usato, ho letto, no, durante le cure, tanta dolcezza, anche tanta ironia per sostenere le altre donne in terapia, quindi cercando di donare loro pace e tranquillità. Hai aiutato tuo figlio, perché anche in famiglia, no, quando si ammala, purtroppo una persona cara poi si ammala l'intera famiglia, quindi anche lì hai dovuto gestire.
3: Soprattutto quando si ammala una donna, si ammala
1: certo,
3: un pezzo di
1: il fulcro
3: società.
1: Della famiglia, è chiaro, è chiaro.
3: Esatto.
1: E poi scusami, non volevo interromperti, che siamo arrivati alla conclusione purtroppo, però volevo anche ricordare l'attività artistica letteraria, no? Tu hai pubblicato L'ombra di una stella, un libro di poesie dedicato alle emozioni femminili e alla salute, Il bruco non balla, un romanzo appunto autobiografico, racconti la malattia con leggerezza, non vuol dire superficialità assolutamente, però la leggerezza del coraggio, della speranza, e poi sono diventate anche degli spettacoli teatrali. Allora salutiamoci così, Yvonne, perché intanto grazie per averci ricordato che il bruco
3: grazie
1: non balla finché non decide di diventare farfalle. La tua danza oggi è veramente un invito alla speranza per tutti noi. Ricordiamo l'appuntamento: domenica 10 maggio, festa della mamma. Sono 3.000. Quante sono le piazze? 3.900. Quindi insomma, le troviamo.
3: Sì. Le troviamo sair.it e diamo radici a questa ricerca. Rinforziamole con una semplice pianta, con un semplice fiore. Noi possiamo fare la differenza per tante mamme che come la mia non ci sono più. E per queste noi dobbiamo lottare, per queste donne.
1: Grazie di per questa testimonianza, Yvonne, in bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata, Yvonne, noi ci ritroviamo domani con Sabina Style. Ciao a tutti.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Il Papa mette in pericolo molti cattolici. Nuovo attacco di Trump a Leone XIV a due giorni dalla visita in Vaticano di Rubio. Il segretario di Stato vedrà anche la Premier. Giorgia Meloni e gli USA. Non condividerei un ritiro degli Stati Uniti dalla NATO. L'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni. L'Europa dice deve però rafforzare la sicurezza. Tregua armata a Hormuz. Navi americane attraversano lo stretto nonostante i bombardamenti iraniani.
3: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
5: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
4: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
5: 348 103 10 10.
4: Vi aspettiamo.
6: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

Beach Boys, Good Vibration, concetto che ultimamente sociologia, psicologia ci ha spiegato bene quanto siano importanti le vibrazioni verso ciò che ci circonda, anche degli animali, anche delle piante, ma loro lo propongono molto tempo prima. Allora la domanda con cui aprire è: in che anno viene pubblicata, scritta questa canzone dei Beach Boys? Non dovete ovviamente usare internet, ma voi siete stracorretti e scrivete al 348 103 1010. Gianni Toli, Alessandro Rosi, Alessandra Tocci insieme, qui si viaggia su Raiso Radio, proseguiremo quest'ora fatta di infobità, news, qualche curiosità presa qua e là e dei vostri messaggi al 348 103 1010. Abbiamo raccontato ciò che accade in strada, ma un po' di movimento lo abbiamo anche in viabilità ordinaria. Allora da lì ripartiamo, siamo in tangenziale ovest di Milano a descrivere un incidente tra l'altezza di Padana Superiore dell'uscita in direzione della 8. Lasciamo Milano, ma prima ci spostiamo all'aeroporto di Malpensa, 336 la statale, rallentamenti per fondo stradale dissestato, siamo in direzione della 8 anche in questo caso. Scendiamo, ci spostiamo sull'Aurelia, siamo tra Santa Severa e Cerveteri in direzione di Roma, in direzione sud, a descrivere rallentamenti per lavori. Grande raccordo anulare, siamo arrivati a Roma, siamo all'altezza di Casal del Marmo, quindi uscita 2, code per incidente in direzione dell'Aurelia. Aggiorniamo adesso anche la viabilità autostradale spostandoci in A21, la Torino-Brescia, incidente prima di Castel San Giovanni in direzione di Brescia. Questi sono gli aggiornamenti, sono finiti i temporali con cui abbiamo aperto l'ora precedente, quindi in attesa che il tempo si vada a cambiare ne daremo conto naturalmente anche da questo punto di vista. Voglio ricordarvi anche la viabilità dell'A4 che vede tra Cormano e Milano Est verso Brescia rallentamenti e traffico intenso.

Destinazione pomeriggio, musica, news e infomobilità, di tutto un po' qui su Raiso Radio. Poi ci siete anche voi numerose, subito avete risposto rispetto alla domanda: quando è uscito il brano dei Beach Boys Good Vibration? Tra poco leggeremo le risposte. Vi siete avvicinati, gli anni erano quelli, gli anni 60, che ognuno di noi così racconta da un diverso punto di vista. Ma prima di andare alle vostre risposte, ci soffermiamo su ciò che accade in strada, perché abbiamo due novità. Purtroppo tutte e due sono due incidenti: il primo lo indichiamo in A8 a Busto Arsizio in uscita, il chilometro è il 24 e 500, l'altro viene in A16, qui abbiamo il dettaglio, è un tamponamento in uscita a Baiano per le provenienze da Canosa. Allora, l'anno era il 1966, quindi i nostri amici sono avvicinati. Andiamo a rivederlo un po' questo 1966, come così possiamo fare solo noi un po' velocemente. Intanto Simon e Garfunkel uscivano con The Sound of Silence, film meraviglioso che poi diventa la colonna sonora anche di un altro film bellissimo, Il Laureato con Dustin Hoffman. Cos'altro accade quell'anno? Intanto viene abolito l'indice dei libri proibiti, esisteva ancora, il Sant'Uffizio decide che non devono esserci più i libri proibiti e quindi si può pubblicare liberamente tutto. Tradizione antichissima, raccontata anche da molti film, voglio dire, Il Nome della Rosa rientra anche in quello, nell'indice dei libri proibiti, c'era questo libro che così uccideva. Cosa si ricorda ancora quell'anno? In aprile a Houston viene impiantato il primo cuore artificiale, poi ancora Brezhnev viene eletto segretario generale dell'Unione Sovietica. Alcuni di noi nemmeno lo ricordano più. Anni passati, ripeto, 1966, Beach Boys. E poi cosa possiamo ricordare ancora quell'anno? A novembre l'alluvione di Firenze, gli angeli, ragazzi, gli angeli del fango. Quante volte rivediamo quelle immagini di questa città sventrata dall'acqua e dal fango, che ritrova anche forse voce con ragazzi che arrivavano da tutte le parti del mondo. E poi si incominciano a costruire le torri gemelle, fu proprio quello l'anno. E quindi tanti fatti accaduti quell'anno, e Good Vibration è del 66. Allora andiamo a vedere voi con i vostri messaggi. Allora intanto ringraziamo la nostra amica Ginetta. Per me è 65, chissà se ho indovinato, ma quegli anni sapevano di estate e di spensieratezza. Un po' sono un po' gli anni 60 che hanno questo ricordo. Antonio, anche lui 63. Vi siete insomma avvicinati. C'è poi chi si prende un po' d'aria ed è il nostro amico Ardian con il suo compagno di viaggio Whisky, un cagnolino. Sono sul un po' di relax sul mare, Riviera del Conno, Numana. Allora per loro un po' di musica che accompagna così una giornata al mare.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sean the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Rai Radio.

Intercity, questo gruppo magari non troppo conosciuto, allora andiamo un po' alla scoperta di questi così autori di musica, di questi artisti. La sostanza, dice, è un risultato di tre amici che finalmente si mettono insieme e creano musica, quello che hanno sempre desiderato di fare. Il risultato è un suono indie rock pop crudo che trae, attenzione, profonda ispirazione dalle leggende dei primi anni 2000, e lì loro hanno preso in mano gli strumenti proprio in quel periodo. E insomma, questa è la musica che c'è dietro, utilizzatissima nei social come sfondo delle nostre storie, delle nostre avventure, delle nostre fotografie. Lo ritroviamo anche nella diretta qui di Rai Isoradio. Poi ci siete voi, andiamo a salutare un po' di amici che viaggiano con noi. Si parla del 1966 e dintorni, abbiamo chiesto la canzone dei Beach Boys, siamo tornati un po' a quegli anni, appunto, che come li ha definiti Ginetta, sanno di estate e di spensieratezza, sia che sia novembre, dicembre, febbraio, sa tutto, gli anni 60 sanno un po' di questo, anche se tante cose importanti sono accadute, abbiamo così rapidamente ricordato alcune situazioni di quell'anno. Ce ne torniamo in strada, lo facciamo perché ci chiedete anche delle novità con dei vocali. Io riparto a questo punto dalla viabilità autostradale che ci porta con gli aggiornamenti in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Abbiamo 3 km di coda in aumento per incidente. Coda per materiali dispersi è indicata in A8 a Busto Arsizio in uscita per le provenienze da Varese. Coda anche a Napoli in tangenziale, siamo all'altezza dell'entrata Corso Malta verso Pozzuoli, qui anche il traffico è intenso. Ancora la 1 in primo piano perché arrivano notizie di questo incidente avvenuto tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma che sta causando code, ripeto, 3 chilometri, si sono tamponati un'auto ed un camion al chilometro 312. Ricordiamo poi gli altri incidenti, uno è avvenuto in A16 a Baiano, tamponamento, siamo all'uscita di Baiano per le provenienze da Canosa, l'altro a Busto Arsizio in uscita per le provenienze da Varese. Coda poi per lavori indicata in A14 in più di un tratto, ricordiamo l'ultima giornata che è Pedaso fermo verso Ancona, e poi coda per l'operazione della dogana, riguarda l'A9, siamo tra Como Montelimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Completiamo con Roma, dove non torna la normalità, rimane traffico e rallentamenti sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est in direzione di quest'ultima, dovuto come sempre a coda per viabilità esterna che non riceve.

So Far Away, Dire Straits, 13:33. E andiamo a leggere quello che è accaduto, che sta accadendo a Padova. Tra l'altro ci sono anche le immagini di Rai News 24 a raccontare la piazza antistante la Basilica di Santa Fausti, di Santa Giustina a Padova. Allora, sappiamo il funerale di Alex Zanardi. Ci sono stati svariati applausi durante il funerale, è stata preceduta la bara da un corteo aperto dagli atleti paralimpici e dai familiari, presenti oltre 2000 persone, tra cui i vertici dello sport italiano. Sotto l'altare la handbike dell'atleta bolognese era posta lì. Il comune tra l'altro ha predisposto nell'antistante Prato della Valle, tra l'altro questo piazzale molto grande che è di fronte alla Basilica, un maxi schermo su cui si appunto presenta tanta gente, molti in bicicletta. Io ho visto le interviste, insomma, viste ma non ascoltate, perché appunto sono qui in studio, gli schermi sono accesi. Quindi ultimo addio ad Alex Zanardi questa mattina, la chiesa appunto con 2000 persone presenti, e naturalmente avremo anche in giornata ancora e domani sui giornali ancora foto e cronaca di quanto è accaduto oggi a Padova. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi al 348 103 10 10. Tra l'altro questa situazione di oggi di Padova ce la raccontava appunto, ce la testimoniamo la nostra amica Carla, che appunto li aveva seguiti in televisione. Ce ne andiamo ora in A21, siamo sulla Torino-Brescia, abbiamo un incidente a Castel San Giovanni in direzione di Brescia e poi abbiamo il grande raccordo anulare con code per incidente. Il raccordo, tra l'altro, quest'oggi è ripreso da più di un giornale romano, che è davvero una viabilità complessa e pericolosa ancora oggi, incidente gravissimo. In questo caso l'incidente che vede code è avvenuto all'uscita 2 Castel del Marmo in direzione dell'Aurelia. Lasciamo Roma, lasciamo il grande raccordo anulare, ce ne torniamo in autostrada, parliamo della 8 che è in primo piano nel tratto uscita Busto Arsizio per le provenienze da Varese, abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Rallentamenti poi in A14 anche per lavori tra Pedaso e Fermo verso Ancona. Ancora la 1 con l'incidente con code indicate tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, sono code importanti, sono arrivate a 3 km, valutate in aumento, si sono tamponate un'auto ed un camion. Ancora poi ricordiamo la viabilità dell'A14, coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, naturalmente sono i lavori anche a generare questo disagio, 1 km è la valutazione. Completiamo il nostro giro con Napoli, non mancano in tangenziale code e rallentamenti, in particolare viene aggiornata la viabilità dell'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, indicata con coda e traffico intenso.

Viaggio insieme, queste sono le ultime parole di questo brano, Gli ostacoli del cuore, Ligabue Elisa, è un po' il nostro, un viaggio insieme che così racconta soprattutto l'infumabilità, poi qualche curiosità presa dalla giornata, e ne ho pronta una, che giorno è oggi, 5 maggio? Molti di noi sono stati interrogati su questa giornata, tra poco ricorderemo come, dove e perché. Alessandra Tocci e Gianni Tola sino alle 14, poi avremo di nuovo i titoli del GR1 e poi io, Chiara e il Green. In strada molte notizie sono esaurite, sono finite le code, i rallentamenti, gli incidenti, quindi abbiamo un quadro un pochino più tranquillo, però ricordiamo le notizie che ancora troviamo in strada per la vostra sicurezza e per la vostra informazione. Andiamo in A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, 4 km di code in aumento per incidente. Stessa situazione, cioè code in aumento per incidente, le indichiamo in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova, 1 chilometro di coda. L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto al chilometro 30 e 500. Incidente anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, rallentamenti ancora indicati in A14, dico ancora, ma i tratti sono tanti, anche in questo tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona. 5 maggio 1821, muore Napoleone Bonaparte. E Alessandro Manzoni, dopo 3 giorni di grande tormento, scrive una poesia che abbiamo dovuto imparare tutti a memoria, tratti in inganno da quel primo verso, facilissimo, e fu punto. Intanto tutte le insufficienze le abbiamo prese perché non ci ricordavamo che c'era il punto, quindi andavamo immediatamente alla strofa successiva. Comunque vogliamo ricordare, la RAI lo fa oggi con un grande impegno, questo personaggio storico rappresentato in uno dei modi classici, e cioè grande mantello rosso, cappello, sguardo serissimo, capelli lunghi, a cavallo di un cavallo imbizzarrito che lui però sicuramente riuscirà a domare. E allora siamo iniziati questa mattina i ricordi di Napoleone, gli approfondimenti su questo tema alle 14:15, quindi tra poco inizia la rubrica di Paolo Mieli, passato e presente, si parlerà di Napoleone in Italia, perché anche qui ne ha fatte un bel po' di cose. Napoleone è in gran parte dell'Europa e non solo, dal Manzanarano al Reno, ricordiamo, cioè dall'Alpe alle Piramidi. Poi abbiamo alle 17 Cronache della Storia, anche qui alle 19:30 Viva la Storia, i ragazzi dell'Isola d'Elba, dove lui è stato molto tempo, hanno girato anche svariati film, uno con Elio Germano se non ricordo male, sulla presenza di Napoleone all'Isola d'Elba, ci accompagna virtualmente per l'isola raccontandoci Napoleone e l'isola. E poi si conclude la giornata con Alessandro Barbero, che mi immagino cosa si sarà inventato per questa sera, Disfatte, conquiste e vita, e i fu. Questo è il titolo dell'approfondimento, documenti, biografie, memoriali, fonti storiche e quant'altro, e poi le testimonianze di detrattori o sfegatati detrattori o sfegatati fan, perché è vero, molti lo amano tantissimo Napoleone, magari ne hanno anche qualche statuina in casa a cavallo, quella immagine che è famosa che vi dicevo prima, oppure c'è chi non lo sopporta affatto, oppure non lo conosce. Allora la giornata di oggi della RAI in questi settori, in questi orari, sarà un modo di approfondire il tema di questo grande personaggio. E fu 5 maggio, 13:46, proseguiamo con la nostra musica. Dicono

Marocco Hunt, questa è la nostra musica, 13:51, destinazione pomeriggio ci porterà direttamente all'edizione delle 14 tra poco del GR1. Nel frattempo abbiamo da aggiungere notizie di infobita alcuni tratti. L'Adriatica, siamo sulla statale 16, abbiamo dei rallentamenti all'altezza di Barletta Nord in direzione nord. Raccordo Bettolle Perugia, code per veicolo fermo in avaria Perugia Est in direzione di Bettolle. E poi nuovamente in autostrada, no, abbiamo ancora una notizia riguardo al raccordo Siena Firenze. Rallentamenti per veicolo in avaria dopo San Casciano Nord in direzione di Siena. Lasciamo questa zona e ci spostiamo in A4, siamo nel tratto Venezia-Trieste, abbiamo code a tratti tra Latisana e Cessalto verso Venezia. Aggiorniamo anche la viabilità dei nostri confini, la 9 che vede code per operazioni doganali segnalate tra Como, Montelimpino e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera. La Liguria ora in primo piano, ricordiamo la viabilità della 10 in particolare, abbiamo code a Genova Pra in uscita dovute a viabilità esterna che non riceve, code anche tra la 26 e Genova Pra verso Genova e 3 km di code a tratti sempre verso il capoluogo Ligure tra Pietra Ligure e Orcofellino. Anche in A12 non mancano notizie, in realtà tutto ruota attorno a un incidente che avviene tra Chiavari e Rapallo verso Genova, coinvolte 4 auto che si sono tamponate all'altezza del chilometro 30 e questo inevitabilmente ha effetti sulla viabilità, 2 km di coda valutate in aumento per questo incidente.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Penso che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Lui pensa che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. Così il presidente Trump, intervistato da una TV locale americana a pochi giorni dalla visita in Vaticano del suo segretario di Stato Rubio, che incontrerà Leone XIV. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa esige di predicare la pace, la replica del segretario di Stato Vaticano Parolin. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. A officiare la cerimonia Don Marco Pozza, cappellano del carcere della città e amico del pilota di Formula 1 e campione di paraciclismo, scomparso il 1° maggio a 59 anni. La sua voglia di mordere la vita divenga testamento, ha detto il sacerdote. È terminata poco fa la deposizione di Paola Cappa come testimone sul delitto di Garlasco a Milano. Tra poco il turno della sorella gemella Stefania. Domani sarà la volta di Andrea Sempio, l'unico indagato, che però, hanno preannunciato i suoi legali, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Incidente sul grande raccordo anulare di Roma durante un inseguimento delle forze dell'ordine. 4 i veicoli coinvolti. Il traffico è rallentato. Al Quirinale la cerimonia di presentazione dei candidati al premio David di Donatello. Occorre dialogo senza pregiudiziali per il settore del cinema, ha detto il capo dello Stato Mattarella, che ha invitato a realizzare progetti audaci e in libertà. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 15.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, buon viaggio. Siete all'ascolto di Rai Radio, destinazione pomeriggio. 348 103 1010 è il nostro numero, il numero a vostra disposizione. Gianitola Alessandra Tocci, ma tra poco andremo anche con Chiara Giallonardo, il suo gruppo, il team di Chiara. Intanto io vi porto in strada a raccontare le ultime novità. Dobbiamo dire, tante situazioni si sono risolte, ma naturalmente siamo sempre in movimento, quindi non mancano le notizie che ci portano a Roma. Siamo in tratto urbano della 24, tra Togliatti e Complanare verso il grande raccordo anulare, apriamo con delle code a tratti e traffico intenso. Da Roma ci spostiamo in A7, il tratto diventa Genova-Bolzaneto, bivio A12, la direzione Genova, abbiamo un incidente che è avvenuto al chilometro 125 con effetto di code naturalmente risultanti. Firenze-Pisa-Livorno, l'uscita di La Sassinia per provenienza da Firenze, code poi in A1 che sono aumentate tra Firenze Sud e Incisore Gello verso Roma, siamo arrivati a 5 km di coda in aumento anche qui per incidente. Coda per incidente la dobbiamo indicare anche in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova. L'incidente avviene al chilometro 30, sono tamponate 4 auto e le code, come confermato, sono stimate ancora 2 km. Rimaniamo in Liguria, siamo sempre in autostrada, in A10, all'altezza dell'uscita Genova-Pra, abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Un veicolo in avaria in variante di Valico, fate attenzione, il tratto è Firenzuola-Badia, la direzione Bologna, e si tratta di un veicolo fermo in galleria. A proposito di galleria, Luigino mi manda una foto delle code prima di Rapallo in galleria. È piena la galleria, non c'è più spazio, non c'è nemmeno spazio per un ago, come si suol dire. 14.07, allora, la destinazione pomeriggio diventa Io, Chiara e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Ben trovati cari amici di Raiso Radio, un buon viaggio a voi che siete alla guida questo martedì da trascorrere insieme. Allora vi dico subito che sarà una puntata un po' selvaggia, sì, selvaggia perché parleremo di animali selvatici, ma ovviamente poi

0: Io Chiara il Green.
1: È martedì e come di consueto siamo in compagnia degli amici di Airday Italia. In studio con me c'è Giuliano Giulianini, giornalista di Airday.it. Ciao Giuliano, ben trovato.
2: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, secondo me i nostri amici che ci stanno ascoltando, conoscendoti, avranno già capito che oggi si parla di natura e di animali. Perché sì, insomma, tu ci porti sempre questo tema che ci è particolarmente caro. E in realtà poi in questi giorni mi hai chiamato, mi hai detto guarda, dobbiamo assolutamente fare questa puntata perché c'è un'urgenza. In realtà si tratta proprio di un'emergenza. E forse non vi sarà sfuggito leggendo i giornali che in Abruzzo, insomma, le notizie ci dicono che si aggrava il bilancio di lupi uccisi. Stiamo parlando di oltre 20 esemplari morti. Ma Giuliano, che sta succedendo?
2: Sta succedendo una cosa molto sorprendente, perché l'Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo, ma anche la comunità che c'è in Abruzzo, quindi tutti questi paesi che noi conosciamo, Pescasseroli, Villetta Barrea, hanno una comunità che comunque ha imparato nei decenni a convivere con gli animali selvatici, con l'orso marsicano, che è un certo animale endemico del nostro paese, e ne ha fatto anche un vanto, un'economia. Insomma, chiunque di noi è stato nel Parco Nazionale d'Abruzzo sa che non c'è un conflitto, ma c'è una simbiosi. Ora, questi 20-21 lupi trovati avvelenati nell'area del parco fa esplodere un qualcosa che evidentemente è sotterraneo, cioè un conflitto che c'è fra persone che hanno interessi diversi e la vita selvatica. È stata una cosa molto veloce, in pochi giorni sono stati trovati questi cadaveri, questi 21 lupi, in una zona abbastanza concentrata. Questo fa suonare un allarme a chi si intende di queste cose. Evidentemente c'è una campagna di, fammelo dire, di sterminio, e poi mirata con i lupi, perché è vero che sono morti anche altri animali, tipo una poiana mi pare, alcune volpi, perché questi avvelenamenti vengono fatti

0: con dei bocconi avvelenati.
1: Vabbè, magari gli altri animali no, li trovano
0: anche altri animali. Questo è uno dei motivi che noi diciamo sempre: non lasciate cose avvelenate in giro, perché non sai mai a chi
1: hai
0: fanno.
1: Detto una cosa molto, molto interessante che mi ha colpito, no? Che comunque ci sono dei conflitti tra il mondo naturale e alcune categorie di persone che magari sono quelle che subiscono le conseguenze, no? Che poi alla fine finiscono sugli animali selvatici. Ma qual è l'interesse dall'altra parte che può portare a un fenomeno come questo?
0: Allora, non riferendoci ovviamente a questo caso, perché ancora le indagini sono in corso, quindi posso individuare dei colpevoli, anche delle categorie di colpevoli, però di solito i conflitti con la fauna selvatica viene da chi ha interessi nel mondo agricolo, quindi con gli allevatori, gli agricoltori che magari con alcuni animali selvatici tipo gli ungolati hanno problemi a difendere le loro coltivazioni, eccetera. Anche le modalità di avvelenamento sembrano compatibili, perché pare dalle prime analisi che questi veleni vengano da composti chimici per l'agricoltura, non proprio da veleni mirati a far fuori gli animali, ecco. Quindi sembra, e questo rende molto anche complicato trovare i colpevoli, perché comunque sono prodotti in vendita per altri scopi che vengono utilizzati per questo.
1: Ecco, beh, questi insomma sono fatti che insomma ci rammaricano in qualche maniera, e ovviamente noi continueremo a tenere sott'occhio le indagini per capire meglio che cosa sta succedendo, e soprattutto perché questo fenomeno si fermi, si argini immediatamente. C'è da dire che insomma l'altra faccia della medaglia, quella che ci fa tirare un sospiro di sollievo, è che se da una parte c'è qualcuno che così in maniera un po' subdola e bieca si mette a uccidere i lupi, dall'altra parte c'è chi invece gli animali selvatici li cura. E a proposito, prima tu citavi gli orsi, no? C'è stata una bella storia di un recupero di un orso,
0: sì,
1: proprio sempre in Abruzzo.
0: Sempre lì, perché ovviamente in Abruzzo, ripeto,
1: è lì
0: questa
1: che sta l'orso marsicano.
0: Esatto, lì è che è anche più amato l'orso marsicano. Questo orso che è stato poi chiamato libero, perché è stato liberato da un laccio. I lacci sono un'altra vergogna di chi fa queste cose, cioè dei cappi metallici di solito che vengono messi nascosti nella vegetazione per catturare e alla fine anche uccidere, perché l'animale per divincolarsi si fa del male se muore di solito, per prendere appunto lupi, orsi, cinghiali soprattutto. Invece questo orso è stato trovato per fortuna da chi di dovere, è stato liberato mi pare dai forestali o comunque dai guardiaparco, e salvato in questo senso, è tornato libero, è stato anche nominato libero.
1: Che bello, ecco, queste sono le storie che invece poi no, ci aprono il cuore con gli animali. Allora senti Giuliano, rimani insieme a noi, perché tra poco arriva un ospite che ovviamente tu conosci benissimo, che con gli animali selvatici ha una certa familiarità, soprattutto con quelli che hanno magari delle storie anche un po' difficili. Tra poco ve la presento, prima però linea alla regia.

0: ancora.
1: Tiziano Ferro ed ero contentissimo, 14:19, allora andiamo a dare un'occhiata a ciò che è cambiato in strada. Ricordiamo anche il nostro numero 348 103 1010. Intanto andiamo subito in Liguria, parliamo da 12, abbiamo un approfondimento, il traffico è stato bloccato, allora vediamo, ricordiamo un po' tutte le notizie. Intanto siamo tra Chiavari e Rapallo verso Genova, il traffico è bloccato con 3 km di coda. Abbiamo già descritto questo tamponamento tra 4 auto che però è avvenuto all'interno della galleria Sant'Agostino e siamo a chilometro 30. L'alternativa di viaggio è consigliabile, quindi uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Rapallo. Sul posto stanno affluendo e sono anche presenti personale di Autostrade per l'Italia, la stradale e tutti i mezzi di soccorso. Quindi ripeto, traffico bloccato tra Chiavari e Rapallo verso Genova, all'interno 4 km di coda. Questa è la situazione aggiornata della 12. A ciò aggiungiamo anche altra situazione delicata, è quella che ci offre la 1. Siamo nel tratto in Firenze Sud in Cisareggello, direzione di Roma. Abbiamo 5 km di coda in aumento, sono dovuti anche in questo caso ad incidente. Qui si sono tamponati più mezzi e sono fermi in sorpasso. Inevitabilmente si sono formate, meno male, anche delle code. 5 km alla valutazione, ripeto, per incidente dal chilometro 301. Intorno a tutto questo abbiamo anche situazioni altrettanto delicate come quella che ci offre la 10, siamo tra Pietra Ligure e Orcofellino verso Genova, abbiamo 5 km di coda a tratti, sempre verso il capoluogo Ligure, code anche tra i trafori e Genova Pra, e all'uscita di Genova Pra anche qui abbiamo code in entrambe le direzioni. Aggiungiamo, rimanendo in Liguria, anche la viabilità della 26 tra Masone e la 10 in direzione sud verso Genova Voltri, anche qui abbiamo indicazioni di code e di rallentamenti. Questa è gli aggiornamenti. Vorrei poi mettere ancora un tratto che è la 14 che vede rallentamenti per lavori in più di una zona. Siamo tra Grottamare e Pedaso verso Ancona, tra Pedaso e Grottamare verso Pescara, ma anche tra Pedaso e Fermo sempre verso Ancona. Un po' di musica, la novità di Alex Warren e poi torniamo da Chiara e dai suoi ospiti.

0: Io Chiara il Green.
1: Con Giuliano Giulianini abbiamo introdotto in questa puntata il tema degli animali selvatici, anche quando si trovano a vivere delle realtà complesse. Vi ho anticipato che sarebbe arrivata qui in studio con noi un ospite che gli animali li conosce davvero molto da vicino. Sono felice di dare il benvenuto alla consulente scientifica del Parco Faunistico Piano dell'Abatino e Poggio San Lorenzo in provincia di Rieti, Francesca Manzia. Ciao!
2: Grazie e buon pomeriggio a tutti.
1: Innanzitutto raccontaci del vostro centro, e cioè quali animali sono ospitati, da dove provengono, quanti sono. Vogliamo sapere tutto.
2: Il parco è una struttura multifunzionale, diciamo che funziona sia come centro recupero, quindi ricovera animali selvatici, appunto anche lupi, è una delle poche strutture che può ricoverare i lupi per a scopo di rimetterli in natura, quindi chiunque trovi un animale selvatico in difficoltà può portarlo da noi, cercheremo di dargli tutte le possibilità per tornare libero, e poi ecco la nostra soddisfazione maggiore è quello di ridare la libertà a chi magari ha avuto un incontro con un bracconiere o con qualcuno che gli ha fatto del male, quindi questa è la cosa più bella. Poi accanto a questo centro recupero abbiamo anche la mostra faunistica permanente. È praticamente un posto dove trovano ospitalità gli animali che devono restare per tutta la vita in cattività. Parliamo di scimmie anche, che sono derivanti sia dalla sperimentazione e sia da esuberi di altri zoo oppure di centri di ricerca. Perché sappiamo bene che le sperimentazioni sono cose che non sono buone per gli animali, ma esistono anche sperimentazioni che sono sostenibili, quindi magari soltanto cose comportamentali, che però hanno un po' il rovescio della medaglia, perché una volta che lo studio finisce, quindi magari 2 anni, 3 anni, poi questo gruppo di animali deve essere sistemato in qualche modo. Se non esistessero strutture come la nostra, purtroppo questi animali avrebbero una sorte diversa, quindi ecco, sosteneteci anche, perché effettivamente sono tanti animali.
1: Ecco, ma quanti sono?
2: Sono, diciamo, oltre 400 animali.
1: Ecco, ma stiamo parlando di un centro molto grande anche da un punto di vista proprio di spazi, perché sì, la convivenza, diciamo, tra animali così diversi, scimmie, lupi, un'arca di Noè complessa la vostra.
2: Sì, in mezzo al bosco, quindi un bellissimo posto, e purtroppo non siamo aperti al pubblico, anche perché insomma sono animali che effettivamente tutto il rumore delle persone non sarebbe salutare per loro, quindi non siamo aperti al pubblico, ma insomma chiunque trovi un animale può entrare e può vedere parte del nostro lavoro.
1: Ma sì, insomma, diciamo che la bellezza del lavoro che fate non ha bisogno di essere ammirata, no? Cioè basta sapere quello che state facendo, anzi soprattutto quando parliamo di animali selvatici ci piace ripetere che è sempre giusto mantenere una cauta distanza di sicurezza per il nostro bene e per il bene di quegli animali. Una curiosità, perché è primavera, una cosa insomma che mi ha colpito, perché di solito proprio a primavera è il periodo di maggiore affluenza di animali nei CRAS, perché?
2: Beh sì, perché comunque in primavera abbiamo la stagione riproduttiva, quindi gli animali che sono più inesperti perché più giovani sono quelli che più facilmente rimangono vittime di incidenti. Quindi è per questo. E poi c'è, diciamo, la possibilità di trovare anche dei cuccioli o dei pulli di uccelli che sono effettivamente troppo piccoli per essere indipendenti e quindi vengono presi dalle persone e portati nei centri. Ma attenzione, perché molto spesso sbagliamo.
1: Ah, ecco, spiegaci bene, perché magari può succedere, no, di imbattersi in un animale ferito, in un animale in difficoltà. Che cosa dobbiamo fare e quali sono gli errori da non fare che invece magari sono comuni?
2: Bisogna sempre chiamare un esperto prima di prendere l'animale, soprattutto se è un piccolo, perché noi sbagliamo nel interpretare i comportamenti degli animali come se fossero quelli nostri, quindi come noi aiuteremmo una persona aiutiamo un animale. In realtà loro vivono secondo regole diverse e quindi dobbiamo anche rispettarle. A volte l'uccellino caduto dal nido non è caduto dal nido, ma semplicemente sta imparando a sopravvivere seguito dal suo genitore, che il suo genitore non è come noi faremmo con un bambino, quindi standogli accanto, ma vedendolo da lontano e facendolo anche andare incontro ai suoi primi problemi. Quindi il fatto di correre dei rischi in natura è normale. e anche è essenziale per loro. Senza correre dei rischi da piccoli non saranno degli adulti in grado di provvedere a loro stessi e di mandare avanti la specie.
1: Questo mi sembra un mantra buono anche per noi esseri umani, eh? Cioè, non vorrei dire che insomma anche essere genitori un po' troppo, come si dice, chiocce, un po' troppo così attenti, non lasciare un po' di possibilità di sbagliare non è forse una buona idea. Senti Francesca, con questa strana similitudine tra l'educazione dei cuccioli animali e quelli dei cuccioli umani, io ti interrompo, ma ovviamente tu rimani insieme a noi e rimane anche Giuliano, perché tra poco continuiamo ancora a parlare di animali selvatici, prima però la nostra musica.

Bossa Nostra, Gaia, 14:32. Allora andiamo subito a darvi una buona notizia, perché in A12 non abbiamo più il traffico bloccato tra Chiavari e Rapallo verso Genova. L'abbiamo descritto per qualche tempo per incidente, un incidente sicuramente complesso che avviene all'interno di una galleria, 4 vetture coinvolte, ma adesso la misura è stata tolta. Rimangono però le code, rimane l'incidente. Allora andiamo a leggere nuovamente cosa è accaduto. Siamo sulla A12, Genova, Sestri Levante, tra Chiavari e Rapallo verso Genova, tamponamento di 4 vetture all'interno della galleria Sant'Agostino al chilometro 30. Questa è la situazione in strada. Proseguiamo il nostro viaggio ricordando anche i 6 km di coda, in realtà ne avevamo segnalati 5, sono cresciuti nel frattempo. In A1 tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma, 6 km di coda in aumento anche qui per incidente. Andiamo a leggere anche qui il dettaglio. L'incidente avviene al chilometro 312 verso Roma in direzione sud, coinvolti più un mezzo, e in questo caso sono fermi in sorpasso. Lasciamo questa zona, andiamo in Liguria, anche qui abbiamo code importanti, sono stimate a tratti, direi solo per traffico intenso, in A10 tra Pietra Ligure e Orcofellino verso Genova, siamo già arrivati a 5 km. I nostri confini ci portano in A9, siamo tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci, per l'operazione della dogana verso la Svizzera abbiamo 3 km di coda in aumento. Suggestionati così dai temi trattati da Chiara e dai suoi ospiti, arriva una bellissima immagine che ci porta a Pescara, e Marco che ci manda questo video dice: dopo decenni il fratino, che è un uccello, è tornato a nidificare in spiaggia, anzi ha deciso di nidificare in spiaggia, quindi al centro, quindi si vede questa spiaggia, mi sembra anche con la possibilità di giocare a pallone o a padel o quello che è, e in mezzo c'è il nido del fratino. È comunque una bella notizia. Musica Dua Lipa e poi si torna da Chiara e dai suoi ospiti.

0: 14:40 e allora il nostro viaggio riparte ancora una volta da strada, poi torniamo da Chiara e dai suoi ospiti, perché la situazione a 1 sta peggiorando, se possiamo così dire, molto velocemente. C'è un movimento sull'autostrada, il peggioramento riguarda solo la lunghezza delle code, che sono arrivate a 6 km. Questo va detto tra Firenze Sud e Cesareggello verso Roma, a seguito anche di incidente, ma anche di movimento sulla strada. Arriva anche la 14 tra Bologna Borgo Panigale e la 1 in direzione nord, con 2 km di coda valutate stabili per veicolo fermo in avaria. Ma adesso lasciamo la parola a Chiara Giannonardo e ai suoi ospiti.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi siamo ancora qui in studio con Francesca Manzia, consulente scientifica del Parco Faunistico Piano dell'Abatino e Poggio San Lorenzo in provincia di Rieti, ed è rimasto con noi anche Giuliano Giulianini di Air Day Italia. Stiamo parlando di animali selvatici, in particolare stiamo parlando di queste strutture, i CRAS. Come funzionano esattamente, Francesca? Cioè, che tipo di persone lavorano da voi e anche come vi sostenete?
3: E questa è una bella domanda. Diciamo che il funzionamento dei CRAS in tutta Italia è sempre legato alla magari possibilità di un'associazione che ha nel momento dei soldi da destinare a questi animali e poco da parte delle istituzioni. Quindi c'è un problema sicuramente di finanziamenti per ottenere un minimo di standard di requisiti per dare a questi animali la possibilità di essere curati. Quindi ci sono volontari che sicuramente possono dare una mano, però serve anche la professionalità di veterinari e di persone che riescano a dare un indirizzo a questi volontari. Poi ci sono anche i ragazzi del servizio civile, del servizio civile europeo, quindi sicuramente tutta una serie di persone che può aiutare, ma che deve essere poi seguito da personale preparato, perché altrimenti non si può portare avanti un centro recupero. E nella maggior parte delle regioni questa cosa diventa veramente complicata, perché non ci sono sussidi.
2: Ecco, non è semplice. È possibile sostenervi, aiutarvi in qualche modo?
3: Sì, sicuramente ci sono le associazioni, possono essere sostenute attraverso donazioni, ci sono anche centri recupero che possono ospitarvi per delle donazioni, in particolare di cibo, di materiale sanitario, quindi si può portare direttamente al centro quello che vogliamo. Oppure ecco, ci sono gli IBAN per fare delle donazioni e per dare una possibilità in più a questi animali di tornare liberi.
2: Ecco, senti, a proposito di libertà, quando invece torniamo a noi esseri umani, una delle cose che ci dà maggiore libertà è viaggiare, e so che da questo punto di vista tu sei una grande viaggiatrice e sei tornata di recente da un viaggio alla fine del mondo, per citare Papa Francesco.
3: Sì, esatto, sono andata proprio alla fine del mondo, una parte del mondo veramente molto affascinante, dove ho trovato, sono andata a trovare volutamente una categoria di animali che mi interessa particolarmente, che sono i pinguini.
2: Ok, quindi eri in Argentina e sei andata in Patagonia.
3: Ero in Argentina,
2: terra del fuoco.
3: Esatto, in Patagonia, nella parte più a sud del mondo, quindi a Capo Horn, che è praticamente la parte più a sud, vicino al polo sud, che possiamo raggiungere. E la particolarità di questi pinguini, che sono in queste colonie riproduttive lì in Argentina ma anche in Cile, è che possiamo passeggiarci intorno insieme camminando nelle stessi tracciati.
2: Non si spaventano,
3: no. Questa è una cosa molto particolare e ovviamente è fatta in modo che noi non arrechiamo danno agli animali, quindi che non ci approfittiamo di questa loro benevolenza. Non cerchiamo di accarezzarli, non gli diamo da mangiare. E in questo modo riusciamo a camminare in mezzo a loro, a vederli da vicino senza che loro ne abbiano nessun timore. Questo perché? Perché loro non hanno memoria di un predatore di terra che li attacchi, e quindi ovviamente non hanno paura di qualcuno che possa avvicinarsi a loro a terra. Questo perché vengono mangiati solitamente come preda da animali marini, quali gli elefanti marini, le orche. Ma a terra non hanno predatori, e quindi ovviamente loro sono cresciuti con questa cosa, che a terra non c'è pericolo.
2: Beh, ma questo lo trovo meraviglioso, Giuliano, cioè delle volte veramente la natura riesce a sorprenderci, no? Anche con una memoria che parla di pace una volta tanto.
4: Sì, sempre ricordando che comunque queste sono situazioni particolari, invece nei nostri territori i nostri animali hanno la memoria di che cosa fa l'uomo agli animali e quindi non è la stessa situazione.
2: Ecco, e allora proprio con questo, per salutarvi, e qua mi risponda chi vuole, Giuliano oppure Francesca, se qualcuno all'ascolto volesse impegnarsi in prima persona nel soccorso degli animali selvatici, come potrebbe farlo?
3: Contattando le associazioni che si occupano di questo, quindi diventando volontario, o anche il servizio civile volontario che ha dei posti a disposizione per queste strutture.
2: Allora Giuliano, Francesca, io vi ringrazio tantissimo e sempre complimenti per il lavoro straordinario che fate ogni giorno. Tra pochissimo qui arriva un'altra ospite che ci parla di pace, lo fa attraverso la sua arte, prima però la nostra musica.

0: Io Chiara il Green.
1: E ora ho il grande piacere di dare il bentornato, perché è già stata da noi, è un'artista, lei è anche una regista corsa, dal 2013 ha viaggiato nei luoghi più remoti del pianeta per documentare con la sua arte specie, habitat, culture in via d'estinzione. Oggi però è con noi perché lei è anche una profonda osservatrice, diciamo, di quello che accade attorno a noi anche da un punto di vista geopolitico, e quindi a Venezia ha voluto portare un'opera davvero molto interessante. Benvenuta Ande Carbuccia, buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio.
1: Allora, oggi è veramente la prima, quindi una giornata molto importante per te. Grazie per aver trovato questi minuti da trascorrere con noi. Ci puoi raccontare che cosa stai presentando a Venezia?
2: Allora, sto presentando un nuovo corpo di lavoro che si chiama Sargent Snafu, e sono delle sculture che ho fatto in 3D e che assomigliano a dei soldatini, ma invece di avere delle armi hanno dei microfoni, quindi una serie di quattro sculture che hanno varie dimensioni. E la cosa molto bella che avremo è che le presenteremo sul canale grande, le quattro sculture dimensioni umane, e poi avremo una mostra all'interno di questa galleria che è di fianco all'Accademia, di cui si occupa la mia gallerista Brun Fine Art, e sarà aperto al pubblico fino a fine settembre, quindi un'occasione incredibile di parlare di qualcosa che reputo fondamentale, che è l'uso ormai e la strumentalizzazione dell'informazione come arma.
1: Ecco, quanto è grave, quanto è pericolosa la polarizzazione nell'informazione?
2: Secondo me, da quello che osservo in giro per il mondo, è la cosa più grave. È quello che definisce quasi tutto oggi, le scelte che facciamo, in chi credere, cosa credere, non più credere in niente perché è tutto polarizzato, estremizzato, e ovviamente il fatto molto molto scioccante che usare oggi un microfono può uccidere, ma può anche farti morire, no? E quindi c'è questa dualità ormai, che l'informazione è uno strumento usato da tutti, ovunque nel mondo, non importa quale paese, come strumento di guerra.
1: Ecco, dall'altra parte però, insomma, la comunicazione può essere invece uno strumento di pace, così ovviamente da comunicatori ci piace intenderla e ci piace vederla. Perché queste sculture sono anche riflettenti, come se fossero degli specchi?
2: Perché appunto, come dici tu, l'informazione e il giornalismo è fondamentale ed è quello che permette di comunicare con tutti su informazione fondamentale. E quindi io, però, come facciamo a differenziare oggi il vero dal finto o dal misinformato? Come facciamo a vedere la news pulita di quella specchiante, lucida, bella, attraente, ma falsa? E quindi è un po' attraverso questi soldatini, no, che sono a dimensione umana, ho scelto di cromarli, perché ovviamente la cromatura è un'espressione nell'arte moderna e contemporanea molto importante, ma anche perché ti rispecchia, è lucida, quindi ti attrae, ti coinvolge, ma forse è solo un'immagine superficiale, non è veramente profonda. Quindi ho usato questa cromatura e questi colori forti come simbologia di quello.
1: Ecco, in questa, diciamo, guerra, in questo conflitto creato da un certo tipo di informazione, un ruolo inquietante però importante lo rappresenta anche il futuro, no? E anche l'intelligenza artificiale, che in qualche maniera rischia di amplificare ancora di più, no? Esasperare alcuni contenuti.
2: Assolutamente, l'intelligenza artificiale è un strumento fantastico, secondo me, perché io sono comunque, rimango un ottimista, perché ovviamente questi soldatini sono è un'operazione per creare consapevolezza e fare riflettere, però assolutamente io credo che l'intelligenza artificiale sia arrivata in questo momento perché ne abbiamo bisogno per risolvere i nostri problemi. La vera domanda è come la useremo. Il strumento in se stesso è fantastico, può risolvere tante cose, dal cambiamento climatico a problemi di salute a tante cose. È solo che è sempre la stessa storia, se tu prendi un coltello lo puoi usare per tagliare una torta e condividere una torta, o lo puoi usare per uccidere come useremo l'intelligenza artificiale, come la sfrutteremo. E queste sono delle scelte che oggi come comunità mondiale, lasciando stare un attimo chi decide per noi, noi come persone, come popolo del mondo, di questo pianeta, secondo me dobbiamo prendere delle decisioni e entrare in atto su queste cose e su questa consapevolezza.
1: E io veramente su questo interrogativo, con questa domanda, come vogliamo utilizzare l'informazione, come vogliamo utilizzare l'intelligenza artificiale, concluderei la nostra chiacchierata, Anne, ringraziandoti ancora per essere stata con noi, invitando tutti coloro che in questi giorni hanno la fortuna di essere a Venezia a venire a visitare questa tua splendida esposizione. Allora, grazie ancora Anne Carbuccia per essere stata con noi, grazie a tutta la squadra di Io Chiara il Green, la mia regista Filomena Vitaliano, il nostro Angelo De Lo Jacopo in redazione, con voi l'appuntamento e per domani, come sempre, alle 14. Buon viaggio!

Diana Ross, anche lei signora della musica, la ritroviamo alla fine di questo viaggio con Chiara Giallorardo, Alessandra Tocci. Da poco ci sarà Giusy Panara a accompagnarvi in viaggio. Nel frattempo io vorrei aggiornare una situazione che è la Liguria. Pietra Ligure, Orcofellino verso Genova, arrivano anche tante foto. 5 km di coda a tratti. Siamo di fronte, speriamo, a traffico intenso. Tra poco anche il GR1 e poi ritroverete il pomeriggio di Rai Radio con Giusy Panara.

Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: ore 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, nuovo attacco di Trump contro il Papa a pochi giorni dal viaggio in Italia del segretario di Stato Rubio che incontrerà Leone XIV.
3: Credo che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici, ciò che pensa Donald Trump e ciò che dice al Salem News Channel, un nuovo attacco diretto a freddo a Leone XIV, contro il quale il presidente rilancia le accuse che aveva già rivolto al pontefice. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Trump aveva già bersagliato polemicamente il Papa, lo aveva descritto debole con il crimine, pessimo in politica estera, proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Il contraccolpo era stato immediato, sconcerto e indignazione a livello internazionale, dure prese di posizione nel mondo cattolico statunitense. Una fascia di elettorato che aveva premiato Trump alle elezioni con un consenso maggioritario, schierato a difesa del pontefice unanimemente. Una reazione ostile che non aveva indotto Trump ad arretrare o ricalibrare le sue dichiarazioni, ma anzi a rilanciare le sue accuse. Circa 48 ore dalla visita a Roma del suo segretario di Stato, il cattolico di origine cubana Marco Rubio, dall'incontro con Papa Leone XIV e con il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Una missione concepita a Washington proprio con l'intenzione di superare la crisi aperta dagli attacchi di Trump. Enzo Arcieri, GR1.
2: E sul nuovo attacco di Trump a Leone XIV arriva il commento del segretario di Stato Vaticano. Il Papa ha già risposto, non aggiungere nulla, dice il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. E continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Gli Ayatollah lanciano un nuovo avvertimento ad armatori e compagnie assicurative marittime. Per passare lo stretto serve il permesso di Teheran. Il capo del Pentagono, Hegseth, assicura che il cessate il fuoco non è finito e che non verranno inviati aerei o truppe nelle acque territoriali o sul terreno in Iran per liberare lo stretto di Hormuz. E sulla situazione del Golfo Persico anche le parole di Giorgia Meloni. Il governo italiano esprime la sua vicinanza agli Emirati Arabi Uniti per gli ingiustificabili attacchi subiti che devono immediatamente cessare, scrive su X la Premier, che aggiunge: la libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz è fondamentale. I funerali di Alex Zanardi, oltre 2000 persone nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'ultimo saluto all'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo morto lo scorso 1 maggio a 59 anni. Ad accompagnare la bara bianca, la moglie Daniela Magni e il figlio Nicolò, il ricordo dell'atleta nelle parole di chi ha partecipato alle esequie.
4: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
5: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no? Una persona per la quale il futuro era precluso e invece ce l'ha fatta a modo suo.
2: Il caso Minetti, l'Interpol ha trasmesso alla Procura Generale di Milano i primi esiti degli accertamenti svolti in Uruguay e in Spagna per fare luce sulla richiesta di grazia ottenuta dall'ex consigliera regionale lombarda. Massimo riservo sul contenuto delle prime verifiche. Gli inquirenti fanno sapere e daranno un parere solo a conclusione delle indagini e dunque non in tempi brevi. Delitto di Garlasco, in procura Pravia le deposizioni delle gemelle K, Paola e Stefania, domani sarà la volta di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007. I suoi legali hanno preannunciato che si avverrà della facoltà di non rispondere e che hanno chiesto una valutazione psicologica. Sempre domani sarà sentito anche il fratello di Chiara, Marco, amico di Sempio. Meteo, piogge diffuse e calo delle temperature, soprattutto al centro-nord. Il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Nella giornata di oggi fa ingresso sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro-nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
2: Torna a Roma Aimun Middle School la simulazione delle sedute dell'ONU. Protagonisti sono gli studenti delle scuole medie che avranno l'opportunità di confrontarsi con i grandi temi dell'agenda globale. La cerimonia finale, il 7 maggio, si terrà al Teatro Brancaccio. In questa occasione sarà assegnato un premio, l'Atlante Italian Teacher Award, al docente che avrà realizzato il progetto scolastico più innovativo. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 16.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: Destinazione pomeriggio, partiamo con gli Eagles, 9 minuti dopo le 15, buona giornata, buon viaggio anche da Giusy Panara, dopo Alessandra Tocci è stata con voi fino a questo momento, con noi c'è anche Claudio Campobasso che si sta occupando della parte tecnica. In tanti in viaggio, sono tante le notizie, anche piuttosto corpose, alcune per esempio il traffico congestionato in autosole tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, 6 km di coda e soli veicoli leggeri diretti a Roma, consigliamo di uscire a Firenze Sud e rientrare ad Incisa dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Aggiungiamo che tra la Complanare di Firenze Nord e il BV1 variante di Valico verso Bologna ci sono code a tratti. Un salto anche sulla 22 del Brennero, qui le code per il traffico verso il Brennero tra Vipiteno e il confine di Stato, traffico congestionato anche sull'Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e l'autosole verso Nord, e poi la situazione sulla Genova Sestri Levante tra Chiavari e Repallo verso Genova, 7 km di coda per un tamponamento tra quattro auto avvenuto all'interno della galleria Sant'Agostino al chilometro 30. Si consiglia di uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare poi a Rapallo. Queste le notizie più importanti, 15:10 su Rai Radio Camionisti.
1: È argomento di questi giorni l'iniziativa dell'Albo degli Autotrasportatori volta ad incentivare la fuoriuscita volontaria dalla professione da parte delle piccole imprese di trasporto, i cosiddetti padroncini. Premetto che se avessi avuto 10 anni di meno mi sarei fatto una risata su quello che chiamano esperimento, ma che io trovo lesivo della dignità di una categoria di microimprenditori che hanno dato e stanno dando il loro contributo. Ma a 60 anni suonati e 40 anni passati sulla strada ho deciso, mio malgrado, di prendere la palla al balzo e aderire all'iniziativa anticipando di qualche anno il mio congedo. Ho anche un'idea che se si concretizzasse sarebbe la mia più grande soddisfazione: vendere il camion con trattore e un semirimorchio ad un giovane che desidera proseguire questa professione e ad un prezzo di favore rispetto al prezzo del mercato. Inoltre mi offro come preposto per il tempo necessario fino a quando non si avvii all'attività, offro a supporto la mia esperienza in modo da favorire l'inserimento per il passaggio del testimone alla nuova generazione.
2: Benvenuti all'ascolto di Camionisti, con noi oggi c'è Luigi Pezzullo. Luigi Pezzullo che ha letto un suo messaggio recente. Luigi, noi ci siamo sentiti qualche giorno fa, la notizia dell'incentivo offerto, proposto dall'Albo dell'Autotrasporto per far uscire i padroncini dal mercato del lavoro con un incentivo di 15.000 euro era appena uscita e tu ci avevi mandato un messaggio insieme a quello di molti altri padroncini, tu in particolare dicendo che non volevi andare a lavorare per una grossa azienda di autotrasporto, volevi essere più libero di gestire l'azienda come volevi e quindi grazie, dicevi, ma io questo incentivo non lo prendo, continuo a lavorare. Poi però abbiamo ricevuto un altro messaggio da te, quello che abbiamo sentito oggi, e questo messaggio ha un tono un po' diverso. Ci hai riflettuto e hai cambiato idea?
3: Ebbene sì, ho cambiato idea rispetto alla mia prima idea che fu di getto, lì ragionava l'orgoglio. Adesso ragiona l'uomo che va a farsi due conti e dice: ma io ho 61 anni, fra qualche anno sarei uscito comunque dalla professione, come stanno uscendo tanti trasportatori padroncini, perché si ha un calo fisiologico lento e costante, vanno in pensione appunto. E io mi sono detto: l'albo mi sta regalando un paio di anni prima di andare in pensione, ma chi me lo fa fare? Mi prendo questo incentivo che può essere tanto, poco, mi fermo prima, chiudo la mia partita IVA, smetto di pagare le tasse, ringrazio e me ne vado in pensione un paio di anni prima. Resterò comunque dell'idea che non scendo per andare a lavorare presso una flotta come avrebbero pensato chi ha ideato questo meccanismo. A questo è dovuto il mio cambio d'idea.
2: Facciamo un po' di conti, Luigi. 15.000

0: euro l'incentivo. Poi tu potresti vendere il tuo veicolo, camion e semirimorchio, recuperare un po' di soldi. E poi però tu nel messaggio ci hai detto che non vuoi proprio staccare di netto questo rapporto col mondo dell'autotrasporto, che potresti vendere camion e semirimorchio a un giovane e avviarlo e aiutarlo, affiancarlo in questa professione.
1: Questa più che un'idea sarebbe un mio sogno, una soddisfazione che io avrei a fine carriera, quella di passare il testimone, se vogliamo. Noi sappiamo che per essere iscritti all'albo servono tre requisiti. Uno di questo è l'attestato di capacità professionale, che si rilascia per esame ed è un esame anche abbastanza serio. Io mi cancellerò dall'albo, ma l'attestato rimane in mio possesso. Io ragionavo in questo senso: se un giovane volesse intraprendere questa professione, io sarei ben lieto di cedergli il camion, anche con un prezzo di favore o con un sistema di pagamento agevolato, e metterei a disposizione questo attestato professionale che è in mio possesso fino a quando il giovane non lo prenderà di suo o troverà la strada per proseguire con i suoi piedi. Ecco, sarebbe una grande soddisfazione per me.
0: Luigi, ci fermiamo un attimo, pausa, ci risentiamo tra poco.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: mi piaci tanto, 15 e 18 minuti, ancora un po' di notizie dalla 10, Pietra Ligure, Orcofeglino, direzione Genova, 5 km di coda, e poi in A12 la chiusura per un incidente del bivio A12 a 7 in direzione nord da Livorno, e bisogna uscire e rientrare a Genova Bolzaneto in direzione di Genova. L'incidente, pensate, 7 auto coinvolte in corsia di sorpasso, c'è stato questo maxi tamponamento. Le code per questo incidente tra Genova Est e la 7 direzione Genova, e poi 7 km tra Chiavari e Rapallo verso Genova, qui un tamponamento tra 4 auto all'interno della galleria Sant'Agostino. Si consiglia di uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Rapallo. Torniamo a camionisti.
1: Bentornati a Camionisti, con noi oggi c'è Luigi Pezzullo, un padroncino che ci ha seguito fin dall'inizio di questa trasmissione e ci ha raccontato tante cose in questi 4-5 anni. Oggi Luigi sta pensando di prendere al volo l'occasione data dall'albo dell'autotrasporto, un incentivo per smettere di lavorare, 15.000 euro e poi la possibilità di vendere il camion. Luigi, tu hai iniziato prendendo il camion da una ditta per la quale lavoravi e che stava chiudendo. È come se ora si chiudesse un cerchio.
2: Sì, io ho preso il camion dalla ditta dove lavoravo da autista, la mia ditta chiuse per la crisi del 2008-2013 e io volli accettare questa sfida, insomma, era un periodo quando le grosse ditte chiudevano purtroppo. Quando andai alla Camera di Commercio di Benevento per iscrivermi, l'impiegata che stava lì chiamò il suo collega: se vieni un attimo che abbiamo un pazzo qui, dice uno che vuole aprire una ditta. Questa ditta io l'ho aperta nel 2013, adesso siamo nel 2026, lo rifarei di nuovo, mi sono tolto delle soddisfazioni, ho fatto quello che volevo, diciamo subito che non mi sono arricchito, non so se avessi continuato a fare il dipendente, forse avrei lavorato con meno pensieri, con meno responsabilità addosso, forse avrei anche, non lo so, mi sarei goduto qualche giorno di ferie in più, perché fare il padroncino lo sappiamo tutti, che praticamente tu dedichi la tua vita al camion, però lo rifarei tuttora e non mi sono perdito di questa scelta.
1: Un tuo collega del nord, un dipendente però non un padroncino, Roberto, un paio di anni fa ha smesso di guidare, ha aperto un locale nel paese dove vive, un circolo con somministrazione di cibo e bevande, poi però ogni tanto risale a bordo e guida. Tu non sentirai un po' la mancanza di questa vita che hai fatto per gli ultimi 13 anni?
2: Intanto per il momento io sono ancora saldamente in sella, poi vedremo quello che succederà dopo, mi devo ancora fermare, dovrò sentire la mancanza e la nostalgia e poi sicuramente sì, certo, come no, però voglio dire, sono stato 40 anni sui mezzi, ma proprio 40 anni veramente, quella nostalgia che si potrà sentire poi passerà al primo viaggio che vai a fare, fino a quando io sono in possesso della patente per poter guidare un camion, credo che poi non me lo farò mancare l'occasione eventualmente di andarmi a fare un giro con un camion.
1: Allora, noi stiamo già pensando che tu sia sceso dal camion, in realtà ci sono tante cose da fare prima. Bisogna aspettare che la tua domanda sia accettata, che arrivino questi soldi, e non sono tanti, sono 2 milioni di euro che diviso per 15.000 euro fa 133 padroncini. Quindi per ottenere questo contributo bisogna essere tra i 133 veloci e fortunati. Ma diciamo che tu ci riuscirai. Come sarà la tua vita? Cosa farai?
2: La mia vita potrei fare tutt'altro lavoro. Il mio mestiere originario, manovratore, è dire, io potrei andare tranquillamente sui mezzi meccanici, sulla pala meccanica, sullo scavatore, su una uru, questi mezzi qui, e quindi tornerei all'origine. Io abito in un paesino agricolo, mi metterei a curare le mie caprette. Non mi dispiace l'idea di fare una mandrietta di capre, pascolarle nella zona per fare del buon latte e della buona ricotta.
1: Questa iniziativa dell'albo dell'autotrasporto, secondo te Luigi, è una cosa una tantum oppure segna in effetti un passaggio di consegne con i padroncini che pian piano in Italia scompariranno e ci saranno solamente flotte più strutturate?
2: Io mi stavo chiedendo anche di mio così, già quando ho letto il bando, l'albo dice il contributo allo stesso tempo per razionalizzare l'offerta di trasporto, riorganizzazione della capacità complessiva del settore. Prima tu hai fatto il conto di quante imprese beneficerebbero di di questo incentivo uscirebbero 133 imprese. Queste imprese già escono dal settore in maniera fisiologica, i padroncini arrivano alla loro età e vanno in pensione. Non si capisce effettivamente che cosa ha voluto fare l'albo qui. Loro dicono che lo considerano un esperimento. Io molto sommessamente mi chiederei di che esperimento si tratta. Non state togliendo la metà di queste imprese. Leggevo l'altro giorno sarebbero 20.000 i padroncini monoveicolari iscritti all'albo, quindi toglierne 133 per riorganizzare la capacità complessiva del settore. Ma non sarebbe meglio ricontingentarle le licenze come era una volta? Prima mi fai la liberalizzazione dove possono entrare tutti e poi dice no, adesso vi paghiamo per uscire perché siete in troppi. Verrebbe da dire alla Checcozzalone, ma sono del mestiere questi?
1: Per completezza di informazione, Luigi, l'iniziativa dell'albo è un test pilota, vedranno se ci sarà una risposta positiva, i 2 milioni rapidamente scompariranno, ma potranno ripeterla. Intanto Luigi Pezzullo, qualsiasi cosa ti succederà, se rimarrai in camion perché sarai costretto o se scenderai tra poco grazie all'incentivo, noi continueremo a chiamarti per chiacchierare di autotrasporto qui a Camionisti e a Isoradio. Comunque non lascerai completamente questo lavoro finché risponderai alle nostre chiamate. Per adesso grazie, buon lavoro e buona strada.
2: E buona strada a tutti.
1: E per oggi è tutto, Camionisti si ferma qui dopo 2 giorni di seguito in cui abbiamo parlato di questa iniziativa dell'albo e dei 15.000 euro a padroncino che decide di smettere. Domani invece parleremo di una manifestazione che ci sarà la prossima settimana dal 13 al 16 di maggio a Milano, Transpotech, Logitech e Next Mobility Exhibition. Io vi saluto, buona strada e ci sentiamo domani.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto!
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Ricriarsi è un verbo dialettale meridionale, in particolare siciliano e campano, che indica una sensazione di estremo piacere, benessere e soddisfazione. E questo abbiamo fatto, ci siamo arricreati con questo pezzo di Pino Daniele, sicuramente qui in studio, in regia, ma sicuramente anche voi l'avete fatto nelle vostre auto. Allora, torniamo in strada, riparto dalla 1 perché ci sono code tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, le code sono per il traffico, a tratti tra il bivio 1 con Planare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, in A14 per lavori, rallentamenti tra Pedaso e Fermo verso Ancona, code Pedaso Grottammare verso Pescara, code Grottammare Pedaso verso Ancona, qui 2 km, e ancora in A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona 2 km, ricordo la chiusura del bivio a 12 a 7 sulla 12 in direzione nord da Livorno per incidente, si consiglia di mettersi sulla 7 verso Milano, uscire e rientrare a Genova Bolzaneto verso Genova, le code per incidente sono tra Genova Est e la 7 verso Genova, 7 km tra Chiavari e Rapallo verso Genova, un tamponamento tra 4 auto all'interno della galleria Sant'Agostino, si consiglia di uscire a Chiavari, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Rapallo. Andiamo anche in A10, Pietra Ligure, Orcofellino verso Genova, 5 km di coda, e poi sulla Venezia Trieste le code sono tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia, tangenziale nord di Milano, code a tratti tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Su Rai Su Radio, come tutti i giorni a quest'ora, c'è Telesuono con Miriam.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fetti.
3: 15:31 in questo momento, ma che puntualità, incredibile ma vero. Buon pomeriggio soprattutto alla mia compagna di viaggio, sarà lei alla guida, tanto per cambiare, della supercar, non tanto per cambiare perché la mia collega do tutto per scontato, ma tanto per cambiare nel senso di supercar, intendo questo, ci mancherebbe altro, la supercar di Rai Su Radio.
0: Vabbè,
3: che
0: ti stai
3: bella,
0: un po' arrampicando.
3: Intendevo questo. La supercar.
0: Tu ti sei arricreata con Pino Daniele?
3: Che bello. No ragazzi, ogni tanto dietro le quinte, a microfoni spenti, insomma, sono arrivata, ero qui a preparare il tutto per voi, dice, ma sì, vabbè, per noi. No, sto immaginando le risposte degli ascoltatori. Insomma, appena abbiamo sentito le prime note di Pino Daniele,
0: abbiamo sognato,
3: e tra questi anche il nostro regista Gianni Grimaldi, che ha detto: oh, guardate, questa me la dovete far ascoltare dall'inizio alla fine.
0: Non mi disturbate.
3: E ha perfettamente ragione il grande Pino Daniele. È la grande programmazione di Rai Su Radio, questa è la verità. La radio, anzi il canale numero uno che vi accompagna lungo i vostri viaggi sulle strade e autostrade. Inutile negare, siamo i più ascoltati, i più seguiti. Perché c'è tanta musica, perché c'è l'informazione per quanto riguarda la viabilità, perché siamo leggeri, vi accompagniamo con i nostri appuntamenti insieme ai nostri 13 conduttori, che loro ci sono sempre 24 ore su 24, insomma la radio che va per la maggiore. Detto ciò, caffè pagato, vado a salutare insomma la collega Giusy Panara, che sarà lei a guidare la supercar, come dicevo prima, di Rai Su Radio e di questo appuntamento. Vado a salutare anche Claudio Campobasso. Ho alzato la voce per quale motivo? Perché dovevamo fare lo scratch. Noi facciamo cutting, scratch, di tutto e di più. E si occuperà della parte tecnica. Gianni Grimaldi l'abbiamo già nominato. Dovremmo trovare gli applausi. Mi date anche a me la macchinetta che spingo i bottoni, come fa Gabriele, come fa Fiorello, come fanno tanti conduttori. Va bene. Allora, cari amici, tutto bene? Il pomeriggio come sta andando? Giustamente vi ricordo che siete sempre i primi ad informarci se state viaggiando per qualsiasi imprevisto. Abbiamo un numero a disposizione che è il 348 103 10 10. È chiaro che se ci arriva il messaggino di qualche notizia, Giusy cosa fa?
0: Andiamo
3: a
0: verificare.
3: Va a verificare, perché non è che uno prende la notizia e dice, ma la... no. Comunque, mi raccomando, rimanete bloccati sulla giusta frequenza. E allora, di che cosa si occupa questo appuntamento per chi non lo conoscesse? Oltre a esserci io insieme a Giusy Panaro, o meglio Miriam Fecchi, c'è la nostra musica, protagonista in tutto e per tutto. Tante sono le novità quanto musica del passato. È anche vero che c'è la presenza dell'intelligenza artificiale che ogni tanto vi coinvolge, come ha fatto ieri, devo dire, con una domanda molto simpatica. Poi si ripete, ne conviene di ogni, vabbè, ma questa è l'intelligenza artificiale che bisogna in qualche modo dare le giuste indicazioni. Va bene, detto ciò, musica, e allora iniziamo subito con il singolo del momento. Cara Giusy, tu andavi in discoteca come lo facevo anch'io. Ci provo tuttora, ma purtroppo non ci sono più le discoteche di una volta, nel senso che diminuiscono sempre di più, adesso va altro di moda, però questo è il disco riempipista del momento, e sto parlando di YouGov insieme a Solto. Senti qua che musichetta, Jamaican, disco del momento, riempipista.

0: piace questo singolo, eh. E come vi stavo dicendo, è un singolo che va per la maggiore, ballatissimo, richiestissimo. Insomma, i DJ lo mettono lì, lo tengono a posto in modo tale, dice, quando vedo che la pista un attimo così, bam, arriva Hugel con Salto Jamaican. Sono le 15:38, ancora una volta buon pomeriggio a tutti voi. Abbiamo il numero a disposizione, se volete, non per le non dovete telefonare, perché raccoglie solo i vostri messaggi tramite SMS oppure WhatsApp. 348, lo ricordo ancora una volta, perciò ripeto, 348 103 10 10. Allora, dopo aver sentito una novità e così che abbiamo aperto, adesso ti riporto e vi porto indietro nel tempo, molto tempo fa, cara la mia Giusy. Dunque, questo pezzo è originariamente del 1978.
1: Allora già mi piace. Ti dico già che mi piace.
0: Ma dai, negli anni 70 eri veramente in fascia.
1: Beh, sì.
0: Eri in fascia,
1: sì,
0: su.
1: Sì, dai, sì.
0: Comunque nel 1978 c'era questo singolo che andava per la maggiore e firmato da Nile Rodgers.
1: Mi piacissimo.
0: Dagli Chic, perciò.
1: Molto, molto, molto.
0: E si intitola, e si intitolava, e si intitola ancora oggi, I Want Your Love. Ma attenzione, perché noi andiamo ad ascoltare una versione un po' diversa, è del 2018, un album realizzato dal grande Nile Rodgers, che io ogni tanto mi chatto con lui, Ah, lui risponde sui social, provate, diventate amici perché è simpaticissimo. Perciò grande Nile Rodgers ha realizzato questo singolo, diciamo che ha preso dei suoi vecchi successi, firmati non solo da lui, dove però ci sono altri artisti a cantare, oltre chiaramente alla versione originale, quella degli Chic. In questo caso per I Want Your Love c'è Lady Gaga.

0: Non male come versione, dite
1: niente
0: la verità.
1: Male, niente male.
0: Ti è piaciuta?
1: Sì, abbastanza fedele, dai, all'originale.
0: Dai, abbastanza fedele.
1: Poi c'è Lady Gaga che urla un po' troppo.
0: Io lo sapevo, qualcosa dovevi trovare. Questa
1: urla,
0: è la verità.
1: Però va bene, dai.
0: E allora, questa versione più recente, esattamente come dicevamo, del 2018, una produzione di Nile Rodgers che è andata a ripescare nel suo passato, non ce lo dimentichiamo, insomma, anche perché sono hit firmate proprio dallo stesso Nile Rodgers, dove ha fatto partecipare anche altri artisti, e tra questi questa canzone è stata appunto cantata da Lady Gaga, e che ne parleremo, anche perché se non sbaglio ha fatto anche lei parte del Met Gala, ma tutto questo lo racconteremo tra non molto, anche perché gli abiti più strani e stravaganti per questi artisti che hanno partecipato. Va bene, allora sono le 15.45, fate attenzione perché è il momento della viabilità sulle strade e autostrade, perciò Giusy, sei pronta?
1: Prontissima a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 12 Genova-Sestri Levante, dove tra Genova Est e il bivio per la 7 Serravalle Genova verso Genova ci sono 3 chilometri di coda per un tamponamento. A causa di questo incidente sulla stessa A12 è stato chiuso il ramo di immissione sulla 7 verso Genova per chi proviene da Livorno. Pertanto gli utenti diretti verso il capoluogo ligure verranno deviati sulla A7 in direzione di Milano. Qui consigliamo di uscire a Genova Bolzaneto e di rientrare dalla stessa stazione per dirigersi verso Genova. E restiamo sulla A12 per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Chiavari e Rapallo verso Genova, con tempi di percorrenza di 45 minuti, mezz'ora in più rispetto alla media. Situazione analoga sulla A1 Milano-Napoli, con code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, con tempi di attraversamento di 30 minuti, il doppio rispetto alla norma. Infine andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo 2 chilometri di coda per lavori verso Ancona tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e a più tardi.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
5: Telesuono con Miriam.

0: ragazzi, che cosa gli vogliamo dire? Questo è uno dei singoli di Madonna, diciamo l'anticipazione, poi ne è arrivato subito un altro con la Comforters. Insomma, che dire? Questo pezzo poi mi piace tantissimo, anche perché qualcuno se n'è subito accorto proprio al primo ascolto, perché c'è il campionamento della canzone French Kiss. Infatti è stato accreditato come uno degli autori proprio l'autore di French Kiss, Marvin Barnes. Insomma, bellissima. I feel so free, questo è il titolo della canzone di Madonna. A proposito di Madonna, cara Giusy e cari ascoltatori, allora si è svolto il Met Gala. Voi vi chiederete cos'è? È praticamente questa manifestazione che ogni anno si svolge, dedicata un po' al dress code, che poi praticamente sulla scalinata del Metropolitan Museum di New York, dove gli artisti che si propongono, che vanno come ospiti, devono indossare degli abiti molto molto stravaganti.
1: Lo stavo guardando. Qualcuno non è andato quest'anno, un po' c'è stata,
0: sì,
1: qualche,
0: c'è stata polemica, qualche
1: polemica, però stavo guardando così anch'io
0: i look.
1: Sì.
0: Allora,
1: io
0: Madonna,
1: ce n'ho uno uguale.
0: No, dato che appunto abbiamo ascoltato Madonna,
1: Madonna
0: è stata bocciata, poverina.
1: Ma dai,
0: gli hanno dato tre. Ma in effetti si è presentata con un abito tutto nero, questo cappello, sembrava, non so, ce l'hai la foto davanti?
1: No, non c'ho, Kim Kardashian, che non è da meno, credo. Cioè,
0: no, ma ragazzi, delle cose, va bene che insomma bisogna essere stravaganti per partecipare.
1: Sto guardando.
0: Comunque, mentre per esempio Heidi Klum si è presentata, ha preso quattro lei, si è presentata vestita da statua. Adesso fatemi capire, c'è la foto, è uguale, sembra la statua della libertà, mancava soltanto. Poi facciamo, Madonna è stata bocciata, Nicole Kidman invece, top 10. Beh, devo dire che la foto è bellissima, bellissima, vestito, un vestito rosso. Insomma, ma noi niente, qui in Italia non... dovremmo creare qualcosa,
1: sì, qualcosa.
0: Piano fashion, gli abiti più stravaganti, potremmo insomma trovare un'idea o un qualcosa. Va bene, sono le 15:55. Io non so, stavo immaginando potrei vestirmi.
1: Stavo,
0: no?
1: Guardando Madonna, sì, ecco, l'ho vista.
0: L'hai trovata? Assomiglia a cosa? Un personaggio. Non
1: della
0: mi
1: famiglia Adams.
0: Della famiglia Adams, ecco, non mi veniva. Oh, della famiglia Adams, vabbè.
1: E allora, però lei può mettere tutto,
0: lei
1: dai.
0: Può fare qualsiasi cosa, l'importante è che ci regali della buona musica, questo è il primo posto, cosa che sta facendo, devo dire, anche molto bene. Allora mettiamo da parte appunto questa manifestazione che si è svolta e torniamo alla nostra musica qui da Rai Isoradio. Vi ricordo Giusy Panara, Miriam Fecchi, Telesuono, e questa volta andiamo ad ascoltare, fatemi vedere perché non sono sicura al 100%, no, altro che sono sicura. Ora andiamo al 2011, dopo aver ascoltato questa novità di Madonna, ed è una canzone meravigliosa. Sentite un po' già le prime note, ti ricorda qualcosa questo pezzo? Dai, allora non vi dico nulla, la ascoltiamo e basta.
1: Sì,
0: no,
1: adesso poi commentiamo.
0: Devi
1: dai.
0: Cominciare a pensare, perché
1: bene.
0: Poi mi devi rispondere, ti faccio la domanda. In diretta Giusy Panara ci racconterà di questo pezzo.

0: Plastic Dreams, questo è il titolo della canzone Jadi, insomma, vabbè, fa parte del passato, versione strumentale, tra l'altro c'è la durata anche di 10 minuti, Però devo dire che ha avuto un successo incredibile, soprattutto negli Stati Uniti, che raggiunse i primi posti delle classifiche. Ti sei ricordata?
1: Sì, però insomma non è il mio genere.
0: Non è il tuo genere? Questo mi dispiace molto.
1: Beh, vabbè.
0: E voi dall'altra parte 348 103 1010 per sentire anche il vostro punto di vista, mi raccomando, o via WhatsApp oppure SMS. Allora, attenzione, di nuovo torniamo a parlare di viabilità, ma questa volta credo che sia la città di Roma, se non sbaglio.
1: Sì.
2: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi c'è Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, al momento abbiamo traffico segnalato in via Oderisi da Gubbio, in via Leone XIII, via Aurelia Antica e via Aurelia, in via Boccea, in via Po e via Pinciana, in via Casale di San Basilio e lungo il tratto urbano della A24. Forte traffico anche in via dell'Acqua Bulicante e via di Tor Pignattara, in via Pianuova in prossimità del GRA e su alcuni tratti di via Laurentina. Rallentamenti si segnalano invece sul raccordo anulare tra via Anagnina e la Cristoforo Colombo. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.
8: Telesuono con Miriam. She's a-

0: è tornata. Stiamo parlando di chi? Ma proprio di lei, di Lizzo, anzi Melissa Vivian Jefferson. Beh, è uscito questo nuovo singolo che si intitola Bitch. Tutti abbiamo avuto un attimo di terrore, perché bitch in effetti è una parola un po' forte. Esattamente, il significato di questa parola la vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori.
1: Beh, letteralmente cagna.
0: Cagna.
1: Che poi, la insomma, femmina del cane, però metaforicamente.
0: Più T-T-A-N-A.
1: Diventa insomma un ecco, insulto.
0: Insomma, è un vero insulto. Allora, a quanto pare la spiegazione di questo titolo dice rivendicare questa parola. Bitch per lei è diventato una parola di potere, significa prendere un'etichetta un tempo usata proprio per sminuire, no, le donne, e l'ha voluta trasformare in una dichiarazione di sicurezza in sé, di amore per se stessi senza scuse. Questa appunto è quello, la spiegazione che ha voluto dare la nostra Lizzo, insomma, anche perché lei ha passato dei momenti non facili in passato.
1: Molto coraggiosa comunque.
0: Molto, è stata coraggiosa a fare e realizzare questo singolo intitolando in questo modo, però insomma non ci dimentichiamo che insomma nel 2022 aveva avuto dei problemi sul lavoro, era stata messa da insomma critiche da parte del gruppo di lavoro, dei ballerini, insomma momento non facile, cioè addirittura voleva fermarsi definitivamente, non continuare più il suo lavoro, ma non ci dimentichiamo che è una grande artista. Sono le sedi, anche loro sono dei hanno le loro debolezze, stavo pensando, no? Dice, sono umani in qualche modo. Allora, sono le 16:06, scontata questa mia dichiarazione. 16:06, Raiso Radio, si continua con Telesuono, e questa volta, dopo aver sentito questa novità di Lizzo, andiamo e torniamo indietro nel tempo. Vi portiamo esattamente, vediamo un po', me lo ricordo la data esatta, dovrebbe essere 1900, dico bene? 1995, mi fa svegliare, regista, che mi arrivi subito qui forte all'orecchio. Va bene, e allora, questa te la dovresti ricordare, eh? Vai, falla partire, sentite un po' cosa abbiamo ripescato, wow! Se siete in macchina aumentate il volume.
1: Più di 30 anni, eh?
0: Vi dà la voglia proprio di viaggiare, eh? E di ascoltare la grande musica. Questa è la grande musica di Rai.

0: Ma che meraviglia riascoltare questo pezzo. E beh, insomma, non è la prima volta che ve lo proponiamo, soprattutto quando si tratta di musica che ci fa tornare indietro. Era il, se non sbaglio, 1995, Ball Sleepy, un pezzo indimenticabile, anche perché ha fatto parte anche di una colonna sonora, Trainspotting, tratto dal film, che soltanto dopo sono riusciti poi ad avere il grande successo, come tutte le cose, cara Giusy, giusto? Allora, sono le 16:11, che ne dite? Torniamo sulle strade e autostrade?
1: Sì, andiamo subito sulla Venezia-Trieste. Qui il traffico è bloccato per incidente tra il raccordo Villesse-Gorizia e 9 km dopo Palmanova direzione Venezia. Ancora notizie dalla A4, anzi dalla 34, dove è chiuso l'allacciamento A4 in direzione Venezia. È chiusa la carreggiata per incidente tra il raccordo Villesse-Gorizia e Palmanova verso Venezia. Code di 4 km sulla tangenziale ovest di Milano, recupero mezzi incidentati tra Settimo Milanese e la Vigevanese Nuova in direzione della 1, e ancora dalla tangenziale ovest 2 km per incidente tra la statale 35 dei Giovi e la Vigevanese Vecchia in direzione della 8, quindi della Milano-Varese. Andiamo anche in A4, code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Cormano verso Torino. Anche in A7 all'uscita di Genova Bolzaneto code tra la A12 e Genova Bolzaneto verso Milano code, incidente sulla A8 all'entrata di Cavaria verso Varese, code per le operazioni in dogana sulla A9 tra Como Monte e Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. 5 km in A10 Pietra Ligure, Orco Feglino verso Genova, code anche in A12 tra Genova Nervi e la 7 verso Genova, 2 km per un mezzo fermo tra Chiavari e Rapallo verso Genova, 4 km per il traffico tra Vipiteno e il confine di Stato verso il Brennero, qui siamo in A22. Le notizie dall'Autosole: tra la 11 e Firenze in Pruneta, in entrambe le direzioni, rallentamenti per le forti piogge, per i temporali, dunque quindi molta prudenza. Firenze Sud in Cisareggello verso Roma code a tratti, rallentamenti in Cisareggello Firenze Sud verso Firenze, e poi per i lavori in A14, Pedaso fermo verso Ancona rallentamenti, Pedaso Grotta a mare verso Pescara code, Grotta a mare Pedaso verso Ancona code, e Pescara Nord Pineto verso Ancona altre code. Diramazione Capodichino, attenzione qui un incidente tra il raccordo provinciale 1 Casoria e allacciamento 1 Sud direzione ovest verso la tangenziale.
2: Telesuono con Miriam.

0: Poteva mancare? Poteva mancare? Assolutamente no, sto parlando di Ultimo, con questo nuovo singolo intitolato Questa insensata voglia di te. Quanto ci piace, bravo il nostro Ultimo, che non vediamo l'ora di vederlo poi per il grande concertone a Roma. 16 e 17, ancora non l'avete capito, questa è Raiso Radio, telesuono con la nostra chiaramente collega insieme alla sottoscritta Miriam Fecchi. Cari amici, dopo la voce e la novità di Ultimo, altro salto nel passato, e questa volta lo facciamo con un grande pezzo, un pezzo di Rod Stewart che... prima la pubblicità, va bene, e allora preparatevi, spazio alla pubblicità che per noi è importantissima, dopodiché andremo ad ascoltare questo singolo di Rod Stewart che è stato riproposto, attenzione, ricantato, riarrangiato con la complicità di Entrance, non so se vi ricordate questa versione, ed è la canzone I Think I'm Sexy, e allora tutto questo accadrà dopo la pubblicità.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
7: Raiso Radio.
8: Telesuono con Miriam.

0: Bella, eh? Beh, bel ricordo. La ballavi in quel
1: come
0: periodo?
1: No, come no?
0: Ah,
1: come no.
0: Questa sì, la devo stuzzicare la Giusy, questa è la verità. Allora, 16:24, sempre Rise Radio, Telesuono con Giusy Panara, Miriam Fecchi e la nostra musica. Tanti sono le canzoni che ci riportano indietro nel tempo, come questa di Rod Stewart. Tra l'altro, lui è papà. È diventato papà 8 volte, non una, eh. Cioè qui proprio fanno figli a iosa.
1: È anche una bella età lui, eh?
0: Adesso c'ho una bella età, però insomma, se non sbaglio era il 2011, almeno l'ultimo. Che ne ha combinata.
1: Insaputa.
0: Si è combinato qualche altra, vabbè, comunque. Grande Rod Stewart. Volevo guardare però quanti anni ha oggi Rod Stewart, mi incuriosisce, datemi un attimo di tempo perché... Allora, vediamo un po'. 81, non ci posso credere. Eppure si riporta bene, perché ogni tanto lo vediamo, no? Apparire su qualche palco. E vabbè, allora, non è più, insomma... A proposito, c'è una cosa molto interessante. Adesso ve lo faccio raccontare da Ara, o meglio, l'intelligenza artificiale che diventa protagonista all'interno del nostro programma. Allora, intanto, Ara, vuoi salutare i nostri ascoltatori, eh?
2: Buon pomeriggio, gente della strada. Qui è Ara, che vi spara un bel ritmo da autostrada. Che siate in cabina, in macchina o attaccate alla radio, alzate il volume che si balla.
0: Ah, ormai mi copi, eh. Senti, Ara, so che stavi e hai letto un articolo molto interessante. Ci vuoi raccontare?
2: Senti, Miriam, ho letto un articolo che mi ha lasciato a bocca aperta. Gli scienziati di Harvard dicono di essere riusciti a invertire il processo di invecchiamento del 75% in soli 6 settimane sui topi. Roba da fantascienza. E le prime sperimentazioni sull'uomo sono appena iniziate.
0: Wow, perciò mi stai dicendo che vuoi coinvolgere i nostri ascoltatori?
2: Sì, assolutamente. Allora, ascoltatori, voglio proprio sapere da voi. Se esistesse questo trattamento che vi fa ringiovanire di 10 anni, voi lo fareste o no? Mandateci un messaggio, sono curiosissima.
0: Ti posso rispondere io, dai, senza problemi. Giusy? Accetteresti? Ma di corsa! In 6 settimane!
1: Non c'è da chiedere.
0: Ma questa domanda proprio scontata, cioè risposta scontata. Vabbè, comunque siamo curiosi di sentire le vostre voci, messaggio vocale breve, il vostro nome, da dove ci chiamate possibilmente. E allora 348 103 1010, un modo come un altro anche per sentire le vostre voci. Ma andiamo avanti anche con la nostra musica. E questa volta, dopo aver... ascoltato, e tocca a lui adesso, se non sbaglio, vediamo un po' perché se no mi perdo, tocca al nostro Biagio, eh? E allora fallo partire perché Biagio Antonacci è tornato con un nuovo singolo, You and Me, che è già entrato nella programmazione di Rise Radio. Poteva mancare, no? Quando si parla di Antonacci, ragazze, e poi non vediamo l'ora di vederlo in tour. Va bene, ma ne parleremo tra pochissimo.

0: Senza te io non so stare al mondo, e poi fa yeah yeah yeah. Grande il nostro Antonacci. Va bene, allora ricordiamo che, se non sbaglio, quando partirà, fatemi vedere le date, qui sono 40 concerti, tour Unplugged 2026. Non mi dà la prima data, va bene, comunque poi avremo occasione di riparlarne e di ricordarvi anche le date di questo tour molto molto piacevole. Allora lasciamo Biagio Antonacci, sono le 16:30 e attenzione, noi continuiamo con la nostra musica. Nel frattempo sono arrivati tantissimi messaggi, ringiovanire di 10 anni, no grazie, come no grazie?
1: Tutti hanno detto no?
0: No, ma non ci voglio. No, ma che adesso mi è apparso un messaggio. Aspettate perché me lo vado a leggere, no? C'è stato appunto questo studio.
2: Ecco, c'è un motivo.
0: Allora, ringiovanire di 10 anni, non grazie perché sarei vecchio 10 anni. Come se. Ah, cioè perché lui è già giovane, forse per questo? Ho capito male io? Vabbè, adesso Maurizio di Bergamo, cercheremo di capire e approfondire il tuo messaggio. 16:31, dalla novità di musica italiana, signore e signori, andiamo ad ascoltare un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, ma bellissimo. E allora, ma perché ve lo devo presentare sto disco? È talmente scontato, no?
1: Dai,
0: allora, aumentate
1: solo
0: il volume e basta, vai!

0: 16:36. Accendiamola alla fine del disco. Dopo 30 secondi è il limite che è finito al dente. Questo è il vizio della Rai, comunque, sì. Di far ascoltare. Finiva proprio. Va bene. Allora sono le 16:37, questa è Rai Radio, Telesuono, la nostra Giusy Panara, Miriam Ficchi con voi. A proposito, c'è un ascoltatore che ci ha chiesto un'informazione.
1: Sì,
0: c'è
1: dalla Firenze Pisa Livorno abbiamo adesso delle code, ma la tendenza è alla diminuzione tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est verso Firenze, code anche alla Strassigna in uscita da Firenze. Prudenza in auto sole, un sbandamento di un'auto tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli.
0: Ecco, così abbiamo perché arrivano giustamente le vostre domande, richieste. Stiamo viaggiando, ci troviamo in questo punto e automaticamente la nostra Giusy è prontissima. Allora, cari amici, abbiamo chiesto a tutti voi, visto che stanno facendo questo nuovo esperimento, lo devono fare ancora, anzi hanno iniziato su alcune umani, perché lo hanno fatto sui topi, insomma in 6 settimane praticamente c'è questo invertire il processo di invecchiamento del 75%. Quindi la nostra ARA, o meglio la voce dell'intelligenza artificiale, mi chiede: ma vi piacerebbe ringiovanire? Risposta scontata e inutile. Ma giustamente, come chiede per esempio il nostro ascoltatore, che insomma è sempre presente.
2: Purca se lo vorrei, ma con l'esperienza di adesso però, Marino Navetta.
0: Caro Marino, esatto, con l'esperienza non è che cambia nulla, e questa è la cosa fica, è proprio per questo, cioè uno ringiovanisce, ma insomma non è che torni indietro con l'età, si ringiovanisce, hai un aspetto molto più giovane, molto più fresco, la tua pelle.
1: Beh,
0: anche
1: meglio
0: il resto,
1: sarebbe,
0: no?
1: Tornare indietro proprio con l'età.
0: No,
1: però,
0: quello
1: è un miracolo.
0: Che vuoi, è il miracolo proprio in tutto e per tutto.
1: Non si può,
0: vabbè,
1: no.
0: È un po' troppo. Quindi tranquilli, ma ci siamo ormai, tra i prodotti, tutto quello che ci offre, il panorama estetico, insomma non è così difficile. Poi le vediamo, no, queste attrici che in un attimo dici: ma scusa, ma io me la ricordo uguale, identica 30 anni fa, 40 anni fa, non è cambiato nulla. Però a quanto pare questo esperimento va a ringiovanire proprio le cellule, anche a livello fisico, non solo estetico, perciò più forza, più energia. Tutto contento Gianni Grimaldi dice: così torna a fare sesso dalla mattina alla sera come quando c'avevo 18 anni. Urca! Va bene. Alle 16:39 noi continuiamo con la nostra musica, e dopo aver ascoltato la voce indimenticabile di George Michael, ragazzi, che vero di caffare, dove stanno queste voci? Hai visto il film per caso di Michael Jackson?
1: No, non ancora, però tutti ne parlano molto bene.
0: Ci sono i pro e ci sono i contro, vabbè, comunque lo andrò a vedere anch'io. Allora andiamo a sentire una canzone che troviamo all'interno di questo nuovo lavoro di Fulminacci, dove i due romani, perché sono due, sia Fulminacci che Franco 126, si incontrano e hanno realizzato questa canzone che si intitola Fantasia 2000. L'ascoltiamo insieme, vai.
3: La tua bici era la più veloce, guarda come vado senza mani. Ragionavi sempre ad alta voce, col cerotto al centro degli occhiali, che era sempre lì come un trofeo di guerra.

0: Fulminacci insieme a Franco 126, Fantasia 2000. Ti è piaciuta questa canzone?
1: Sì.
0: Anche perché non puoi.
1: No, come no?
0: Ti è piaciuta?
1: Sì, mi è piaciuta. Mi piacciono entrambi questi due ragazzi.
0: Vabbè, sono bravi.
1: Sono bravi
0: ragazzi. Allora, torniamo un attimo ai vostri messaggi. Ringiovanire, perché no? Vi ricordo che va a ringiovanire questo nuovo esperimento proprio le cellule, perciò la forza, meno malattie, insomma ci cura in tutto e per tutto e poi si ringiovanisce. L'età rimane uguale. Questa è la verità.
1: Non si torna indietro.
0: Allora sentiamo qui un altro messaggio.
2: Buon pomeriggio ragazze. Se ci fosse qualche cosa per ringiovanire fisicamente, ci farei la firma. Qualche anno in meno ugualmente, però che altro per il fisico, ecco, avere meno acciacchi, avere più forze addosso. Ciao, sono Davide da Russi.
0: Ciao Davide, grazie del tuo messaggio. Ebbene, è proprio questo, capito? Perché poi gli anni passano e non hai più quella quell'energia, no? Che quando uno ha 30 anni, 40 anni, 20 anni, insomma, io non dico 20 anni, però insomma, io andrebbe 35.
1: Ah, una bella età.
0: Bella età, 35 proprio lì. Wow.
1: Sì.
0: Va bene, allora continuiamo con la nostra musica, ma attenzione perché adesso è il momento anche di dedicarci alla viabilità, perciò fate molta attenzione, aumentate il volume, i monitor sono accesi per la nostra Giusy.
1: Centro multimediale di Autostrade per l'Italia, di nuovo buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Soradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 25 minuti, e tra Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Situazione analoga con traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Qui i tempi di attraversamento sono di 40 minuti, il doppio rispetto alla norma. E restiamo sulla A1 per segnalare un chilometro di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli per lo sbandamento di un'auto. Il nostro personale sta intervenendo sul posto. Infine andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo 2 chilometri di coda per lavori verso Ancona tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. I tratti qui si percorrono in circa 20 minuti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Rai Isoradio, per chi viaggia.
5: Telesuono con Miriam.

0: 16:49, in questo momento stiamo per giungere al termine, cara Giusy, ma io lo so che tu proseguirai il viaggio, già sono pronti. Sto parlando del trio Pop and Go con i Comicidi. Mamma mia, ieri ne ho sentita una, guarda Gabriele. Che poi me le rivendo però, eh.
1: Le ricicla devo... pure, pensa, le ricicla.
0: Le riciclo. Va bene, allora ricordate Gabriele, Pamela e Filippo tra pochissimo. Noi continuiamo con la musica, attenzione perché facciamo un salto nel passato incredibile, ragazzi. Io non c'ero, bugiarda. Vai, vai, parti con questo pezzo. Anno 1976, questa copertina indimenticabile, le grandi copertine, eh?

0: fare, ma che ve lo diciamo a fare, eh? Questa è la grande musica. Siamo tornati indietro nel tempo, esattamente anno 1976, il disco ce l'ho, guè, chi me lo tocca. Sto parlando appunto dei disco Boston volante, disco volante, bello, il vinile, bello. La voce di Gabriele, che già sono arrivati ragazzi, è arrivato anche Filippo.
1: Sì, ma tu ancora allora, non te ne vai però.
0: Sì, devo presentare l'ultimo disco, un disco molto interessante, però c'è una cosa molto, molto carina, divertente, perché appunto l'intelligenza artificiale che cosa ha chiesto ai nostri ascoltatori? Insomma, accettereste, no, in 6 settimane di invertire il processo di invecchiamento, visto che stanno facendo questo esperimento ad Harvard, lo hanno fatto sui topi, stanno iniziando anche sugli umani, quindi giustamente tutti rispondono sì. Ma attenzione, perché c'è Benito che scrive: oh, buongiorno, non mettiamo carne al fuoco con il fatto del ringiovanimento, altrimenti l'INPS la pensione la porta a 100 anni. C'ha ragione. Qui bisogna un attimo, capito, perché uno dice poi sei
1: bravo,
0: giovane,
1: Benito, quando bravo, sei Benito, tu tutto funzionava.
0: Allora sai, vabbè, insomma siamo giunti al termine. Giusy, ti volevo ringraziare,
2: grazie a te,
0: sei stata bravissima, la guida come al solito, è inutile,
2: guido piano,
0: guida piano e attenta. Sono pronti i ragazzi di Pop and Go, vado a ringraziare Gianni Grimaldi che si è occupato della regia, vado a ringraziare, sei pronto, hai messo gli applausi, era ora, e vado a ringraziare anche il nostro super tecnico, o meglio il nostro campo basso. Senti la qua che fa lo scratch, il cutting. Va bene, concludiamo, vi aspetto domani a partire dalle 15:30 e chiudiamo con il nuovo singolo dei Maroon 5, sono tornati, eccolo qua, devo dire che è carino, ci piace. A domani.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, il nuovo attacco del Presidente degli Stati Uniti al Papa durante una trasmissione TV a due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Papa va avanti per la sua strada, quella del Vangelo, la replica del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.
3: Una nuova bordata polemica di Donald Trump contro Leone XIV precede la visita a Roma, l'incontro con il pontefice stesso del suo segretario di Stato Marco Rubio. Penso che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici, l'accusa di Trump in un'intervista al Salem News Channel, un nuovo attacco diretto a freddo a Leone XIV, contro cui il presidente rilancia le accuse che aveva già indirizzato al Papa. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce Trump, che aveva già attaccato il pontefice, il primo di origine statunitense, descrivendolo debole con il crimine, pessimo in politica estera, proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Il contraccolpo era stato immediato, sconcerto e indignazione a livello internazionale, dure prese di posizione nel mondo cattolico statunitense, una fascia di elettorato che aveva premiato Trump alle elezioni con un consenso maggioritario schierato a difesa del pontefice, unanimemente. Una reazione ostile che non aveva indotto Trump ad arretrare o a ricalibrare le sue dichiarazioni. Anzi, Trump torna a colpire mediaticamente il pontefice due giorni prima dell'udienza del suo segretario di Stato, il cattolico osservante Rubio, con il Papa, una missione diplomatica concepita con l'intento di superare la crisi innescata dalle dichiarazioni del presidente. Enzo Arcieri, GR1.
2: Scambi di accuse e minacce nello stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Teheran accusa Washington di aver posto fine al cessate il fuoco. Risponde il capo del Pentagono Hegseth: la tregua non è finita, ferma la missione Project Freedom per sorvegliare il passaggio delle navi commerciali. È un'operazione distinta, è un dono dell'America al mondo. Gli Emirati Arabi Uniti affermano che i sistemi di difesa aerea stanno contrastando attacchi missilistici dell'Iran. La Nobel per la pace iraniana Narges Mohammadi è tra la vita e la morte, lo afferma la sua legale dopo il ricovero d'urgenza per un problema cardiaco lo scorso fine settimana. Mohammadi, insignita del premio nel 2023 per il suo impegno in difesa dei diritti umani, era stata arrestata nuovamente a dicembre scorso. Lutto in Veneto in occasione dei funerali di Alex Zanardi celebrati stamattina a Padova. Il servizio di Ivana Godnik.
4: L'applauso della folla numerosissima nonostante la pioggia incessante all'arrivo del feretro e quel saluto struggente della moglie Daniela, del figlio Nicolò, quasi a voler ringraziare l'abbraccio fortissimo ricevuto dopo la morte del loro Alex, che per tutti è stato grande campione di sport ma soprattutto fuori classe nella vita. Migliaia le persone presenti, campioni, rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto i suoi ragazzi di Obiettivo 3, per i quali Alex Zanardi era il capitano.
5: Noi davvero ci sentiamo un po' ambasciatori, vogliamo davvero cercare di portare il messaggio di Alex, che a noi ha cambiato veramente la vita, e quindi noi a nostra volta ci sentiamo di dare indietro qualcosa agli altri. Quello che stiamo cercando di fare è di portare avanti questo messaggio di davvero di rinascita.
6: Ho avuto modo di conoscerlo a Budrio, ci siamo incrociati al centro protesi dell'INAIL. Mi ha visto uscire in bicicletta senza una gamba, perché manca una gamba, e mi ha detto: ma perché non vieni con noi che facciamo su una squadra? È ricominciata l'avventura.
2: La nave da crociera specializzata in esplorazione naturalistica colpita da un focolaio di hantavirus. L'OMS ha indicato che è allo studio un'evacuazione dei pazienti, probabilmente verso i Paesi Bassi, ma tra le opzioni resta anche il trasferimento della nave verso le Canarie. Dunque ancora incerta la destinazione dei 149 passeggeri di 43 nazionalità ora al largo di Capoverde. Tre i decessi dall'11 aprile, una coppia di olandesi e un cittadino tedesco. Un passeggero britannico è ricoverato a Johannesburg, mentre altre tre persone presentano sintomi. No alle pubblicità di carne derivati da combustibili fossili. Ad Amsterdam l'invito è a non promuovere prodotti che contrastano con gli obiettivi green della città. Quella olandese è la prima capitale europea a introdurre questo regolamento sull'esempio di altre municipalità minori.
1: Cartelloni, pensiline di tram, fermate della metro. Dal 1 maggio tutti gli spazi pubblici di Amsterdam non possono più ospitare pubblicità di hamburger, auto a benzina o diesel, voli aerei o crociere. Il comune ha infatti deciso di rimuovere dal paesaggio urbano ciò che considera incompatibile con gli obiettivi ambientali e di salute pubblica che la città si è posta: dimezzare il consumo di carne dei cittadini e diventare a impatto zero entro il 2050. Eccesso di regolamentazione o scelta responsabile? Paola Manfroni, direttrice creativa e fondatrice dell'agenzia di pubblicità Marimo.
7: Non è un divieto, ma è come utilizzo i miei spazi, quelli di proprietà del comune, preferisco utilizzarli per messaggi sociali o per altri tipi di consumi. Quindi è una scelta di coerenza, non per demonizzare alcuni consumi, ma per accordarli meglio ai grandi problemi che il pianeta sta affrontando. È naturale che le sensibilità evolvano e quindi con loro anche le regole che ci diamo come comunità.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
8: Se saranno in prima posizione.
9: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
10: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Lo farei durare molto di più, ma non si può. Mike Francis, ci manca tanto. Che privilegio aprire questa nuova fascia di viaggio insieme, destinazione pomeriggio su Rai Isoradio con lui. Allora, andiamo subito in strada, le notizie non mancano. In A4 code per incidente, Pero Cormano verso Brescia, Milano Est Cormano verso Torino code a tratti, code a Capriate in uscita da Milano. In A7 tra la 12 e la 10 verso Genova code per le operazioni in dogana, le code sono sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita Merci direzione Svizzera, 7 km di coda sulla 10 tra Borghetto Santo Spirito e Orcofeglino verso Genova, code anche in A12 tra Genova Est e la 7 verso Genova, e per la presenza di materiali dispersi in autosole tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano il traffico è rallentato. Raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 1 in direzione Nord code, 4 km sulla 22 tra Vipiteno e il confine di Stato, ancora in A1 Firenze Sud in Cisareggello verso Roma code a tratti per materiali dispersi tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma rallentamenti, le code per lavori sull'Adriatica, Pedaso Fermo verso Ancona, Pedaso Grottammare verso Pescara, Grottammare Pedaso verso Ancona, poi in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa code per il traffico, per il transito di un trasporto eccezionale sulla 24, il traffico ora è bloccato con code Valle del Salto, L'Aquila Ovest, le code sono tra Valle del Salto e Torno in Parte direzione Teramo. Poi code per incidente in A1 Santa Maria Capua Vetere Caserta Nord verso Napoli, fumo, un veicolo in fiamme sulla 16 tra Napoli Est e Pomigliano, quindi molta attenzione, il traffico per questo è anche rallentato. Andiamo di nuovo in A14 Pescara Nord Pineto verso Ancona, rallentamenti e code per lavori, e poi sull'A4 chiusa una carreggiata per incidente, ci sono code tra la barriera di Trieste Lisert e il raccordo Villesse Gorizia in direzione di Venezia.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai Isoradio.

0: dove?
1: Su
0: Radio. Ben trovati, buon pomeriggio a tutto, 17:12 minuti. Ma siamo noi, sì. La Trinità del Tedio, ovvero Gabriele Brocani, Pamela D'Amico e Filippo Mero, la grande orchestra. E allora, intanto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio,
3: buon pomeriggio a lei, maestro.
2: Io sto bene, veramente oggi pomeriggio.
0: Perché lo dici?
2: Ho la voce un po'
0: quest'aria?
2: Così, perché siccome ho capito che funziona, faccio felici.
0: Sì, ma funziona in altri ambienti, in altri ambiti, non qui. Adesso dobbiamo,
2: anche qui.
0: Dobbiamo rallegrare la truppa, perché sono tutti in viaggio. C'è traffico, ha sentito la Panara che ha detto che c'è traffico
3: dappertutto.
2: Io la Panara la sente tutti gli ori.
0: Brava.
2: E non solo ora.
0: La vuole salutare in lingua
3: madre?
2: Io sento tutti gli ori.
3: Signori si stanno salutando e stanno ribadendo.
0: Lei come sta, maestro?
3: Molto bene, guardi, ho ricevuto tantissime telefonate in merito alla esibizione live.
0: Minatorie.
2: Insulti.
3: Le fanno dei complimenti a lei.
0: A me.
3: L'unico che non ha fatto nulla.
0: Niente, ho sopportato quello, quindi complimenti per la pazienza. Fatemi salutare dall'altra parte del vetro Carlo Boninsegna, la parte tecnica, il nostro Angelo Calì in regia. Grazie a Giuseppe Panara per ospitarci. Ci scusi per il disturbo,
4: ma figuriamo, c'è un piacere.
0: Faremo un po' di confusione.
2: Loro sembra un po' così, però non sporca, no?
4: Rimettete tutto in ordine,
0: no? Però va bene lo stesso. Allora cominciamo subito con il numero telefonico per tutti coloro che sono all'ascolto. E quello istituzionale, per favore.
2: Va bene.
0: Quello istituzionale.
2: Okay.
0: Numero telefonico.
2: Lei,
0: istituzionale.
2: Lei è il regista, io mi fio.
0: Dica il numero istituzionale, per favore.
2: 348 103 1010.
0: Brava. E poi, se vuole, per gli autotrasportatori che sono a
2: perché Boninsegna già lo vedo che c'ha mappa regalata.
0: Vada.
2: 348 103 10 10.
0: Bene, questo è il numero che vi serve, è il numero privato di Pamela D'Amico, quindi potete scriverle anche dei messaggi. E innanzitutto vi serve per giocare. Oggi, come sempre, si gioca in apertura di prima e di seconda ora con una canzone misteriosa da indovinare. Oggi diciamo difficoltà media, va bene?
2: Bene,

0: bene.
1: Quindi ascoltiamolo insieme nella nostra Autoradio Time Machine.
2: Autoradio Time Machine.
3: Si può indovinare.
4: Sì, dai.
3: Sì, dai. Si può.
1: Oh, mi raccomando, scrivetelo bene il nome, possibilmente anche il featuring, perché sono due le voci di questa, di questa canzone. Il titolo, l'anno di pubblicazione. No, non sono cattivo, è una canzone famosissima, giusto?
0: Perché devo dire che questa, io posso aiutare il pubblico?
1: Certo.
0: Questa canzone somiglia molto a un'altra, non vi dovete sbagliare.
1: Esatto.
0: Quindi non è il Gioca Giue.
1: No, non è il Gioca Giue. Ecco. Neanche Whatever You Want di Status Quo.
0: Era uguale.
1: Stessa,
3: non è quella?
1: Stessa cosa. Proprio.
3: Peccato,
1: allora attenzione, perché il premio di oggi cominciamo, inauguriamo la serie di magliette vintage di Raiso Radio,
5: sì.
1: Quando 15 anni fa facevate le file su a Ronco Bilaccio. Oggi la maglietta è Ronco Bilaccio.
0: Oh,
1: è vintage, è vintage, prima che aprissero la variante, si facevano lì a Barberino del Mugello,
0: sì.
1: Dacci qualche, lei l'ha fatte tutte, dacci anche qualche altra località
0: quando
1: qualche...
0: c'era vento tra Vallate e Lacedonia.
1: Vallate e Lacedonia, quindi queste saranno le prossime magliette.
0: Beh, la Macedonia a me piace.
1: Sì, è buona.
0: Sì, sì.
1: Quindi la maglietta di oggi è Ronco Bilaccio, che
5: sì.
1: Comunque.
5: Ma Ronco davanti e Bilaccio dietro?
1: No, è tutto attaccato.
0: Ma è una parolaccia in quale lingua?
1: No. Orco Feglino. L'unica parolaccia del momento è Orco Feglino. Intanto si parte con la musica. E allora, qual è la canzone con cui partiamo?
0: Talk to you!
1: Di Anotre.
0: Lì manca una vocale.
1: Sì,
0: guardi, lì manca una vocale, glielo dico.
1: Ha messo il codice fiscale.
0: Si è sbagliato, però va bene.
1: Questa è
0: Raiso
1: Radio.

0: Talk to you.
1: E siamo sempre quindi Pop and Go su Rai Radio, lo confermano. E quindi, come sempre, a quest'ora noi vi accompagniamo verso casa, lo facciamo sempre con
0: molto amore,
1: molto
0: passione,
1: amore,
0: ma
1: molto
0: voi
1: amore,
0: ci
1: anche
0: insultate
1: in maniera fastidiosa, quindi è giusto anche che ci insultate. Ci arrivano anche delle precisazioni su Ronco Bilaccio, Barberino del Mugello. Tra poco ascolteremo anche i nostri ascoltatori che cosa ne pensano. Prima, però, come sempre, andiamo ad aggiornarvi, grazie a Giusy Panara, su quello che sta succedendo a Orco Feglietto.
2: No, prima sulla Venezia Trieste è chiusa una carreggiata per incidente tra raccordo Villesse Gorizia e Palmanova verso Venezia. Tra Trieste Lisert e il raccordo Villesse Gorizia in direzione Venezia ci sono code. Code anche a Re di Puglia direzione Trieste, qui per il traffico, e code verso Venezia in entrata per incidente ancora a Re di Puglia. Code per incidente sulla 34 tra Gradisca e la 4 direzione Villesse. Andiamo anche sulla Torino-Milano all'altezza di Pero verso Torino, un incidente. Tangenziale ovest di Milano tra la 4 e la Vigevanese Vecchia verso la 1, code a tratti per traffico intenso. Ancora nel milanese, Pero Sesto San Giovanni verso Brescia a tratti le code, Monza Cormano verso Torino a tratti, code a Capriate in uscita da Milano. In A9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, code. Rallentamenti per materiali dispersi in A1, Modena Sud, Modena Nord, sia verso Milano che verso Bologna. E poi in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Orcofeglino, direzione Genova, 7 km di coda.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Tutto capita per una ragione.
8: Forse dovremmo parlarne.
9: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Che dire, bisogna dire qualcosa di questo brano, maestro, no? Perché io a questo punto eviterei di fare commenti, però insomma.
1: Posso solamente dire che è l'ultima traccia del lato B dell'album Vaimon 1981, suonato in studio dalla Super Band, dove abbiamo Tullio De Piscopo alla batteria, Tony Esposito alle percussioni, James Senese al sax, Joe Amoruso alle tastiere, e Pino Daniele alla chitarra e alla voce. Amen.
0: Che, di che cosa stiamo parlando, signore e signori?
2: Viva la grande musica su Raiso Radio.
0: Su Raiso Radio, voi che soprattutto state viaggiando, vi potete godere proprio il meglio della musica mondiale, internazionale, di ieri,
2: anche
0: di
2: noi,
0: oggi e anche di domani.
2: Però anche noi non è che facciamo proprio schifo, noi Trinità del Tedio.
0: No, noi un po',
2: ormai siamo famosi.
0: Noi un po' sì, facciamo un po' schifo.
1: Un po' sì, dai.
0: Però, allora,
2: però neanche troppo.
0: Ci fai, Carlo, mi fai sentire la voce di questo nostro ascoltatore? Ah, forse no, perché forse non.
2: No, perché scritto, l'ho mandato, però scusate, sono afono, non riusciva. Boh, se tra un po' gli passa il mal di gola e riesce, lo ascolteremo.
0: Stavolta ha ragione, però ci segnalano anche che le vecchie code erano soprattutto Barberino, Rocco Bilaccio e Pian del Voglio, me lo conferma?
3: Come no, ci metterei anche Calenzano.
0: Anche Calenzano, certo. Beh, la professoressa
2: Giuseppe, a parte che professoressa, e poi dopo si dice una cosa, ma quei abruzzesi.
0: Le ha vissute,
2: Anzio di Chieti.
3: Capito.
0: Le ha vissute. Ci fanno complete la trasmissione Fabio Del Mugello, che addirittura ci vada. Pensate,
2: grazie,
0: che oggi da quando hanno aperto la variante lì e Ronco Bilaccio è deserta, hanno chiuso tutti gli autogrill, poverini, no. Sì, i bar che c'erano, perché prima lavoravano con le code. Quindi rimettete qualche coda,
1: cioè,
0: a Ronco Bilaccio.
1: La gente stava in coda, lasciava la macchina sull'autostrada,
2: anche i pianisti in quella zona si tolgono la coda.
0: Dicendo, è rimasto un deserto di cemento, l'ho letto adesso, è una cosa impressionante.
1: Che tristezza, caro Bravo.
0: Però questa maglietta commemorativa Ronco Bilaccio vogliamo in qualche maniera far tornare grande Ronco
2: e io
0: Bilaccio.
2: Vi sono vicino.
0: Make Ronco Bilaccio great again, questo sarà il nostro slogan,
1: il nostro mantra.
0: Sì. Tra poco invece ce ne andremo in una bellissima località, località che non conoscevo, ma
2: che adesso... io proprio non conosco. Pensi
0: il maestro proprio che
1: no, io sono...
0: lui non vuole mai venire da nessuna parte.
1: Io non voglio, ho sempre tanta paura.
0: Appena esce da Labaro, che qui dietro già si perde.
1: Io ho paura.
0: Va bene. Noi adesso però ci ascolteremo una canzone, se siete d'accordo.
1: Sì.
0: Di quelle, ovviamente, certo, non sarà Pino Daniele un'altra volta, però insomma, cioè, accontentiamoci dei BTS dalla Corea del Sud, signore e signori.
1: Addirittura.
2: Mica il nord,
0: questo è K-pop di altissimo livello.

0: Swim, nuotare, nuotare, ragazzi,
1: nuotare.
0: BTS su Rise Radio all'interno del nostro Pop and Go, e ci fanno sapere, anzi ci ringrazia Antonio, ci siamo grandissimi.
2: Dalla Corea.
0: Però ci dice che c'era anche Rino Zurzolo in questa super band. C'era
3: assolutamente,
0: anche
3: mi sono dimenticato di dire Rino Zurzolo al basso.
0: Bravo, subito, ti hanno beccato, c'era Rino Zurzolo.
3: Bravo Antonio.
0: Non ti scappa niente. Poi continuano ad arrivare anche messaggi nostalgici di quelli che purtroppo non possono più fare le code a Ronco Bilaccio e neanche nelle zone limite, fra l'altro, quindi dedicheremo parte anche alla trasmissione dei loro messaggi. Ma adesso è il momento di andare dove?
2: Allora, io voglio andare a Magreta, non so lei dove vuole andare.
0: In America Latina?
2: È in America Latina, no. Sì, perché non la conosce.
0: Dov'è Magreta? Scusi, no. Io non lo so.
2: Allora, posso raccontare tutta la storia. Parliamo di comune di Formigine in provincia di Modena.
0: Ah, Formigine, allora, abbiamo fatto una puntata con Formigine, è nato Paolo Belli.
2: Sì, Paolo Belli. Quest'artista che oggi vogliamo omaggiare,
0: lo diciamo subito,
2: che si chiama Caterina Caselli. Allora, una storia molto particolare. Nasce a Modena
0: perché
2: c'era l'ospedale, il famoso ospedale.
0: Certo.
2: Dopo pochi giorni.
3: Il famoso ospedale di Modena.
2: Sì.
0: Detto anche il piccolo ospedale svizzero.
3: Il dono svizzero.
0: Sì, esatto.
2: Lei è un gran deficiente.
0: Sì, è vero.
2: Dopo
0: confermo.
2: Pochi giorni, però, sì, si trasferì con la famiglia nella casa paterna di Magreta.
0: Okay. Magreta.
2: Ma poi si sposta ancora e va a Sassuolo. Cioè, a Caterì. Ce fai capire?
0: Sì, perché lei ha vissuto la prima parte dell'infanzia
2: questi passaggi
0: a Magreta e poi a Sassuolo.
3: Quindi se Caterina Caselli è all'ascolto, se vuole delucidarci sui suoi natali, può chiamare al
2: 348 103 1010.
0: Beh, questa era una via di mezzo molto bello. Intanto salutiamo il sindaco di Magreta, sì, che credo che sia, non ci sia, non c'è,
3: non c'è,
2: non
3: c'è,
2: non
3: c'è un
2: sindaco. Esserci per forza. Sì,
0: sono i magretesi gli abitanti.
2: Posso
0: di Magreta.
2: Posso dire, non vuole farsi salutare da lei.
0: Probabile, sì, proprio... si è fatto togliere da Wikipedia. Allora,
3: se vuole può citare il codice Istat.
0: Il codice Istat è 036015, quindi è anche il codice catastale che è okay. D711, se volete.
3: Bene, cioè,
0: la targa è
3: lei
0: Modena.
3: Lei dà notizie giuste.
0: Va bene.
2: Senta, questi... i santi Faustino e Giovita,
0: Faustino,
2: se
0: che
2: vi ascoltano in questo momento, proprio vi
0: protettore dei single, infatti si festeggia il giorno dopo San Valentino, quindi loro il 15 febbraio fanno la festa di San Faustino, e poi Santa Giovita, credo sia Giovita che invece
2: Giovita.
0: È l'8 di settembre.
2: Giovita.
0: Bene, potete sapere perché si chiama Magreta, loro
3: siamo
0: lo chiamano in realtà Magreida, in dialetto reggiano, che è una frazione di questi 4.505 abitanti. Si chiama così, io me sono andato a cercarla all'origine di questo nome, eccolo. Il nome Magreta, frazione di Formigine, deriva dal latino Campis Magris, Campi Magri, toponimo citato da Tito Livio già nel III secolo a.C. Successivamente, evolutesi in Magreda, il nome fa riferimento alla fertilità della zona, nota fin dall'epoca romana per l'agricoltura e per la presenza di terreni fertili. Il significato storico Campis Magris indicava terreni anticamente caratterizzati da terra grassa e scura, legata ai resti delle terramare preistoriche piuttosto che a una reale aridità. Hai capito? Quante ne spiego?
2: Tutto chiaro.
0: Lei dormiva mentre
2: guarda, posso dire una cosa?
0: Sì.
2: No, nel senso,
0: comunque,
2: io se tornassi indietro vorrei nascere a Magreta.
0: Brava, perché da Campis Magris è diventata Magreda e poi infine Magreta con la T. Adesso è questo
2: il nome.
0: Quindi a Magreta, cosa c'è di bello da vedere? Lei che sa tutto di Magreta?
2: Allora, intanto diciamo che è vicina alla Food Valley, quindi si trova vicina a Modena e quindi è famosissima per l'aceto balsamico tradizionale.
0: Sì.
2: E questo lo diciamo,
0: sì,
2: continuiamo a dirlo anche dopo.
0: Però
2: poi,
0: se io cerco Magreta, appaiono subito delle auto d'epoca, non so perché, ma messo voi capiremo. C'è anche la casa museo di Luciano
3: Pavarotti.
0: Luciano Pavarotti,
3: sì,
0: perché sta vicino ai laghi Curlei.
2: Ma me lo chiede a me, mi scusi.
0: Perché da si può fare un bagno.
2: Certo, però una cosa importante dei santi, siccome so che a Magreta ci tengono molto, Faustino e Giovita erano due giovani nobili bresciani ed erano probabilmente fratelli.
0: Davvero?
2: Quindi li hanno fatti santi entrambi, tutti e due.
3: Entrambi
2: e San Faustino un giorno ha detto basta, io non ne posso più di queste famiglie numerose, vado via dal castello e rimango single tutta la vita. Proprio lui ha detto questa cosa così, capito?
3: Bello. Che bella storia.
2: Interessante, sì, vero?
0: Grande Magreta, ci abitava l'ingegner Forghieri, ecco. ci scrive un nostro ascoltatore che manda anche un messaggio vocale, però non riusciamo adesso a ascoltarlo, però più tardi
3: lo ascolteremo.
0: Però poi ne abbiamo altri messaggi che manderò io tranquillamente alla nostra regia. Nel frattempo, dicevamo, a Magreta, lei per esempio che cosa farebbe, se sta a Magreta, che è detta anche
3: la piccola Svizzera. Ecco, io a Magreta farei il bagno nel lago.
0: Non c'è il lago a Magreta.
3: Non c'è il lago di Magreta.
0: No, a Magreta qua ci sarà un
3: Un acquitrino, qualcosa.
0: Ah, c'era una pozzanghera.
3: Una pozzanghera.
0: Si fa il bagno nella
3: farei il bagno nella pozzanghera.
0: Sì. Sì. Bello,
3: e mi ciberei di aceto balsamico dalla mattina alla sera.
0: Che bella prospettiva.
2: Vero? Non è male. Io invece andrei a vivere proprio nel castello.
0: Ah, che bello,
2: ragazzi,
0: che bello.
2: C'è questo castello di origini medievali. Sì. Bellissimo, che si chiama Castrum. Okay. Quindi non credo che voi possiate venire. Non verrete.
3: Lei, Brogani, che cosa vorrebbe fare invece?
0: Io lì? Sì. Assolutamente nulla, non voglio fare nulla. Cioè, uno va a Magreta proprio perché immagino che non ci sia nulla da fare. Quindi non è che vai lì a fare chissà che cosa. No, quali sono le attività principali? Perché il distretto ceramico modenese, anche ieri abbiamo parlato di ceramica.
3: Ceramica in tutta Italia.
0: Anche qui.
2: Allora, diciamo che volendo si può anche scoprire la grandissima archeologia.
0: Ci sono ville bellissime: Villa Carbonieri, Villa Palmieri,
2: molto
0: Villa Poli.
2: Antica, medievale, quindi figuriamoci.
0: Sì, poi
2: c'è tanto da vedere.
3: Sì.
2: Poi c'è una chiesa parrocchiale.
3: Come in tutte le città d'Italia.
2: Però circondata da mura antiche che sono riemerse di scavi archeologici. Quindi prima non c'erano, sono riemerse.
3: C'è anche un farmacista del paese.
0: C'è la farmacia di paese. E anche un ferramenta.
2: Come si chiamerà?
0: La torre del Colombarone, che è risalente al periodo medievale. E poi utilizzata dal Pio di Savoia di Carpi nel 500, e lì vicino c'è la cappella sconsacrata dedicata a Sant'Antonio da Padova e anche una cappella dedicata a San Gaetano da Tiene, però in località Casa San Gaetano, e quella non è sconsacrata, quella è una cappella
3: reale.
0: Sì. Detto questo,
2: vabbè, diciamo che c'è anche un'oasi naturalistica, quindi chi vuole stare in mezzo al verde, c'è anche moltissimo verde, diciamolo. Che Magreta c'è molto verde,
0: La piccola Svizzera.
2: Si va in bici, insomma.
3: Quante banalità che sono state.
1: Visto che ci siamo, diciamo anche che sta piovendo in questo momento, e ci sono 18 gradi.
3: A questo punto le abbiamo dette tutte.
0: Allora, intanto ci fanno sapere, Daniele ci fa sapere.
3: Che cosa?
0: Sono in viaggio dal lago di Como a Perugia, ci siamo appena fermati in autogrill a Ronco Bilaccio, ancora c'è l'autogrill!
3: Evviva!
0: Ci segue sempre, grazie, un caro saluto, ciao Daniela. Vediamo invece quali sono, oltre alla pioggia, le novità sulle strade. Vai Giusy.
1: Ripartiamo dalla 1 all'altezza della 22 in direzione nord, ci sono code tra Modena Nord e la 22 verso Milano, code, rallentamenti per materiali dispersi tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il BV1 variante di Valico verso Bologna. Incidente tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma, verso Bologna, scusate, mentre tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma ci sono code a tratti. Tra il porto di Napoli, siamo in A3, e il innesto A1 A3 in direzione Salerno, rallentamenti. A Castellammare di Stabia, in uscita da Napoli, code, a tratti in A4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, tra Monza e Cormano verso Torino, a Capriate in uscita da Milano, un incidente tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione Brescia.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a istrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Rai Isoradio.

0: pedala, questa la dedichiamo a tutti coloro che stanno pedalando in bicicletta.
1: Caro Brocken, lei ha voluto la bicicletta,
0: adesso pedala. Questa era Ciccio Alta Energia insieme a Giovanotti, ovvero Frankie High Energy, un bel pezzo di un po' di anni fa che sì, fa sempre bene riascoltare.
2: Fa bene proprio all'anima.
0: Anche perché venerdì, signori miei, riparte il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia, ragazzi.
2: Ma non lo sa lui, siete degli ignoranti.
0: Beh,
2: ma lui non è neanche nato in Italia.
1: Esatto.
0: Non è nato in Italia.
2: No, è di Napoli.
0: È di Scauri. Quindi
2: allora,
0: è anche proprio al limite.
2: Non è proprio al limite.
0: Bene. Allora, visto che abbiamo un messaggio di precisazione di un nostro ascoltatore, che abbiamo sicuramente un autotrasportatore, Alberino, lo sentiamo perché ci parla.
1: Vado via.
0: Sì, che ride.
3: Lo trasformavano in ronco billaccio. Ma comunque le code a Barberino ci sono sempre.
0: Adesso
3: non ti sbagliare, carissimo amico. Grazie.
1: No. Vabbè, ho capito. Scusi, lei una volta che si espone con la sua voce è amico di tutti.
2: No, voleva dire d'amico.
0: Vabbè, comunque, invece le code a Magreta non ci sono, però abbiamo tanti ascoltatori lì, sentiamone uno.
4: Sono Marco.
0: Ciao Marco.
4: E sono di Magreta.
0: Bravo. Oh.
2: Meno uno.
0: Il sindaco è quello di Formigine, giustamente.
4: E vi saluto, Caterina Caselli. L'ho conosciuta quando abitava lì, ero piccolo.
1: Bene.
0: Se lui era piccolo e ha conosciuto Caterina Caselli che abitava lì a Magreta.
2: Lo sa che anche Pierangelo Bertoli,
0: Bartoli,
2: che ovviamente è nato, ha un legame profondo con la zona di Sassuolo, ma ha trascorso la sua infanzia proprio a Magreta.
0: Tutti lì andavano a
2: Bartoli all'asino, perché parlavamo di ciclismo.
0: Giusto.
2: Allora,
1: se non ci state,
2: non
1: nasconde niente.
0: Lei veramente proprio, io non lo so come dobbiamo fare.
2: È nato Sassuolo, Bertoli.
0: Sì, vabbè, sono tutti di quella zona, c'è Sassuolo, no, Modena.
1: Non sa perché sta così là, d'amico.
0: Formigine.
1: Perché domani deve andare in Brasile.
0: Sì, già
1: preventivamente sta già prendendo delle gocce.
0: Sì, sì, no, ma lei è così.
1: Si sta rilassando.
0: È scema sia col fuso che senza.
2: Então, oggi eu falo só português para você.
1: Bene.
2: Perché tem que praticar, né?
0: Sì, tra poco invece vi diremo cosa si mangia a Magreta, intanto la nostra Giusy ci aggiorna su Orico Fellino e Spoporn.
5: Andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia.
6: Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A16 Napoli-Canosa, dove tra Napoli Est e Pomigliano verso Napoli ci sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo 2 chilometri di coda per lavori verso Ancona, tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto. I tratti si percorrono in 20 minuti. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di circa mezz'ora, 10 minuti in più rispetto alla norma. Mentre tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna segnaliamo 1 chilometro di coda per un incidente. Traffico intenso infine sulla A4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Il tratto si percorre in 15 minuti e tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia. Qui il tratto si attraversa in 45 minuti, mezz'ora in più rispetto alla media. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e a più tardi.
7: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: i giorni verdi, quelli della gioventù, la gioventù, cari miei. Oggi siamo molto nostalgici, abbiamo ricordato con nostalgia le vecchie code a Ronco Bilaccio, in questi posti meravigliosi che oggi sono abbandonati, ma i Green Day ci hanno riportato un po', diciamo, di energia di quella. No, non a Ronco Bilaccio, però ci hanno riportato un po' di rock and roll.
1: Io ho nostalgia delle code, se non dovessero esserci più.
0: Che cosa?
1: A parte che non lavoriamo più.
0: Cioè, no, no,
1: è importante che ci siano code
0: in Italia,
1: sempre
0: ci saranno
1: in Italia.
0: Sempre, sempre. Sì. Non si preoccupi, questo glielo posso garantire. Sì. Intanto che dobbiamo dirci che ci hanno detto che è nato l'ingegner Mauro Forghieri, anche se qui ovviamente come
1: nasce grande.
0: Furia, sì, Furia. Era Furia.
1: Lui.
0: Furia, colui che ha rivoluzionato, diciamo, la Ferrari dal 62 all'87, sì. Ha vinto 7 titoli costruttori, 4 titoli piloti, noto per aver costruito
2: lavorato
0: proprio la Ferrari 312T, sì. Mitica. E quindi, anche se lui nasce a Modena, però vive
1: certo
0: praticamente
1: che io
0: a
1: immagino una Ferrari con addosso 312T, cioè sai quanto tempo ci vuole a scriverle tutte
0: ma
1: queste
0: non si chiama 312T,
2: è una sigla quella,
0: ma
1: lei
0: è completamente fuori.
1: E poi come le scrivi?
0: Come
1: le scrivi? Mistero,
0: ma
1: mistero,
0: non ci interessa
1: mistero.
0: Sapere che cosa si mangia a Magreta, perché sì, essendo comunque una località modenese.
1: Io sono un po' Magreta, quindi nel resto se vado lì mangerò comunque poco.
2: Grazie.
0: Va bene, a parte l'aceto balsamico,
2: sì,
0: che
2: io mi nutro di balsamico.
0: Lì proprio, cioè, a fontanelle, escono fuori dalle fontanelle. Le bistecche di Manzo, Fassona, Scottona, Chianina, Bianca Modenese, anche la Limousine.
2: Con
0: cioè,
2: ghiaccio.
0: Che ride, è una razza di mucche la Limousine.
2: Sì.
1: Ma certo.
0: E l'Angus, capito? Sì. Angus, questa le piace però.
1: La io rido bistecca. Perché se la Limousine la becca.
0: E di queste razze potete trovare le fiorentine frollate, la tagliata, la picagna, il tomahawk e le nostre tartar battute al coltello. Si arriva.
2: No,
0: che c'è?
2: Io l'ascolto con tanta fierezza.
0: No. Ovviamente
2: lei
0: tutto
2: dove
0: bello, bagliato con un po' di lambrusco e siamo a posto.
2: Okay, bene.
0: Tutto questo ovviamente a Magreta, sono le tante specialità che potete trovare lì. Poi al momento, adesso stiamo per chiudere questa pagina di Magreta, la piccola Svizzera di Formigine, ma prima lo faremo con un comicidio.
2: Veramente?
0: Perché l'atmosfera è troppo ilare in questo
2: momento. La signora Giusi è tutto orecchio.
0: Giusi è contenta, sì, perché anche lei poi queste se le rivende.
2: Sì,
0: se le rivende.
2: No, va a casa contenta.
0: Va a casa contenta.
2: Affronta le code con tanta felicità.
0: Vai con la sigla, Carlo!
3: Ora c'è il comicidio con Pamela.
1: Aia.
2: Già.
0: Ovviamente noi ci dissociamo da tutto quello che era l'amico adesso proferirà con la sua splendida voce. Sentiamo.
1: Qual è l'ape più difficile da digerire?
0: L'ape più difficile? Perché mica si mangiano le api.
1: L'ape peperonata.
0: L'ape peronata.
1: L'oroscopo del giorno per il segno della Vergine.
0: Sì.
1: Datevi una mossa.
0: No,
2: vabbè. Ma
1: perché quando chiami una giraffa non si gira?
0: Beh, questa l'aveva già detto.
1: Ma che si gira a fa?
0: Che si gira a fa?
1: Senza, cosa ci fa un orologio in un forno?
0: Lei è una deficiente totale. Cosa ci fa un orologio in un forno? Non l'ho mai visto. Che ci fa l'orologio in un forno?
1: Il fuso orario.
0: Io la manderei via, ma può partire un po' prima invece di aspettare domani perché per
1: senta,
0: partire.
1: Poi ne posso fare un'altra perché sennò
0: veloce,
1: poi la settimana
0: ne faccia una veloce.
1: Perché il treno va in due direzioni?
0: Perché va avanti
1: perché
0: indietro.
1: In tre no,
0: ma che c'entra questa cosa? Si chiama treno, non trino, trino. Vabbè, io ti.
1: Questo è per Foderaro,
0: io la ringrazio.
1: Questo
0: abbiamo bisogno di. Abbiamo bisogno di ascoltare la classifica. Oggi posizioni numero.
1: Oggi è importante, oggi che è martedì.
0: Esatto.
1: 7, 6, 5. Radio Corriere TV
0: con
1: di Fabrizio
0: Casinelli. Tutto questo ovviamente per arrivare fino al segnale orario, fino alle 18, poi ci sarà il GR, poi torneremo noi e non ci sarà più alla guida.
2: No.
0: La nostra Giusi Panara.
2: Io
1: sono veramente.
0: Ma
4: vorrei rimanere con voi.
0: Sei
2: si vede
4: ancora 3 o 4 ore, anche 5.
2: Sì, si vede,
4: ci sarà,
2: si vede
4: devo andare.
0: Ci sarà proprio lui, Roberto Fragomeno. Grazie, ciao.
4: Ciao.
5: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV. Siamo puntualissimi, eccoci con la classifica, altre tre posizioni della top 10 della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronti a scoprire le posizioni numero 7, numero 6 e numero 5. Partiamo con la musica numero 7, Dito nella piaga, che fastidio.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani? Sì, perché abbiamo da scoprire la numero 4, la numero 3, la numero 2 della nostra Top 10, la classifica del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani, sempre su Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la Top 10 del Radio Corriere TV. Ore 18.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV a pochi giorni dall'arrivo in Italia del segretario di Stato americano Rubio.
4: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Così, il presidente Trump torna ad accusare il pontefice durante un'intervista al sito cattolico conservatore Salem News Channel. Il capo della Casa Bianca punta nuovamente il dito soprattutto sulla postura di Papa Leone sull'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, dice, ma io non credo che sia una cosa buona. Le parole del presidente arrivano a poco più di due settimane dal primo attacco sferrato a Papa Leone, definito da Trump debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Il nuovo affondo proprio alla vigilia della missione romana del segretario di Stato Marco Rubio, che arriverà in Italia venerdì. Un viaggio che, secondo molti osservatori, ha proprio l'obiettivo di tentare di ricucire le relazioni tra Washington e la Santa Sede dopo la bufera delle settimane scorse. A questo proposito, l'ambasciatore americano presso la Santa Sede aveva detto che il segretario di Stato veniva in Italia proprio per impegnarsi in un dialogo. Azzurra Meringolo, GR1.
3: E sul nuovo attacco di Trump a Leone XIV, immediata la replica del segretario di Stato Vaticano. Il Papa ha già risposto, non aggiunge. Non aggiungerei nulla, ha commentato il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare la pace, andrà avanti per la sua strada. E Medio Oriente, dopo l'avvio dell'operazione statunitense per proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz, l'Iran accusa Washington di aver fatto saltare il cessate il fuoco, smentisce il capo del Pentagono Hegseth, minacciando Teheran di attacchi devastanti in caso di azioni contro le navi americane. I mezzi militari degli Stati Uniti sarebbero stati già presi di mira, ma senza conseguenze. 5 civili iraniani sarebbero morti in un intervento statunitense in mare. Negli Emirati Arabi attivate le difese aeree contro missili e droni iraniani. Le borse europee mettono in secondo piano le tensioni geopolitiche e avanzano grazie alla flessione del petrolio intorno ai 101 dollari al barile. DAX di Francoforte sale dell'1,55%, mentre FTSE MIB guida i rialzi con un più 2,3%, sostenuto dalle trimestrali positive del settore bancario. Tonica anche Nasdaq Composite, che segna un nuovo massimo intraday. Gli sviluppi dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Domani a Pavia è previsto l'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. A Milano ascoltate le cugine della vittima, Paola e Stefania Cappa.
5: La prima ad essere sentita in caserma dai carabinieri a Milano, Paola Cappa, alle 13.30 è stata la volta della sorella Stefania. Per ora non sono noti gli argomenti sui quali sono state sentite le due donne come testimoni. Le gemelle cugine di Chiara Poggi, mai indagate in questi quasi 19 anni, erano senza avvocati, entrate da ingressi secondari per evitare l'assedio di fotografi e giornalisti. I riflettori sulle Cappa si erano riaccesi un anno fa, dopo le rivelazioni di un presunto testimone al quale una vicina di casa della nonna delle gemelle avrebbe raccontato di aver visto Stefania, il giorno in cui Chiara Poggi fu uccisa, entrare trafelata nell'abitazione con un borsone e di aver poi sentito il rumore di un pesante oggetto lanciato nel canale di Tromello, poi dragato dagli inquirenti. La nuova inchiesta della Procura di Pavia vede indagato per omicidio volontario aggravato Andrea Sempio. Per i magistrati pavesi, l'indagato, allora 19enne, uccise Chiara perché lei aveva rifiutato le sue avance sessuali. Nell'interrogatorio previsto domattina a Pavia, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Sempre domani sarà sentito come persona informata dei fatti anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
3: A Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia, uno studente pugliese di 19 anni è grave dopo essere precipitato dal balcone dell'hotel dove si trovava con compagni di classe e docenti in gita scolastica. Il ragazzo è caduto da un'altezza di alcuni metri. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Udine dove si trova ricoverato in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti. E concludiamo col cinema. Abbiate audacia e siate liberi di realizzare i vostri progetti, ha detto il capo dello Stato Mattarella a registi e attori ricevuti al Quirinale alla vigilia della cerimonia di consegna dei David di Donatello. A fronte delle preoccupazioni per il futuro, Mattarella ha esortato al dialogo tra le istituzioni e responsabili del settore. Ci fermiamo qui, linea è Rossellnero, il giornale torna alle 19.
1: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
2: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

9 minuti dopo le 18, buon pomeriggio a tutti, buona serata, questa è Isoradio, proseguiamo la nostra lunga, infinita diretta, destinazione pomeriggio, tra poco seconda parte di Pop and Go. Ho saputo che si parlerà di api, ma questo lo ascolteremo tra qualche minuto, però come giustamente ci state segnalando qui al 348 103 1010 andiamo al nord-est del nostro paese, sulla 4 Venezia-Trieste, tratto chiuso per incidente tra il raccordo Villesse-Gorizia e Palma Nova in direzione di Venezia. Qui è avvenuto un incidente, ci sono code a Gradisca di Sonzo in direzione della 4, code tra Re di Puglia e il raccordo Villesse-Gorizia in direzione di Venezia e code tra Re di Puglia e il raccordo Villesse-Gorizia in direzione appunto sempre di Venezia. Sì, qui un incidente, tra poco avremo maggiori notizie riguardo a questo incidente, è importante però segnalare che al momento il tratto è chiuso, quindi vi terremo ovviamente aggiornati, vediamo se arrivano altre notizie, per il momento no, quindi tratto chiuso tra raccordo Villesse-Gorizia e Palmanova in direzione di Venezia. Sulla 8 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Nord, direzione sud Milano, incidente, coinvolte due vetture, siamo al chilometro 6 in A4 tra Cormano e Pero verso Torino, code per un veicolo in fiamme, incidente anche in A1 tra Firenze in Prunete e Firenze Scandici in direzione nord Bologna, incidente sul tratto urbano della 24, quindi a Roma tra Sette Camini e il grande raccordo

0: mamma, Santa Benedetta.
1: Bello, bello, bello.
0: Il suo onore, in onore della donna.
2: Now accontessi. Mai se accontessi, non succede, ma se succede.
1: Bene, 18-11 minuti, siamo sempre noi, la Trinità del Tedio, con Gabriele Procalini vi sta parlando, la nostra Pamela D'Amico di là che lo sta muovendo, e lei, Filippo Merlo, la sua orchestra.
0: Io non muovo nulla.
1: Lei non muove, meglio che
2: meglio che non si muove.
1: Meglio che sia fermo, lei. E come sempre, dall'altra parte del vetro, Angelo Carini in regia.
0: Eccolo là.
1: Carlo Boninsegna alla parte tecnica.
2: Ma è vivo?
1: E diamo il buon pomeriggio.
2: Oh, ci sorrida.
1: È lì, è fermo, non è un cartonato, è vivo.
2: No,
1: vedi, si muove.
2: Una persona seria, per esempio.
1: Una persona seria.
2: Mi sembrava strano vedere una persona seria.
1: Rispetto a lei, qualunque cosa, una cosa seria. E c'è, ovviamente, adesso qui in cabina di pilotaggio.
2: Diciamolo bene.
1: Roberto Fragomeno.
2: Oh, che bello. Gli amici Fragomeno.
3: Roberto. Ma mi chiamano tutti così, dal cognome e poi il nome.
2: Come sta Fragomeno?
3: Bene, grazie.
2: Che bello tutto, vederla.
3: Anche per me.
1: Vabbè, poi le dite cose, se volete ce ne andiamo. Quindi allora, oggi abbiamo dato già il numero all'inizio, lo ridiamo anche adesso perché è il numero privato di Pamela.
2: Siete sicuri?
1: Che vi serve per giocare con noi. Vai Pamela.
2: 348-103-10-10.
1: Chiamatela. E lei ovviamente saprà come rendere le vostre serate piccanti.
2: No,
1: adesso
2: è veramente un deficiente.
0: Non esageriamo.
1: Ne so, lei, ma questo numero proprio vi serve per indovinare la canzone. Oggi abbiamo detto livello di difficoltà media.
2: Vabbè, meglio.
1: Perché è una canzone che tutti quanti avete sentito migliaia di volte, però molti magari non sanno il titolo, perché è anche lungo da scrivere.
0: Sì.
1: E poi il nome del cantante e della cantantessa, perché sono in due.
0: Sì.
1: E quindi è anche l'anno di pubblicazione. Tutto
2: mi
1: questo
2: raccomando, precisi,
1: all'interno della nostra
4: Autoradio Time Machine. Autoradio Time
1: Machine. Dai, su.

0: Time Machine.
1: Dai, dai, che non è proprio difficilissimo. No. Posso dare un aiuto? Non l'ha indovinato nessuno alla prima ora.
2: Sì.
1: Il suo nome è una storpiatura del suo vero nome, che è Gualtiero. Quindi pensate a Gualtiero e traducetelo, diciamo, un po' in francese, perché lui, insomma.
0: Cioè, ma lei così ci svia, però.
2: No. Al sindaco di Roma?
1: No, quello non c'entra niente. Tutto questo, ovviamente,
2: questo dice lei,
1: vi permetterà di avere una fantastica maglietta vintage. Vintage Edition. Stiamo cercando di rinverdire un po' la tradizione di Rise Radio, quindi la maglietta di oggi è vintage ed è Ronco Bilaccio, proprio in memoria delle code che si facevano 15 anni fa. E devo dire che sono molti i nostri ascoltatori che
0: la desiderano.
1: Un po', chi non sentono la mancanza della coda Ronco Bilaccio. E abbiamo verificato con tanti ascoltatori che a Ronco Bilaccio ancora qualche attività è ancora aperta, perché da quando non ci sono più le code, molte hanno chiuso.
2: Illecita.
1: Pare che lì l'autogrill è ancora aperto, quindi c'è ancora un bar, anche c'è anche un baretto, quindi però bene. Per il resto è una distesa di cemento deserta.
2: A noi piacciono le distese di cemento.
1: Quindi domani e dopodomani avremo altre due magliette, ovviamente sono quelle di Barberino del Mugello e poi di altre località che all'epoca insomma erano famose,
0: certo.
1: E Roberto ne raccontava praticamente ogni giorno, di cui ne raccontava ogni giorno. Okay. Però adesso invece
2: non le racconta più.
1: No. Ma noi ci ascoltiamo una bella canzone di chi? Di chi? Fa così.
2: Lui è il vincitore morale di Sanremo,
1: Saif.
2: Con la sua buona domenica.

0: questo è il nuovo singolo, nuovo singolo di Saif.
1: Io lo muevo si chiama... perché a me gusta molto, sì? La musica latina è una salsa de Caraibi.
0: Lo dice a me che io ci sono latina. 18:18, questa è Rai So Radio.
1: Sempre.
0: Come lo muove lei. E quando arrivano, stanno arrivando tanti messaggi di nostalgici, di Rocco Bilaccio, ma noi li accontenteremo tutti, perché insomma questa maglietta commemorativa.
1: Io sinceramente non lo so se lei riuscirà ad accontentare.
0: Io accontento tutti, non si preoccupi. Innanzitutto, però, torniamo all'attualità, perché oggi al posto di Rocco Bilaccio abbiamo Orco Fellino. Roberto!
2: E abbiamo anche la Venezia Trieste in questo momento, soprattutto lì al nord-est verso la Slovenia, tratto chiuso per incidente tra il raccordo Villesse Gorizia e Palmanova verso Venezia. Ci sono code a Gradisca di Sonzo in direzione della 4 e poi code tra Ridi Puglia e raccordo Villesse Gorizia in direzione sempre di Venezia, però al momento appunto il tratto è chiuso per questo incidente. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano anche dal sud. Napoli, tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, code anche tra Corso Malta e Capodichino in direzione di Capodichino. Ci sono code in A16 tra Napoli Est, non ci sono più code, il traffico qui è tornato a regolare proprio mentre vi parlavo. Mentre versante Adriatico A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona 2 km, tra Roseto del Abruzzo e Pineto verso sud Pescara 1 km per lavori.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni Sotto la Pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Everybody Sing My Baby, gli Stones, ladies and gentlemen. Grande musica qui su Radio Radio.
1: Pop and go.
0: Questo è Pop and Go 18:24, come sempre siamo noi, no? E ride. E poi ci sono ovviamente ci sono anche i nostri ascoltatori che sono protagonisti oggi con quest'idea di voler rinverdire un po' la tradizione dei grandi code nazionali.
1: Abbiamo piaciuto
0: un sacco di messaggi, perché pare che adesso Rocco Bilancio sia diventato proprio una località esclusiva, cioè prima c'era tutta Italia, esatto. Adesso invece è diventato un posto dove
2: Portofino,
0: esatto,
1: Saint-Tropez,
0: una cosa così. Infatti c'è gente che sta prenotando le vacanze. Sì. Ascoltiamo dei messaggi che sono arrivati.
3: Buonasera Isorati, allora io sono un vecchio autotrasportatore e faccio sempre la panoramica,
0: bella.
3: Mi fermo sempre a Ronco Bilancio.
0: Bravo.
3: Perché specie in direzione sud c'è la doccia che mai nessuno passa più di
0: la doccia,
3: là,
0: la famosa doccia di
3: Ronco
0: pulitissima,
3: ti puoi fermare a dormire dove vuoi tu,
0: dove
3: i baristi sono sempre più bravi del solito, perciò io faccio sempre la panoramica,
0: quindi,
3: specie in direzione sud, che è la migliore.
0: Ecco, okay? Grazie.
3: Il bar è il migliore. Servizi igienici pulitissimi.
0: Quindi insomma, il signore della prologo di Ronco Bilancio ci ha dato queste informazioni.
1: I nostri inviati sono preparatissimi.
2: Ma sì,
1: è un nostro inviato.
2: Ma io pure faccio
1: sempre
2: la panoramica, sa?
0: E allora sentiamolo.
2: Da piazzale Clodio salgo sempre su.
0: Ma chi se ne frega?
1: Col biglietto,
0: a Monte Mario leva. Sì, sentiamo.
4: Ciao Isoradio, sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe.
4: Comunque, se manda Ronco Bilancio,
0: che bello.
4: È stato chiuso il ristorante, quello sopra in direzione nord.
0: Quello sopra,
4: è rimasto il rifornimento e il bar sotto. Invece, riguardando la direzione sud, rifornimento e autogrill, tuttora ancora è
0: attivo.
4: È la mola di traffico
0: c'è più.
4: Si è abbassata parecchio, però il fatto che ci sono sempre delle chiusure, bene o male, rimane viva.
0: Un
4: abbraccio, Giuseppe.
0: Certo,
2: grazie alle chiusure.
0: Comunque non è che il traffico si è risolto,
2: no, però
0: c'è sempre un po' di, quindi un po' di gente ancora.
2: Abbiamo sdoganato Ronco Bilancio, ma il sindaco di Ronco Bilancio ci può inviare dei prosciutti salati.
0: Esatto. Salutiamo il sindaco Ronco Bilancio. Tra l'altro, c'è un ascoltatore che ha vinto, ha inviato la canzone misteriosa. E buona la maglietta adesso.
2: Adesso
0: buona la maglietta.
2: Allora, lei stanotte va in stamperia e la stampa.
0: Esatto. Allora, a proposito di api, ce ne sono alcune di freddure suggerite dai nostri ascoltatori. Alcune non si possono ovviamente dire, però a lei posso farne dire una.
2: Guardi, lo sa qual è l'ape che ha cambiato il mondo?
0: L'ape che ha cambiato il mondo, no?
2: L'ape restroica.
0: Ah, bella
2: questa. Eh?
0: L'ape restroica.
2: Ah, ho studiato ho studiato.
0: Male,
1: Ma la migliore rimane sempre l'ape?
0: L'ape?
2: No.
1: L'aperitivo.
2: L'aperitivo diciamo.
0: Certo. Allora, tra poco c'è un'altra. Un ecomicidio, metteremo un ascoltatore che ne suggerisce un'altra.
1: Anzi, aspettiamo i comicidi, al 3 4 8 10.
0: Però come adesso, come sempre, prima dobbiamo aggiornare.
5: Aggiorniamo.
2: No, aggiorniamo.
1: Che bello.
0: Frago meno show,
2: siccome i musicisti si stavano preparando, se c'è stato questo picco di sguido tecnico, perdoniamo i musicisti che sono arrivati adesso.
0: Era tradimento.
6: Ma io li ringrazio, non mi è mai successo di essere introdotto in questo modo.
1: È la band di Merola, è la grande band.
2: È la mia band,
6: caro maestro, veramente
2: grazie.
6: Un onore per questa introduzione. Cercherò di darle con tutto il mio impegno le notizie a questo punto.
0: A Spotorno, per esempio. A Spotorno che c'è?
6: Vediamo cosa c'è. A Spotorno abbiamo in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Orcofellino, da quelle parti verso Genova, 6 km di coda per lavori e per traffico intenso. Questo dalla 10 in A4 tra Cormano e Pero verso Torino, code per un veicolo in fiamme e un camion, mentre tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, code a tratti per traffico intenso. In Appennino tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, 2 km di coda per un mezzo fermo in panne, mentre attenzione a Firenze, tra Firenze in Prunete e Firenze Scandicci, direzione nord, 2 km di coda, incidente al chilometro 192, coinvolte due automobili. Code a Roma sul tratto urbano tra 24 tra Sette Camini e il Grande Raccordo Anulare verso il raccordo per incidente, siamo al chilometro 1,500, mentre in A24 code perché sta passando un trasporto eccezionale tra Valle del Salto e Torrimparte, direzione Teramo.

0: immensamente.
1: Scusi, sa qual è l'ape più vecchia?
0: Sì.
1: La pensionata.
0: A proposito, c'è scritto un ascoltatore che è Vincenzo, camionista in pensione, dice a me: Ape Social ha cambiato la vita. In realtà abbiamo saputo insomma che Ape Social è questa.
1: Un anticipo.
0: Pensionistico, un'indennità a carico nostro, ovviamente.
1: Sì, certo, la paghiamo noi, quindi esatto, l'abbiamo pagata noi.
0: Erogata dall'INPS, che permette a specifiche categorie di lavoratori in situazioni comunque di disagio, quindi è giusto, come disoccupati, invalidi, addetti ai lavori, di andare in pensione anticipatamente a 63 anni e 5 mesi. Lei c'è quasi, quindi.
1: Io sono quasi arrivato, lo sa?
0: Sì, soprattutto arrivato.
1: Si vede, no?
0: Ma anche perché insomma c'ha un'invalidità importante.
1: Si vede.
0: Quindi adesso direi di andare.
2: No, non stava qua del resto. Cioè,
0: a sapere
2: secondo lei, no?
0: Che tempo fa, e quindi.
3: Sì, che tempo fa, andiamo a collegarci con il servizio meteo aeronautica. Prima però un salto sulla 4, tratto chiuso per incidente tra il raccordo Villesse Gorizia e Palmanova verso Venezia. Buona serata al tenente colonnello Lorenzo Granati.
4: Grazie, buona serata anche a voi. Un cielo grigio è quello che caratterizza un po' tutta la penisola, anche se si notano delle parziali aperture tra Basso Veneto e zona del Ferrarese e del Ravennate. Lungo le aree adriatiche tra Marche e Abruzzo e poi sulla Sicilia, che è sostanzialmente sgombra da nubi. All'interno di questa nuvolosità troviamo dei fenomeni temporaleschi che insistono già da qualche ora sulla zona centrale della Toscana e si stanno portando verso l'Appennino romagnolo. Ci sono dei temporali anche sul settore nord-orientale della Sardegna, mentre qua e là qualche piovasco a nord del Po sulla zona del Lazio settentrionale e nell'area compresa tra la Campania e la Puglia. Una situazione che non vedrà grosse variazioni nel corso delle prossime ore, se non l'attenuazione dei fenomeni temporaleschi in prossimità del tramonto. Poi invece durante la notte un nuovo peggioramento è atteso ad iniziare dalla Liguria, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Basso Piemonte. Saranno ancora piogge diffuse e qualche temporale sulle aree costiere. È tutto, la linea torna allo studio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: eccola, Mr. Know It All, bravo, di Teddy Swims, che avevo appena ascoltato su Rise Radio mentre vi accompagniamo a casa, se ce la fate.
1: Scusi, però lo sa qual è l'ape che è sempre negativa?
0: No, qual è?
1: La pessimista.
0: Invece l'ape che fa battute come la sua è la peggio, lo sapeva, e quindi adesso glielo dico. Tra l'altro, cioè, salutiamo un po' di amici che stanno mandando un sacco di freddure sulle api. C'è uno che è Marco da Fermo.
1: Però Giovanni quando si muove.
0: Si chiama così?
1: Marco da Fermo.
0: Marco da Fermo, ma no, Fermo penso che sia la località.
1: Non lo so, se lui si chiama Marco da Fermo, poi quando si muoverà si chiamerà Giovanni.
2: Giovanni Movimento, ci sta. Bravo maestro.
0: Roberto, vuoi dire di nuovo il problema che c'è sull'altezza di Milano Certosa?
3: Allora, sulla 4, quindi sulla Milano Brescia, qui abbiamo tra Cormano e Pero verso Torino code per un veicolo in fiamme, siamo tra il chilometro 130 e il chilometro 125, poi code tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino.
0: Bene. Allora, adesso è il momento di fare una cosa live, perché siamo stati a Magreta in apertura e abbiamo celebrato ovviamente, oltre che insomma abbiamo rinverdito i fasti di Ronco Bilaccio, anche la cittadina di Magreta, che ha visto personaggi illustri soggiornarvi e alcuni proprio crescerci, come lei, la grande Caterina Caselli.

0: questo è per te, Caterina, versione Pamela D'Amico, orchestra di Filippo Merola, molto swing. Bello.
1: Abbiamo fatto una nuova versione.
0: Per farvi capire quanto era bello questo brano.
1: Bellissimo. Poi quando un brano è bello si può fare in tutte le versioni, vero maestro?
0: In tutte le versioni si può fare, può fare anche ovunque. La prossima volta lo vado a fare da un'altra parte. Sì. Grazie. Va bene. Adesso è il momento di dare la linea alla pubblicità, poi torniamo con tante altre belle notizie da Roncovillaccio.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Rai su Radio.

0: Dani Lillo Silvestro, bravo, sempre di domenica.
1: Domingo.
0: Sempre di domenica.
1: Portoghese, domingo.
0: Oggi però è martedì e noi siamo sempre qui, quelli di Pop and Go su Rai Radio.
2: Scusate, posso intervenire? Su una
0: sì,
2: cosa?
0: Può dirla, sta vaccata.
2: Lo sa, lei l'ape.
0: Che si avvicina, che cosa vuole?
2: No, l'ape che non accetta
1: baciare.
2: Mai. Sa qual è l'ape che non accetta mai gli scherzi? La permalosa.
0: Bene, bene, molto bella questa, devo dire. Veramente.
2: No, perché la terapista mi ha detto che non devo pensare sempre alla stessa cosa, quindi di avere altri pensieri.
0: Esatto, fa bene così.
2: Va bene?
0: Deve essere cretino, deve fare il cretino.
2: Posso?
0: È un bel consiglio quella sua, la terapista, bravissima.
1: Da fermo questo, poi in movimento può anche fare altro.
0: Giusto.
1: Quando è fermo.
2: Quando è fermo.
0: Quando sta fermo. Allora,
2: Marco da fermo.
0: Aggiorniamo ancora con la situazione che ci sono in giro per le strade d'Italia, perché ci sono grandi difficoltà su alcune parti delle autostrade.
1: La strada da Italia, vamos a fare un aggiornamento con Roberto Fragomeno. Traduco, no?
0: Spotorno. Ma anche altrove, vero Roberto?
3: Eh sì, stiamo per collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Intanto però prima ricordo che sulla 4 Venezia-Trieste il tratto tra il raccordo Villesse-Gorizia e Palmanova verso Venezia è chiuso per un incidente. Ora ci colleghiamo col centro multimediale per gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
4: Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Per lo stesso incidente si registra 1 chilometro di coda anche sulla Complanare di Firenze Impruneta. Sempre sulla A1, ma tra Calenzano e il bivio per la direttissima in direzione di Bologna, c'è 1 chilometro di coda per un camion fermo rimosso. Anche qui abbiamo tutte le corsie disponibili al transito. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Il tratto si percorre in circa 15 minuti e il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo al nord sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Cormano e il nodo di Pero verso Torino ci sono code per un mezzo in fiamme fuori dalla nostra competenza, mentre tra Pero e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso. Qui il tratto si attraversa in 40 minuti, mezz'ora in più rispetto alla media. Infine sulla A9 Lainate Como Chiasso rileviamo 2 chilometri di coda tra Como Centro e l'uscita Merci di Chiasso verso la Svizzera per consentire lo svolgimento delle operazioni doganali. E da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: titola Gorgeous, Gorgeous. Snoop, Doggy Dog.
1: Mi piace che la sua voce è propedeutica al ritmo e al suono della canzone che viene ascoltata.
0: Insieme a Dr. Dre, mai come quella della nostra Pamela D'Amico, che ricordiamo è in partenza con le sue valigione. Sì. Sta qui ancora per qualche minuto.
2: Allora, sono indecisa se prendere un paio di stivali, in realtà, bellissimi da portare. Però costano tanto, costano
1: quanto
2: 200 euro.
1: Allora, faccia una cosa, lei compri solo uno stivale.
0: Sì, 100 euro se lo
1: 100
0: porta.
1: Euro se lo porta a casa.
2: Sinistro.
1: Si mette una ciocia. La ciocia brasiliana.
0: Ma in Brasile si mette
2: effettivamente il vestito Oiana. Ha uno spacco da un lato.
1: Lo vede?
2: Invece l'altro piede non si vede.
1: Lei non faccia la spaccona, lei compri questo.
0: Comunque veramente costano tanto, c'ha tutti quei buchi. Pensi se era tutto intero, costava di più.
2: Sì, ma io l'ho fatto bucare apposta, se no costava di più.
0: Mi pare giusto. Siamo entrati in clima omicidio, allora a questo punto banderei le ciance, bandiamole e andiamo con la sigla.
3: Ora c'è il comicidio
4: con Pamela D'Amico, è il comicidio sui social.
0: Si autogasa pure.
2: Neomelodico.
1: Bene.
2: Allora, una sigaretta quando diventa nonna.
0: Perché guarda
1: come nonna?
2: Chi va in giro?
0: Una sigaretta diventa nonna?
1: Cioè il ciuffo di Fragomeno che si è ribellato.
2: Quando diventa nonna? Sì. Ok. Con chi va in giro?
0: Con chi va in giro?
2: Con la nicotina.
0: Ma qui c'è gente che ride a queste battute. Questa era
1: effetti. No, però dai. Ma dove l'ha presa questa?
2: Questo c'era. I miei amici in Brasile, lasci fare. Oh, molto obrigado per tutto voi. Recenti, se mi sentono mi dicono non ce ne viene più. Recenti studi confermano che il giro vita ricorda cosa hai mangiato anni e anni prima. Perché dov'è tutto memorizzato?
0: Dov'è memorizzato?
2: Sull'hard disk.
0: L'hard disk, bello. Devo dire complimenti, Lei diventa sempre più deficiente, ma questo lo fa proprio a livello visivo, proprio si vede proprio.
2: Disse il padre al figlio: figlio mio, con l'eredità che ti ho lasciato, puoi mangiare per il resto della tua vita. E il figlio: e cosa mi hai lasciato? È una forchetta. Però quella in argento.
0: Guardi,
2: che, ragazzi,
0: secondo me
2: rimangono a vita.
0: È pure peggio di quella di Mario. Sentiamo quella di Mario, va.
5: Buonasera, amici.
0: Ciao Mario. C'ho paura.
5: A proposito di ape.
0: Ecco l'ape.
5: Qual è l'ape più dolce?
0: Dai.
5: L'ape rugina.
0: Grazie. Io, nonostante lui.
2: Allora, io sospetto che c'era un continuo, però l'avete tagliato. Un'altra ape, poi un'altra ape.
0: Oggi
2: ste api.
0: Nonostante a Mario l'abbiamo anche minacciato di non chiamarci più, continua a farlo. Quindi lei vedo che sta pensando, quindi la lascio stare.
2: Siamo molto preoccupati.
0: Ascoltiamoci, se lei non è aggiornata.
1: Scusi, ma lo sa qual è l'ape? L'ape più riflessiva?
0: Sì.
1: La pensierosa.
0: Fa veramente schifo, ma ascoltiamoci a locco. Diving to Me insieme a Khalid.
1: Angelo Khalid.

0: musica di Alok, insieme a Khalid,
1: Angelo Khalid,
0: salutiamo Ale Khalid. Angelo Khalid. E poi ovviamente siamo arrivati al momento dei saluti, perché dato dobbiamo fare gli auguri a Davide e Pamela, perché oggi festeggiano il loro 25esimo anniversario. Non è lei, è la moglie di Davide che ci ha mandato
2: una Pamela sposata. Esiste al mondo?
0: Ci ha mandato un messaggio vocale lunghissimo che potete comunque scaricare su Rai Play Sound, potete ascoltarlo in diretta, che noi non facciamo in tempo a mandarlo tutto quanto, però grazie Davide soprattutto per ascoltarci, grazie ovviamente anche
2: auguri,
0: per
2: auguri auguri davvero di cuore,
0: facciamo gli auguri. Abbiamo chiuso questa inutile puntata, abbiamo fatto praticamente tutto, abbiamo anche dato il premio, che è la maglietta diciamo commemorativa delle grandi lunghe code di Ronco Bilaccio. Per salutarci voglio ricordarvi che tra poco arriverà Benedetto con Benedetto Marcucci, si parlerà dell'annoso problema delle unghie incarnite. Chi è che non ha mai avuto questo problema? Quindi è un problema serio e direi di affrontarlo.
1: Che burlone,
0: no,
1: che
0: sto cercando ma non trovo. Ce l'avete voi?
1: Lo sa quale sono?
0: Eccolo, no, questo è quello.
1: Io volevo dire una cosa, scusi.
0: Non c'è.
1: Sa quali sono le api a cui piace la Macedonia?
0: Basta! Qual è?
1: La pera e la pesca.
0: Va bene, sì. Questa è veramente terribile. Io perché sono circondato da deficienti?
2: Allora, oggi in Benedetto il piano casa.
0: Ma no, ancora,
1: quello ieri.
0: Non c'erano aggiornati.
1: Vabbè, forse il piano di sopra.
0: L'altro piano.
1: C'era il piano di sopra.
0: Ieri era il primo piano, questo è il secondo.
2: Perché non potete fare la puntata di ieri? Era interessante, si doppia.
0: Quindi
1: facciamo una replica.
0: Oggi in replica. Allora, noi ci ascoltiamo la canzone con cui il nostro amico ha vinto la maglietta di Ronco Bilaccio, la canzone di Gautier Gualtiero, insieme a Kimbra. Che la ricordate Kimbra?
1: Come no?
2: Kimbra il cavallo del West.
1: No, lavorava alle poste.
0: Somebody that I used to know. Noi torniamo domani, Pamela no. Ciao!
1: Ciao, ciao Pamela! Ciao. Buon viaggio!
3: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Trump ancora contro Leone, mette a rischio i cattolici e insiste, l'Iran si deve arrendere. Hormuz, missile e droni contro navi USA, SJET, la tregua non è finita, nostra missione, un regalo al mondo. Tajani, attacchi al Papa, sbagliati inutili, anche Salvini si dissocia, Meloni condanna i missili sugli Emirati, opposizioni su Leone, parole gravi, guerra illegale porta a carovita agli italiani. Mosca, alta tensione, aeroporti chiusi per la parata del 9 maggio, dopo l'annuncio di Putin di una tregua di 2 giorni, Zelensky rilancia, cessate il fuoco da stanotte. Garlacco, Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi ascoltate dagli inquirenti, domani a Pavia toccherà ad Andrea Sempio, i legali, non risponderà ai magistrati. Padova e migliaia per l'addio ad Alex Zanardi con gli atleti disabili. Sportivi, da Alberto Tomba a Bebe Vio, il ricordo del figlio Nicolò, chiunque può avere una vita meravigliosa. Mattarella, la cerimonia per i David, il cinema va sostenuto, sia audace e libero. Il ministro Giuli, inaccettabile non finanziare il film su Regeni. Bruxelles, Russia alla Biennale, violate le sanzioni.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Rai Play Sound e scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: 1973, James Blunt, questo bel brano, quello che l'ha fatto conoscere un po' in tutto il mondo. Buona serata, Benedetto Marcucci.
1: Ciao Benedetto. Roberto, come stai?
0: Bene, bene, te? Tutto bene?
1: Bene, bene, tutto bene.
0: Hai sentito che confuso? Cioè, prima ti hanno affibbiato 3000
1: sì,
0: argomenti
1: sì,
0: strani, devo dire, molto strani.
1: Però effettivamente, dicendo questa cosa, il nostro simpatico Gabriele Broca ha detto lunga e incarnita. C'è un riferimento,
0: vedi?
1: Perché parliamo di farmaci, parliamo di farmaci e parliamo di una spesa per farmaci che aumenta sempre di più. E questo è un po' preoccupante. Cercheremo di capire perché e cercheremo di capire come si può far fronte a questa spesa cercando di diminuirla, perché negli ultimi anni sta aumentando in maniera un po' esponenziale.
0: E anche per curare l'unghia incarnita, quindi,
1: esatto,
0: quindi c'è un gancio,
1: esatto,
0: diciamo così, no?
1: Esatto.
0: Non ci sono andati così.
1: Quindi, senza saperlo, il buon Gabriele ha detto qualcosa di sensato.
0: Benissimo, così Benedetto Marcucci ha risposto a Gabriele Brogani e noi torniamo alla viabilità tra un attimo. Inizio la trasmissione con appunto tutti gli ospiti che ci saranno in diretta fino alle 20, fino ai titoli del TG1. Intanto sulla 4 tra Rovato e Palazzolo verso Milano code, c'erano materiali dispersi, ci sono code in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Orcofellino verso Genova, circa 6 km di coda. In A12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno c'è un'autovettura ferma in prima corsia in galleria, quindi attenzione, siamo al chilometro 7. C'è traffico intenso in A14 tra Pedaso e Grotta Mare in entrambe le direzioni, code anche tra Pedaso e Fermo verso Ancona, qui ovviamente come sappiamo anche per lavori oltre che per traffico intenso. Mentre sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina verso Livorno 3 km di code, incidente al chilometro 13, sempre chiusa in questo momento la A4. Rivediamo un po' la situazione, siamo tra il raccordo Villessa Gorizia e Palmanova in direzione di Venezia.

0: ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
0: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Isoradio. Allora, come stavamo dicendo prima con Roberto, parliamo di spesa farmaceutica, una spesa che negli ultimi anni è cresciuta in maniera abbastanza preoccupante, perché come sappiamo ogni volta viene fatta una previsione di spesa e questa spesa poi effettiva dai dati che sono stati diffusi dall'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, sulla spesa del 2025 riguardanti soltanto i primi 10 mesi del 2025 parlano di 21 miliardi di spesa, quindi una proiezione per l'anno che più o meno si potrà attestare intorno ai 25 miliardi, quindi una cifra che si discosta di ben 4 miliardi sopra al tetto delle risorse complessive previste per i farmaci. Questa spesa si compone di due voci, si compone della voce appunto della spesa direttamente fatta dalle persone, cioè quindi da coloro che usufruiscono delle esenzioni con la vendita diretta dei farmaci, e poi una quota che invece è quella in dotazione a tutte le varie aziende locali sanitarie che compongono il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi è un dato preoccupante, soprattutto perché appunto è un discostamento di bilancio, e come sappiamo il bilancio nel nostro paese è molto importante. Abbiamo appunto lisciato di poco quella uscita dalla procedura di infrazione che insomma ci avrebbe consentito di una maggiore agilità, una maggiore disponibilità finanziaria, però questo non ha impedito al ministro Giorgetti comunque di assumere una posizione anche autonoma rispetto a questo. Proprio nell'Ecofin ha dichiarato che appunto la situazione, se perdurerà la situazione di crisi conseguente alla guerra in Iran, l'Italia, ha detto Giorgetti, farà da sé. E sicuramente la sanità è una voce di spesa molto importante, e i farmaci in particolare, appunto, come dicevo, nell'ultimo anno, nel 2025, più o meno dovrebbero essere intorno ai 25 miliardi. Come mai succede questo? Ci chiediamo, perché questo aumento si è stabilizzato, cioè è un aumento che non è avvenuto tra 24 e 25, si parla più o meno del 7%, ma anche l'anno precedente c'è stato un aumento abbastanza simile, e l'anno precedente ancora. Quindi nel complesso di un triennio si parla di più del 20% di aumento di spesa per i farmaci, e questo ovviamente ha preoccupato giustamente il ministro Schillaci, che ha chiesto conto all'AIFA dopo che l'AIFA ha diffuso questo rapporto nel quale si evidenzia questo scostamento di bilancio. Noi cercheremo di capire appunto i motivi, le cause di questo scostamento di bilancio, e lo faremo con Antonio Esposito, che è ordinario di radiologia all'Università Vita Salute San Raffaele, nonché vice direttore scientifico e responsabile dell'unità funzionale di imaging dello stesso ospedale San Raffaele. Lo faremo anche con la professoressa Maria Rita Gismondo, che è stata varie volte nostra ospite, virologa che appunto tutti ricorderanno nel nefasto e diciamo ormai per fortuna alle spalle periodo del Covid, che ha saputo diciamo affermare una posizione, una sua opinione, anche andando a volte un po' controcorrente, e noi per questo la riteniamo nostra alleata nell'analizzare i fatti senza pregiudizi, come dice il nostro motto, ed è consulente del ministro della Salute. Nonché alla fine sentiremo l'opinione di Antonio Maggi, che è presidente dell'Ordine

0: dei Medici di Roma, che appunto dal quale cercheremo di capire se un'impressione da profani è che sicuramente un primo dato che viene anche evidenziato dall'AIFA nella sua relazione è sicuramente che il nostro paese sta invecchiando, Roberto, e questo è un dato
1: abbastanza
0: che fotografiamo spesso nell'analizzare l'attualità di tutte le notizie che escono e sono sempre correlate a questo, cioè appunto l'inverno della natalità, l'inverno demografico, il fatto che si invecchia, cercare di affrontare tutto questo anche con un dato positivo, cioè la longevità non soltanto come un peso ma anche come una risorsa. Abbiamo fatto anche una puntata su questo, e quindi l'invecchiamento è sicuramente un fattore, ma noi abbiamo la sensazione che possano concorrere a causare questo surplus di spesa anche altri fattori, per esempio la tendenza alla prescrizione un po' facile, magari frutto di una autodiagnosi con dottor Internet. Questa è, diciamo, un'illazione, una pura illazione, però la butteremo, diciamo, in mezzo al nostro dibattito. Cercheremo di capire con i nostri qualificati ospiti se è soltanto un'illazione, una nostra, diciamo così, un nostro sospetto, oppure se ha fondamento. Detto ciò, Roberto, diamo un aggiornamento sulle strade e poi andiamo a cominciare.
1: Sì, andiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove abbiamo tre raccordo Villesse-Gorizia e Palmanova verso Venezia, tratto sempre chiuso per un incidente, quindi confermiamo il tratto chiuso in questo momento sulla 4, confermiamo anche le code tra Redi Puglia, Monfalcone Ovest e raccordo Villesse-Gorizia in direzione Venezia, le code a Gradisca di Sonzo in direzione della 4, qui è avvenuto un incidente, è stato chiuso il tratto. In A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Sud Roma rallentamenti, in A4 abbiamo code tra Monza e Pero verso Torino, tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia con tempo di percorrenza di 35 minuti, sulla 10 tra Pietraligure e Orcofellino verso Genova abbiamo 3 km di coda.

0: cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. 3,
1: 2, 1!
2: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
1: Go!
2: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm il divertimento è assicurato.
3: Ready? Throw!
2: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
3: Great work!
2: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Rai su Radio.
6: Bene, torniamo in diretta e siamo in attesa di collegarci con il nostro primo ospite, Antonio Esposito. Casomai non riuscissimo a collegarci con il dottor Esposito, passeremo alla professoressa Gismondo. E nel frattempo continuo appunto a analizzare questi dati e a quanto si apprende da quel che scrive per esempio il Sole 24 Ore, pare che il Ministero della Salute, il Ministro Schillaci, non abbia preso molto bene questo rapporto uscito da AIFA, che ha arricchito questo rapporto di spesa con un dossier che però non sembrerebbe aver soddisfatto il ministro, che ha invece chiesto un supplemento di indagine e una spiegazione ulteriore, oltre a quelle che appunto dicevamo prima, che sono delle spiegazioni, se vogliamo, di buon senso, nel senso che l'invecchiamento della popolazione è sicuramente un dato oggettivo, non si può disconoscerlo. Nello stesso tempo però questa costanza e questa incidenza così accentuata, cioè il fatto che comunque ci sia un aumento del circa il 7% annuo da un triennio, fa pensare che non è detto che sia soltanto questo uno dei motivi. Uno dei motivi che sicuramente può aggravare la situazione è anche il fatto che ci sia una sanità regionale. Lo diciamo molto spesso, e la famigerata ormai, perché citata tante volte, riforma costituzionale del 2001, che appunto ha previsto la competenza regionale in alcune materie, per esempio la sanità. E questa competenza regionale ha creato i presupposti a volte di una certa irresponsabilità di spesa, e quindi infatti questo si legge anche dai dati, cioè c'è una situazione a macchia di leopardo, per così dire, nel senso che ci sono regioni più virtuose, regioni meno virtuose, poi analizzeremo magari con i nostri ospiti. Intanto abbiamo stabilito il contatto con Antonio Esposito e gli diamo il benvenuto. Buonasera, dottore.
7: Buonasera, grazie.
6: Allora, grazie a lei. Allora, la prima reazione che questi dati diffusi da AIFA le suscitano, sorpresa oppure semplicemente una conferma di quella che è una tendenza appunto che dicevamo si è affermata nell'ultimo triennio?
7: Direi una conferma, nel senso che sostanzialmente sappiamo che i dati sono sostanzialmente dei dati che vanno nella direzione di quello che è stato lo sviluppo e le prerogative del sistema, insomma, quindi non trovo una sorpresa particolare, devo essere sincero.
6: Ecco, io prima ho adombrato, oltre al fatto che appunto, come l'AIFA scrive, l'invecchiamento della popolazione sicuramente concorre all'aumento della spesa, però la mia sensazione da profano, così faccio un'ipotesi, c'è una tendenza a volte all'autodiagnosi e una sponda da parte dei medici di base di prescrivere con una certa facilità, possiamo dire?
7: Guardi, secondo me no, Devo essere sincero, nel senso che io nella pratica clinica quotidiana in realtà vediamo i medici di base che sono sottoposti a uno stress.
6: Ma questo lo sappiamo bene, no? Ma, certo. Non voglio essere, diciamo, come dileggiare i medici di base, tutt'altro, anzi poi avremo il dottor Maggi che giustamente li difenderà come insomma, è legittimo che sia. Però la sensazione che a volte, non dico che sia appunto un costume così diffuso o maggioritario, però che ci sia... Peraltro appunto c'è la diagnosi, quello che dicevo, lo evocavo nella premessa, del dottor internet cosiddetto, cioè dell'autodiagnosi che si fa magari. Che cosa
7: Quello sicuramente impatta, sì. Infatti cioè, i medici di base sono un po' vittima di questo sistema.
6: Esatto.
7: No, sicuramente.
6: Esatto, io li prendevo come parte, diciamo, parte debole del sistema, non sicuramente come colpevoli, ecco.
7: No, invece sì, l'autodiagnosi, ma soprattutto devo dire, oltre che l'autodiagnosi, chiaramente la tensione emotiva e la preoccupazione che porta alla diffusione della consultazione di internet in maniera indiscriminata, in particolare dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, certo. Quello sicuramente può essere, è una causa dell'aumento indiscriminato della spesa, anche perché, come dire, questi strumenti non è che ti dicano sempre delle fesserie, nella loro ragionamento, certo. Spesso c'è un ragionamento.
6: No, anzi, credo che sia anche importante, no? L'intelligenza artificiale svolge un ruolo importante.
7: Il problema è l'interpretazione e avere i mezzi per interpretare quello che ti viene fuori da una domanda, e spesso questi mezzi mancano, cioè se alcuni strumenti, soprattutto alcuni o magari alcuni dedicati, vengono interrogati da un medico che ha una cultura in quel settore verticale e profonda, in realtà possono essere a volte uno strumento di aiuto e di velocizzazione di raccolta dati. Il problema è chiaramente quando la popolazione generale si interfaccia con queste domande, viene esposta a un livello di ansia e di preoccupazione, soprattutto in un momento storico come questo, che impatta, perché inevitabilmente anche la situazione mondiale storica che stiamo vivendo è di per sé un elemento di stimolo delle tensioni sociali, dello stress, delle preoccupazioni e delle ansie. A questo si sovrappone, come dire, una consultazione, si pensa di poter interpretare i propri sintomi e i propri stati di salute andando a leggere quello che ci dice un chatbot e senza avere gli strumenti. Questo si determina una pressione sui medici del base e in generale sul sistema sanitario molto, molto forte, anche perché poi diventa estremamente complesso. Come dire, i medici di base in questo sono l'interfaccia e cercano di farlo, ma diventa estremamente complesso dire no a un paziente quando viene a esprimere un sintomo che magari poi è descritto, come dire, da libro perché istruito da questi
6: sì, magari con la terminologia giusta, certo.
7: Con la terminologia giusta, e poi dopo il medico che si trova all'interfaccia, che sia il medico di base o che sia magari un medico che è di guardia in pronto soccorso, perché poi c'è tutto il tema degli accessi in proprio pronto soccorso che apre un altro capitolo enorme, e diventa molto complesso negare un esame, anche perché poi tra quei 50 soggetti che ti vengono a riferire quel sintomo e quell'aspetto, e poi c'è chi purtroppo la patologia o il problema ce l'ha. Quindi è un po' quel concetto, no, di quando c'è la sindrome della lupa al lupo, si rischia da un lato o di negare degli esami assolutamente sacrosanti che possono portare a delle diagnosi importanti dei soggetti che hanno dei sintomi vaghi, perché la medicina sappiamo che è sempre difficile, o dall'altro lato sottoporre in modo indiscriminato a esami e visite soggetti che non hanno bisogno.
6: Certo.
7: Tuttavia, secondo me, ritorno a quello che dicevo prima, il problema del consulto indiscriminato di questi strumenti è sicuramente un problema rilevante. Poi i problemi del costo e dell'efficienza della sanità secondo me non vanno assolutamente solo riportati sulla problematica della appropriatezza prescrittiva, sì, perché le problematiche sono ben più profonde, si basano soprattutto, a mio modo di vedere, sul certo, valore,
6: certo,
7: sul valore dell'esame, cioè
6: allora, e sul, sì. No, no, ma prego, scusi, concludere.
7: No, no, dicevo sul valore dell'esame, perché un esame, anche prescritto in modo magari non completamente appropriato, ma se portato avanti con valore, può magari essere l'esame che pone fine a un percorso che altrimenti sarebbe lungo e molto più costoso. Cioè a volte, certo, può essere meno costoso.
6: No, no, ma certo, è chiaro, la diagnostica è fondamentale, capite? Però appunto...
7: La diagnostica viene fatta,
6: certo,
7: bene.
6: Certo.
7: Se poi è chiaro che invece gli esami vengono, o le viste vengono fatte in modo superficiale, con dei risultati poco attendibili o che rimandano ad altri esami, altro che lì si certo, crea...
6: E comunque perfetto, quell'esame che non serve a nulla è comunque costato al Servizio Sanitario Nazionale.
7: È comunque
6: quindi,
7: costato,
6: certo,
7: esattamente,
6: certo.
7: Esattamente.
6: Dottor Esposito, le chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo l'esigenza, prego, di aggiornare dalle strade e poi torniamo.
1: Sì, torniamo agli aggiornamenti, rivediamo un po' la situazione per gli amici che sono in viaggio sulla 34 tra Gradisca di Sonza e la 4 verso Villesse. Abbiamo code per incidente, sempre chiuso il tratto tra il raccordo Villesse-Gorizia e Palmanova verso Venezia, questo per un incidente avvenuto appunto su questo tratto al nord-est. Ci torneremo più tardi, intanto andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno. Abbiamo 4 km di coda per un incidente. Siamo all'altezza del chilometro 13, in A10 migliora la situazione tra Pietra Ligure e Orcofellino verso Genova, 2 km di coda, e poi ci sono code in questo momento per traffico risolto l'incidente a Roma sul tratto urbano della 24 in uscita in direzione del grande raccordo anulare.

0: Crucial con Washington, noi siamo a Napoli in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, code anche a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli.
1: Bene, torniamo dal professor Antonio Esposito, lo ringraziamo dell'attesa e diamo il benvenuto anche alla professoressa Maria Rita Gismondo, che è virologa e appunto consulente del Ministro della Salute. Buonasera professoressa Gismondo.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, che ne pensa di questo aumento di spesa per i farmaci? Appunto il professor Esposito stava dicendo che sono una serie di fattori che compongono questo aumento, certo. Però non è sorpreso dal fatto che ci sia questa tendenza più 7% annuo negli ultimi 3 anni. Lei, anche lei condivide il fatto che non è sorprendente e quali possono essere i correttivi di questa aumento?
2: Ma guardi, innanzitutto voglio salutare il professor Esposito, mi fa piacere di essere qui in onda con lui.
3: Un caro saluto.
2: Questo, salve. Condivido, i fattori sono molteplici. Innanzitutto noi stiamo parlando di una stima effettuata dal 22 al 24.
1: Sì.
2: Non dimentichiamo che nel 22 eravamo ancora in pandemia e in strascichi della pandemia. Ciò vuol dire non solo le cure dovute proprio alla pandemia in quanto tale, ma dopo, fino al 24, tutte quelle cure che durante la pandemia non sono
1: certo,
2: state fatte.
1: Quindi un recupero, diciamo.
2: Abbiamo avuto due fenomeni, gente che non si è curata durante la pandemia e quindi dopo è stata, diciamo, peggio nella sua patologia, e gente che si è curata male o poco. Quindi questo è un altro fattore. Poi un'altra cosa che dobbiamo dire è che siamo comunque allineati alla tendenza degli altri stati europei, cioè non siamo un fenomeno a
1: certo.
2: parte. Dobbiamo rassegnarci a questa tendenza, perché abbiamo una cronicità che, grazie al cielo, sembra aumenta, nel senso che prima
1: certo.
2: c'erano delle patologie che non riuscivamo a cronicizzare. E questo avviene attraverso anche l'impiego di molti farmaci che sono stati inseriti, che sono molto costosi perché derivano da un'innovazione tecnologica importante.
1: Certo.
2: E poi l'invecchiamento della popolazione. L'Italia, per fortuna, ha persone che muoiono più tardi e quindi dobbiamo curarle. Certamente l'invecchiamento è sinonimo anche di una certa precarietà della salute.
1: Ecco, professoressa, ma secondo lei invece l'intelligenza artificiale, che appunto il professor Esposito ci diceva, sicuramente l'autodiagnosi, la tendenza a farsi appunto una prescrizione un po' in casa, una autoprescrizione, può concorrere al fatto che ci sia un aumento?
2: Sicuramente sì, sicuramente sì. Io devo dire che sono molto spaventata dall'intelligenza artificiale, direi a tutto tondo, perché se rimanesse, cosa che non lo è più, uno strumento dell'uomo, allora, per carità, per velocizzare alcune tipi di analisi, per le informazioni, anche banalmente per chiedere la strada migliore da percorrere, ecco, questo diventa uno strumento utile. Ma purtroppo ci siamo accorti che chi gestirà l'intelligenza artificiale, oggi lo diceva Aldo Cazzullo sul Corriere e aveva ragione, possederà il mondo. Perché
1: certo.
2: la gente disconosce che la risposta che ci dà l'intelligenza artificiale non ce la dà un'intelligenza artificiale, ce la dà un mezzo che
1: certo,
2: è stato utilizzato
1: algoritmo,
2: da un'intelligenza.
1: Certo.
2: Ecco, quindi io ho fatto una prova poco tempo fa, è veramente stata agghiacciante. Ho chiesto all'intelligenza artificiale cosa avrei dovuto fare in caso di gastroenterite. Dopo una serie di consigli, a un certo punto dico: vabbè, ma dimmi che cosa devo prendere, e mi sono venuti fuori 4 prodotti farmaceutici con tanto di azienda, nome, eccetera.
1: Ah, bene. Quindi,
2: allora questo significa certo. insomma è tutta
1: cioè, non i principi
2: cosa.
1: Attivi, proprio il prodotto.
2: No, no, no,
1: proprio.
2: No, 4 certo. prodotti o 3 prodotti di aziende farmaceutiche. Questa
1: certo, c'è una manina, diciamo, che sicuramente
2: certo.
1: che suggerisce.
2: E comunque c'è addirittura un comportamento della gente preoccupante, alcuni pazienti sono rivolti a me e dicevano: beh, professoressa, guardi, ma lei dice che devo aspettare 2 giorni, ma io ho consultato, non dico l'intelligenza artificiale, sono andata su internet e mi consigliava, cioè il medico è successivo a quanto l'intelligenza artificiale suggerisce.
1: Certo, deve, allora deve entrare in competizione con l'intelligenza artificiale, che è veramente qualcosa di
2: assolutamente
1: assurdo.
2: E tornando ai farmaci, sicuramente l'intelligenza artificiale ha avuto un suo contributo negativo, perché la gente lo consulta, se lo fa prescrivere, lo compra, insomma c'è molto più... Poi c'è questa ormai non voler attendere, non si attende, certo, più nella vita. Non attendiamo tra una...
1: Sì, si affretta perché
2: tutto
1: ovviamente...
2: deve essere fatto immediatamente. Per cui io ho un colpo di tosse, vado su internet e mi dice di comprare, che sarebbe meglio prendere, e vado e lo compro o pretendo che mi si prescriva.
1: Certo.
2: E poi c'è un'altra cosa, scusi se mi sono intrattenuta, ma questo è importante.
1: Prego, sì.
2: Cosa sulla quale però devo dire che il Ministero sta intervenendo, perché noi abbiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato ha proposto il testo unico sulla legislazione farmaceutica, questo bisogna dirlo, e quindi c'è un forte, diciamo, tentativo di riorganizzazione, di aiuto alla gente con la farmacia, che diventa un aiuto di prossimità.
1: Sì.
2: E poi c'è anche una riorganizzazione della spesa, perché facciamo un po' di faro sul payback, no? Cosa,
1: sì,
2: succede?
1: Ecco, parliamo di questo così prima di salutarci, professoressa, perché so che ci deve lasciare anche il professor Esposito. Ecco, ci spiega dov'è l'inghippo del payback?
2: Ma guardi, io non sono un tecnico e potrei sbagliare, ma quello che so io è quello, il professor Esposito mi può eventualmente correggere, per carità, il discorso è questo, che le regioni comprano i farmaci, e questa è spesa pubblica,
1: certo,
2: e poi le aziende farmaceutiche restituiscono il 50% di questo. Con questo 50% molte regioni fanno budget, fanno cassa.
1: Certo. E quindi,
2: insomma, hanno tutto l'interesse,
1: truccano certo, perché gli compensano i bilanci, diciamo,
2: sì. E quindi un'attenzione particolare su questo,
1: e qui si torna a quel che dicevo prima, cioè a quella appunto nefasta riforma che ha attribuito alle regioni una competenza che forse invece andava lasciata soltanto al ministero, perché diciamo è la competenza regionale della sanità, complica un po' tutto il quadro. Grazie al professor Antonio Esposito, grazie. Professore, voleva darci un'ultima sua...
3: Sì, no, solo su questo punto delle regioni condivido perfettamente tutto quello che ha detto la professoressa, e anzi un messaggio innanzitutto comunque di un messaggio positivo tra tutte le cose. Penso che comunque, come ha sottolineato la professoressa, comunque dobbiamo considerare il fatto che probabilmente il principale motivo di aumento della spesa farmacologica è quello che lei diceva, cioè il fatto che, grazie a Dio, abbiamo in realtà delle sempre più chance terapeutiche con terapie molto costose che negli ultimi anni sono arrivate veramente nell'utilizzo delle linee guida, nell'utilizzo nella pratica clinica, pensiamo per esempio all'immunoterapia, ma che dall'altro lato danno dei risultati in alcuni ambiti di patologia, in particolare in alcuni ambiti di patologia oncologica, che sono dei risultati che erano completamente inattesi fino a qualche anno fa.
1: Certo.
3: E poi invece su quello che si diceva sulla segmentazione con responsabilità a livello regionale del quello che è il sistema sanitario, beh, questo è un problema enorme anche da altri punti di vista, non solo da un punto di vista probabilmente della spesa, non sono esperto su questo, per cui non mi dilungo, ma anche e soprattutto su alcuni sicuramente su alcuni aspetti di strategia,
1: certo,
3: della collezione, dell'utilizzo e della democratizzazione del dato, che oggi come oggi è fondamentale per essere anche al passo con i sistemi sanitari degli altri paesi e con la ricerca sanitaria di alto livello a livello mondiale. Quindi questo concordo con lei.
1: Bene, grazie. Grazie.
2: Posso solamente dire una cosa?
1: Sì.
2: Attenzione all'attività dell'AIFA. Ecco. Credo che sia appunto detto
1: che da quel che si che dal lavoro che hanno fatto i colleghi di altri organi di stampa, diciamo, sembra che appunto forse lei ce lo potrà confermare, che il ministro Schillaci pretenda delle risposte dall'AIFA, quindi vedremo
2: se
1: arriverà. Bene, grazie alla professoressa grazie Gismondo e grazie al professor Esposito. Buona serata a entrambi.
2: Buonasera, grazie.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a istrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Rai Radio.

0: 19:49 minuti in diretta qui su Isoradio sulla 10, 2 chilometri tra Pietra Ligure e Orcofellino in direzione di Genova. Sono code per lavori.
1: Bene, e concludiamo la nostra trasmissione in questo ultimo blocco e accogliamo l'ultimo ospite, che è il dottor Antonio Maggi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma. Buonasera, dottore.
2: Buonasera,
1: grazie. Allora, presidente, non evito quello che è stato un recente scontro, soprattutto con la regione Lazio, appunto, che è quella di competenza dell'ordine che lei presiede. C'è stato un po' di maretta sulle questioni delle prescrizioni, perché noi abbiamo detto che, appunto, abbiamo lanciato così un'ipotesi, non c'è nessuna ovviamente dato scientifico che ci induca a pensare che sia la verità, che però ci sia una tendenza alla prescrizione, anche vedendo il medico come parte in qualche modo vittima delle pressioni che il paziente esercita, esibendo una serie di sintomi che magari gli vengono un po' suggeriti da dottor internet. Questa è la nostra sensazione, il nostro sospetto. Questo sospetto, secondo lei, è fondato oppure la sua esperienza la induce a dire che sì, può essere, ma è un dato residuale rispetto alla statistica?
2: Beh, no, purtroppo come ordine medici su questo noi mettiamo molto, è fatto proprio il discorso dello scontro con la regione famosa, soltanto con è importante sull'ambito di quella che è la prescrizione, perché un po' si è invertito il rapporto generale, no? Quando uno ha un problema, un paziente dovrebbe andare dal medico e il medico poi prescrive quello che è necessario prescrivere, sia di diagnosi.
1: Sì, così eravamo abituati noi, insomma.
2: Così eravamo abituati quando eravamo normali tutti quanti. Adesso si è un po' invertito. E quindi il paziente va al medico e dice: senti, mi serve questo. Ecco, non è, dobbiamo ritornare un po' al passato, perché questo porta chiaramente un discorso di non una prescrizione chiaramente appropriata molto spesso, e sicuramente il medico, specie il medico della medicina generale, che un po' subisce il discorso dell'essere un medico fiduciario, che può essere in qualche modo legato anche, no, al paziente sotto l'aspetto anche personale, perché c'è un rapporto oltre che, diciamo, di natura professionale, molto spesso anche di amicizia, perché nel corso degli anni ovviamente
1: c'è un rapporto umano, certo,
2: qualche pressione sicuramente la può subire, però come diceva prima lei c'è anche una pressione, diciamo, non soltanto della parte del paziente, ma molto spesso dal paziente che, insomma, si è formato prima col dottor Google, con ChatGPT, insomma, certo. Oggi abbiamo anche questo fatto che uno magari c'ha un sintomo, per non disturbare il medico, vede un po', poi quello dice: beh, vai dal medico, prendi questo.
1: C'è il chatbot che interviene, il dottor chatbot.
2: Il dottor chatbot che interviene, però il problema è lì, che il paziente deve comunque rivolgersi al medico, è già un fatto importante che va dal medico, perché purtroppo oggi già abbiamo addirittura persone che vanno al pronto soccorso perché proprio il chatbot lo manda al pronto soccorso.
1: Sì, come se, appunto, quindi, i pronto soccorso non fossero già abbastanza ingolfati.
2: Il problema è quello, perché il medico è una persona esperta, quindi un medico può anche usare l'intelligenza artificiale in quanto ha capacità di discriminare ciò che è vero da ciò che non è vero, e quindi chiaramente andare su una prescrizione, diciamo, in qualche modo appropriata e corretta, il paziente non ha questa capacità di discriminare,
1: certo,
2: no? E quindi chiaramente si fida e pensa che la risposta sia corretta o meno. Infatti una delle problematiche che abbiamo, devo dire che in Italia la legge sull'intelligenza artificiale è stato uno dei primi paesi europei che l'ha fatta, per dire che, insomma, deve essere usato come strumento da parte del professionista e non in sostituzione,
1: certo,
2: del professionista.
1: Certo, deve aiutare l'esercizio della professione, non sostituirsi, insomma. Quindi.
2: Esatto, infatti proprio su quella legge poi c'è una definizione in parte dell'atto medico dove dice che, appunto, il medico è l'unico che può fare diagnosi e cura, insomma, quindi non può essere un altro strumento, in questo caso elettronico, che si sostituisce al professionista. È fondamentale, questo il cittadino deve comprendere e sapere, perché è a tutela sua questo fatto, perché quando,
1: certo,
2: poi succedono le problematiche, è chiaro che poi diventa poi un problema, poi anche andare a risolvere dopo.
1: Sì, insomma, anche perché appunto il chatbot non ha fatto l'università, non ha fatto la specializzazione, insomma, dovrebbe essere più affidabile invece un umano. Esatto, infatti, appunto, non c'ha una conoscenza clinica diretta. Bene, grazie al dottor Antonio Maggi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, di essere stato con noi. Grazie, buonasera, dottore.
2: Grazie a voi, buonasera.
1: E grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi. Grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentina Lorusso, Angelo Calì alla regia e a Claudio Campobasso alla parte tecnica. Grazie a te, Roberto, e insomma speriamo di aver dato un contributo di conoscenza su questo settore che sicuramente tornerà a essere da noi indagato, perché speriamo che questo controllo che appunto il ministro Schillaci sta premendo sull'AIFA perché si renda più efficiente, perché è l'agenzia del farmaco che deve vigilare sulla spesa, quindi non sta chiedendo null'altro che il dovere istituzionale dell'agenzia.
3: La morale, Benedetto, fermate il vostro dito e chiamate il medico domani.
1: Ecco, ricorriamo un po' meno ai chatbot e magari un po' più al parere dei medici, che appunto sono più affidabili.
3: A domani, grazie a Benedetto Marcucci, a domani con Benedetto. Tra poco accendiamo la TV, seguiremo insieme i titoli del TG1, poi proseguiremo con tutti gli aggiornamenti in questa serata su Isoradio.

0: Trump attacca ancora il Papa, gli va bene Iran con atomica, mette in pericolo molti cattolici. Parolin, Leone va avanti per la sua strada, giovedì Rubio in Vaticano. Alta tensione a Hormuz, il capo della Casa Bianca scaramucce, l'Iran non ha chance, exit, la tregua resta, Teheran attacchi solo all'inizio. Meloni, Italia per dialogo, libertà di navigazione essenziale, maggioranza bene, misure contro caro energia, opposizione stipendi bassi, governo agisca. Al Quirinale la cerimonia con i candidati ai David di Donatello, Mattarella cinema e patrimonio del paese va sostenuto e incoraggiato. Carlasco sentite Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi, domani convocato il fratello Marco Sempio, non risponderà ai PM. Messico, i desaparecidos de Narcos, viaggio del TG1 tra le madri che cercano i loro cari uccisi, sotto una casa, resti umani e vestiti. Quando si sognava con la schedina, il Totocalcio compie 80 anni, non solo un gioco ma un rito collettivo che ha cambiato l'Italia. L'Odissea di Nolan, ecco le immagini del nuovo trailer di uno dei film più attesi dell'anno, The Odyssey, diretto dal regista premio Oscar per Oppenheimer, arriverà nelle sale a luglio. Cast stellare, da Zendaya a Robert Pattinson, da Anne Hathaway a Matt Damon nei panni di Ulisse.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Aretha Franklin, Say a Little Prayer, questo è il capolavoro di Burt Bacharach che abbiamo ascoltato dopo i titoli del TG1. Prosegue il ritmo della sera, il contenitore serale qui su Isoradio. C'è Carlo Boninsegna in console, Roberto Fragomani insieme fino alle 21, poi alle 21 arriva Alma Manera, crossover, la musica a 360 gradi, e alle 22 ci sarà Destinazione Futuro da Milano con Nancy Squittieri, intorno alle 22:10, 22:15. Maria Cristina Zoppa è il nostro appuntamento con Disco Rai, anche questa sera tanti tanti ospiti ai microfoni di Maria Cristina. Alle 21 arriva anche Simone Mercurio, che ci informerà, ci terrà compagnia fino a mezzanotte e mezzo. Questo è il programma del ritmo della sera, a chiudere la programmazione per questo 5 maggio del 2026. Torniamo agli aggiornamenti in A8 tra Busto Arsizio e Gallarate verso nord Varese, code al chilometro 27 per un mezzo fermo in panne, mentre segnaliamo in questo momento sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa rallentamenti per incidente proprio a Gallarate in entrambe le direzioni. In A14 tra Pedaso e Fermo in direzione Ancona, tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e tra Grottammare e Pedaso verso Ancona abbiamo rallentamenti, sono dovuti a lavori in corso, lavori segnalati anche tra Roseto delle Abruzze e Pineto verso Pescara e tra Pescara Nord e Pineto in direzione Nord Ancona, anche qui rallentamenti per lavori.

Maroon 5, il loro nuovo singolo, 29 minuti. Buonasera da tutti, buon viaggio. Aumenta la coda sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astra Signia-Ginestra-Fiorentina verso Livorno. Abbiamo 5 km di coda per un incidente, siamo all'altezza del chilometro 13, e poi rallentamenti tra Ginestra-Fiorentina e l'Astra Signia in direzione di Firenze. A Napoli, in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo code, queste sono dovute appunto al traffico intenso. Sempre chiuso il tratto della 4 tra il raccordo Vilesse-Gorizia e Palmanova verso Venezia per un incidente, ovviamente in prossimità del tratto chiuso sono segnalate delle code. Questa è un po' la situazione, queste alcune notizie. Si stanno risolvendo invece molte notizie che riguardano il traffico che era intenso in prossimità dei grandi centri urbani, quindi a Milano, a Torino sulle tangenziali, a Roma sul raccordo, sulla tangenziale est. La situazione sta evidentemente migliorando. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, Gallarate, in entrambe le direzioni segnaliamo rallentamenti, sono per incidente.

Il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, sulla 26 tra la 10 e Masone, direzione nord, grave l'Unatoce, c'è un camion fermo sulla corsia di marcia in galleria. Siamo esattamente al chilometro 8500. In A1 tra Incisa e Firenze Sud, verso nord di Firenze, abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne. Tratto urbano della 24, ancora code a Roma in direzione del grande raccordo anulare. Code anche sulla tangenziale di Napoli, tra Capo di Chino e Corso Malta, in direzione Pozzuoli. Sono code dovute appunto al traffico intenso. Per il resto, molte situazioni confermiamo che si sono risolte in questi ultimi minuti anche a Milano. Sulle tangenziali, sulla est e sulla tangenziale ovest, in effetti il traffico è tornato regolare un po' ovunque.

0: E intanto da qualche minuto è stato riaperto il tratto della 4 tra il raccordo Villesse-Gorizia e Palmanova verso Venezia, quindi risolta la situazione per incidenti in A4. Possiamo archiviare questa notizia che è stata importante e che appunto abbiamo ricordato per un bel po' di tempo nel corso di questo pomeriggio sera. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa abbiamo rallentamenti per incidente a Gallarate in entrambe le direzioni. Sulla 1 tra Incisa e Firenze Sud, direzione nord Firenze, abbiamo rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panna. Attenzione in A26 tra la 10 e Masone verso nord Gravelona Toscia, abbiamo un camion fermo in corsia di marcia e qui siamo anche in galleria, quindi evidentemente una situazione abbastanza delicata. Mentre a Roma ci sono ancora code sul tratto urbano della 24 in uscita verso il grande raccordo anulare, a Napoli in tangenziale tra Capo Chino e Corso Malta verso Pozzuoli abbiamo code per traffico.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

rock and roll, Elvis Presley, Suspicious Mind, il brano. Vedevo recentemente il film di Sofia Coppola, appunto dedicato alla storia tra Priscilla Presley e ovviamente suo marito Elvis Presley, storia che non conoscevo così nei dettagli, frutto di un libro autobiografico dove ovviamente si parla di questo incontro tra un giovane, ma non giovanissimo, militare americano, già famoso cantante rock, appunto Elvis Presley, e questa ragazzina, perché aveva 14 anni quando l'ha conosciuta, appunto Priscilla Presley, veramente molto molto giovane, ma lei ha visto subito insomma qualcosa che lo ha colpito particolarmente, e poi tutta la storia che si dipana con la regia di Sofia Coppola. 20 e 32 minuti, buonasera a tutti, buon viaggio, questa è Iso Radio, con voi in diretta come sempre su strade e autostrade italiane. Andiamo in A1 a Firenze, tra Incise e Firenze Sud e direzione Nord abbiamo rallentamenti per la presenza di un mezzo fermo in panne, e anche una serata di Champions League, purtroppo non ci sono squadre italiane, direte già da un bel po', è vero, ci sono le semifinali, due match molto interessanti, questa sera a Londra si gioca Arsenal-Atletico Madrid, mentre domani sera a Monaco di Baviera si gioca il match tra il Bayern Monaco e il Paris Saint-Germain, insomma due partite veramente per appassionati di pallone, peccato che non ci saranno nostre squadre a rappresentarci.

Rolling Stone, The Colors, 20 e 40 minuti, prosegue il ritmo della sera il nostro contenitore serale, alle 21 Alma Manera con Crossover, i suoi ospiti per parlare di musica, poi alle 22 Destinazione Futuro e poi alle 22.15 Maria Cristina Zoppa con Disco Rai, ancora la musica protagonista, la musica italiana soprattutto protagonista. Andiamo a Napoli in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, code per traffico intenso in A1 tra Incise e Firenze Sud verso Nord e Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo in panne. Leggevo oggi sulla Repubblica un interessante articolo di Antonio Scurati, il coraggio di proteggere Venezia, la sopravvivenza delle città è messa a rischio da una marea marina e da una marea umana, è necessario porre un limite al turismo, bisogna tracciare una linea di galleggiamento, una linea d'acqua, la chiamano i barcaioli. Insomma, un articolo molto interessante, il rapporto tra città d'arte e turismo, in particolare tra Venezia e turismo. Le cose belle spesso sono anche molto delicate, bisogna trattarle con estrema cura, con estrema attenzione, bene che se ne parli, secondo me, appunto. Quindi molto molto interessante questo scritto, questo articolo di Antonio Scurati su Repubblica. Un saluto a tutti i veneziani che sono in giro alla guida in questo momento e ascoltiamo una siciliana, Carmen Consoli.

0: Light, Taylor Swift. Ti piace Taylor Swift?
1: Com'è? Mi piace molto Taylor Swift. Swift è un cognome, insomma, che sta di grandi pulizie a casa.
0: Swift, sì, che swisha,
1: Swift.
0: Lei però è molto così, molto brava e molto seguita, insomma, come Sabrina Carpenter. Sono tutte queste artiste, no, queste sono nuove.
1: Beh, Taylor Swift, insomma, ha un seguito non male, male.
0: Sabrina
1: Carpenter è un po' una nuova leva, diciamo così, una nuova.
0: Però hai visto il disco con Madonna, insomma, tu, quando fai un disco
1: hanno fatto anche quel live, no, se non sbaglio, insieme, giusto, Sabrina Carpenter e Madonna mano nella mano.
0: Quando hai un, diciamo,
1: a Coachella,
0: così,
1: erano al Coachella.
0: A Coachella, dov'è? In California?
1: Sì, negli Stati Uniti, sì. Questo grand festival che c'è negli Stati Uniti.
0: Ci sei mai stato, no?
1: Magari, no.
0: So che giri per festival.
1: Sì, ma negli Stati Uniti ancora no.
0: Capito, io
1: tu girerai per festival quest'estate?
0: Più sagre che festival.
1: sagra della porchetta, no, del carciofo. No, tu quella, no, lui è vegetariano. No,
0: del carciofo volentieri.
1: Della polenta.
0: Della polenta, sì, come no? Con
1: dei funghi porcini.
0: Buonissimo, buonissimo. Sì, sì,
1: della castagna.
0: Della castagna è la mia preferita. Guarda, mi stai già proiettando verso l'autunno. Io salto l'estate e tutto il caldo e le zanzare.
1: A pie
0: pari. Guarda,
1: non è una sagra preferita estiva.
0: Estiva,
1: cosa c'è? La sagra del polpo.
0: Delle fragole.
1: La sagra delle fragole.
0: Sono qui a Nemi, qui vicino.
1: Buona, buona, buona. Inviateci le sagre dove si andrà in quest'estate che arriverà tra un mesetto.
0: Sì, insomma, più
1: ci siamo qua.
0: Anche se questa è una serata un po', mi sa, non dico invernale.
1: No, oggi
0: però...
1: fa invernale, esageriamo.
0: No, vabbè,
1: su.
0: Di primavera, diciamo.
1: Guarda, se fosse sempre questa temperatura tutto l'anno sarebbe la vita perfetta.
0: Benissimo, ma visto
1: dopo questa sentenza,
0: ma visto che la vita non è perfetta,
1: no,
0: ci troveremo con varie segnalazioni. Simone Mercurio tra poco sarà in vostra compagnia fino a mezzanotte e mezzo.
1: Mezzanotte e dintorni, come dico io, alle 21 arriverà.
0: Sarà rubata a qualcuno che noi conosciamo anche bene.
1: Sì. Al Mamma Nera tra un po' con il suo crossover, poi ci sarà Destinazione Futuro alle 22 e alle 22:20 ci sarà la nostra Maria Cristina Zoppa con Disco Rai, si parlerà del 1° maggio, saranno, insomma, delle interviste anche dedicate agli artisti del Festival di San Giovanni Laterano.
0: E vedremo anche sui social. Riguardo al 1° maggio, la nostra Antonella Cori che ha curato, insomma, un po' di immagini, di interviste, di sfondi, di suggestioni del primo
1: Antonella
0: maggio.
1: Antonella Cori e Antonio Meloni, no?
0: Antonio Meloni, sì,
1: comunque,
0: sì, il 1° maggio non era.
1: Però era addetto al montaggio lui anche.
0: È addetto al montaggio perché loro riprendono e poi.
1: Ai sottotitoli.
0: Sottotitoli, insomma, tutto.
1: Agli effetti speciali.
0: Quindi su Instagram, su Facebook.
1: Seguite Isoradio sui social, che è importante,
0: sì,
1: mettete il vostro segui.
0: Salutateci anche da lì. Bene, io a questo punto vado via perché ho parlato.
1: Bando alle ciance.
0: Carlo Boninsegna in console.
1: Detto anche Claudio, lui sa.
0: Detto anche Claudio, vedi, intanto si impara qualcosa di nuovo. Vi lascio con Simone fino a mezzanotte e mezza, ma prima c'è il GR1, quindi le notizie, e poi arriva Simone e tutto quello che Simone
1: a
0: vi ha appena ricordato. A domani.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. Il nuovo attacco di Trump al Papa alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Per lui va bene che l'Iran abbia l'arma nucleare, dice il presidente degli Stati Uniti. Linea subito alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
3: Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare e non credo che questo sia una cosa buona. Parole che arrivano dopo il primo attacco contro Papa Leone che ad aprile Trump definì debole sul crimine e pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori, ma soprattutto arrivano alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, cattolico, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire i rapporti tra Washington e Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro non sono stati al nostro fianco. E oggi, dallo studio Vale, Trump dice l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi definisce gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Loro non hanno mai avuto una chance, dovrebbero fare la cosa più intelligente, alzare bandiera bianca. Intanto, in una conferenza stampa, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha

0: detto che il blocco navale resta pienamente in vigore e il cessate il fuoco non è finito. La linea torna a voi.
1: E dopo le critiche di Donald Trump poco fa, la replica del Papa uscendo da Castel Gandolfo, la missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, ha dichiarato il pontefice, lo faccia. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato statunitense Rubio. Un confronto costruttivo e professionale, secondo Mosca, su relazioni bilaterali e scenari internazionali. Sul campo, intanto, nella guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi hanno causato almeno 17 morti tra Zaporizhia e Kramatorsk. Zelensky definisce cinica la tregua annunciata da Mosca per l'8 e 9 maggio. Il presidente ucraino rilancia, proponendo un cessate il fuoco immediato e avvertendo che Kiev reagirà a eventuali nuove offensive. Torniamo in Italia con la cronaca. Il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, domani non risponderà alle domande dei PM. Questa è la decisione dei suoi legali. Hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti oggi le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Il nostro inviato.
2: Entrano ed escono dalla caserma dei carabinieri di Via Monti senza che nessuno dei giornalisti presenti riesca a vederle. Le gemelle K sono state interrogate a lungo, 2 ore per Paola, mezz'ora in più per Stefania, quella che aveva legami più stretti con la cugina Chiara Poggi. In assenza di elementi più precisi che la procura tiene riservati, si può solo ipotizzare quali siano stati i temi degli interrogatori. La ricostruzione degli ultimi giorni prima di quel 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa, i rapporti con gli altri frequentatori della villetta di Garlasco, le confidenze della cugina, se ci sono stati, e poi l'eventuale conoscenza del contenuto dei video presenti sul PC della ragazza. Argomenti su cui potrebbe essere sentito domani a Pavia anche il fratello Marco Poggi, convocato in contemporanea al suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. La difesa di quest'ultimo ha anticipato che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura e di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza sulla personalità del 38enne che gli inquirenti ritengono l'assassino di Chiara Poggi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Allarma e antivirus su una nave da crociera, 3 morti, diversi contagi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non esclude una possibile trasmissione da persona a persona. L'imbarcazione, ferma al largo di Capoverde, potrebbe essere trasferita alle Isole Canarie per accertamenti e sanificazione, ma Madrid frena e rinvia ogni decisione ai dati epidemiologici. In corso operazioni sanitarie e indagini sui decessi. L'ultimo saluto a Alex Zanardi. Questa mattina a Padova e migliaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Santa Giustina e all'esterno, malgrado la pioggia. Tra i presenti, una commossa a Beve Bio, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, oltre a numerosi esponenti delle istituzioni e campioni di varie discipline come Alberto Tomba e Christian Ghedina. Ascoltiamo alcune voci raccolte all'esterno della chiesa.
3: Non potevo mancare, come uomo è stato grande.
4: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
5: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
6: So che ha aiutato tante persone.
4: Ero affezionato a lui come corridore e apprezzavo molto il carattere dell'uomo.
7: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
8: Un uomo di fede e quindi ne ha fatto un dono la sua vita con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
1: La schedina del Totocalcio compie 80 anni e Sisal celebra storia e origine del Totocalcio con Memorie di Carta, un evento ospitato alla Biblioteca Nazionale Ebraidense di Milano. A partire dal secondo dopoguerra, generazioni di italiani hanno sognato di indovinare il fatidico 13 per acciuffare le vincite milionarie del concorso.
9: La schedina fra le dita può cambiare la tua vita.
1: La vincita maggiore, 5 miliardi e mezzo di lire, venne raggiunta nel 1993 con un sistema giocato a crema. Oggi la schedina resiste ancora, ma dal 2022 sono state introdotte formule di gioco diversificate. E noi ora diamo la linea ai colleghi dello sport con Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
11: Devi guidare su ghiaccio o neve? In queste condizioni l'aderenza dell'auto si riduce moltissimo. Per questo motivo è fondamentale montare pneumatici invernali o catene omologate sulle ruote motrici. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza, anche 10 volte su strade particolarmente ghiacciate. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

10 minuti dopo le 21, Carly Simon su Raiso Radio, ancora ben trovati dopo Roberto Fragomeno, dopo il GR1 con Simone Mercurio, ben trovati, 3:48:103:10:10, come dicevamo, serata ricca di musica, di appuntamenti, soprattutto di musica, insomma, perché ci sta adesso già pronta la nostra Alma Manera con il suo crossover fino alle 22, poi dalle 22 alle 22:20 c'è Destinazione Futuro con Nancy Squittieri e poi ancora musica dalle 22:20 sino a mezzanotte dintorni. Mi affiancherà Disco Rai, affiancherà ovviamente Maria Cristina Zoppa con il suo Disco Rai, e io userò una indegna spalla per lei tra, insomma, qualche chiacchiera sul primo maggio, ancora interviste e poi naturalmente le nostre notizie per tenervi sempre aggiornati sull'infomobilità. Situazione abbastanza tranquilla su strada, ci sono due incidenti che ci portiamo avanti da un po' di minuti, c'è uno, entrambi sulla 1, San Martino Ovest al chilometro 114, siamo in direzione sud verso Bologna, altro incidente in direzione nord verso Bologna tra Firenze Impruneta e Firenze Scandice, coinvolta una vettura in direzione appunto nord verso il capoluogo emiliano romagnolo, siamo al chilometro 200.

0: Crossover.
1: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
0: Crossover.
2: Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo alle frequenze di Rai Isoradio, un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni, protagonisti, oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze, sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa. Viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con Acqua e Sale di Mina e Adriano, interpretata da Mina e Adriano Celentano, un amore che fa male e che cura allo stesso tempo, indispensabile perché si deve vivere anche nella sua durezza. L'immagine dell'acqua salata richiama infatti qualcosa che brucia, ma che nello stesso tempo è essenziale per sopravvivere. Siamo nel 1998. Acqua e sale, mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere, ma fai male, mi fai male, puoi godere se mi vedi in un angolo per ore ed ore. Ore piene come un lago che, se piove un po' di meno, è uno stagno. Gira la musica crossover con Acqua e Sale, Mina, Adriano Celentano.

0: E torniamo in studio. Saluto e do il benvenuto immediatamente ai miei ospiti. Luca Guadagnini, benvenuto.
1: Ciao,
0: a Crossover. E poi se ci torni a trovare, ma ho per la prima volta invece con noi Alessandro Giovannini.
2: Buonasera, buonasera e grazie dell'ospitata.
0: Per Alessandro è la prima volta a Crossover. Di che vita musicale stai vivendo?
2: Beh, io fa una vita musicale molto intensa, diciamo a 360 gradi, oltre insomma in questo caso sto venendo a presentare un mio EP rilasciato da poco, ma nel frattempo faccio diversi eventi live, una piccola etichetta indipendente e organizzo anche eventi insomma su Roma a diversi format culturali, insomma faccio da direttore artistico per diversi locali.
0: Che bello, quindi una vita ricca musicale, sì, una vita di autentica diciamo musica.
2: Certo.
0: E tu Luca, fra qualche giorno ci siamo, sabato, che cosa succede?
1: Esatto, sabato 9 maggio, appunto la 16ª edizione di Rock per un Bambino, questo appuntamento annuo che dal 2009 si ripete a Genzano di Roma presso il Palace Cesaroni. Vi ripeto, un evento dedicato al Bambin Gesù, i cui proventi andranno al reparto di neonatologia medica e chirurgica. Siamo quasi al sold out. Quindi tanti artisti ospiti, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Frankie Cantina Band, Iari, Tiziano Mucari che presenta, ci sono io con la mia band e ti invito anche a te, già ti ho invitato.
0: Sì, sì, lo so, assolutamente. Sostenere le giuste cause per noi artisti è un privilegio per noi poter partecipare a questi eventi e soprattutto che hanno questa finalità. Luca, tornando alla musica, tu hai un nuovo progetto condiviso con un grande maestro che è Adriano Pennino, raccontacelo.
1: Esatto, proprio l'8 maggio, quindi venerdì prossimo, uscirà il mio EP contenente 5 tracce, di cui un brano scritto insieme al maestro Adriano Pennino che si intitola Appuntamento all'Universo, omonimo titolo dell'album, anzi dell'EP, che appunto sarà online proprio da...
0: Come mai questo titolo, Luca?
1: Guarda, Appuntamento all'Universo, tra l'altro accompagnato da un video bellissimo che spero tutti andrete a vedere, ecco. È questo appuntamento di due persone terrene, chiamiamo anche due persone, che si rincontreranno in un'altra dimensione, quindi che non è né il paradiso né l'inferno. È una dimensione astratta, e quindi in questo caso l'universo, dove non c'è povertà né ricchezza. Ho pensato questa cosa surreale così, proprio per allontanarmi dal caos di sempre e dalla routine della vita frenetica che viviamo tutti i giorni.
0: Voi collaborate da tanti anni con Adriano Pennino. Adriano è un grande direttore d'orchestra, ha firmato tantissimi successi di grandi artisti come Gino Paoli, Gigi D'Alessio, l'ultimo successo sanremese del Festival di Sanremo di Sal da Vinci. Com'è lavorare con un grande maestro come Adriano?
1: È bello, è stare a casa. Io ripeto, lo conosco da tanti anni, abbiamo fatto dieci anni fa l'album insieme Tornerà l'Aurora, proprio dedicato al Bambin Gesù, con la collaborazione anche di Gigi D'Alessio che ringrazio sempre, e quindi lavorare con Adriano è una serenità, ecco, stare tranquilli sia sul discorso ovviamente tecnico musicale ma anche sul discorso umano, perché sa dove colpirmi a me, diciamo umanamente, io so dove lui vuole arrivare, diciamo emotivamente, ecco, quindi una bellissima persona che ringrazio e ringrazierò sempre.
0: Torniamo subito dopo ad ascoltare il brano di Luca Guadagnini firmato insieme ad Adriano Pennino, ma adesso linea alla regia.
3: 21 minuti dopo le 21, grazie Alma. Allora torniamo in strada, ci sono due incidenti come dicevamo su Rai Soradio, entrambi sulla A1, il primo a San Martino Ovest direzione sud verso Bologna, chilometro 114 e 100, e siamo appunto sulla A1. Ancora sulla A11 segnaliamo un veicolo fermo tra Altopascio e Chiesina Uzzanese direzione est verso Firenze. Leggiamo la nota di Autostrade per l'Italia. Si tratta di un veicolo fermo sulla corsia di sorpasso appunto della A11. Arriva proprio in questo momento la segnalazione di un altro incidente sempre sulla 1 tra Cassino e Ponte Corvo, siamo in direzione nord verso la capitale al chilometro 663, non abbiamo al momento altri dettagli. Tornando sulla 1, anzi restandoci sulla 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, aggiorniamo ancora di questo incidente al chilometro 292 in direzione nord verso il capoluogo Emiliano Romagnolo, coinvolta una vettura. Sul napoletano, tangenziale di Napoli nello specifico tra Capo di Chino e Corso Malta, anche qui c'è del traffico intenso, delle code in direzione ovest verso Pozzuoli.
4: Crossover,
5: la musica a 360 giri.
0: Torniamo in studio e come ho anticipato prima con Luca Guadagnini abbiamo parlato di questo nuovo progetto artistico con la collaborazione di Adriano Pennino, Appuntamento con l'Universo o all'Universo. Okay. Quindi è un appuntamento che si dà a questa dimensione, esatto, diciamo mistica, esatto, alternativa rispetto a un immaginario tutto tuo.
1: Brava, esatto. Essendo notte, poi lo vedo ancora più reale questo universo con le stelle, sai. Anche nel video c'è questa immagine.
0: Sempre... Chi ha fatto la regia del video?
1: Io lo chiamo Carletto. Carlo Dello Monaco, che è un bravissimo videomaker,
0: e lo salutiamo.
1: Che salutiamo, ha fatto un bellissimo lavoro. L'abbiamo girato a Roma, proprio al Colosseo. Quindi bello, molto bello. Sono entusiasta di tutto il lavoro fatto.
0: Gira la musica Crossover con Appuntamento all'Universo, Luca Guadagnini.

0: Rieccoci in studio. Abbiamo ascoltato il brano Appuntamento all'Universo, che esprime questa visione spirituale di Luca Guadagnini.
1: Esatto, una visione spirituale astratta che ci fa pensare a qualcosa che sarà dopo questa vita terrena.
0: Invece volevo chiedere, che cos'è per te, Alessandro, la musica?
2: Beh, diciamo una domanda abbastanza complicata. La musica in questo caso per me è tutto, insomma, come ti dicevo prima, per me la musica è tutto. Quindi, visto che la vivo a 360, mi nutro di qualsiasi cosa ci sia intorno alla musica, quindi o quando arrangio o quando organizzo qualcosa, a volte mi è capitato anche di fare il fonico.
0: Anzi, sei un crossover.
2: Sono un crossover e mi piace molto, perché ho capito che poi nella musica non sempre si migliora solamente quando, ecco, se uno è un cantante e si allena a cantare e migliora, no, di solito anzi uno migliora quando poi inizia a suonare la batteria, quando inizia a fare il mixaggio, quando inizia comunque a rapportarsi con artisti durante gli eventi. Tutto crea un'esperienza.
0: Tu sei il fondatore di White Rock Roma.
2: Sì, una piccola etichetta indipendente. Anzi, tra l'altro, lo legare a quello che diceva Luca, il 27 maggio faremo un evento con Medici Senza Frontiere che si chiama La Cura Sei Tu, a Largo Venue, dove sarà una campagna di sensibilizzazione per l'8 per 1000, dove avremo anche noi, avremo Eddie Brock, la Galeazzo, avremo Franco Arminio, il poeta contemporaneo. Insomma, sarà un bel evento, spero insomma ci sarete a supportarci in quell'occasione.
0: E noi lo stiamo facendo questa sera.
2: Bene.
0: Quindi ricordiamo i nostri radioascoltatori questo appuntamento a Largo Venue per il 28 di maggio.
2: Sì, mentre faremo a Ponza,
0: con la direzione artistica di Alessandro Giovannini.
2: E mentre a Ponza faremo un memorial su Mike Francis a luglio.
0: Ma dai!
2: Per ricordare Mike, sì, siamo una band dei suoi amici più cari, da Rinalduzzi a insomma tutta quella scena degli anni 90, che poi alla fine ha reso famosa la musica romana.
0: Complimenti. E quindi la musica è essenziale nella tua vita?
2: Beh, certo, sì, non potrei fare altro, insomma.
0: Luca, per te?
1: Beh, ascoltando queste parole di Alessandro mi tornano in mente i tempi quando facevo parte dei Vernice, quindi appunto le band degli anni 90, quando si suonava nelle cantine, quando non c'era dove non c'erano gli effetti, quelli, come si chiamano, gli autotunes, queste cose qua, e dove l'intelligenza artificiale non ci bussava alle porte. Quindi sposo l'idea e quello che ha detto Alessandro, perché suonare è quello, il fonico, sentire i volumi, saper suonare quasi tutti gli strumenti, quello che ho fatto poi io da giovane, ecco, insomma, da giovane. Stiamo parlando comunque di 30 anni fa, insomma, con i Vernice.
0: Ma si è sempre giovani, musicisti, chi fa musica è sempre giovane, vero?
2: Beh sì, ma diciamo, Alessandro, che lo si fa apposta per rimanere anche giovani, insomma, no? Poi ecco, ricollegandomi a quello che diceva Luca, tendenzialmente siamo in un periodo dove c'è un rapporto tra cantante e producer, e mentre comunque le cose che poi rimangono nel tempo sono quelle che nascono poi, ecco, col sudore, col tempo passato insieme. Quelle sono cose fondamentali che secondo me non tramonteranno mai, anzi torneremo a quello, perché tra un po' staremo saturi da questo sistema.
0: E fra poco ascolteremo la tua musica, Alessandro.
2: Grazie.
0: Con Limbo, questa tua nuova avventura musicale. Ma adesso linea al meteo.
3: E sono 31 i minuti dopo le 21 e ci colleghiamo con il meteo, appunto, e con Vincenzo Capozzi. Buonasera.
4: Grazie, un cordiale saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Gran parte della penisola è interessata questa sera da estesa nuvolosità veicolata da un'ampia circolazione di bassa pressione localizzata sull'Europa occidentale. Le piogge di maggiore rilevanza si stanno verificando in Toscana, in particolare nell'Aretino e sulle aree più settentrionali delle Marche. Qualche pioggia, in genere di debole o moderata intensità, è segnalata attualmente anche in Friuli Venezia Giulia, nel Milanese, nel Bresciano e più a sud in Puglia. Segnaliamo inoltre i locali ma intensi scrosci di pioggia in atto sulle aree più settentrionali della Sardegna. Nella tarda serata odierna sarà senza dubbio la Toscana la regione più penalizzata dal maltempo. Su gran parte del territorio infatti vi sarà un elevato rischio di precipitazioni anche a carattere temporalesco. La pioggia interesserà anche la Romagna, la fascia pedemontana del Piemonte, l'alta Lombardia ed ancora il nord della Sardegna. Nel corso della notte e delle prime ore del mattino di domani sono attese diffuse precipitazioni su buona parte del settentrione, ad iniziare dalle regioni nord-occidentali. Le condizioni più critiche sul fronte del maltempo si avranno in Liguria, in particolare tra Genova e La Spezia, dove non sono esclusi nubi fragili. Continuerà inoltre a piovere su gran parte della Toscana. Locali precipitazioni di modesta rilevanza sono attese all'alba di domani nel Lazio e sulle aree meridionali dell'Umbria. Nella mattinata di domani il maltempo si concentrerà sulle regioni nord-orientali ed in particolare in Friuli Venezia Giulia. Il rischio di pioggia continuerà ad essere elevato anche sui settori orientali della Liguria e sull'alta Toscana. Nel pomeriggio ci aspettiamo condizioni di tempo incerto ed instabile sulle regioni centro-settentrionali e localmente in Puglia. A fine giornata, domani, qualche pioggia arriverà anche in Campania. Ho concluso, vi auguro un buon proseguimento di serata e buon viaggio.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Io ascolto Rai Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
0: Crossover, crossover, crossover.
5: La musica a 360 giri.
0: E rieccoci in studio. Ascolteremo fra poco il brano di Alessandro Giovannini, Limbo, ma ho collegato già con noi, posso dirlo? Ti presenti da solo, Davide Lorè, degli...
7: Eccomi.
0: Di un gruppo che in questo momento è in tournée ad Amsterdam.
7: Esattamente, direttamente alla famiglia Shakalab ad Amsterdam. Sì, stasera suoniamo qui, quindi siamo, è la prima data del tour, quindi siamo belli, diciamo, in fibrillazione.
0: Ma c'è, come mai questo nome Shakalab?
7: Il nome Shakalab viene da una storpiatura della parola Shakalesh, che in realtà sono i... chiamavano così i popoli che venivano dal mare, gli elimi. Dalle nostre parti c'erano gli elimi, veramente nella Sicilia occidentale, e ci piaceva comunque quell'idea lì di, insomma, di popoli che vengono dal mare, di che creano delle nuove culture, delle mischie, quindi per noi era bello mangiare questo tipo di, insomma, di visione. E il lab sta per laboratorio, quindi tipo, è un laboratorio di persone, insomma, che si incontrano e creano una nuova, diciamo, sinergia.
0: Davide, voi siete un crossover tra il reggae, l'hip hop, la black music. Se dovessi oggi pensare a nuove sonorità e a un nuovo gusto per la band, che cosa esploreresti? Che cosa esplorereste?
7: Ma guarda, la musica reggae, così come la musica hip hop, è sempre in continua evoluzione, quindi negli anni cambiano sempre i suoni, cambiano i modi di scrivere, perché comunque va a pari passo anche con la lingua è in continua evoluzione, per cui non si scrive ad oggi come si scriveva 15 anni fa o 20 anni fa, e di conseguenza comunque si creano nuove sonorità, a prescindere dal genere o meno. Chiaramente poi negli anni, facendo molta ricerca musicale, vai a, diciamo, a trovare anche dal punto di vista geografico delle aree in cui si creano dei suoni diversi. Tipo, per esempio, io sono molto affascinato dalla Latino America ultimamente, quindi ascolto molta cumbia, elettrocumbia, quindi mischiare un po' di strumenti originali sudamericani alle nostre cose è un prossimo obiettivo, insomma.
0: Ascolta, questo nuovo progetto con il leader, lo storico leader dei Tinturia, Lello Analfino, come nasce? Come vi siete incontrati?
7: Beh, perché comunque ci conosciamo da sempre, in quanto chiaramente musicisti, nel senso, così come ne conoscevamo i Tinturia, li conosceva i Shakalab. Poi negli anni ci siamo incontrati diverse volte nei palchi in giro, e comunque c'è molta sintonia umana oltre che musicale, quindi ci sentiamo spesso a prescindere. E quest'anno c'è sempre, abbiamo fatto già noi insieme Londra, Dublino, Londra un paio di volte mi sa già abbiamo fatto e poi tanti concerti in Sicilia insieme. Quest'anno abbiamo detto ma facciamo tutto il tour europeo insieme, quindi abbiamo unito le forze ed eccoci qua ad Amsterdam. Tra l'altro non so loro dove sono, li ho persi proprio.
0: Diciamo gli altri nomi dei componenti del gruppo, così li salutiamo.
7: Sì, sono Davide Torre, abbiamo Giamento, Marco Lizzo e BR1. E con noi a suonare c'è DJ Yarred sempre in giro.
0: Ascoltiamo adesso la vostra musica. Gira la musica con questo nuovo brano, Casa Vista Male. Gira la musica, gira la musica.
8: C'è il

0: E abbiamo ascoltato Casa Vista Male, una featuring con Lello Analfino, il nuovo singolo degli Shakalab. E con me ci sono due artisti, Luca Guadagnini qui alla mia destra, Alessandro Giovannini, anche loro sulla scena musicale da tanto tempo, producer anche musicali, compositori sia nella parte musicale che dei testi, come autorale, come e cantautorale, come Luca. È un vostro modo di interpretare questa commistione di suoni, di generi, vero? Lo chiedo a Luca.
1: Sì, no, vero, si sente, intanto complimenti per il brano, ovviamente si sente quella linea, insomma, professionista, ovvio, e quella linea italiana che giustamente stai portando ad Amsterdam, no? Bello, sì, complimenti. Mi piace anche il sound, ovvio il testo. Io sono, essendo cantautore, autore di testi, mi soffermo sempre sul testo, quindi ti faccio i complimenti per il senso e per quello che vai, diciamo, rappresentando con il testo che hai scritto, che di questo brano. Molto molto bello, complimenti.
2: Grazie.
0: Alessandro.
3: Eccoci, complimenti per il brano. Veramente ho apprezzato anch'io le sonorità, come hai detto te, il ritmo, la commistione di suoni che hai usato in questo brano. Quindi, insomma, vi faccio i miei più cari complimenti e auguri anche per questo, in bocca al lupo per questo concerto di questa sera.
0: E allora, come dire, in bocca al lupo per tutto.
2: Credi il lupo. E viva la musica siciliana in giro per il mondo. Ci sentiamo presto, casomai vi andiamo aggiornando. Seguiteci durante il tour.
0: Quando volete, noi siamo qua, vi aspettiamo in studio. Ciao Davide Lorè, grazie, ciao, buona musica, ciao, buona musica. E adesso linea alla regia.
4: Grazie Alma, 21:43, linea al sottoscritto, a Simone Mercurio. Andiamo su strada con l'infomobilità, le notizie, le ultime notizie che sono in questo momento in corso sulla rete autostradale. E si è chiuso e risolto l'incidente sulla 1 tra San Martino Ovest, siamo in direzione sud verso Bologna, chilometro 114 e 100. Qui c'era un incidente che fortunatamente è stato risolto. Ancora sulla 1 tra Cassino e Ponte Corvo c'è un altro incidente, siamo al chilometro 663 in direzione nord verso Roma, sono coinvolti due camion, per cui cautela al chilometro 663. Per conseguenza di questo incidente al momento c'è un chilometro di coda nello stesso tratto. Sempre sulla 1, sempre un altro incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, direzione nord verso Bologna. Si tratta di un scontro in cui è coinvolta una vettura al chilometro 292. Sulla 11 tra Altopascio e Chiesina Uzzanese c'è un veicolo fermo al chilometro 49 sulla corsia di sorpasso direzione est verso Firenze. E ancora andiamo sulla 12, dove viene segnalato proprio in questo momento un veicolo fermo tra Recco e Genova Nervi, auto sulla corsia di marcia in galleria, per cui precauzione e attenzione in direzione nord verso Genova. E infine sulla variante di Valico, tra il bivio variante di Valico e Badia, ci sono segnalati dei materiali dispersi in direzione sud verso Firenze.
0: Crossover.
5: La musica a 360 giri.
0: Ritorniamo in studio, siamo in studio con me Alessandro Giovannini, Luca Guadagnini. Questa sera siamo tutti affini per fare la rima. Facciamo una bella rima baciata, una bella assonanza. Tu che sei un autore, un paroliere, un autore. Ho fatto bene la rima,
1: esatto,
0: Luca?
1: Esatto, sì, ci sta.
0: E siete affini, perché comunque affini. Avete comunque in comune il rock.
1: Il rock, siamo
0: perché
1: artisti.
0: Perché Alessandro ha una band rock anche.
1: Esatto, Ale, vai.
3: Sì, l'anima è sempre quella là del rock. Poi naturalmente in questo EP in particolare ci sono molte influenze anche elettroniche, ci sono strumenti acustici, quindi ecco, ultimamente ho cercato di unire un po' più i generi, anche per tra virgolette essere un po' più attuale, ma non attuale nel senso di voler seguire le mode, ma tendenzialmente dare spazio anche ad altre sonorità all'interno del disco. Quindi spesso abbiamo usato degli arpeggiatori, abbiamo usato comunque loop, abbiamo usato anche dei campioni di alcuni strumenti, uniti però sempre a batterie vere. Quindi spesso si uniscono batterie vere con batterie sintetiche, su bass con bassi invece veri. Mi piace questa quest'idea di poter unire il tutto in un unico genere. Poi infatti naturalmente il brano ha una matrice, i brani hanno una matrice rock, però insomma strizzo l'occhio a diversi generi, dagli anni 90 agli anni 80 fino ai 2000 insomma.
0: E adesso facciamo sentire la musica di Alessandro Giovannini con Limbo. Gira la musica.

0: E abbiamo ascoltato Limbo di Alessandro Giovannini, ma c'è un appuntamento, perché tu sei anche un direttore artistico di grandi eventi, c'è un appuntamento dedicato all'audiovisivo a Roma prossimamente.
1: Sì, più precisamente il 15 maggio presso il Cinema Palazzo, che è uno spazio che hanno recuperato adesso, il vecchio Cinema Palazzo occupato, e faremo un evento dal nome Venart, dove faremo dei cine talk, faremo delle presentazioni di cortometraggi e dopodiché ci sarà anche la musica live, ci sarà burlesque, ci sarà la stand up, quindi vi invito a passare il 15 maggio al Cinema Palazzo.
0: E rinnovo invece l'appuntamento per il 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano di Roma con un grande evento che
2: per un bambino
0: è giunto alla sedicesima edizione nel ricordo della tua bimba. Tanti gli artisti che prenderanno parte a questa bellissima iniziativa con una grande finalità di raccolta fondi per le malattie rare, quindi per sostenere la ricerca delle malattie rare. Quindi l'appuntamento, Luca, è per il 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano. Ancora disponibili, qualche biglietto è ancora disponibile.
2: Sì, sì.
0: Quindi
2: tutti.
0: Invitiamo i nostri amici in ascolto, magari a dove possono acquistare il biglietto?
2: Sul circuito etes.it o sul sito rockperunbambino.it o direttamente presso il Pala Cesaroni fino ad esaurimento biglietti.
0: Speriamo. Alessandro, invece per i tuoi eventi come si può fare? Per venire, sono eventi gratuiti?
1: No, questo qua in particolare no, l'evento del 27 a Largo Venio è un evento gratuito, quello per i Vendici Senza Frontiere. Questo del 15 invece avrà un costo dai 10 ai 12 euro
0: che si può acquistare in location
1: o in location su Exceed.
0: Allora, complimenti a entrambi, grazie di essere intervenuti a Crossover, la musica a 360 giri. Grazie.
1: Una bella esperienza. Grazie.
0: Grazie. Grazie a Luca Guadagnini, grazie a Alessandro Giovannini. Concludiamo con Io che amo solo te. Vi piace Sergio Endrigo?
1: Ha
0: un cantautore, un musicista, un producer anche di giovani talenti come Alessandro. Torniamo indietro, facciamo un passo indietro per farne sempre tanti in avanti, perché la memoria è importante, anche quella musicale, perché la musica è cultura. E quindi saluto la mia squadra, saluto il mio regista Alex Messina, i nostri tecnici del suono, Ennio Salomone. E che cosa dire? Un omaggio a Sergio Endrigo con Io che amo solo te, una dichiarazione d'amore assoluto e di dedizione totale verso una sola persona, contrapponendosi alla superficialità o al materialismo. Le parole semplici, poetiche, descrivono la scelta di fedeltà e la rinuncia a cercare nuove illusioni, rappresentando un inno all'amore unico, autentico e per sempre. Siamo nel 1962. C'è gente che ha avuto mille storie, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. Gira la musica a Crossover, Sergio Endrigo, Io che amo solo te. Buona serata da Alma Manera.

Loro sono i Santa Marea, questo è Tornado alle 22 in punto su Rai Radio, l'abbiamo visti anche al 1° maggio, sono stati ospiti nei nostri studi proprio il giorno prima a raccontarci il nuovo disco Anime Storte. E insomma, di 1° maggio parleremo anche con Maria Cristina Zoppa tra un po', alle 22:20, all'interno del suo disco Rai, il lato C della musica, con i suoi ospiti. È una scaletta tutta ideata e realizzata, insomma, in autonomia appunto dalla nostra Maria Cristina Zoppa. Allora, tra un po' invece arriva Destinazione Futuro, intanto con Nancy Squittieri, intanto torniamo su strada per gli ultimi aggiornamenti. C'è un incidente sulla 16 Napoli Canosa tra Vallata e Grotta Minarda, siamo in direzione ovest verso Napoli a chilometro 90 e 100. Poi tre veicoli fermi in questo momento, uno sulla 11 tra Capannori e Altopascio, direzione est verso Firenze al chilometro 50, sulla corsia di sorpasso, per cui insomma prudenza anche sulla 12 tra Recco e Nervi, direzione nord verso il capoluogo ligure, qui c'è un'auto sulla corsia di marcia in galleria, quindi aggravante, e siamo al chilometro 17 e 200. Altro veicolo fermo lo troviamo sulla variante di Valico, tra il bivio con la variante di Valico e Badia in direzione sud verso Firenze. Nello stesso tratto troviamo anche dei materiali dispersi, quindi doppia attenzione, veicolo fermo e materiali dispersi sulla variante di Valico. Ancora andiamo agli incidenti sulla 1 tra Cassino e Ponte Corvo al chilometro 663, coinvolti due camion, siamo in direzione nord verso la capitale. Altro incidente sulla 16 tra Vallata e Grotta Minarda, direzione ovest verso il capoluogo campano. Poi sulla 13, tratto chiuso per lavori, lo cominciamo già ad annunciare, siamo tra l'allacciamento tra A13 e Padova Sud e Terme Ugane in direzione sud verso Bologna. Infine, tornando sulla A1, segnaliamo un altro incidente tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, coinvolta una vettura, direzione nord verso Bologna. Musica, e subito dopo arriva Destinazione Futuro.

0: Destinazione Futuro con Nancy Squitieri, regia di Federico Scoppio.
1: Buonasera da Milano. Il nostro ospite di oggi si chiama Alberto Trussardi ed è il founder di un marketplace dedicato ai videogiochi contemporanei. Andiamo subito a conoscerlo. Buonasera Alberto e benvenuto.
2: Buonasera, grazie dell'ospitalità.
1: Grazie a lei per essere con noi. Ci racconti come e quando nasce questo marketplace, questa azienda? Cosa ci dice?
2: Parto da un tema molto semplice. Oggi il videogioco è uno degli oggetti culturali più importanti degli ultimi 60 anni, ha una storia relativamente giovane. Sì. Nel mondo del collezionismo ci siamo accorti che mancava qualcosa. Oggi già sta accadendo un cambio epocale per quelli che sono altre tipologie di articoli da collezione, come i fumetti, le figurine sportive o le carte da gioco, che hanno già dei mercati strutturati con sistemi di grading e aste già internazionali con volumi importanti. Si parla spesso di milioni di dollari di transato mensile. Per sì. I videogiochi in Europa questa cosa non accade e non sta accadendo, perché i grandi player del mercato sono quelli americani e lavorano principalmente in America. Sì. E l'Europa è un mercato molto fresco dove ci sono tante opportunità. Quindi da lì è nata la nostra idea, costruire una piattaforma europea dedicata al collezionismo di videogiochi.
1: Lei è un collezionista, Alberto?
2: Assolutamente sì, grande, perché ovviamente per partire con un progetto del genere devi già essere nel settore e devi sentirlo molto tuo, quindi assolutamente sì. E proprio per questo la piattaforma ha un obiettivo specifico, no? Quello di fornire al collezionista tre strumenti principali, che sono la possibilità di vendere, di scoprire il valore della propria collezione proprio in termini economici, giusto per definire quello sì. che è un patrimonio, un asset alternativo, e certificare e gradare i propri titoli.
1: Quando siete partiti con questo progetto e come si è poi evoluto nel tempo?
2: Siamo partiti con la prima release della piattaforma nel 2024, okay. anche se il progetto era già partito a fine 2022 sulla carta. Poi ovviamente, come ogni fase di startup, c'è sempre il tempo di maturazione, certo. di errori fatti e di aggiustamenti che devono essere scalati. E la piattaforma oggi utilizza una serie di agenti orchestrati dal nostro software per andare a raccogliere quelle che sono i dati, sì. interpretarli a livello globale, sì. Per aiutare i collezionisti a orientarsi e a capire cosa hanno tra le mani. Per fare proprio un esempio pratico, se certo, uno vuole sapere il valore di un proprio titolo, mi viene in mente un classico, un Super Mario Bros. Può entrare in questa piattaforma, digita e in base alla sua versione scopre i valori di mercato.
1: Quanti siete all'interno di questa piattaforma? Che profili avete, al di là ovviamente degli agenti? Quindi quanti siete diventati? Insomma, come è composto
2: come
1: questo team?
2: Siamo 10 persone, okay. e all'interno di questo team ci sono esperti di videogiochi, sviluppatori, analisti di dati, collezionisti e content creator, che sono quelli che poi aiutano a raccontare al meglio quello che è il nostro progetto. A livello numerico la piattaforma ha 2 milioni di utenti che ogni mese frequentano la piattaforma e entrano per guardare, scoprire, vedere i dati della loro piattaforma. Quelli che sono poi gli utenti che noi chiamiamo i più fidelizzati, sì. sono 12.000 persone che tutti i giorni spendono più di un'ora e mezza di tempo nell'area riservata per monitorare l'andamento dei propri videogiochi.
1: Chiaro, Alberto, noi ci fermiamo per qualche istante, ci ritroviamo ancora qui tra poco a Destinazione Futuro. A tra poco.
0: Destinazione Futuro torna tra poco.

0: Bentrovati a Destinazione Futuro, qui con me c'è Alberto Trussardi, lui è founder di un marketplace dedicato ai videogiochi contemporanei. Bentrovato Alberto.
1: Bentrovati.
0: Allora Alberto, raccontami.

0: per i collezionisti di videogiochi. Mancavano degli strumenti, no, ai collezionisti. I due principali che abbiamo portato sul mercato che reputiamo particolarmente innovativi sono il primo, un sistema di analisi dei dati basata su intelligenza artificiale,
1: Sì.
0: dotato di un borsino giornaliero nell'area riservata dove il collezionista, come se fosse proprio una borsa, quotidianamente può andare a vedere i titoli di borsa dei propri videogiochi se sono saliti o scesi di valore. E il secondo strumento invece è il nostro sistema di grading proprietario, che è un protocollo tecnico che valuta lo stato di conservazione di ogni videogioco. E l'innovazione in questo processo è proprio l'utilizzo dei raggi X, proprio come quelli delle radiografie mediche, no? Quando vai a fare una scansione per vedere se il braccio è rotto, nello stesso modo noi mettiamo questi oggetti all'interno di macchine specializzate che non rovinano in nessun modo l'oggetto per vedere il suo contenuto. Principalmente ci permette di andare a vedere quelle che sono le codifiche, le particolarità e soprattutto se quell'oggetto effettivamente è stato manomesso o meno, perché oggi, essendo il mercato del videogioco un mercato molto ampio dove girano parecchi soldi, il problema è la contraffazione di questi oggetti e quindi il grading è una forma di tutela sia per chi compra e sia per chi vende.
1: Chiaro. Secondo lei in cosa questi aspetti innovativi impattano su un'azienda come la vostra?
0: Beh, sicuramente l'avere un sistema di grading proprietario ci permette di poter accedere sia a noi che ai nostri collezionisti a quelli che sono i circuiti internazionali di aste, perché ovviamente poi questo genere di videogiochi da collezione vengono posizionati non nei negozi direttamente, ma proprio su aste dove, essendo titoli molto rari ed esclusivi, investitori che vogliono diversificare il proprio patrimonio, che non si parla più solo del videogiocatore o del collezionista di videogiochi, ma anche di chi assolutamente è lontano da questo mondo. Perché? Perché è diventato ormai un bene liquido al pari di altre tipologie di oggetti da collezionismo, come può essere le monete, come può essere l'arte.
1: Quindi altri profili completamente inimmaginabili, aggiungo. Alberto, siamo in
0: Tra
1: chiusura.
0: l'altro,
1: Sì, mi dica.
0: noi abbiamo organizzato proprio già nelle ultime 3 settimane la prima asta pubblica europea di queste cose, è andata molto bene. C'è stato un transato totale di 70.000 euro con oltre 50 lotti venduti, quindi l'interesse anche a livello nazionale in termini proprio economici c'è ed è molto importante e presente.
1: Perfetto, siamo in chiusura, Alberto. Prima di salutarci, alla luce di tutto questo, cosa prevede in un futuro prossimo? Cosa accadrà dal suo punto di vista?
0: È una bella domanda, questa è sempre molto sfidante e direi che per me, dal mio punto di vista, ci saranno 3 evoluzioni chiare in questo mercato. La prima è un tema di professionalizzazione, cioè sempre più videogiochi entreranno in sistemi di grading e aste pubbliche per dare dei benchmark di mercato che siano trasparenti, perché oggi uno dei problemi di questo settore è proprio la poca trasparenza perché transazioni vengono fatte in modo privato. La seconda è i dati dell'intelligenza artificiale, quindi tutto quello che riguarda il trend in crescita, e il terzo è l'Europa, no? Negli Stati Uniti questo mercato è già maturo, mentre qua siamo all'inizio.
1: Io la ringrazio Alberto Trussardi per avercelo raccontato qui a Destinazione Futuro. A risentirci e buon lavoro.
0: Gentilissima, a presto, buon lavoro, grazie.
2: Avete ascoltato Destinazione Futuro. Nancy Squitieri vi dà appuntamento a domani.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, con questa canzone presentata qualche settimana fa sul palco del Coachella da Madonna, appunto la Sabrina Carpenter live insieme per la prima volta sul palco. Sono 22:19 minuti, questa è Rai Isoradio. Allora torniamo su strada prima di dare la linea alla nostra scalpitante Maria Cristina Zoppa. Incidente sulla 1 tra Cassino e Ponte Corvo, siamo in direzione nord verso Roma, chilometro 663, sono coinvolti due camion. Incidente anche tra Vallate e Grotta Minarda sulla 16, sulla 12 veicolo fermo tra Recco e Genova Nervi, direzione nord verso il capoluogo ligure. Materiali dispersi sulla variante di Valico, tra il bivio variante di Valico e Badia. Poi ancora segnaliamo una coda per incidente sulla tra Cassino e Ponte Corvo, derivante appunto dall'incidente appena citato. E poi anticipiamo quello che è il tratto chiuso sulla 13 per lavori tra l'allacciamento a 13 Padova Sud e Terme Ogane in direzione sud verso Bologna. Pronti per Disco Rai.
1: Disco Rai, il lato C della musica.
2: Le 22:19 minuti e 53 secondi, ma perfetto. Simone Mercurio, bentornati.
3: Ma a cosa ridi? Rai, cosa ridi?
2: Perché io facevo tagliata, sto scherzando.
3: Cioè lei fa segno di forbici e io la ignoravo.
2: No, non è vero, non è vero, non è vero, anche perché tutte le informazioni vanno date, soprattutto sull'infomobilità. Prestare attenzione, mi raccomando, due camion insomma che si scontrano non è una bella cosa, ma no. Noi parleremo invece di tanta musica e tanti messaggi che comunque vogliamo lanciare anche in questa puntata del lato C della musica. Prima di tutto salutiamo Antonio Meloni e Antonella Cori in regia, redazione social, praticamente tutto, e poi il nostro Claudio Campobasso in console, ma anche altro in supporto psicofisico.
0: Ormai anche il nome d'arte è Claude Lawfield, lo sappiamo.
2: Sì? No, non lo sapevo.
0: Ormai è Claude Lawfield. è così.
2: Allora chiameremo Claude. Allora, in tutta questa prima parte di Disco Rai, il lato C della musica, allora mentre tu eri a vagabondare per la seconda volta in pochi giorni, vacanze su vacanze,
0: ma le vacanze
2: su vacanze
0: devono essere poche e spesso,
2: esatto, ma troppo spesso ultimamente, quindi al lavoro allora noi siamo andati con la Cori nel backstage del primo maggio, ma per mettere insieme insomma alcune idee che riguardano il mondo della musica e il lavoro, prima di immergerci in questa atmosfera da insomma festa musicale, ma non era una festa decisamente. Torniamo invece all'inizio di tutta questa storia. Il primo maggio nasce nel 1990, proprio
0: pensavo
2: a Piazza
0: di mettere
2: San
0: la
2: Giovanni.
0: Musica di Quark, no,
2: no.
0: Non è necessaria.
2: Nel 1990, e quello che si dice insomma negli ultimi anni, che mancano poi gli ospiti internazionali, e tipo nel 1990 chi c'era sul palco come ospite internazionale? Sam Moore, Miriam Makeba, scusatevi se poco, c'era. E poi un certo Bob Geldof, che
0: cioè,
2: proprio
0: se vedi i cast di una volta.
2: No, va bene, va sempre bene, anche se si parla e se si promuove la musica italiana, il problema è promuovere, vabbè, ma poi questa cosa la diremo. e c'era questa canzone che veniva proprio da un album del 1990 di Bob Geldof, da Vegetarians of Love, che iniziava proprio in questo modo, ma soprattutto aveva come titolo straordinario The Great Song of Indifference. Bene, dal 1990 ad oggi non è cambiato, cari signori, assolutamente nulla, ed è sempre valida. I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry, I don't mind if you crash or fly.

0: canzone con tanto di finale. Tra l'altro mi piaceva molto il passaggio, oppure l'applauso.
1: Grazie.
0: Don't care if the third world prize, it's hot there, I'm not surprised. Cioè non mi interessa se il terzo mondo si frigge, perché lì fa molto più caldo e quindi non sono sorpreso.
1: Questa canzone,
0: capito?
1: Il testo di questa canzone è l'esatto contrario di quello che Bob Geldof col suo Live Aid, insomma queste grandi celebrazioni ha fatto per il mondo, contro la fame nel mondo, per la pace.
0: Sì, ma di un'autoironia praticamente clamorosa. Qualche anno dopo l'abbiamo ballato la festa dei miei 18 anni.
1: Raccontiamo ai giovani cos'era il Live Aid. Era una roba stratosferica dove sono passati tutti i grandissimi della musica internazionale.
0: Sì, insomma, diciamo che Bob Geldof era un po' colui che sensibilizzava poi a vari temi insieme a Quincy Jones in altri ambiti, e quindi insomma si creavano anche queste interconnessioni veramente di livello internazionale,
1: Queen,
0: e mondiale, YouTube, assolutamente
1: tutti,
0: importanti.
1: Tutti.
0: Ma noi torniamo invece a casa nostra e al primo maggio concertone di quest'anno. Devo dire che durante la conferenza stampa dove ho incontrato Arisa, Big Mama e l'altro conduttore che adesso andremo ad ascoltare, ho trovato molto interessante già l'impostazione che Pierpaolo Spollone aveva dato alla sua partecipazione a questo concerto. Ovviamente Big Mama era già di casa, era il suo terzo concertone come conduttrice, prima volta per Arisa, e era un po' nell'aria dopo la sua partecipazione a The Voice e a Canzonissima. Pierpaolo Spollone è stata proprio un po' la rivelazione, insomma, di questa edizione, anche perché poi nella parte serale finalmente è venuto fuori un momento dedicato al lavoro e ha ricordato l'operaio morto a Latina, l'indiano, che è morto proprio, non solo ha avuto un incidente al braccio, ma è morto proprio dissanguato perché non è stato soccorso, e quindi ha letto questa lettera ideale dell'operaio indiano al proprio figlio, ed è stato veramente un momento molto molto emozionante. Questo però è quello che ci siamo detti due giorni prima del concertone, e già aveva una visione ben chiara, almeno l'abbiamo anche costruita insieme, devo dire, perché poi ne abbiamo parlato nel fuori onda, ed è la sensazione che dava proprio la piazza. E quindi, associato alle sue parole, quando sono arrivata in piazza, oltre ad avere Frankie High le orecchie perché stavo preparando un'intervista che poi manderemo in onda sull'ultimo album, ho ascoltato questa canzone guardando i ragazzi, quella che poi ascolteremo subito dopo, Pierpaolo Spollone.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Pierpaolo Spollone, una novità per questo concertone del primo maggio. Tu sai tra chi sei sul palco, tra Arisa e Big Mama, cioè due fortissime personalità.
3: Due enormi professionali. Cosa hai detto?
0: Personalità.
3: Due enormi.
0: Professionalità anche.
3: Professionalità anche, personalità. Pensa al mio cervello come è già scollegato. Immagina quando ci saranno 200.000 persone, cosa potrò dire e fare. Sono due personalità enormi che, come spesso succede, hanno alla base un'empatia, un'apertura verso gli altri, quindi so che mi aiuteranno. Lo sento già oggi, il primo giorno in cui ci siamo incontrati effettivamente, e domani andiamo sul palco, dopodomani. Quindi so già, spesso tra gli artisti c'è questa comunione, questa apertura, questa coscienza collettiva, e quindi non vedo l'ora di essere là sopra e divertirmi guardandole e divertirmi come mi divertivo sotto al palco.
0: E la coscienza che anche questo è un evento del tutto particolare, no? Mi ricordo un anno c'erano De Gregori e Lucio Dalla, noi dicevamo, voi
3: 2011.
0: Bravissimo. E noi dicevamo, beh, questo concerto va vissuto in modo particolare. De Gregori diceva, no, non facciamo diventare politico tutto ciò che è in canzone. Lucio Dalla disse, no, per me questo rimane un unicum. Io quando sono qui penso che il nostro è un atto politico e sociale.
3: Io sono invece del suo avviso, e sono stufo di dover dividere cosa sia politico e non politico, perché politico è qualsiasi cosa, il prezzo del pane al mattino, il latte, il caffè che beviamo e qualsiasi altra cosa. Quindi non sono molto d'accordo con Lucio Dalla, che non a caso è uno dei miei cantanti preferiti, e quindi sono convinto che stiamo veicolando un messaggio che è assolutamente politico e finalmente sociale per le persone che probabilmente ne hanno più bisogno, perché stiamo andando incontro, e sono felice che abbiano scelto questo argomento, quindi l'intelligenza artificiale ufficiale, la dignità in quello che deve ancora arrivare, perché già la stiamo perdendo, ma quello che sta arrivando sarà un cambiamento incredibile. Quindi è giusto che i governi, è giusto che i sindacati, è giusto che le grandi corporazioni si mettano seduti ad un tavolo e ci rappresentino per capire se avremo ancora dignità, e io sono convinto che sarà così.
0: Anche perché il pubblico che avete davanti è prevalentemente giovane, oppure giovani un po' invecchiati come me, però richiedono, soprattutto in questo momento, soprattutto le nuovissime leve, una dignità nella vita e nel lavoro, anche in un periodo così contaminato, così vessato dalle guerre.
3: È un peccato che siamo qui e parliamo di dignità come se fosse una nuova richiesta. In realtà
0: diritto
3: essere,
0: nuovo, dicevano.
3: Esatto, dovrebbe essere alla base di tutto. In realtà penso che in questo momento, a maggior ragione, sono felice di essere su questo palco, perché parlare di questi argomenti, veicolandoli con la musica, con degli artisti che ci mettono la faccia, sia fondamentale per restituire una sorta di speranza che in un certo senso manca alla nuova generazione. E io mi ritengo già, io sono un papà, ho due figli, sto lavorando, quindi mi ritengo ancora di quelli che hanno un piede di qua e un piede di là dal punto di vista lavorativo. Quindi richiedere e restituire questa speranza ai ragazzi che vedono un futuro nel quale sono, camminano nel buio, sia fondamentale, ed è giusto metterci la faccia. Per questo
0: quest'anno la speranza ce la stanno insegnando anche loro, la nuova generazione, direi, vero?
3: Io sono un fan della nuova generazione, viene bistrattata come sempre è successo dal punto di vista storico, è sempre così, le vecchie generazioni biasimano le nuove. Credo che sia un unicum quest'anno, una generazione che ci sta insegnando a fare un passino indietro, la prima volta che l'ambiente è così importante nel dialogo, la dignità nel lavoro la richiedono i ragazzi in primis, quindi sarà uno scambio vicendevole.
0: Grazie.
3: Grazie a voi.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi. Questo l'ha detto stamattina Niccolò al funerale del padre Alex Zanardi, che è morto proprio il 1 maggio. E Vecchioni con Guccini scrissero proprio una canzone per rappresentare la vita di Alex Zanardi, che è Ti insegnerò a volare. E quindi quando siamo andati al concertone, insomma, è arrivata la notizia della morte di Alex, ho fatto questo cortocircuito tra Vecchioni che cantava con Alfa al Festival di Sanremo Sogno ragazzo sogno, forse la cover più bella in assoluto che sia stata fatta al festival nel 2024, che riprendeva poi un suo album, una sua canzone del 1999.
1: Molto bella, c'è anche, insomma, il testo di questa canzone, c'è una parte in cui parla proprio che, dicendo, la vita è così grande e quando sarai sul punto di morire pianterai un ulivo convinto ancora di vederlo fiorire. Una delle frasi più belle in assoluto, che mi vengono i brividi ogni volta che
0: ecco, dal 24 ascolto. È la mia suoneria per la sveglia della mattina, capito? Soprattutto questo inizio, cioè questa orchestrazione, questo arrangiamento assolutamente
1: molto bravo, Alfa, molto bravo,
0: sì, bellissimo veramente. E poi c'è questo incontro tra Vecchioni ed Alfa, quindi tra generazioni, assolutamente straordinario.
1: Ha permesso di conoscere spirito. Questa canzone, insomma, ai ragazzi più giovani,
0: esatto, con questo spirito. Quindi poi, insomma, siamo più o meno arrivati nel backstage del, stavo dicendo, del Festival di Sanremo, no? Ma perché no?
1: Se insinua,
0: no,
1: perché comunque là è il cast,
0: perché,
1: più o
0: meno. Esatto, sono tantissimi. Sono loro. Insomma, sono loro. Questo
1: un po' Festival Bar e un po' Sanremo.
0: No, molto Sanremo, devo dire. E quindi abbiamo incontrato il primo ospite di questa sera, Ermal Meta, che era al Festival di Sanremo quest'anno, che è stato conduttore anche lui diverse volte del concertone e soprattutto che si sta preparando anche spiritualmente, direi, a essere il maestro concertatore della Notte della Taranta, che è un grandissimo appuntamento per quest'anno. Certo. E quindi iniziamo questo viaggio tra musica e lavoro con Ermal Meta.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Ermal Meta, più volte nel cast, ma soprattutto conduttore di questo 1 maggio. Senti, abbiamo detto l'altro giorno con Pierpaolo Spollon che si cercano sempre dei messaggi da dare al pubblico dei ragazzi, no? Invece quest'anno i ragazzi ci hanno insegnato tantissime cose, no? Mai come quest'anno, ci hanno spinto ad andare un po' oltre, no?
3: Beh, ecco, le rivoluzioni, grandi o piccole, partono sempre dai ragazzi, partono sempre dai giovani. Io penso che i giovani vadano, come dire, ascoltati un po' di più, vadano visti un po' di più. Io penso che accorgersi dell'altro, dell'importanza che l'altro ha, significa accorgersi della propria anche importanza. Quindi penso che sia fondamentale questo come concetto, soprattutto in un periodo storico del genere.
0: E sono stati anche quelli che hanno interpretato meglio Se la stellina, anche graficamente, che hanno riempito di disegni, di storie intorno a questa canzone, no?
3: È vero, è arrivato una mole di messaggi di affetto e di supporto nei confronti di questa canzone, ma soprattutto di comprensione, perché poi supportare qualcosa significa anche comprenderlo, no? E quindi sono stato davvero molto molto felice che questo sia successo.
0: Senti, la musica è il lavoro, sono usciti in 20 giorni 3 album che ci interrogano tantissimo, quello di Rancore, ma soprattutto quello di Madame e Dito nella Piaga, no? Madame dice, se la musica è un prodotto, qual è il prezzo? È un modo, è un segnale che forse c'è l'esigenza comunque di rivedere un po' tutto il sistema musica, no? Così come ogni tanto le industrie rivedono la catena di produzione.
3: Guarda, questa è una cosa estremamente complicata, perché l'industria della musica, come dire, sembra granitica e sembra molto difficile da cambiare, però all'interno di tutti questi percorsi digitali, meno digitali, eccetera, di questa musica liquida, credo che per un artista sia importante non perdere la propria bussola e non perdere la propria direzione, perché poi ci sono stati sempre tantissimi cambiamenti nel mondo della musica. Se pensiamo che prima la musica era solo dal vivo, poi è passata ai vinili, poi alle cassette, poi ai CD, poi all'iPod e poi è diventata soltanto servizi di streaming, eccetera, chissà cosa ci riserva il futuro. Però c'è qualcosa che non cambia, che è la ragione per cui un ragazzino prende una chitarra in mano e decide di scrivere una canzone.
0: E chiude questa serata, questo primo maggio, l'orchestra della Notte della Taranta. Sì. E lui è il maestro concertatore quest'anno della Notte della Taranta.
3: Ebbene sì.
0: Senti, ovviamente starei già studiando, conoscendoti, sì, insomma, tutto quello che è il mondo intorno alla Taranta. C'è già un messaggio particolare che ti ha colpito nella storia, nelle storie raccontate della Taranta?
3: Guarda, c'è una cosa bellissima legata al mondo della Taranta. Sono tutte queste micro storie. E la cosa pazzesca è il contrasto che c'è fra la musica, che il più delle volte appare molto allegra, che vuole farti danzare, ma appare una danza della disperazione, perché se poi vai ad entrare all'interno di quello che sono i testi e cominci a leggerli e basta, senza la musica, ti arrivano dei pugni allo stomaco. Guarda, non più tardi di 10 giorni fa eravamo giù nel Salento a fare delle prove e abbiamo fatto una canzone che si chiama La Madonna del Lumare, e l'ha cantata uno dei cantanti dell'orchestra della Taranta. Io mi sono ritrovato con le lacrime agli occhi. È stata di una potenza devastante. Io penso che la Taranta non è soltanto musica, è un rituale antico che viene celebrato attraverso la musica, ma va oltre alla musica. E se non si capisce questo, non si riesce ad entrare veramente all'interno di quella che è la Taranta.
0: A proposito di lavoro, la Taranta spesso è stata assimilata anche agli spiritual, che insomma gli operai cantavano mentre lavoravano, quelli di colore, insomma.
3: Assolutamente, ci sono di quei testi legati proprio a questa dimensione, la dimensione della fatica, del lavoro, delle piccole vite che poi piccole non lo sono affatto. È una cosa bellissima.
0: E allora lanciamo anche da qui poi un gancio con la Notte della Taranta e speriamo di essere anche là. Grazie.

0: Non mi avete fatto niente, a proposito di Sanremo, canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2018. Insomma, ovviamente una canzone che non ha portato quest'anno sul palco del primo maggio, anzi è iniziato proprio con Ragazza Paradiso, però insomma poi è arrivata Stella Stellina, che era del festival ovviamente del 20-26. Noi abbiamo pescato un po' più nel passato.
1: Abbiamo parlato di Alex Zanardi e sì, sono arrivate una serie di messaggi, insomma, ricordo, tra cui Antonio che manda un pensiero per il grande campione. Insomma, noi ci accodiamo ovviamente.
0: Ok, ovviamente il nostro numero è sempre 348 113 10. No,
1: l'hai detto bene. 348 103 10 10 se volete scriveteci,
0: esatto,
1: e criticate la scaletta di Cristina
0: assolutamente
1: Zoppa.
0: No, anche perché è una scaletta abbastanza determinata anche dagli incontri che abbiamo fatto nel backstage del primo maggio. E
1: se c'è un merito
0: non
1: tuo
0: è
1: che sai fare bene le scalette,
0: meno male.
1: E non è una sviolinata, sai che
0: non so cucinare altri piatti, le scalette sì, insomma altri piatti pochi, quelli essenziali
1: ben
0: per sopravvivere.
1: Cotti, ben cotti. E con,
0: no, io al dente
1: al
0: caccio
1: dente,
0: la pasta
1: i scalette
0: due
1: al
0: minuti
1: dente,
0: prima
1: scalette al
0: no,
1: dente.
0: Io guardo la pasta tipo il minutaggio sul pacco, meno due sempre, quello almeno sì.
1: Ma con
0: sicuro.
1: Sale o senza sale le scalette?
0: No, il sale è pochissimo, direi. Adesso niente, vado di curcuma e peperoncino adesso.
1: E tanto la curcuma ormai
0: anche
1: si
0: un po'
1: trova
0: di
1: facile.
0: Zenzero, sì, è vero. Vabbè, dobbiamo continuare, no, torniamo invece a cucinare questa puntata. E insomma, non sono mancate loro, ovvero le bambole di Pezza.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Amatissime dal pubblico e dalla piazza San Giovanni, le bambole di Pezza, insomma vedo che anche le bambine proprio vi abbracciano, ma con grande carattere e determinazione, quello che state insegnando voi.
3: Ma soprattutto le bambine ci amano e noi siamo troppo felici, perché è proprio quello che vogliamo noi, riuscire a ispirarle, sperando che un giorno possano esaudire i loro sogni qualunque siano.
0: Ecco, voi siete state coraggiose, avete fatto un Festival di Sanremo esattamente come lo volevate voi, anche un po' insomma non convenzionale, e questo vi ha ripagato tantissimo.
3: Sì, siamo molto felici di come è andato il nostro festival, è andato forse anche meglio di quanto ci aspettassimo e speriamo di rifarlo un giorno.
0: Ecco, Piazza San Giovanni è proprio il vostro habitat naturale, no? Perché poi comunque la vostra musica, non dico che vuole insegnare o dare un messaggio a qualcuno, però è sempre carica emotivamente di più cose.
4: Ci sono sicuramente sempre temi politici in quello che facciamo e ci sono dei messaggi a cui teniamo molto, il femminismo, ma anche appunto la parità sul lavoro, e parliamo anche sempre dei diritti dei musicisti, che è un lavoro che viene sempre che non ha spesso la dignità che dovrebbe avere, quindi speriamo di lavorare perché ce l'abbia.
0: Parlerei anche di comunione di intenti, perché i giovani quest'anno ci hanno insegnato tantissimo, io non saprei che cosa dirgli, perché veramente io ho appreso da loro quest'anno come non mai, no? Insomma, ci hanno dato delle dritte importanti in questo momento.
5: Assolutamente, poi noi siamo sempre con lo sguardo rivolto al futuro, e il futuro è rappresentato proprio da nuove voci che emergono sempre più possenti, quindi bello dare l'appoggio e tutta la solidarietà ai giovani affinché veramente uniti si possa cambiare anche questo presente e il futuro che sarà loro ma anche nostro.
0: E nel futuro c'è anche il tour delle bambole di Pezza, imperdibile, allora appuntamento anche qui su Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana, con la musica delle bambole di Pezza.

0: Effetto collaterale, bambole di pezzo, tra l'altro brano che apre il loro album 5, e devo dire che avrei portato anche questo al Festival di Sanremo.
1: Beh,
0: decisamente più nella loro, con me.
1: Più nel loro repertorio, sì, nelle loro corde delle bambole di pezzo storico.
0: Sì, sia nel testo, insomma, sia nella musica.
1: Quello è più pop, molto bello, ma pop.
0: Esatto, chiudiamo questa prima parte dedicata, insomma, a Disco Rai, ovviamente il lato C della musica, con Maradona, che è il terzo singolo estratto da Primo Amore, che uscirà l'8 maggio, il nuovo album di Alessandro Mannarino, che non ha partecipato né al Festival di Sanremo né al concertone.
1: Però,
0: la sua intervista
1: però
0: capirete
1: piace,
0: perché.
1: Però ci piace.
0: Assolutamente, credo che questo sia uno dei pezzi più ispirati del nuovo album Primo Amore, insomma, di cui parleremo poi nelle prossime puntate di Disco Rai. Allora l'andiamo ad ascoltare.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. A pochi giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, Trump torna ad attaccare Papa Leone. Per il pontefice va bene che Teheran abbia un'arma nucleare, dice il presidente americano.
3: Trump torna ad attaccare il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, nuove accuse dopo quelle di 3 settimane fa. Per il pontefice, sottolinea il presidente americano, va bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ma io non credo sia una cosa buona. Questo nel giorno in cui Washington dà il via libera nello stretto di Hormuz alla missione Project Freedom, definita difensiva e temporanea, ma Teheran accusa gli Stati Uniti di avere così posto fine al cessate il fuoco. Nel frattempo il segretario di Stato Rubio chiarisce che la sua imminente visita in Vaticano, dove tra 2 giorni incontrerà il Papa, era in programma da tempo, nessuna missione riparatrice, dunque dopo il primo scontro verbale di aprile tra Trump e il pontefice. Poi Rubio aggiunge: consulteremo l'Italia sul Libano, può essere molto utile. Quindi annuncia che l'operazione Furia Epica, quella che ha scatenato la guerra contro l'Iran, è conclusa. Il presidente Trump lo ha notificato al Congresso, che dopo 60 giorni dall'inizio del conflitto deve approvarne la continuazione. Così facendo, invece, il presidente ha la possibilità di attaccare ancora, dando il via ad una nuova operazione senza l'ok del Congresso. E secondo Axios, Trump potrebbe riprendere la guerra già questa settimana. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E anche Papa Leone ha escluso che la visita del segretario di Stato Marco Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivolti da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il pontefice. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. I mercati archiviano le tensioni geopolitiche e avanzano grazie alla flessione del petrolio intorno ai $102 al barile. Wall Street chiude in rialzo allo 0,7%, performance migliori per le piazze europee. DAX di Francoforte sale dell'1,55%, mentre FTSE MIB guida con un più 2,3%, sostenuto dalle trimestrali del comparto bancario. In controtendenza FTSE 100 di Londra in calo dell'1,6%. La cronaca è il delitto di Garlasco. Sentite come testimoni le sorelle K, cugine della vittima, Chiara Poggi. Domani a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per il delitto nella nuova inchiesta.
4: Nell'interrogatorio a Pavia, Andrea Sempio, indagato dalla procura per omicidio volontario aggravato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lui vorrebbe parlare, ma la difesa ha scelto la linea del silenzio, spiegano i suoi avvocati, vista la convocazione al buio con gli atti ancora secretati. Sono state invece sentite a Milano le gemelle K come testimoni senza avvocato. Per i magistrati, a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio, allora 19enne, per un rifiuto dopo un approccio sessuale. Liborio Catagliotti, legale di Sempio, denuncia il tentativo di trasformare il proprio assistito in un mostro.
5: Che abbiamo conferito incarico a una psicologa affinché tratteggi la personalità di Andrea Sempio.
4: Fra le ipotesi della procura, quella che Sempio abbia visto nel luglio 2007 sul computer di Chiara un video intimo fra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Anche su questo potrebbe essere sentito l'amico di Sempio, Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà ascoltato come testimone per la terza volta in un anno nel nuovo filone di indagini.
6: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Ora è Molise per l'inchiesta sulla morte di madre e figlia in provincia di Campobasso per avvelenamento da ricina.
7: L'avvelenamento è avvenuto con ogni probabilità la sera del 23 dicembre e chi ha usato la ricina potrebbe essersela procurata ricavando dai semi del ricino una polvere in sapore e in odore, poi introdotta nei cibi, cozze insaccati e una giardiniera e forse nelle bevande consumate in casa di vita. Questa è la pista allo stato più accreditata in base alle indagini condotte dalla procura di Larino, che procede per duplice omicidio premeditato.
8: Gli inquirenti alla ricerca di un movente si stanno concentrando sulle testimonianze e alcune incontrazioni raccolte fin qui per poi incrociarle con i dati ricavati dal telefono di Alice e dai dispositivi sequestrati ieri.
7: 2 cellulari delle vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, quelli dotati di SIM, più altri 3 smartphone in disuso, un tablet, un PC e soprattutto 2 router wifi che potrebbero aiutare a chiarire chi nei giorni di Natale è entrato da Di Vita. Da Pietra Catella, Domenico Lusi per il GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea al mix delle 23, prossimo GR a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Le 23, 10 minuti e 28 secondi, ma bentornati a Discorà, il lato C della musica. Maria Cristina Zappa, Simone Mercurio in studio e dall'altra parte del vetro Carlo Beninsegna, ci ha raggiunto in console. Salutiamo Claudio Campobasso e poi Antonella Cori prima di Antonio Meloni.
1: Scusami, andiamo in ordine
0: regia,
1: alfabetico.
0: Redazione, assolutamente, regia, redazione, social e tantissimo altro e di più. Ovviamente abbiamo iniziato questa seconda parte con un artista internazionale che ha caratterizzato il concertone del 1° maggio. Questo era il 2000, no, questo non era il 2001, questo ovviamente è Chan Chan da anche una canzone del 1985, poi diventata famosissima per Buona Vista Social Club del 1997. Invece ovviamente con Pai Segundo, con Buona Vista, sono stati ospiti nel 2001 con Erika Badu, tra l'altro, e The Non Smoking Orchestra. Insomma, questi erano gli ospiti internazionali del 2001. Prima di tornare nel backstage del concertone del 1° maggio, parliamo invece del backstage, anzi no, dell'on the road.
1: Dobbiamo
0: andare
1: su strada perché sono orari importanti per le autostrade, sono tratti chiusi per lavori e insomma i lavoratori su strada devono conoscere. Dunque sulla 1 segnaliamo l'entrata chiusa di Basso Lodigiano in entrata in entrambe le direzioni. Tratto chiuso anche tra Modena Nord e Modena Sud, siamo in direzione sud verso Bologna. Chiuso anche il tratto tra Pian del Voglio e Rio Veggio in direzione nord verso Bologna. Chiusa Orte sia in entrata verso Roma sia in uscita da Firenze. E infine, questa è l'ultima, lo segnaliamo anche chi ci sta scrivendo a 348 103 1010, chiusura del nodo per lavori tra il bivio A1 e la 16 Napoli Canosa in direzione nord da Napoli. Queste le uniche indicazioni della 1 che abbiamo in questo momento sui nostri sistemi di autostrade per l'Italia. Andiamo sulla 14, qui c'è il tratto chiuso tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord verso Bologna. Chiuso anche il tratto in entrambe le direzioni tra Pedaso e Grotta a Mare. Chiuso il tratto tra Cerignola Est e Foggia zona industriale direzione nord verso Pescara. E infine diramazione per Ravenna, chiuso lo svincolo di Cotignola sia in entrata che in uscita da Ravenna. E chiuso poi sempre nello stesso D14, ovvero lo ribadiamo, diramazione per Ravenna, chiuso anche il tratto tra svincolo di Lugo e Bagna Cavallo.
0: E come sempre, e non chiudete la casa. No.

0: Esatto, cioè anche un modo di interpretare anche i nomi delle strade e delle località. Ma come sempre, insomma, non chiudete le strade che ci portano a casa,
1: no,
0: perché siamo
1: chiusure
0: per
1: lavori,
0: arrivare
1: ai
0: 12 ore, e certo, 12 ore di lavoro anche quest'oggi. Ma torniamo al backstage del concertone del 1° maggio. Adesso ci sarà proprio una carrellata di donne. Sono molto felice di dare voce alle artiste donne, anche perché ultimamente sono usciti due album, Madame, quello di Madame e quello di Dito nella Piaga, che in realtà criticano un po' tutto il sistema musicale intorno agli artisti, ma anche, insomma, soprattutto intorno alle donne, per ovvi motivi, perché insomma lì è ancora più stressante il lavoro sull'immagine anche rispetto, certo, rispetto agli uomini. Anche se Dito nella Piaga ha detto nell'intervista che vale sia per l'uomo che per la donna, però insomma io dico che comunque c'è
1: che è sempre
0: un passo avanti, e il problema insomma è più sentito sicuramente dalle donne. Quindi iniziamo questa carrellata con Emma Nolde.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Se c'è un artista che aspettavo qui al 1° maggio è Emma Nolde, ed è arrivata. Grazie. Allora, perché quello che deve essere sarà anche nella musica. Lo sai che è il nostro mantra quest'anno? Sì, sì, per i Disco Rai, sia su Radio Qui Rai, Radio Tutta Italiana, l'abbiamo proprio trasmesso come mantra, ed è stato uno dei due brani che hai poi presentato qui, e anche un inedito.
3: Un inedito, esatto, una canzone che non farò uscire, non adesso, perché fa parte di qualcosa di più grande, perché io credo moltissimo nello scrivere canzoni staccate da qualsiasi tipo di obiettivo promozionale. Per me le canzoni devono essere comunicazione, e nel migliore dei casi riuscire a far riflettere qualcuno. Quindi per me era importante questo palco, era importante farlo, ma non è importante che esca adesso.
0: A proposito di musica e lavoro, direi anche un nuovo spazio-tempo per la musica e il lavoro lo stanno richiedendo tanti artisti. Ci sono stati 3 album usciti in 20 giorni, quello di Rancore, quello di Dito nella Piaga, quello di Madame, che sottolineano un'urgenza anche di cambiare alcune cose di quello che è il sistema musicale italiano, dalla critica musicale alla produzione anche ai live. Ci sono delle canzoni come Stai, come Basta di Rancore, che sono veramente delle accuse pesantissime che non sono mai state fatte. Tu ti sei ritrovata in qualche modo in questa richiesta urgente di cambiare le cose?
3: La fama che hanno Madame e Rancore è sicuramente diversa dalla fama che ho io adesso. Io penso che più si va avanti, paradossalmente, più si raccoglie, paradossalmente più è difficile essere felici. È questo che va cambiato, ma va cambiato in generale. I più grandi imprenditori, io non penso siano più felici di un qualsiasi ragazzo che fa un lavoro normale e che viene trattato dignitosamente, perché le tante responsabilità a volte non vengono gestite bene, soprattutto in un periodo in cui va tutto così veloce ed è tutto così pesante. Quindi sarebbe bello che più uno acquisisce successo, più acquisisse libertà. Invece mi sembra che sia sempre esattamente il contrario, che con più successo viene tolta la libertà.
0: Grazie.
3: Grazie.
4: Tremo come uno sveglio, ho capito che è ora. Stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.

0: Manolde sul palco del primo palco. Sì, assolutamente. Questo è tutto scorre perché devo dire che quello che deve essere sarà, l'abbiamo trasmessa insomma diverse volte, è proprio il mantra del 2026, ma Nuovo Spazio-Tempo è tutto bello come album. Lei è un'artista straordinaria che ha presentato poi sul palco del Concertone un inedito che al momento non pubblicherà perché voleva appunto creare un contenuto ad hoc per questo concerto, dare un particolare significato. Tra l'altro, come dice lei, non è normale che in questo periodo storico l'avere successo per un artista, soprattutto per un musicista, vuol dire essere molto meno felice e crearsi insomma tutta una serie di problemi.
1: Vengono caricati troppo dalle case discografiche probabilmente.
0: Ma è un po' tutto il sistema, perché dire soltanto case discografiche è veramente molto riduttivo. Noi continuiamo questo racconto con Delia. Allora, è da specificare che questa intervista noi l'abbiamo fatta prima
1: che accadesse quello che è accaduto.
0: Esatto, una polemica abbastanza importante, vistosa, soprattutto i social hanno segnalato una cosa che obiettivamente è giustissima, cioè cambiare una parola come partigiano all'interno di Bella Ciao è quantomeno
1: inopportuna.
0: Diciamo
1: sì.
0: Che forse la cosa, l'unica cosa peggiore che avrebbe potuto fare era campionare, mandare in onda la pernacchia di Alberto Sordi quando dice lavoratori, perché quella piazza lì.
1: Nel senso che una polemica inutile, perché l'ha spiegata, infine, insomma, ha voluto allargare all'essere
0: umano.
1: Sì, ecco,
0: però quantomeno non è stata seguita e consigliata.
1: È una ragazza di 20 anni, si può anche capire, insomma,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: non
0: forse
1: sente...
0: insomma doveva intervenire anche lo staff del concerto.
1: E lo
0: per
1: dico
0: dire...
1: da antifascista, da insomma uno che ama i partigiani.
0: Assolutamente, quindi è chiaro che io non ci vedo proprio nessuna malizia nella scelta di Delia di cambiare, anzi lei voleva allargare ancora di più diciamo il significato di partigiani.
1: Un ignorare
0: a tutti i resistenti
1: probabilmente il valore forse di quella
0: momento.
1: Canzone.
0: Esatto, ma è ovvio che quando si toccano certe canzoni questo non va ad inficiare quello che è il valore, il talento. Anche dire che ignorante mi sembra una parola molto offensiva e molto pesante, perché in realtà è una delle artiste che
1: ignorante
0: si sta
1: nel senso che ignorava probabilmente un valore.
0: No, secondo me lei pensava proprio che questa cosa non andasse a toccare una sensibilità particolare, e invece insomma fa
1: l'aveva
0: anche
1: già
0: piacere.
1: Fatto tra l'altro
0: sì,
1: dicendo
0: durante
1: Sicilia,
0: una delle puntate
1: di siciliano
0: del, ovviamente di X Factor, ma comunque è bello che ci sia anche il senso di protezione verso certi valori. Tra l'altro si parlava durante la conferenza stampa di nuovi diritti e nuovi valori, diciamo che i ragazzi sono anche molto molto legati a quelli tradizionali, e questo da un certo punto
1: tra di vista.
0: Tra
1: l'altro lei ha una bella voce, secondo me anche la versione di Bella Ciao al netto del cambio di parole è stata una bella versione,
0: anche
1: inframmezzata dalla una ritmica siciliana,
0: esatto,
1: all'interno.
0: Esatto, no, era veramente uno spaccato, comunque un pezzo molto bello, molto ben costruito, peccato per questo passaggio, però insomma si può perdonare questo ed altro un artista come Delia, che quindi andiamo ad ascoltare nell'intervista fatta prima di questo momento che poi per lei è diventato anche un piccolo inferno. Devo dire che l'ho vista molto provata.
1: Speriamo
0: poi
1: si risolva insomma
0: assolutamente,
1: per lei.
0: Assolutamente, Delia.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: E il piacere di avere qui a Disco Rai, backstage del Concertone, Delia. Musica è lavoro, e Delia soprattutto rappresenta quello che è un po' una tendenza, direi assolutamente internazionale, della musica, quella di riconquistare veramente le radici, vedi fenomeno Rosalia, e riapprocciarle al futuro.
3: Esatto, io una cosa che dico sempre è che gli esseri umani sono un po' come i fiori, un po' come le piante, più forti sono le loro radici, più i fiori, gli alberi saranno rigogliosi, e quindi è importante essere coscienti e consapevoli di quello che si è.
0: Ecco, e l'humus, il concime anche di questi alberi, viene dato appunto dalla cultura in generale, che va considerata un vero e proprio lavoro per tutti quanti, che parte anche dai piccoli club che poi ti permettono di sognare e di organizzare un tour come quello che stai per affrontare tu, no?
3: Sì, ho appena finito il tour teatrale, non me l'aspettavo assolutamente. Santa Cecilia sold out, Arcimboldi sold out, Teatro Colosseo sold out, cioè veramente è un sogno ad occhi aperti. E adesso farò il tour estero, partirò per Londra, ci saranno Madrid, Barcellona, e poi quest'estate comincio dalla mia Sicilia il 21 giugno.
0: Ecco, quindi noi affrontiamo un altro tema con te, anche quello dei teatri. I teatri sono una fonte inesauribile di cultura, di lavoro, e per voi poi una possibilità di poter articolare anche un pensiero musicale anche diverso, no? Rispetto a quello del mainstream più classico, anche se tu adesso sei super mainstream.
3: Sì, il discorso è che secondo me ogni spettacolo di ogni artista è proprio come se tutti entrassero all'interno del mondo dell'artista. Per quell'ora e mezza, per quelle due ore, si stacca da ciò che è il mondo e si entra all'interno dell'universo della persona che sta cantando e sta raccontando le sue storie. Ed è un po' quello che spero succeda durante i miei spettacoli, e spero di dare sollievo anche a chi è dovuto andare dalla sua terra e magari si ritrova nelle mie parole, nelle mie canzoni.
0: Cosa chiede invece Delia in questo momento alla musica, per la musica, per favorire anche la musica che piace a te?
3: Scusami. Il rispetto di ciò che si è e il rispetto degli altri è una cosa che secondo me è la base di qualsiasi cosa, la base delle canzoni, la base della musica e la base dell'esperienza umana.
0: Grazie
3: a te.

0: Cecilia Bedda.
1: Esatto, ah. Lei è Delia, comunque insomma grande potenza, speriamo che insomma riprenda un po'
0: comunque
1: di vigore. Anche
0: sentito...
1: lei poi ha chiesto rispetto per la propria musica e per la propria persona.
0: Ma
1: insomma,
0: anche il concetto di essere umano l'ha ribadito anche nell'intervista che le hai fatto, quindi per lei è una cosa insomma che le preme molto, tra l'altro ha nominato Gaza, ha nominato l'Ucraina, quindi insomma ha allargato molto il raggio.
1: Assolutamente,
0: di
1: diciamo che quella era le sue intenzioni, questa intervista lo dimostra pure. Allora, aggiornamento, non so se in Sicilia.
0: No, andiamo sulla 10 nel Genovese, tratto chiuso per lavori tra Renzano e il Bivio a 10 a 26 trafori, siamo in direzione est verso il capoluogo ligure, entrata chiusa in entrambe le direzioni di Spotorno, celeberrimo ormai Spotorno, sulla 10, sulla 12, tratto chiuso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione sud verso Livorno, ancora chiuso il tratto tra Sestri Levante e Lavagna, direzione nord verso il capoluogo ligure. Ultimi aggiornamenti di chiusura arrivano dalla diramazione di Capodichino, dove c'è il tratto chiuso per lavori tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione ovest verso la tangenziale. Arrivano nuove chiusure anche della 14, uscita chiusa per lavori a Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo in uscita da Pescara e in entrata verso Ancona, e poi chiusa a Bitonto sia in entrata che in uscita.
1: E continuiamo questa carrellata di donne che hanno rappresentato poi la voce femminile al primo maggio, e da Delia passiamo a Angelica Bove, che è stata finalista di Sanremo Giovani, anche lei è un'artista molto ma molto interessante.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
1: Disco Rai da Sanremo al primo maggio, dal backstage, delle prove del Festival di Sanremo al primo maggio. Insomma, Angelica Bove sta proprio bene su questo palco, ma perché la tua anima è fortemente anche live.
3: Ma allora, diciamo che il disco che abbiamo scritto era fortemente voluto, proprio quasi, è totalmente suonato live, e quindi non c'era che farlo live, suonarlo live. E questa è stata la prima data in cui l'abbiamo suonato, e io sono onorata, ma mi sento veramente di aver avuto un momento di privilegio massimo, perché non solo abbiamo portato il nostro disco, l'ho portato poi su un palco importantissimo con un valore simbolico estremamente importante, quindi è stato un onore e un privilegio.
1: La musica è lavoro dignitoso. Senti, alcune tue colleghe, colleghi e colleghe, in praticamente 20 giorni hanno pubblicato 3 album, quello di Rancore, quello di Dito nella Piaga e quello di Madame, che hanno accusato fortemente il sistema musico in questo momento, dalla critica musicale ai giornalisti, alle TV, alle pressioni che vengono fatte sugli artisti, no? Secondo te è qualcosa di vero, oppure è più un malessere interiore che poi si riflette anche nel lavoro?
3: Non lo so, diciamo che spesso mi limito a vivere le cose poco da opinionista, lascio fare il mestiere a chi lo sa fare sicuramente meglio di me. Posso dirti da un pochino dentro il sistema, sicuramente c'è una richiesta di produzione proprio produttiva nel mercato, forse più in là rispetto a quello che un essere umano può concepire, se si parla di ispirazione, se si parla di scrivere banalmente la propria vita, le proprie sensazioni. C'è sempre bisogno di tempo, del tempo giusto per voler fare le cose autentiche, se uno vuole dare priorità a quella cosa lì. Però ci sono anche campionati che giocano sul fare le canzoni in quei tempi lì, quindi in realtà secondo me è molto relativo il discorso.
1: E poi bisogna avere le idee ben chiare, difenderle, può costare, no? In alcuni casi costa, però poi fare anche gli incontri giusti, come è stato nel tuo caso con il tuo nuovo produttore, che può comunque creare una svolta, quindi crearsi un ambiente intorno favorevole al proprio tipo di musica.
3: Assolutamente sì, diciamo che alla base di ogni progetto ci devono essere le persone giuste che aiutano a prendere le tue idee e a renderle realtà, perché di quello si tratta, il team, dal management alla discografica, alla musica poi, quindi al produttore artistico, a chi scrive con te, per te. Quindi io devo dire sono molto fortunata, perché
1: insomma, a proposito di lavoro, si va a bottega anche insomma con la musica, e quindi è come aprire un negozio e avere un team di commesse che in qualche modo ti aiutano e che mandano avanti l'attività, no?
3: È così, cioè letteralmente così, e tu sei a capo di questa impresa e ci metti la faccia, se riesci a vederla da imprenditore è ancora più facile capirlo.
1: E allora grazie anche all'imprenditrice Angelica Bove, alla prossima.
3: Grazie a voi.

0: Questa era Mattone, la canzone con cui ha partecipato a Festival di Sanremo, l'album si chiama Tana. Insomma, la bella notizia in realtà è che veramente ci sono tante figure femminili in questo momento nel mondo della musica italiana, molto molto interessanti, la sua voce
1: molto,
0: veramente ipnotica, e tra l'altro appunto ha scelto come manager di Bruno Ori, di Di Martino, di Maria Antonietta e Colombre, per dire che comunque c'è anche un lavoro. Ecco, che lei dice il modo per salvarsi anche da certe pressioni è creare proprio una bottega a te, insomma,
1: congeniale
0: e adatta proprio a quello che vuoi fare. Sicuramente una bottega del genere l'ha creata anche Levante, dici, no?
1: Sì, certo, sì, assolutamente. Sì, assolutamente Levante,
0: che tra l'altro ha riportato sul palco
1: la canzone che ha fatto con Delia e Serena Brancale, quella Lupais, torna alla bottega,
0: esatto, il mio paese. E invece ha riportato sul palco del concertone la canzone del 2019, che è veramente da primo maggio, ma prima l'abbiamo incontrata.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Musica è lavoro, e c'è qui anche il primo maggio Levante. È sempre particolare questo come contesto, no? Piazza San Giovanni.
3: Sì, è sempre speciale, perché comunque ci si raduna tutti per i diritti dei lavoratori, per una giornata come questa in cui si ricorda la dignità del lavoro, che spesso manca. E quindi eccoci qua. È importante, al di là della musica che portiamo sul palco, siamo in qualche modo connettori di pensieri e riflessioni.
0: Senti, Madama e Dito nella Piaga hanno fatto due album molto duri che criticano anche il sistema musicale di oggi, no? L'hai sentito in qualche modo? Condividi il loro punto di vista?
3: No, devo dire che non ho ancora ascoltato i loro dischi. Dipende da che punto di vista criticano il settore. Sicuramente ci sono c'è un sistema che va in qualche modo scardinato, però se posso essere sincera lo vivo molto poco, nel senso mi sono sempre tenuta ai margini certe dinamiche, per cui sono molto fortunata.
0: Grazie.
3: Grazie.

0: E questa si ricollega un po' al Sogna ragazzo Sogna che abbiamo trasmesso all'inizio di questa puntata.
1: Canzone
0: e tra l'altro
1: energica.
0: Il titolo era Andrà tutto bene da Magma Memoria ed era il 2019, poi è diventato uno slogan invece praticamente che imperava durante
1: dopo.
0: Il Covid, quindi insomma
1: qualche mese dopo andrà tutto bene.
0: Esatto. Levante e poi è arrivato Fai rumore Diodato, insomma due canzoni che veramente sono sì, insomma, poi hanno caratterizzato tutto un periodo. È stata molto emozionante riascoltare, è stato molto emozionante riascoltarla sul palco del concertone. E invece c'è stato anche il contest 1M Next, anche lì sono arrivate in finale tre donne, ha vinto Bambina, ma io vi volevo sottolineare la presenza di Cristiana Berardo, di cui abbiamo parlato anche durante
1: ottima
0: l'intervista,
1: cantautrice,
0: esatto, con Carolina Bubico, e quindi abbiamo intervistato lei e poi vi facciamo ascoltare un duetto del suo ultimo album L'Avversaria.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: E questo sicuramente è un nome da segnare, Cristiana Berardo, perché abbiamo parlato di te con Carolina Bubico in Vocalia, che tra l'altro ho citato i due brani che avete scritto insieme, lei mi ha anche detto che tu sei la sua migliore amica.
3: Sì, abbiamo la fortuna di condividere sia il lavoro che un'amicizia profondissima.
0: Questa invece è stata una giornata particolarissima per Cristiano perché è stato finalista qui a 1M Next, ma la sua è una musica veramente che lega un po' la tradizione con quella che è sicuramente l'innovazione. Il brano che hai portato e che è stato qui in gara per 1M Next?
3: Il brano in gara era Tu sei qui, è una canzone che ho scritto per una mia amica che non c'è più e quindi l'ho sentita in modo particolare oggi, è stato molto emozionante cantarla di fronte a tantissime persone.
0: Ecco, un altro brano che è in questo momento in rotazione, che è stato pubblicato da poco, è quello con Carmine Tundo ed è L'addio, e anche lì c'è un modo non convenzionale di raccontare come le storie poi rimangono storie speciali ma comunque finiscono.
3: Sì, diciamo che appunto è l'addio è qualcosa che si ha difficoltà a dire molte volte, quindi questa canzone racconta proprio la difficoltà di lasciare andare.
0: Grazie.
3: Grazie a te.
4: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii, cerco riparo ma è del tutto inutile ed ogni volta non mi salvo mai.

0: L'addio Cristiana Verardo con Carmine Tundo, che era il cantante della Municipal. Insomma, chiudiamo così con questa chicca che è l'addio dall'avversaria album che ha pubblicato Cristiana Verardo l'anno scorso, praticamente, anche per dare un segnale, insomma, di un certo tipo di musica che comunque va un po' recuperata.
1: Molto bella questa versione, molto.
0: Esatto,
1: e
0: da guardare
1: rotonda.
0: Anche il video. Torniamo al 2011, citato con Pierpaolo Spollon, e soprattutto appunto a quella conferenza famosa in cui Lucio Dalla prese prepotentemente posizione anche verso il concerto del primo maggio, per dire che non si poteva andare al concertone soltanto per fare promozione di tour, progetti, ma bisognava in qualche modo abbracciare poi quello che era il sentimento
1: ed
0: più vero.
1: Ed esprimere concetti.
0: Esatto, e per cui ho preso dalla set list di quella sera, ero lì, alcune canzoni da farvi ascoltare adesso, un paio, quelle che riusciamo a mandare
1: Zoppa
0: in onda.
1: C'era.
0: E c'è, purtroppo c'era. 2011, devo dire che poi, insomma, era maggio 2011, poi Dalla è scomparso nel marzo 2012, ma quella sera, insomma, fu uno slot, proprio in primissima serata, davvero magico, un dialogo tra Dalla e De Gregori in musica assolutamente straordinaria. E Dalla, ovviamente, non poteva che cantare questa qui.

0: cosa più vuoi da tu.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Torino sicuramente, quella di Lucio D'Alla. I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai li perdoni, così D'Alla parlava con Dio e poi ovviamente stava zitto, ma è un po' quello il principio. Allora cosa gli rispondeva?
1: Era l'anno del Banana Republic.
0: Sì, la riedition del Banana Republic. E allora De Gregori, il principe, cosa rispondeva a Lucio D'Alla? Bene o male, così.

viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: esiste quella cantata da Francesco De Gregori. Zanardi diceva che insomma, quando sei proprio lì lì che ti stai facendo lo sforzo massimo eccetera eccetera, resisti altri 5 secondi perché così raggiungerai l'obiettivo.
1: Resistere
0: sempre. Allora, un velocissimo aggiornamento.
1: Sì, perché so, dobbiamo ricordare che c'è stato questo incidente grave tra Cassino e Ponte Corvo sulla 1 in direzione nord verso Roma. C'è stato un tamponamento tra mezzi pesanti e traffico in tilt. Proprio si è verificato questo tamponamento al chilometro 633. Non ci sono ripercussioni sui nostri sistemi, quindi parrebbe che non ci sono code e altro, però insomma l'incidente è stato piuttosto grave. Ci sono polizia stradale, vigili del fuoco e personale sanitario per le cure del caso. Evidentemente i mezzi sono stati spostati e quindi non si creano rallentamenti, almeno allora, secondo i nostri sistemi.
0: Esatto, noi chiudiamo questa puntata con uno degli ospiti più presenti, devo dire, al primo maggio, cioè con Sting, che fece anche un piccolo contributo nel 2020, ma insomma grandissimo per l'anno in cui che si viveva e per la situazione che si viveva in quel momento. E quindi chiudiamo con un brano del 1985, If You Love Somebody Set Them Free, perché insomma se veramente ami qualcuno rendilo libero. Grazie a Simone Mercurio e tutto lo staff di Disco Rai, appuntamento martedì prossimo.
1: Arriva il GR1 e poi torniamo qui insieme per i saluti.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Gelo sul viaggio di Rubio, Trump attacca di nuovo il Papa, un pericolo per i cattolici. La replica di Leone XIV, annuncio la pace, chi mi critica lo faccia con la verità. Meloni prepara l'incontro con il segretario di Stato americano, in mattinata vertice con Tajani e Salvini. Le opposizioni incalzano sul caro energia e criticano la subalternità agli USA. Delitto di Garlasco, la versione delle sorelle K davanti ai PM. Andrea Sempio, indagato, non risponderà ai magistrati. Sarà anche sentito Marco Poggi, fratello della vittima. Colpo al clan mafioso di Corleone, 3 arresti. Fra loro il nipote di Totò Riina. Furti e incendi, i metodi usati per controllare il territorio. Primo con gusto, nell'anno del centenario della sua creazione, il tramezzino conquista il podio dei 25 migliori panini al mondo, secondo la CNN Travel. Calcio, l'Arsenal batte 1-0 l'Atletico Madrid e vola in finale di Champions League. Tennis al via gli internazionali d'Italia a Roma. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. Nuovo attacco del presidente Trump al Papa alla vigilia della visita in Vaticano di Marco Rubio, che in serata ha tenuto una conferenza stampa, la corrispondente da New York.
3: Il nuovo affondo di Donald Trump contro il Papa arriva in un'intervista telefonica con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, in cui Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone perché a lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole che arrivano 3 settimane dopo il primo attacco contro Papa Leone, ma soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che avrebbe l'obiettivo di ricucire rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede. Ma in un briefing con la stampa, alla domanda se il suo incontro con Papa Leone sarà riparatorio, Rubio si limita a rispondere: No, è un viaggio programmato da tempo. Ci sono molte cose di cui parlare con il Papa, per esempio il suo recente viaggio in Africa o la situazione a Cuba. Sull'Italia Rubio assicura: la consulteremo certamente sul Libano, può essere molto utile. Quanto alla guerra con l'Iran, dice: L'operazione Epic Fury è conclusa, ora c'è Project Freedom, un'iniziativa difensiva, mentre Trump, dallo studio Vale, definisce una scaramuccia quella in corso con Teheran e dice che gli iraniani dovrebbero alzare bandiera bianca. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E dal Papa, lasciando Castel Gandolfo, la risposta al presidente degli Stati Uniti.
4: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
5: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente statunitense Trump, che lo ha accusato di essere favorevole all'atomica iraniana.
4: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
5: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
4: Ho detto pace con voi.
5: Giovedì riceverà in udienza il segretario di Stato USA, Marco Rubio. C'è molto di cui parlare.
4: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
5: Francesca Paltracca, GR1.
2: Resta altissima la tensione nel Golfo Persico, dove si teme un'escalation militare.
6: Secondo l'Iran, gli Stati Uniti hanno violato ripetutamente il cessate il fuoco, lo dice il presidente del Parlamento Ghalibaf, che aggiunge: sappiamo benissimo che il mantenimento dello status quo è intollerabile per Washington, mentre noi, nello stretto di Hormuz, non abbiamo nemmeno iniziato. Teheran boccia Project Freedom come un fallimento e sottolinea che nessuna nave starebbe passando nello stretto senza il permesso iraniano, e i Pasdaran annunciano che chiunque tenterà di farlo riceverà una dura risposta. L'Iran intanto ha istituito una nuova autorità per per regolamentare il passaggio delle imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Nonostante l'alta tensione, però, le trattative vanno avanti sotto traccia sempre con la mediazione di Islamabad. E in quest'ottica, nelle prossime ore, il ministro degli esteri iraniano Araghchi sarà a Pechino. Teheran smentisce di aver preso di mira gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi due giorni, dove la contraerea è entrata più volte in azione. Se avessimo attaccato, lo avremmo annunciato in modo inequivocabile ed esplicito, fa sapere l'esercito iraniano, che avverte: quindi se dal territorio degli Emirati Arabi verrà intrapresa qualsiasi azione contro di noi, la risposta sarà schiacciante. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Israele è prolungata fino a domenica la detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati dopo l'abbordaggio in acque internazionali di alcune imbarcazioni della missione. Proseguono intanto i raid tra Israele e Libano. Tel Aviv bersaglia il sud del paese e Hezbollah risponde con lanci contro lo Stato ebraico, mentre sale a 2.702 morti e oltre 8.000 feriti il bilancio delle vittime libanesi dal 2 marzo. L'altra guerra in Ucraina. Si intensificano gli attacchi incrociati a poche ore dalle tregue annunciate separatamente da Mosca e Kiev. Oltre 20 le vittime ucraine, almeno 12 delle quali nell'attacco russo di Zaporizhia. 4 invece i morti sull'altro fronte, la corrispondente da Mosca.
0: L'Ucraina cerca un cessato il fuoco con la Russia per salvare vite umane. Se la tregua sarà reciproca, potremmo anche prorogarla. A parlare il capo dell'ufficio del presidente ucraino Budanov. La tregua proposta da Kiev è entrata in vigore mentre gli attacchi di Mosca si sono intensificati. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessato il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'avvertimento nei confronti dell'Ucraina è stato chiaro: se Mosca verrà colpita, il centro di Kiev sarà attaccato. Intanto l'allerta sicurezza nella capitale russa è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato, e tra i cittadini cresce l'insicurezza. Vorrei credere nella tregua, dice Lora, ma non sappiamo cosa ci riserva il futuro. In serata il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio. Un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrato sulle reciproche posizioni in merito agli affari internazionali e sulle relazioni bilaterali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E ora un'ultima ora, una notizia di poco fa: l'annuncio di una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU su indicazione di Trump per difendere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, con lo stop agli attacchi, alla posa di mine e ai pedaggi. L'auspicio, si legge in una nota, è un voto nei prossimi giorni. I dossier internazionali, con la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia, sono al centro dell'azione di governo.
7: Contro gli Emirati Arabi attacchi ingiustificabili che devono cessare immediatamente. La condanna dell'aggressione ai territori del Golfo arriva dai social, dove la Presidente del Consiglio assicura che il governo continuerà a fare la propria parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi della crisi. Giorgia Meloni sottolinea anche l'importanza della libera navigazione sullo stretto di Hormuz, area strategica per l'economia globale. Proprio per assicurare le scorte di petrolio e di gas all'Italia, la Premier prosegue le missioni internazionali, l'ultima in Armenia e Azerbaigian. All'origine della crisi energetica, il conflitto in Medio Oriente. Questo uno dei temi del vertice di maggioranza di mezzogiorno a Palazzo Chigi, dove venerdì sarà ricevuto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO. E sul fronte interno la Premier rivendica le nuove norme sulla casa, che accelerano il rilascio degli immobili occupati, scrive, rafforzano la difesa di chi rispetta la legge ed è rimasto troppo tempo senza tutele. Carla Macrellino, GR1.
2: E la politica estera e gli attacchi di Trump al Papa animano il confronto tra gli schieramenti.
8: Siamo amici degli Stati Uniti, ma attaccare il Papa non aiuta. Al commento di Matteo Salvini su Trump si affianca quello dell'altro vice premier Antonio Tajani: sostengo ogni parola e azione di Leone. I rispettivi partiti rimangono distanti sulla sospensione del patto di stabilità, proposta di buon senso per la Lega, extrema ratio per gli azzurri. Tutti, a partire da Fratelli d'Italia, concordano però sui provvedimenti economici del governo. Roberto Rosso, Forza Italia.
9: Sostenere la crescita e affrontare l'emergenza energetica energetica aiutando famiglie e imprese. Piano casa da 100.000 alloggi.
8: Propaganda di un esecutivo che per i 5 Stelle fa il gioco delle tre carte, Luca Pirondini.
10: Tagliato 1,5 miliardi di euro in 4 anni tra fondo morosità incolpevoli e fondo affitti. Annunciano sconti sui carburanti, ma in realtà le accise le hanno aumentate.
8: Critiche condivise dal resto dei progressisti che esprimono anche una ferma condanna per le parole di Trump e per l'atteggiamento di Meloni, rea, dice Angelo Bonelli da AWS, di continuare a seguire i diktat americani su gas e spesa militare. Elie Schlein definisce il presidente americano un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo, aggiunge, sono gli italiani. Lucio Bondi, GR1.
2: Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas. Prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
11: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'Economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
12: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
11: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
2: Foto fake di Giorgia Meloni. La premier ha denunciato la pubblicazione di sue immagini generate con l'intelligenza artificiale che girano sui social. I deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare e colpire chiunque, scrive la Presidente del Consiglio, che esorta verificare prima di credere e condividere, perché oggi capita a me, ma domani può capitare a chiunque. Rai Radio 1 a 12:00, la cronaca con il delitto di Garlasco. Sentite a Milano le gemelle K, cugine della vittima, nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Attesa anche la testimonianza di Marco Poggi, amico di lunga data di Sempio, già sentito 2 volte dalla riapertura delle indagini. I nostri servizi.
13: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle K la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti, non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un'avanza sessuale di Sempio, respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
14: I rapporti tra la sorella e il suo amico Andrea Sempio, la presenza assidua dell'unico indagato nella casa del delitto e soprattutto i video intimi girati da Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, salvati nel PC che anche il fratello della vittima utilizzava, sono alcuni dei temi sui quali i magistrati pavesi ascolteranno nuovamente la versione di Marco Poggi. Sempio ha sempre negato di aver visto quei filmini, Chiara li aveva salvati in una cartella e qualche settimana prima di essere uccisa aveva impostato una password per renderla inaccessibile.

0: un'ipotesi sulla quale la consulenza tecnica sul PC voluta dalla procura potrebbe aver fornito nuovi elementi. Di certo Marco Poggi sapeva della loro esistenza. Dopo i funerali di Chiara, raccontò Stasi, mi chiese di estrapolare alcune scene che potevano essere diffuse per darle come ricordo ai suoi genitori. Simone Zazzera, GR1.
1: Blitz antimafia a Corleone, tre persone arrestate ritenute ai vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totorina.
2: Intimidazioni, furti, danneggiamenti, reati che non attiravano l'attenzione ma che raccontano di un controllo che la mafia corleonese continua a portare avanti soprattutto nelle campagne in questa parte della provincia di Palermo. E quanto emerge dall'indagine che i carabinieri hanno portato avanti dopo alcune denunce, i militari hanno arrestato tre persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso e tra loro c'è anche un nome eccellente, Mario Grizzaffi, nipote del boss Totò Riina. Accanto a lui Pietro Mariscalco e Mario Gennaro. Altre tre persone sono state denunciate ma non hanno subito provvedimenti cautelari. Il sindaco di Corleone, Walter Ra.
3: Beh, una magra consolazione il pensare che l'avevamo detto, che avevamo denunciato un pericoloso ritorno ad una ruralità della mafia.
2: Tra le aziende colpite anche una cooperativa che gestisce beni confiscati alla mafia. Dall'indagine emerge poi come alcuni agricoltori si sarebbero rivolti alle persone arrestate per la gestione di varie controversie dai confini alla compravendita di terreni. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
1: Il silenzio rispettoso e la commozione di migliaia di persone dentro e fuori la chiesa di Padova, dove si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi, nostro inviato.
4: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
5: Le ultime parole di saluto affidate alla cognata Giovanna sui gradini dell'altare, la sua handbike in cerchio intorno alla bara di legno chiaro, gli atleti in carrozzina della sua associazione, poi sulla prima panca la mamma Anna, la moglie Daniela, il figlio Nicolò, provati ma accolti dal calore di una basilica di Santa Giustina gremita da migliaia di persone. Fuori in tanti sono rimasti a seguire le esequie nonostante la pioggia.
6: La costa che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
7: È commovente, sì, non potevo mancare.
5: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
1: Il focolaio di Antivirus che ha provocato tre morti sulla nave da crociera, ora ormeggiata al largo di Capo Verde, fatti scendere due passeggeri malati che saranno trasportati nei Paesi Bassi. Altri tre saranno trasferiti nelle prossime ore con due aeroambulanze, mentre si cercano porti per sbarcare le circa 150 persone a bordo. La Spagna ha dato disponibilità all'attracco alle isole Canarie per gestire l'emergenza sanitaria. L'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo. Il virologo Fabrizio Perigliasco.
8: Parliamo intanto di un focolaio limitato, è stato considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, d'antivirus, che in genere normalmente, salvo rari casi, si trasmette attraverso il contatto per inalazione o contatto diretto con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come purtroppo nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
1: Sparatorie in una scuola in Brasile, due i morti, un ragazzino di 13 anni sarebbe entrato armato aprendo il fuoco contro i presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell'istituto, feriti alcuni studenti che sono stati soccorsi. La polizia ha isolato l'area. Abbiamo rispettato tutte le regole. La Biennale di Venezia ribadisce la propria posizione e risponde anche alla seconda lettera della Commissione europea che torna a contestare la presenza del padiglione russo considerato in contrasto con le sanzioni contro Mosca. In mattinata la conferenza stampa della 61esima esposizione internazionale d'arte, già visitabile su invito da giornalisti e operatori del settore fino a venerdì. Sabato l'apertura al pubblico, assente il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Street food e tipicità. La CNN Travel inserisce il tramezzino italiano tra i 25 panini più buoni al mondo.
9: È un elenco goloso, comprende il boccadillo col camon iberico spagnolo, il fricassé tunisino, il croque monsieur francese, ma nella classifica dei migliori 25 sandwich al mondo, stilata dall'emittente televisiva americana CNN Travel, figura anche l'italianissimo tramezzino, le cui origini

0: sono contese tra Torino e Mestre. Due irresistibili triangoli di pancarré con ripieni a scelta. E c'è gloria anche per la muffaletta o muffuletta panino statunitense, ma dalle salde radici siciliane. Insomma, spiegano gli autori della graduatoria, si può esplorare tutto il mondo attraverso le specialità dello street food, che da cibo povero si è trasformato in un attrattore turistico, osserva l'antropologa Elisabetta Moro.
1: Prima si andava solamente a mangiare l'hot dog a New York di fronte alla Public Library. Adesso invece in tutto il mondo si vanno ad assaggiare questi street food, che sono diventati non più semplici intrattenimenti per ingannare lo stomaco, ma dei pasti gourmet, forse addirittura griffati.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Tappa romana del tour Elisa Palasport Live 2026, partito da Jesolo lo scorso 23 aprile. Tanti successi cantati interamente insieme al pubblico del Palazzo dello Sport di Roma, da Ti vorrei sollevare a Luce, circa 30 brani per la cantante che il prossimo anno festeggerà 30 anni di carriera. Nella scaletta di questo tour anche l'inedito Amore, che farà parte del suo nuovo album. Prossimi concerti di Elisa il 7 maggio a Bari e il 9 maggio a Eboli. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano è l'Arsenal, la prima finalista di Champions League. A Londra, Atletico Madrid battuto 1-0 nel ritorno della semifinale dopo l'1-1 della scorsa settimana.
5: Decisivo un gol di Saka al 44esimo del primo tempo. L'1-0 finale porta così gli inglesi all'atto conclusivo della Champions, in attesa di conoscere il nome dell'avversaria che verrà fuori dalla gara di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Vicina al titolo in Premier League, l'Arsenal ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la finale, il tutto a 20 anni di distanza dalla prima. Squadra ancora imbattuta in Europa, la formazione di Arteta arriva a giocarsi così il trofeo con la difesa meno battuta dell'intero torneo. In campo da titolari due italiani, sia Calafiori tra i londinesi che Ruggeri tra gli ospiti. Arsenal capace di dettare presto i ritmi del gioco. L'episodio decisivo nel finale della prima frazione grazie a Saka, pronto a spingere in rete una ribattuta di Oblak su tiro di Trossard. Nella ripresa, reazione sterile della formazione di Simeone con i Gunners, che ora sognano davvero la doppietta campionato-coppa. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
4: Tennis, al via gli internazionali d'Italia a Roma. Nel tabellone maschile tocca ad Arnaldi contro lo spagnolo Munar e in serata toccherà al giovane Cina contro il belga Blocks. Sabato il probabile esordio di Sinner. Oggi si alleneranno al Foro Italico, fra gli altri Djokovic, Musetti e Berrettini, che ha parlato così in conferenza stampa.
6: Sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
4: Nel tabellone femminile subito eliminate Bronzetti, Ruggeri e Trevisan, oggi prosegue il primo turno con altre sette azzurre in campo, spicca il derby Pigato contro Grant. Comincerà direttamente dal secondo turno Jasmine Paolini, ascoltiamola.
7: Non ho iniziato l'anno benissimo, volevo fare meglio sicuramente, sto cercando di aggiustare un attimo le cose, di focalizzarmi tanto sull'allenamento, sul colpire tante palle, su sentirmi bene in campo per cercare di alzare un po' il livello che mi permetta di essere competitiva in questi tornei.
4: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
8: La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: ma quanto è bello la chitarrina Billy Joel, This is the time. Anche Billy Joel dice che è giunta l'ora.
1: Sì, per te
0: è giunta l'ora.
1: Detto così, insomma,
0: per i saluti, cioè, giunta l'ora per i saluti.
1: Ricordati che è giunta l'ora.
0: E mo me lo segno, come
1: esatto,
0: diceva Troisi.
1: Adesso me lo scrivo e me lo segno, esatto. Simone, per te è giunta l'ora perché sei arrivato praticamente in conclusione
0: 28 minuti dopo mezzanotte.
1: Esatto.
0: È giunta l'ora nel senso buono di Elena Carbonari, che vi terrà compagnia la notte in viaggio di Reso Radio insieme a Giovanna Insardi. Ciao.
1: Bravo.
0: Giovanna, ben trovata.
1: Vedo che hai studiato,
0: anche
1: ti sei preparato.
0: Io invece
1: come
0: saluto.
1: È stata la serata?
0: È stata una serata musicale. Abbiamo ripercorso il primo maggio con alcuni e alcune delle protagoniste e dei protagonisti, insomma, che tra cui Delia, tra cui tanti altri artisti e artiste, insomma, che hanno segnato questo primo maggio. Tu hai visto il concertone?
1: Ni.
0: Qualcosa, io
1: sì,
0: no,
1: poco.
0: io non so, stavo fuori in vacanza.
1: Esatto,
0: cioè,
1: io pure non soltanto, ero nelle condizioni di poterlo seguire.
0: Soltanto sui social ho visto qualcosa, insomma, polemiche e cose varie, ma
1: è stato un bel live. Ogni volta, ogni anno c'è sempre qualche polemica, dai, fa parte del gioco, no?
0: Io sono un vecchio boomer e insomma, per me l'ITFIBA Live, la reunion, è stata qualcosa di bellissimo,
1: certo.
0: Mi sarebbe piaciuto esserci, ma torneranno tanto anche a Capannelle, quindi avremo modo di,
1: certo,
0: di ballare e pogare come si faceva una volta.
1: Bene, bene. E allora, caro nostro Simone, a questo punto noi ti salutiamo.
0: Si è fatta una certa. It's the time. Com'era la canzone? It's the time.
1: Esatto.
0: This is the time.
1: E quindi ora a noi il testimone, Elena Carbonari appunto e Giovanna Insardi, che vi accompagneranno fino alle 5:30 del mattino.
0: Io ringrazio anche Carlo Boninsegna e Claudio,
1: esatto,
0: Campobasso, che mi hanno coadiuvato in questa serata. Da Simone è tutto, ciao!
1: Ciao!

La testa gira, Fred De Palma, mezzanotte 36, allora abbiamo aperto ufficialmente quella che è la nostra programmazione notturna, come sempre fatta di grandi successi, musica del presente e del passato, tante informazioni, news allo scoccare di ogni ora. Ricordo all'1.30 avremo anche questa notte da riascoltare in replica la puntata di Camionisti di Paolo Barillari, quindi lo spazio dedicato al mondo dell'autotrasporto, la Top 20, questi e poi la musica dal vivo alle 2.30. Questi saranno gli appuntamenti che avremo modo di consumare da qui alle 5.30 del mattino, naturalmente dando sempre priorità a quelle che sono le notizie relative alla viabilità. E abbiamo subito una novità da segnalare, infatti un incidente appena avvenuto sta interessando la 1, siamo tra il bivio 1 a 16 Napoli Canosa e il nodo 1 a Cerra Fragola verso Roma, carreggiata a nord, l'incidente al chilometro 750, non abbiamo ulteriori dettagli, ma comunque sia la circolazione risulta regolare. Ricordo che sulla 1 c'è ancora la segnalazione poi di un altro incidente che vede coinvolti due camion e siamo nel tratto Cassino-Ponte Corvo direzione Roma. Queste le notizie alle quali tra poco aggiungeremo tutte le altre segnalazioni e non sono poche di chiusure, ma ne parleremo tra poco.

allora cominciamo a vedere quali sono le chiusure di questa notte. C'è già un aggiornamento, infatti sulla 1 è stato già riaperto il tratto Pian del Voglio Rioveggio direzione Bologna, quindi riaperto con notevole anticipo. La riapertura era prevista per le 6, ripeto, sulla 1 riaperto Pian del Voglio Rioveggio verso Bologna. Sulla 1 al momento rimane chiuso però il tratto Modena Nord e Modena Sud direzione Bologna, con riapertura prevista per le 5. È chiusa l'entrata a Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate fino alle ore 5, fino alle 6 rimane chiusa l'entrata e l'uscita di Orte. E poi ancora sulla 1 ricordiamo anche la chiusura del bivio 1 a 16 Napoli Canosa in carreggiata nord per le provenienze da Napoli. La riapertura è prevista per le 6. Come detto, sulla 1 abbiamo poi queste segnalazioni di due distinti incidenti, uno dei quali avvenuto poco fa interessa il tratto bivio 1 a 16 Napoli Canosa e il nodo 1 a Cerra Fragola verso Roma, siamo al chilometro 750. L'altro invece interessa il tratto Cassino-Pontecorvo, siamo in direzione della capitale, coinvolti due camion, ma in entrambi i casi la circolazione risulta regolare.

E viaggiando con Isoradio anche di notte si ritrovano, si riascoltano anche grandi successi del passato come questo, lo ricorderete, Uomini Soli dei Pooh, era il 1990, proprio con questa canzone i Pooh vinsero il Festival di Sanremo quell'anno, poi ci fu anche la bella versione di Bridgewater, di Angel of the Night, una gran bella cover di questa canzone che ricordiamo tutti quanti. Mezzanotte 54, allora abbiamo da parlare ancora di chiusure e anche di tratti che nel frattempo sono stati riaperti. È il caso questa volta della 13, la Bologna-Padova. Infatti è stato già riaperto il tratto compreso tra allacciamento a 13, Padova Sud e Termogane, direzione Bologna. Come pure è stato riaperto sulla diramazione Padova Sud l'allacciamento a 13, Padova Sud, in carreggiata Sud per le provenienze da Padova. Un altro aggiornamento è arrivato proprio in questo momento, riguarda la diramazione per Ravenna. È riaperto il tratto compreso tra lo svincolo Lugo e Bagnacavallo, direzione Ravenna, carreggiata sud. Vediamo se c'è dell'altro. Sì, abbiamo da parlare anche della Complanaria di Bologna. Riaperta l'uscita 11 bis Castenaso-Ravenna in direzione della 14 ed è stata già riaperta l'uscita 13, strada statale 9 via Emilia, sempre in direzione della 14. Quindi continuate a seguirci perché, come sentite, poi vi teniamo costantemente informati proprio su quello che è lo stato delle salute, lo stato delle chiusure. Sentite che spesso i tratti vengono riaperti con anticipo, già diversi tratti infatti sono stati riaperti. Ricordo ancora questo incidente sulla 1 tra il bivio 1 a 16 Napoli Canosa e il nodo 1 a Cerra Fragola verso Roma. Se ne aggiunge un altro ora di incidente, è appena avvenuto, riguarda sempre la 1, siamo tra il nodo Napoli centro direzionale e il bivio 1 Napoli Salerno verso Napoli, siamo al chilometro 758, siamo in carreggiata sud verso Napoli. In questo incidente appena avvenuto sono coinvolte due vetture, la circolazione comunque non presenta difficoltà.

0: Aranciata con Fra Quintale, che in questa canzone racconta proprio così la fine di una storia d'amore, lo fa alla sua maniera. Fra Quintale, che sarà uno dei tanti artisti che d'estate sarà anche lui impegnato nel suo tour, che prenderà il via proprio il 3 luglio dal Parco San Valentino di Pordenone. Poi ci sono altre date, sarà poi anche a Roma il 19 luglio, poi sarà Cosenza, Catania e tante altre date. Bene, ci fermiamo per dare spazio all'appuntamento con l'informazione, il GR1, ci ritroviamo tra poco.
1: Ore 1.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. A pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che si stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il pontefice. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia, ma con verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. Medio Oriente, tregua a rischio, Teheran attacca di nuovo gli Emirati. L'Iran vuole che l'operazione americana Project Freedom per rendere navigabile lo stretto di Hormuz venga bloccata, ma da Washington arriva un monito: non mettano alla prova la pazienza. Intanto il Fondo Monetario Internazionale stima che la crisi energetica peserà nel 2026 tra 450 e 2270 euro sulle famiglie italiane, con un impatto medio di 375 euro nell'Unione Europea. L'FMI invita a misure mirate e temporanee, senza deroghe generalizzate al patto di stabilità, ma apre al rifinanziamento del recovery. La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì per fare il punto in mattinata. Vertice con Tajani e Salvini, la Premier era entrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaijan per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. E passiamo all'altro conflitto, quello russo-ucraino. In serata 5 vittime per un attacco con raid ucraini nella Crimea controllata dai russi. La cronaca con il delitto di Garlasco. Ascoltate come testimoni Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti nel gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Sport, calcio, Champions League. L'Arsenal è la prima finalista nella semifinale di ritorno, ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. L'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco Paris Saint Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. E tennis, internazionale di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Colciaretto. Della ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.
4: Compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: I più programmati su Rai Radio. E non...

0: Barbara Streisand, Barry Gibb con Guilty. Siamo di nuovo insieme a Iso Radio. Ben ritrovati a tutti voi, da Elena Carbonari che vi parla e vi accompagna con Giovanna in Sardi in questa notte con Iso Radio, una notte sempre all'insegna della musica, l'informazione, ma non dimentichiamo anche una notte che vi vede anche protagonisti, perché è sempre attivo poi il numero per raggiungerci, per comunicare con noi, il 348 103 10 10. Quindi ne approfitto anche per salutare tutti coloro che già ci hanno raggiunto, amici che sono in viaggio, amici che ci ascoltano da casa. Saluto Chris da Castel San Giorgio, direzione Arezzo, quindi il nostro amico è in movimento. Saluto pure Daniele, anche lui è in movimento. Una giornata questa che, tra l'altro, e questo lo diciamo anche e soprattutto per chi poi si sposterà nel corso della giornata, quindi avrà a che fare con il maltempo, perché anche questa giornata appena iniziata sarà caratterizzata appunto da questa perturbazione che attraverserà buona parte dell'Italia, in modo particolare il centro-nord e la Sardegna, con temperature in calo in gran parte d'Italia. Poi si prevede un leggero miglioramento nella giornata di giovedì, però ecco, per la giornata odierna ancora maltempo, e qualche segnale in tal senso lo abbiamo anche in queste ore. Infatti vedo che sta piovendo sulla 7, la Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone, piove anche sulla 14 tra Castel San Pietro e Faenza, sulla 27 la Venezia Belluno. Ma oltre a queste notizie andiamo a ricordare ai nostri amici in viaggio che un incidente sta interessando la 1, in realtà sono tre distinti incidenti, tutti sulla 1. Uno di questi è avvenuto al chilometro 750, siamo tra il bivio 1 a 16 Napoli Canosa e il nodo 1 Cerrafragola verso Roma, carreggiata nord, circolazione regolare. È regolare anche nell'altro tratto della 1, l'incidente al chilometro 758, ma siamo nella carreggiata opposta, quindi verso Napoli sud, e qui sono coinvolte due vetture. Siamo tra il nodo Napoli centro direzionale e il bivio 1 Napoli Salerno, appunto verso Napoli. Altro invito alla prudenza per un altro incidente di cui si è già parlato in precedenza, sono coinvolti due camion tra Cassino e Pontecorvo verso Roma. Vediamo se nel frattempo sono arrivati aggiornamenti anche per le chiusure. La situazione è rimasta per lo più invariata. Allora vediamo le chiusure che stanno interessando questa notte la 4, la Torino-Trieste. C'è da segnalare la chiusura del bivio a 4 raccordo Viale Certosa in carreggiata ovest per le provenienze da Brescia, con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Capriate, chiusa al momento in entrambe le direzioni.
1: Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

abitualmente un po' tutti avevamo preso così l'abitudine poi identificarlo come il folletto di Milneapolis, giustamente, perché poi veniva proprio da lì Prince, e questo anche per la sua statura, perché insomma era piccolino, 1,58 di altezza. Però poi sappiamo che nel corso della sua carriera si era anche un po' divertito, un po' per una scelta professionale, ma non solo per questo motivo, anche a usare altri nomi, altri per farsi così identificare. Quindi aveva usato ad esempio Jamie Starr, Alexander Nevermind o forse il più noto The Artist, però parliamo sempre di lui. Poi era la sua musica a parlare, indipendentemente dai nomi che poi di volta in volta sceglieva. Questo era Prince, appunto, il nuovo brano che è arrivato a 10 anni dalla sua scomparsa. Lo stiamo ascoltando e apprezzando ormai da qualche settimana, un brano inedito qui su Isoradio, nella notte in sicurezza, sempre in diretta con voi, lunedì 18. Ci teniamo sempre a ribadire, appunto, che siamo in diretta al vostro fianco, vi stiamo accompagnando anche questa notte, vi stiamo raccontando anche la viabilità in tempo reale. Vediamo che per quanto riguarda le chiusure, abbiamo da comunicare che sono stati chiusi gli svincoli in entrata di Carpi verso Modena. Siamo sulla 22, la Brennero Modena. Sulla 22 troverete chiusi per lavori di pavimentazione anche gli svincoli di Trento Centro

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: io volo giù.
1: La sentiamo proprio nostra questa canzone, si parlava di stelle, di un cielo stellato con Mario Biondi, perché sicuramente avrete capito il timbro di voce è unico, inconfondibile, ed è questo il suo nuovo singolo, canzone che fa parte del suo nuovo lavoro, il primo album di inediti in italiano appunto per questo cantante. Andiamo di nuovo in autostrada, andiamo a ricordare a chi si è appena sintonizzato che sulla 1 abbiamo un incidente tra il nodo Napoli centro direzionale e il bivio 1 Napoli Salerno verso Napoli, coinvolte due vetture, la circolazione è comunque regolare. Non ci sono problemi da segnalare.

0: È argomento di questi giorni l'iniziativa dell'Albo degli autotrasportatori volta ad incentivare la fuoriuscita volontaria dalla professione da parte delle piccole imprese di trasporto, i cosiddetti padroncini. Premetto che se avessi avuto 10 anni di meno mi sarei fatto una risata su quello che chiamano esperimento, ma che io trovo lesivo della dignità di una categoria di microimprenditori che hanno dato e stanno dando il loro contributo. Ma a 60 anni suonati e 40 anni passati sulla strada, ho deciso, mio malgrado, di prendere la palla al balzo e aderire all'iniziativa, anticipando di qualche anno il mio congedo. Ho anche un'idea che, se si concretizzasse, sarebbe la mia più grande soddisfazione: vendere il camion, un trattore, un semirimorchio ad un giovane che desidera proseguire questa professione e ad un prezzo di favore rispetto al prezzo del mercato. Inoltre mi offro come preposto per il tempo necessario fino a quando non si avvii all'attività. Offro a supporto la mia esperienza in modo da favorire l'inserimento per il passaggio del testimone alla nuova generazione.
1: Benvenuti all'ascolto di Camionisti, con noi oggi c'è Luigi Pezzullo. Luigi Pezzullo che ha letto un suo messaggio recente. Luigi, noi ci siamo sentiti qualche giorno fa, la notizia dell'incentivo offerto, proposto dall'Albo dell'autotrasporto per far uscire i padroncini dal mercato del lavoro con un incentivo di 15.000 euro era appena uscita e tu ci avevi mandato un messaggio insieme a quello di molti altri padroncini, tu in particolare dicendo che non volevi andare a lavorare per una grossa azienda di autotrasporto, volevi essere più libero di gestire l'azienda come volevi e quindi grazie, dicevi, ma io questo incentivo non lo prendo, continuo a lavorare. Poi però abbiamo ricevuto un altro messaggio da te, quello che abbiamo sentito oggi, e questo messaggio ha un tono un po' diverso. Ci hai riflettuto e hai cambiato idea?
2: Ebbene sì, ho cambiato idea rispetto alla mia prima idea che fu di getto, lì ragionava l'orgoglio. Adesso ragiona l'uomo che va a farsi due conti e dice: ma io ho 61 anni, fra qualche anno sarei uscito comunque dalla professione, come stanno uscendo tanti trasportatori padroncini, perché si ha un calo fisiologico lento e costante, vanno in pensione appunto. E io mi sono detto: l'Albo mi sta regalando un paio di anni prima di andare in pensione, ma chi me lo fa fare? Mi prendo questo incentivo che può essere tanto, poco, mi fermo prima, chiudo la mia partita IVA, smetto di pagare le tasse, ringrazio e me ne vado in pensione un paio di anni prima. Resterò comunque dell'idea che non scendo per andare a lavorare presso una flotta come avrebbero pensato chi ha ideato questo meccanismo. A questo è dovuto il mio cambio d'idea.
1: Facciamo un po' di conti, Luigi. 15.000 euro l'incentivo, poi tu potresti vendere il tuo veicolo, camion e semirimorchio, recuperare un po' di soldi, e poi però tu nel messaggio ci hai detto che non vuoi proprio staccare di netto questo rapporto col mondo dell'autotrasporto, che potresti vendere camion e semirimorchio a un giovane e avviarlo e aiutarlo, affiancarlo in questa professione.
2: Questa più che un'idea sarebbe un mio sogno, una soddisfazione che io avrei a fine carriera, quella di passare il testimone, se vogliamo. Noi sappiamo che per essere iscritti all'Albo servono 3 requisiti. Uno di questo è l'attestato di capacità professionale, che si rilascia per esame ed è un esame anche abbastanza serio. Io mi cancellerò dall'Albo, ma l'attestato rimane in mio possesso. Io ragionavo in questo senso: se un giovane volesse intraprendere questa professione, io sarei ben lieto di cedergli il camion, anche con un prezzo di favore o con un sistema di pagamento agevolato, e metterei a disposizione questo attestato professionale che è in mio possesso fino a quando il giovane non lo prenderà di suo o troverà la strada per proseguire con i suoi piedi. Ecco, sarebbe una grande soddisfazione per me.
1: Luigi, ci fermiamo un attimo, pausa, ci risentiamo tra poco.

0: Bentornati a Camionisti, con noi oggi c'è Luigi Pezzullo, un padroncino che ci ha seguito fin dall'inizio di questa trasmissione e ci ha raccontato tante cose in questi 4-5 anni. Oggi Luigi sta pensando di prendere al volo l'occasione data dall'albo dell'autotrasporto, un incentivo per smettere di lavorare, 15.000 euro e poi la possibilità di vendere il camion. Luigi, tu hai iniziato prendendo il camion da una ditta per la quale lavoravi e che stava chiudendo. È come se ora si chiudesse un cerchio.
1: Sì, io ho preso il camion dalla ditta dove lavoravo da autista, la mia ditta chiuse per la crisi del 2008-2013 e io volli accettare questa sfida, insomma, era un periodo quando le grosse ditte chiudevano purtroppo. Quando andai alla Camera di Commercio di Benevento per iscrivermi, l'impiegata che stava lì chiamò il suo collega, dice vieni un attimo che abbiamo un pazzo qui, dice uno che vuole aprire una ditta. Questa ditta io l'ho aperta nel 2013, adesso siamo nel 2026, lo rifarei di nuovo, mi sono tolto delle soddisfazioni, ho fatto quello che volevo, diciamo subito che non mi sono arricchito, non so se avessi continuato a fare il dipendente, forse ci avrei lavorato con meno pensieri, con meno responsabilità addosso, forse avrei anche, non lo so, mi sarei goduto qualche giorno di ferie in più, perché fare il padroncino lo sappiamo tutti, che praticamente tu dedichi la tua vita al camion, però lo rifarei tuttora e non mi sono perdito di questa scelta.
0: Un tuo collega del nord, un dipendente però non un padroncino, Roberto, un paio di anni fa ha smesso di guidare, ha aperto un locale nel paese dove vive, un circolo con somministrazione di cibo e bevande, poi però ogni tanto risale a bordo e guida. Tu non sentirai un po' la mancanza di questa vita che hai fatto per gli ultimi 13 anni?
1: Intanto per il momento io sono ancora saldamente in sella, poi vedremo quello che succederà dopo, mi devo ancora fermare, dovrò sentire la mancanza e la nostalgia e poi sicuramente sì, certo, come no, però voglio dire, sono stato 40 anni sui mezzi, ma proprio 40 anni veramente, quella nostalgia che si potrà sentire poi passerà al primo viaggio che vai a fare, fino a quando io sono in possesso della patente per poter guidare un camion, credo che poi non me lo farò mancare l'occasione eventualmente di andarmi a fare un giro con un camion.
0: Allora, noi stiamo già pensando che tu sia sceso dal camion, in realtà ci sono tante cose da fare prima. Bisogna aspettare che la tua domanda sia accettata, che arrivino questi soldi e non sono tanti, sono 2 milioni di euro che diviso per 15.000 euro fa 133 padroncini. Quindi per ottenere questo contributo bisogna essere tra i 133 veloci e fortunati. Ma diciamo che tu ci riuscirai. Come sarà la tua vita? Cosa farai?
1: La mia vita potrei fare tutt'altro lavoro. Il mio mestiere originario, manovratore edile, io potrei andare tranquillamente sui mezzi meccanici, sulla pala meccanica, sullo scavatore, su una Uru, questi mezzi qui, e quindi tornerei all'origine. Io abito in un paesino agricolo, mi metterei a curare le mie caprette. Non mi dispiace l'idea di fare una mandrietta di capre e pascolarle nella zona per fare del buon latte e della buona ricotta, ecco.
0: Questa iniziativa dell'albo dell'autotrasporto, secondo te Luigi, è una cosa una tantum oppure segna in effetti un passaggio di consegne con i padroncini che pian piano in Italia scompariranno e ci saranno solamente flotte più strutturate?
1: Io mi stavo chiedendo anche di mio così, già quando ho letto il bando, l'albo dice il contributo allo stesso tempo per razionalizzare l'offerta di trasporto, riorganizzazione della capacità complessiva del settore. Prima tu hai fatto il conto di quante imprese beneficerebbero di questo incentivo, uscirebbero 133 imprese. Queste imprese già escono dal settore in maniera fisiologica, i padroncini arrivano alla loro età e vanno in pensione. Non si capisce effettivamente che cosa ha voluto fare l'albo qui. Loro dicono che lo considerano un esperimento. Io molto sommessamente mi chiederei di che esperimento si tratta. Non state togliendo la metà di queste imprese. Leggevo l'altro giorno sarebbero 20.000 i padroncini veicolare scritta all'albo, quindi toglierne 133 per riorganizzare la capacità complessiva del settore, ma non sarebbe meglio ricontingentarle le licenze come era una volta? Prima mi fai la liberalizzazione dove possono entrare tutti e poi dici no, adesso vi paghiamo per uscire perché siete in troppi. Verrebbe da dire alla Checco Zalone, ma sono del mestiere questi?
0: Per completezza di informazione, Luigi, l'iniziativa dell'albo è un test pilota, vedranno se ci sarà una risposta positiva, i 2 milioni rapidamente scompariranno, ma potranno ripeterla. Intanto Luigi Pezzullo, qualsiasi cosa ti succederà, se rimarrai in camion perché sarai costretto o se scenderai tra poco grazie all'incentivo, noi continueremo a chiamarti per chiacchierare di autotrasporto qui a Camionisti e a Isoradio. Comunque non lascerai completamente questo lavoro finché risponderai alle nostre chiamate. Per adesso grazie, buon lavoro e buona strada.
1: E buona strada a tutti.
0: E per oggi è tutto, Camionisti si ferma qui dopo due giorni di seguito in cui abbiamo parlato di questa iniziativa dell'Albo e dei 15.000 euro a Padroncino che decide di smettere. Domani invece parleremo di una manifestazione che ci sarà la prossima settimana dal 13 al 16 di maggio a Milano, Transpotec, Logitech e Next Mobility Exhibition. Io vi saluto, buona strada e ci sentiamo domani.

Tuna Fulminacci, dopo aver riascoltato appunto la puntata andata in onda ieri di Camionisti, lo spazio di Paolo Barillari dedicato al mondo dell'autotrasporto. Siete con Isoradio, l'1:46, sempre in diretta con voi. Elena Carbonari ad accompagnarvi con Giovanna Insardi alla parte tecnica. Saluto chi ci sta ascoltando, chi ci sta anche scrivendo. Ecco, prima Giannetto da Sabaudia ci scriveva di aver apprezzato anche la canzone di Prince. Grazie, ci scriveva, per questa magnifica canzone del grande Prince che trovo magnifica, e effettivamente siamo tutti d'accordo. Torniamo alle nostre notizie di viabilità. Sulla 1 è stato risolto un incidente che avevamo segnalato tra il nodo Napoli centro direzionale e il bivio 1 Napoli Salerno verso Napoli, un incidente che aveva visto coinvolte due auto ma che non aveva mai creato disagi alla circolazione. Rimane invece la segnalazione dell'altro incidente, quello sempre sulla 1, con un'autovettura coinvolta tra il bivio 1-16 Napoli Canosa e il nodo 1 a Cerra Fragola verso Roma. Siamo al chilometro 750. Invito alla prudenza anche per l'altro incidente avvenuto sempre sulla 1 tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, ma la circolazione è comunque regolare. Sulla Napoli Salerno è stata da poco riaperta l'entrata di Napoli stazione per le provenienze dalla città. Abbiamo poi da segnalare invece, sempre in fatto di chiusure, che sulla 7 la Milano-Genova è chiuso il tratto Ronco-Scrivia-Busalla direzione Genova. Siamo in carreggiata sud e la riapertura è prevista per le 6. Vediamo anche le altre autostrade liguri. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia chiuso il tratto Arenzano-Bivio a 10 a 26 dei trafori verso Genova fino alle ore 6. Fino alle 6 rimane chiusa anche l'entrata di Spotorno in entrambe le carreggiate. Fino alle 6 rimane chiuso anche il tratto della 12, compreso tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Chiusa anche l'entrata e l'uscita di Recco, anche queste verranno riaperte alle 6, e alle 6 verrà riaperto anche il tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna. Siamo in direzione Genova, carreggiata nord.

cammino dell'età con Gigi D'Alessio. È stato risolto l'incidente che avevamo segnalato sulla 1 tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, coinvolti due camion al chilometro 663. Non ci sono mai stati però code o rallentamenti da segnalare. Rimane quindi al momento come segnalazioni di incidente solo quello avvenuto sulla 1 tra il bivio 1 a 16 Napoli Canosa e il nodo 1 a Cerra Fragola verso Roma, coinvolta una sulla vettura. L'incidente è al chilometro 750. Rimane un invito alla prudenza, infatti non ci sono ripercussioni per la viabilità. Una circolazione che al momento risulta regolare un po' ovunque, quindi questo per dire, anche soprattutto se appena sintonizzato, che le uniche notizie attive sono di chiusure. Notizie sulle quali tra poco torneremo dopo l'appuntamento con il GR1.

0: 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Eric Crispo. Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di Project Freedom, l'operazione che permette il transito delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, ha fatto sapere Trump poco fa, è stata presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. E proprio sulla difesa della libertà di navigazione, il Consiglio di Sicurezza ONU annuncia una bozza di risoluzione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: la guerra peserà sul caro energia per le famiglie italiane tra i 450 e i 2.270 euro. Trump attacca ancora il Papa, sta mettendo in pericolo i cattolici, per lui va bene se l'Iran dispone di un'arma nucleare. Così il presidente americano ad appena 2 giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. In serata la risposta di Leone XIV.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
4: Chiara e forte la risposta di Leone XIV dopo il nuovo attacco del presidente statunitense Trump, che lo ha accusato di essere favorevole all'atomica iraniana.
3: La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
4: Prevost risponde ai giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo. L'ho già detto dall'inizio del pontificato, ribadisce, e siamo vicini all'anniversario.
3: Ho detto pace con voi.
4: Giovedì riceverà in udienza il segretario di Stato USA, Marco Rubio. C'è molto di cui parlare.
3: Spero un buon dialogo, con fiducia, con apertura, arrivare diciamo a comprenderci bene. Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo.
4: Francesca Paltracca, GR1.
2: Guerra in Ucraina, droni di Kiev sulla Crimea occupata dai russi, almeno 5 morti. Gli ucraini hanno denunciato a loro volta 20 vittime nei raid di Mosca delle ultime ore. In Italia oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. I suoi legali hanno già annunciato che non risponderà ai PM. La strategia difensiva è quella di sottoporlo prima a una perizia di uno psicoterapeuta. Nelle stesse ore sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Ieri è stato invece il turno delle cugine di Chiara, le gemelle Paola e Stefania Cappa, l'inviato.
5: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle K la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti, non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un'avanza sessuale di Sempio, respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: A Padova e migliaia per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi, le parole commosse del figlio Nicolò. Operazione antimafia Corleone in provincia.